0: anche il corpo dell'uomo parteciperà a questa gioia.
1: Insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica. I credenti uniti a Cristo.
0: Anche il corpo dell'uomo parteciperà a questa gioia.
1: Insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica.

teniamo già al corpo di Cristo. Quando risusciteremo nell'ultimo giorno, saremo anche noi manifestati con Lui nella gloria. Ora viviamo nella fedeltà e nella fiducia. La fedeltà umile e perseverante dà motivo alla fiducia di poter vedere anche noi l'alba luminosa della festa eterna.

0: Padre, Dio della nostra felicità, tu ci hai pensato negli abissi della tua vita senza tempo e ci hai fatto sbocciare all'esistenza nel momento preparato dalla tua volontà, destinandoci alla felicità senza fine nella tua casa di luce. Ti ringraziamo per questa bontà. Siamo coscienti che la consapevolezza di questo dono dovrebbe dare alle nostre giornate forza inesauribile per affrontarne le battaglie, gioia sicura di non soccombere alle sventure, fiducia animosa per non temere la morte. Padre, a guardare la nostra vita, la vediamo invece colma di tristezza e di paura. Non abbiamo la tempra spirituale dei santi, per i quali la certezza di andare nella tua casa alla fine della vita era motivo di diletto in ogni pena, di impegno solerte nel lavoro per il regno di Dio e per il progresso del mondo, di aspettativa gioiosa di sorella morte corporale. Come i tuoi discepoli, non comprendiamo il messaggio celeste. Ragioniamo di cose passeggere, ci attacchiamo a piaceri colmi di amarezza, siamo vittime di mille paure e ci abbandoniamo alla debolezza del peccato, scambiandola per forza di libertà. Padre, tu sei meglio di noi, perché la nostra vita non risplende di ottimismo e di speranza. Donaci di mutare la nostra natura carnale in novità di vita, con l'aiuto del tuo spirito. Solleva la nostra anima dalla terra, come tu ti sei innalzato sotto gli occhi dei discepoli. Fa che la speranza soprannaturale della festa eterna sia sempre viva nel cuore, come un'energia potente che alimenta e sostiene le nostre imprese e le nostre scelte. Che la tua presenza ci accompagni ogni giorno della vita, nel tempo, e si riveli misericordiosa per accoglierci nell'amore, di là dai confini del mondo.
1: Solleva il nostro cuore, Signore, a una speranza di immortalità.
2: Preghiere di amicizia per un nuovo millennio cristiano, proposte dal padre Giovanni Giorgiani.
1: Ecco, faccio nuove tutte.

0: padre Giovanni Giorgiani e Franca Salerno hanno collaborato al microfono Marco Cardinali, Marco Mete, Roberto Pedicini, Alessandro Rossi.
1: Il suono Massimiliano D'Angelo.
0: Realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: Paradosso di Dio. Storie di vita nella luce del Vangelo, proposte da Padre Angelo Saporiti.
1: Tentare di spiegare l'Eucaristia è un po' come tentare di spiegare l'amore umano. Ma l'Eucaristia è molto di più dell'amore umano, proprio perché raggiunge l'essenza dell'amore, cioè Dio. L'Eucaristia nasce con l'ultima cena di Gesù. Ma perché i testi eucaristici iniziano con la frase «nella notte in cui Gesù fu tradito»? Ci risponde il biblista Don Bruno Maggioni.
2: Anzitutto, per collocare il racconto dell'Eucaristia in un momento preciso, si tratta di un racconto vero accaduto, e una cosa vera, un fatto vero accaduto, accade in un momento, in una situazione. E poi però soprattutto per collegare il gesto eucaristico al tradimento, cioè alla croce in fondo. I due elementi vengono molto collegati. E poi c'è anche un terzo significato, forse il più importante. E la memoria delle origini che si è condensata in questi testi ci tiene molto a sottolineare che Gesù ha compiuto il suo gesto mentre veniva tradito, quindi da una parte il tradimento e dall'altra il dono di sé, che non è più semplicemente un dono ma un perdono nonostante il tradimento.
3: Rimanendo nell'ambito del significato, quale senso hanno allora le parole «questo è il mio corpo e questo è il mio sangue»?
2: Le parole «questo è il mio corpo e questo è il mio sangue» anzitutto attirano l'attenzione sulla persona di Gesù, è lui, e però anche sulla sua esistenza. Sangue e corpo vogliono dire la realtà di una persona e il suo modo di vivere, la sua vita, insomma, è l'evento di Gesù Cristo nella sua interezza. Il corpo e il sangue servono poi anche a sottolineare l'aspetto di nutrimento. E il Cristo, la sua vita, è il nostro forte, il nostro nutrimento. Però il corpo è dato e il sangue è sparso. Non basta dire questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Il contesto non dice solo che si tratta del corpo e sangue di Gesù, della sua persona, ma di una persona che si è donata, è il pane spezzato, donato, e che incontra il martirio, il sangue sparso. Quindi nell'Eucaristia noi troviamo la persona di Gesù, che però è qualificata dal suo modo di esistere e si qualifica come dono. È un volto di Dio, non semplicemente una presenza di Dio.
3: Ma se Gesù è morto e risorto una volta per tutte, perché allora ripetiamo il sacrificio eucaristico nel quale appunto Gesù muore e risorge ancora altre volte?
2: Sì, va bene, muore e risorge, ma in realtà è un rendere presente quella morte e quella risurrezione. Cioè il fatto della morte e risurrezione di Gesù non è che continua ad avvenire nel senso che avviene come se non fosse avvenuto, no, è quell'evento accaduto una volta per sempre che nella memoria cristiana e nella celebrazione non solo viene ricordato ma viene ripresentato, cioè è qui davanti a me.
3: Infatti
2: accade ora, ma è quel fatto che accade, non un altro.
3: Parliamo di memoriale in questo senso,
2: sì.
3: Che è diverso da memoria. Vuole spiegare come mai il significato è diverso?
2: Ma il significato è diverso perché per memoria o ricordo noi potremmo intendere una cosa accaduta, ci viene detta e la ricordiamo, no? La ricordiamo come abitualmente intendiamo la parola ricordare. E invece qui c'è molto di più. Qui è del resto che un concetto che fa anche un po' parte della memoria biblica, cioè qui ciò che io ricordo si ripresenta, è qui adesso davanti a me, accade coinvolgendomi.
3: E qual è quindi il valore importante per noi che siamo presenti alla messa, che per noi che ci rechiamo alla celebrazione eucaristica, se questo sacrificio si ripete?
2: Ma il valore importante, il valore importante è anzitutto un valore nell'ordine della fede, cioè io devo vivere quel momento ai piedi della croce, accanto a Cristo, insomma devo ricordarmi nel senso anche normale del termine, perché devo pur ricordare, però devo avere questa fede che non è un ricordo di un gesto passato che rimane passato, ma un gesto passato che si fa presente e mi coinvolge. Poi però devo anche ricordare che io io ho partecipato all'Eucaristia, devo poi nella vita, uscendo di chiesa, devo farmi segno di quella memoria, segno attuale, presente. Io non sono il Cristo, però se vivo donandomi divento la memoria oggi incarnata qui della figura di Cristo.

0: chi di noi l'albergo di Emmaus non è familiare? Chi non ha camminato su quella strada una sera che tutto pareva perduto? Il Cristo era morto per noi. Ce l'avevano preso. Il mondo, i filosofi e gli scienziati, nostra passione. Non esisteva più nessun Gesù per noi sulla terra. Noi seguivamo una strada. Ed ecco, qualcuno ci veniva al lato. Eravamo soli e non soli. Era la sera. Ecco una porta aperta. L'oscurità d'una sala ove la fiamma del caminetto non rischiara che il suolo e fa tremolare le ombre. O pane spezzato, o porzione del pane consumata malgrado tanta miseria, rimani con noi, poiché il giorno declina.
1: Come ci ha ricordato questo brano del romanziere cattolico François Mauriac, lettoci da Lucio Saccone, l'Eucaristia è il cibo che assicura all'uomo la compagnia di Dio, ci comunica che l'assoluto è qui, senza riserve, e che è anche altrove. Ciò che conta è andare avanti, è pregare e camminare.

0: tuo Dio.
1: Sono il padre di ogni uomo, sono la fonte del perdono, sono la vita, il profumo di un fiore, sono l'amore di ogni cuore.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla settima domenica di Pasqua che coincide per noi in Italia con la solennità dell'Ascensione. Solennità che solitamente si celebra nel 40° giorno, come ricordato nel libro degli Atti, quindi sarebbe giovedì. Ma la festa è stata trasferita la domenica per snellire le festività liturgiche distribuite durante l'anno civile. Una scelta discutibile, ma la rispettiamo. Entriamo dunque nel comprendere il testo che la liturgia ci presenta in questa grande solennità. Matteo, capitolo 28, versetti 16-20. Si tratta dello stesso capitolo che abbiamo ascoltato nella notte di Pasqua, nei suoi primi versetti. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto. Presto, andate a dire ai discepoli, è risorto dei morti ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete». Il testo odierno parte proprio da questo luogo geografico per collegarlo alla solennità di oggi. I discepoli, gli undici, andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. La Galilea dunque è il punto di partenza dal quale tutto ha avuto inizio. Ricordate? Mentre Gesù camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli. Li chiamò ed essi, lasciate le reti, lo seguirono. Siamo al capitolo 4 di Matteo. Dare appuntamento in Galilea, dunque, è quasi un invitare i discepoli e oggi ciascuno di noi a ritornare alle origini, al punto dal quale tutto ha avuto inizio. Suggerisce quasi di tornare col cuore e la memoria a quanto lì avvenuto. È Gesù che ha preso l'iniziativa di chiamare e invitare a seguirlo. La nostra vita, la nostra vocazione, la nostra missione ha inizio da una scelta libera di Gesù. L'invito dunque ad andare in Galilea, che vale anche per noi oggi, è proprio quello di non dimenticare mai che all'origine di ogni cosa c'è sempre una scelta libera e colma di amore da parte di Gesù. Ma c'è un secondo tassello che vorrei sottolineare. La Galilea delle genti, un territorio pagano, in quanto la gente lavorava, ma c'era molta gente di passaggio e quindi c'era quasi una mescolanza tra cittadini e religioni. E quanti si accostavano dunque a persone non appartenenti al popolo non potevano poi partecipare alla preghiera. Gesù, iniziando il suo ministero in Galilea, rompe questo tabù, riavvicina l'esperienza di Dio anche agli esclusi. Fa capire che nessuno è escluso dal suo abbraccio solo perché si trova a vivere in un determinato posto. Gesù ci invita ad abbracciare la Galilea, ad andare verso le nostre periferie geografiche, dove vivono gli ultimi, i poveri, perché nessuno è escluso dal suo annuncio. Ma dentro questa immagine c'è un'altra Galilea, che è quella esistenziale, quella parte di noi molto spesso nascosta o soffocata nei nostri cuori e nei nostri pensieri, quelle esperienze di vita di fronte alle quali magari ci vergogniamo o abbiamo paura. Il Signore oggi ci invita a guardarle con simpatia e ad abbracciarle, perché Lui per primo le ha abbracciate per noi. Nulla dunque deve schiacciare la nostra gioia e la nostra libertà. E non dimentichiamolo che noi stessi molto spesso ci troviamo in periferia, nella Galilea, e Gesù è colui che ci viene incontro e ci incoraggia a riprendere il cammino. Quando lo videro, continua il testo del Vangelo, si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò loro.
Il testo del Vangelo è legato al mistero della Pasqua. I discepoli sono chiusi, impauriti. In fondo hanno rinnegato il Maestro, lo hanno lasciato solo. È inevitabile che coltivino questa paura. Cosa fa Gesù? Non li critica, ma si avvicina a loro. Vuole quasi rassicurarli, colmare la distanza creatasi tra loro e l'abbandono lungo la via della croce. Il Signore non se l'è legata al dito, ma vuole ripartire con loro. E aggiunge: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi che abbiamo adorato nella notte di Natale, non è semplicemente il Dio con noi, ma è quel Dio che cammina con noi fino alla fine. Non ci abbandona. E come sentiremo più avanti, nell'ascensione Gesù non crea un'assenza, ma una presenza nuova. Non sarà più accanto a noi, ma diventerà in noi e sarà presente in ogni momento. A me, dice Gesù, è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù dunque affida i discepoli, intimoriti e infedeli, il compito di prolungare nel tempo la sua missione, non una missione che lui si è dato, ma che ha ricevuto dal Padre e che ora Gesù stesso affida ai discepoli. Andate. È Gesù all'origine della missione, come diciamo prima, ma c'è un altro tassello. In questa missione è Gesù che dà il contenuto. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre. Fate immergere ognuno che incontrate nell'esperienza di amore di Dio. Il potere che Gesù ha ricevuto non è un potere degli uomini, ma è un potere che gli è venuto da Dio stesso, ed è un potere di servizio e di amore che lo porterà fino alla croce. E quando qualche discepolo domanderà a Gesù di poterlo seguire, di poter stare accanto a lui, alla sua destra, alla sua sinistra, Gesù risponderà: potete bere il calice che io sto per bere? Potete voi avere il potere di vincere il male, la morte? In questo momento no, dirà Gesù, ma arriverà il momento in cui avranno questo potere, perché saranno i discepoli rafforzati dal dono dello Spirito. Un potere che non è di derivazione umana, ma ancora una volta deriva da Dio. Il potere di Gesù è un potere purificato dalla croce, intriso di amore. Così il potere che Gesù affida a ciascuno chiede di essere timbrato, passato sotto il crogiuolo della morte e dell'amore. Fate discepoli tutti, nessuno escluso. Allora vedete che non si tratta solo di andare dietro a Gesù, di fare quello che Gesù ha detto, ma di farlo anche come lo ha detto, andando incontro a tutti. Con queste parole Gesù lascia i discepoli e, dice il testo degli Atti, viene levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Il testo della prima lettura ricorda l'evento, dunque, dell'ascensione. Gesù dà appuntamento in Galilea, sale verso il cielo, ma nello stesso tempo invita anche a non fermarsi a guardare il cielo. Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Il cielo rimane il punto di riferimento, la stella del mattino, l'esperienza che orienta le nostre scelte, ma poi col cuore fisso in cielo siamo chiamati a vivere qua giù, assumendoci fino in fondo ogni responsabilità, vivendo come ha vissuto Gesù. Quante volte ci sentiamo dire: i credenti hanno la testa fra le nuvole? No, la testa, ma il cuore sì, perché
perché il cuore contempla il Signore Gesù assunto in alto, e contemplandolo viviamo qua giù, mostrando attraverso la nostra testimonianza la gioia e la speranza che ci anima in ogni nostra azione. Dice un testo di San Paolo ai Colossesi: fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Cercate e pensate alle cose di lassù e fate morire ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni. Ecco il modo con il quale siamo chiamati a vivere questo tempo. E se solo imparassimo a renderci conto che nell'assunzione di Gesù in corpo e anima Gesù ha portato la nostra umanità al cospetto di Dio Padre, beh, dovremmo solo gioire. Noi siamo già cittadini del cielo, abbiamo già un piede piantato in paradiso. Ma qui capita come quando siamo invidiosi del giardino del vicino, perché è sempre più bella l'erba del vicino, e talvolta noi siamo così incapaci di prendere coscienza che abbiamo già un piede in cielo, che siamo già salvati in Gesù, che la nostra umanità, pur con tutte le sue fatiche e fragilità, è già al cospetto di Dio. Eppure siamo talmente preoccupati, ci lamentiamo perché abbiamo un piede per terra. Ma impariamo a guardare a quello del cielo e troveremo il gusto e la forza, il coraggio, la gioia di camminare anche in questa terra, ma orientati veramente dalla gioia del cielo. Alzate le porte, dice il Salmo, alzate le porte, entri il Re della Gloria, il Signore forte e valoroso. Alzate la vostra fronte, il Signore dell'universo è il Re della Gloria. Alziamo le porte del cuore, alziamo le porte della mente, apriamoci al Signore, spalanchiamo le porte a Cristo e Lui ci rivelerà una vita piena di gioia e ci ricorderà in ogni attimo che siamo di passaggio, perché ci attende la città del cielo. Lì ciascuno riceverà la sua ricompensa. Non lasciamoci ingannare dalle ricompense del mondo. Così, carissimi fratelli e sorelle, abbiamo cercato di riflettere sui testi biblici, ma io di fronte a quello che ho capito, che cosa rispondo? Lo faccio attraverso due preghiere. La prima è la colletta, che è la preghiera che la Chiesa ci offre dopo il canto del Gloria, che riassume il messaggio biblico. Dio onnipotente, concedi che i nostri cuori dimorino nei cieli, dove noi crediamo che oggi è asceso il tuo unigenito Figlio, nostro Redentore. Io invece rispondo con queste altre parole. Ma prima di recitare la preghiera che ho cercato di comporre, auguro a voi tutti una buona festa e una buona settimana. Signore Gesù, ascendendo al cielo in corpo e anima, ci hai riaperto le porte del paradiso. Ti sei seduto alla destra del Padre e hai preparato un posto per noi, lassù. Nella tua ascensione hai portato in cielo anche la nostra umanità, l'hai portata all'altezza di Dio e ci hai resi già oggi e qui cittadini del cielo. Ora manda il tuo Santo Spirito ad illuminare gli occhi del nostro cuore, perché possiamo comprendere a quale speranza siamo chiamati, quale tesoro ci attende in cielo. Fa che viviamo con gioia e responsabilità il tempo che ci doni, e il tuo Spirito riscaldi il nostro impegno nel mondo, affinché le fatiche e le difficoltà non raffreddino e non deprimano il nostro impegno nel mondo con te, per te. Tieni il nostro sguardo orientato verso le cose di lassù, nell'attesa un giorno di vivere sempre con te.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 4 maggio 1937. Quando l'anima mia è sospesa tra cielo e terra, taccio. Anche se parlassi, chi potrebbe comprendere i miei discorsi? L'eternità svelerà molte cose delle quali ora non dico nulla. Quando sono uscita in giardino, ho visto come tutto respira la gioia della primavera. Gli alberi in fiore esalano un delizioso profumo. Tutto ferve di gioia e gli uccellini con il loro cinguettio lodano Dio e mi dicono: gioisci e rallegrati, Suor Faustina. La mia anima è molto sensibile al mormorio della grazia. Sa parlare con tutte le creature e con tutto ciò che mi circonda e sa perché Dio ha così abbellito la terra. Eppure la mia anima è immersa nelle tenebre e nel tormento. Il mio cuore non può rallegrarsi perché il mio diletto si è nascosto a me ed io non potrò trovare riposo finché non lo avrò trovato. Non riesco a vivere senza Dio, ma sento che anche Dio non può essere felice senza di me, benché lui basti assolutamente a se stesso.
1: Il giorno dell'ascensione del Signore, Suor Faustina sperimenta l'infinita bellezza dell'amore di Dio e il nulla delle gioie create.
0: 6 maggio 1937, ascensione del Signore. Oggi, fin dal mattino, la mia anima è stata toccata da Dio. Dopo la Santa Comunione, per un momento, sono stata unita strettamente al Padre Celeste. Sono stata attratta nel centro stesso dell'amore. Ho visto il gaudio del Verbo incarnato e sono stata immersa nella Trinità Divina. Ritornata in me, la nostalgia mi ha invaso l'anima. Avevo nostalgia di unirmi a Dio. Ero pervasa da un così grande amore di Dio che tutto il giorno fu come una ininterrotta estasi d'amore. Davanti a Dio, tutto l'universo mi è sembrato come una piccola goccia e ho compreso che nessuna opera esterna può paragonarsi a un atto di puro amore di Dio. Non c'è felicità maggiore di quando il Dio mi fa conoscere interiormente che gli è gradito ogni palpito del mio cuore e quando mostra ad amarmi in modo particolare. Oggi non ho potuto mangiare nulla, mi sentivo saziata dall'amore.

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
0: confidiamo a monte.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo.
0: Sorgente che emani dal mistero della Trinità.
1: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità.
1: Misericordia di Dio sublime più dei cieli.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo.
0: Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato.
1: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori.
1: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa.
1: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo.
1: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno.
1: Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi.
0: Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri.
1: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria.
0: Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia.
1: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani.
1: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
1: Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace.
1: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Preghiamo.
0: Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo
1: e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen.
0: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Quarto incontro, la temperanza.

0: Un caro saluto amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Grazie.
0: Quarto ed ultimo appuntamento di questo ciclo dedicato ai cardini della vita buona. Incontriamo la temperanza, ultima nell'ordine di esposizione, ma non certo per importanza. Iniziamo come sempre da una definizione. Che cos'è la temperanza?
1: Ecco, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica che la temperanza è la virtù morale che modera l'attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio nell'uso dei beni creati, assicurando il dominio della volontà sugli istinti e mantenendo i desideri entro i limiti dell'onestà. La persona temperante orienta al bene i propri appetiti sensibili, conserva una sana discrezione e non segue il proprio istinto e la propria forza, assecondando i desideri del proprio cuore. Bene, allora cosa vuol dire tutto questo? La temperanza, appunto, ha un compito di moderazione. Che vuol dire? Modera un appetito. Abbiamo visto che la fortezza aveva a che fare con l'appetito irascibile, cioè quella forza energica, irosa. La fortezza era il retto uso dell'ira, abbiamo visto. Qui invece abbiamo la moderazione dell'appetito concupiscibile, ovvero sia, noi abbiamo delle attrattive che sono collegate alla nostra sopravvivenza. Tutto ciò che poi diventa gola o che diventa lussuria, per esempio, sono tutte realtà, sono buone in se stesse, sono orientate alla preservazione e alla conservazione della nostra vita, della nostra specie. E tutte queste cose qui possono prendere il largo, portarci via, e mentre noi stiamo occupandoci apparentemente della conservazione della nostra vita, della cura di noi stessi, noi in realtà stiamo lasciandoci inghiottire da questo atto in sé e diventando appunto golosi o lussuriosi. Allora, non credo che ci sia qualcuno così stupido da comprare una macchina senza i freni, ovvero sia, se noi pensiamo a una macchina, un'automobile ha una funzione, portarci da un posto a un altro. Il suo uso fondamentale è quello del moto, del trasporto. I freni, se vogliamo, sono la negazione del moto, sono il limite del moto, il limite del trasporto. È ciò che dice di no al moto, ciò che dice di no alla trazione. Allora uno si va a comprare una macchina e se la compra senza freni, perché tanto se la macchina serve per andare, perché avere anche il principio del non andare? Ecco, comprati una macchina senza freni, voglio vedere la prima curva che cosa fai, che struttura postmoderna crei contro il muro. Il problema è che noi abbiamo bisogno dei no. Questo è il punto. Si può vivere senza dei no? È assolutamente impossibile ed è pericolosissimo.

0: I no sono necessari, è impossibile vivere senza freni, ma qual è la misura, qual è il momento giusto per dire questi no?
1: Ecco, per capire un po' tutto questo discorso, che è il cuore di questo momento che viviamo insieme, dobbiamo un po' vedere la etimologia dei termini. Allora, temperanza ha una radice nella lingua latina. In italiano sentiamo che viene da tempo, temperatura, temperamento. Che cos'è? Il tempo è curioso. Cosa c'entra questa cosa qui? Il tempo è una misura, la temperatura pure. Il temperamento è una forma di essere. In realtà la radice etimologica di tutto questo porta alla costituzione conveniente di un elemento, ovvero sia temperare il vino, curiosamente, vuol dire mescolare. Cioè il vino temperato, no? E anche il vino mescolato vuol dire che c'è quella dose giusta di acqua, perché un tempo il vino non si faceva come lo facciamo oggi, già del tutto dato nella sua dimensione finale. Si teneva la parte più densa, il mosto, e poi lo si mescolava. Bisognava saper mescere il vino. Mescita di vino voleva dire capacità di dosare la quantità giusta di acqua da mettere in quella parte più intensa, che veniva chiamata appunto il mosto, e che era una cosa che nessuno beveva direttamente. Per questo noi abbiamo nel rituale dell'Eucaristia il fatto che dobbiamo mettere l'acqua nel vino, perché non si dà vino senza acqua. Questo anticamente era assolutamente necessario. Questa cosa poi rimane e poi diventa una cosa bella e simbolica. Noi diamo questo senso qua dell'unione della nostra natura umana, povera, insipida come l'acqua, con la natura densa e saporita divina. Però originariamente è collegato al fatto che nel momento in cui andiamo a berlo il vino lo dobbiamo mescere. Allora, cosa vuol dire? Che c'è una mescola giusta. Temperare, l'acciaio temperato, le cose che hanno appunto questo essere passati per un lavoro che li ha resi di costituzione conveniente, come dicevamo prima. Certamente il problema fondamentale è che qui noi abbiamo per esempio dei derivati che sono temperino. Temperino che vuol dire? È quel attrezzo che ci serve per tagliare una parte di qualche cosa, per temperare appunto una matita, per esempio. Allora, noi togliamo un pochino di legno, perché la mina interna, quella parte di grafite che abbiamo nella matita, possa scrivere, possa essere emessa. Vuol dire che noi, per essere incisivi, dobbiamo essere temperati, dobbiamo lasciare una parte, altrimenti non scriviamo più. Un coltello per tagliare deve essere appunto temperato, deve sbattere con dell'altro coltello, con dell'altro ferro, perché deve perdere un po' del suo ferro per ridiventare tagliente. C'è una parte di noi che bisogna lasciare per essere acuti, per essere incisivi, per scrivere nella vita. È assolutamente necessario appunto però finalizzare questo. Quanto si deve tagliare della matita? Se uno taglia tutto, taglia pure la mina, da capo non scrive niente. Allora bisogna arrivare al punto in cui tagli ciò che non è la mina della matita, tagli ciò che non è l'elemento che scrive, tagli ciò che non è l'elemento che deve tagliare della lama, ovvero sia c'è una parte che pure è buona, che serve, ma che diventa zavorra, che diventa peso. Mi impedisce di essere me stesso, mi impedisce di camminare. E infatti qui arriviamo alla realtà che la temperanza è molto collegata a una forma che oggi non capiamo benissimo l'italiano del termine, ma che è essenziale. È fatta di astinenza. Che cos'è l'astinenza? L'astinenza non è il negarsi qualche cosa di negativo, è astenersi da qualcosa di positivo, ovvero sia astenersi da qualche cosa che pure in sé non sarebbe male, ma ho bisogno di lasciare anche questo che sembrerebbe un bene, ma è un bene secondo, è un bene non necessario, è il legno della matita. Nessuno può comprare una matita senza il legno intorno, non ti compri la mina da sola, non scrivi niente, è scomodissimo, hai bisogno del legno, ma quel legno piano piano lo devi lasciare. Possiamo fare degli esempi. Che cos'è la temperanza collegata all'astinenza? Io inizio a capire che ho il difetto maledetto di parlare male delle persone. Allora io devo capire quali sono le situazioni in cui vado a finire in questo tipo di vizio. Questa cosa qui, che logicamente è una cosa rarissima, non la fa nessuno, questa cosa qui di parlare male delle persone assenti, di ricordare, dire cose che non c'è nessun bisogno di ricordare e dire, cose questa per fortuna negli ambienti di lavoro, nelle famiglie non si fa, però per quei due o tre ascoltatori che ci sono cascati qualche volta quasi per incidente, allora ricordiamo come funziona questa cosa, che se il discorso non lo stoppi prima, finisce che le dici le cose che non devi dire. Che se il discorso non ti fermi quando ancora è innocente, cioè questo è un atto di astinenza, finirai per entrare nel peccato della maldicenza, cioè nel dire il male non necessario, magari vero, ma non necessario. Non è necessario che questa persona sappia queste cose negative di quella persona lì. Noi navighiamo, affoghiamo, siamo zuppi di queste chiacchiere inutili e parliamo di cose che non è assolutamente necessario sapere. Oggi abbiamo una sbornia di informazioni. L'astinenza inizia col non c'è bisogno che io sappia tutto, non c'è bisogno che inizi nemmeno certi discorsi. Allora uno sa che con certe persone, iniziando a parlare in una certa maniera, facendo quel tipico atto un po' pericoloso che si chiama curiosità, vorrei ricordare, visto che ci siamo, di passaggio, che la tentazione del demonio comincia da un atto di curiosità. È vero che non potete mangiare di nessun albero? Questa è una domanda curiosa. È così che si entra nelle informazioni inutili, si entra poi dall'inutile al dannoso. Allora, la temperanza è questa capacità di dire di no a ciò che prepara il peccato. So che se mi metto in certe condizioni, con certe persone, in certe ore, con certi oggetti, in certe modalità, io rischio di finire per fare il male che desidererei tanto non ripetere, e quindi mi astengo. Prima ancora, ecco, la temperanza anima l'astinenza, è quella capacità di accettare il limite. Accettare che c'è un no che io mi devo dire, appunto, e che è finalizzato a una mia identità, una mia costituzione conveniente. La temperanza richiede che io sia io. Infatti c'è San Basilio che dice una cosa bellissima: badare a se stessi, dice in un suo testo, che vuol dire tre cose. C'è ciò che è nostro, ciò che ci appartiene in quanto qualità, e la nostra anima. Ecco, la temperanza bada solamente al terzo livello, non a quello che abbiamo ricevuto esternamente, non a quello che abbiamo ricevuto qualitativamente, ma a ciò che siamo più profondamente. Non a ciò che è mio, né a ciò che mi contraddistingue nel mondo, ma a me e solamente a me, davanti a Dio, per quello che io sono. La temperanza è quella cosa per cui io capisco che vale la pena di perdere un pezzo di me per salvare me stesso, per salvare la mia verità. Questa è l'etimologia latina. Il termine greco, il grappolo terminologico greco collegabile alla temperanza, parte dall'enkrateia, che vuol dire tutta un'altra cosa. È un potere su di sé, è il dominio di sé, è la capacità di governarsi. Non è in questo senso la sua radice più autentica, parlo appunto della radice della temperanza, una radice negativa ma positiva, è il possesso di sé, è il dominio della gestione. Per questo i freni ci vogliono per una macchina, perché danno proprio il governo del moto, ovvero sia io sono padrone di me stesso quando per l'appunto io mi so dire di no. Cioè c'è un'istanza più nobile di me che governa la mia vita. La temperanza è un dono di Dio, è un dono che però l'uomo ha in sé, perché vi ricordiamo sempre che questa è una virtù naturale, ovvero sia c'è una inclinazione dell'uomo a governarsi bene. Molte persone sono infatti temperanti. L'esempio classico della temperanza è nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 9, versetti 24-25, che recita: non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo, però ogni atleta è temperante in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Ovvero sia, per arrivare a una festa una ragazza fa delle fatiche spaventose per essere carina in un momento in cui sarà guardata e valutata. Le fatiche fa una sposa per sposarsi, gli arriva il parrucchiere alle 4 del mattino, questa deve fare delle cose assurde che se applicasse la metà della fatica di quell'impegno per la propria verità più profonda e sarebbe una santa d'altare, sarebbe proprio una sposa meravigliosa. Ma purtroppo c'è una corona corruttibile lì in mezzo, che è la propria bellezza, il proprio charme matrimoniale. Ma è un esempio, peraltro, in parte discutibile, perché è ben giusto che una sposa sia bella il giorno delle nozze, per carità di Dio, solamente che non sia bella solamente quel giorno lì. Sarebbe interessante se fosse sempre applicata a se stessa, a molte altre bellezze della sua vita, con quella lena, con quella forza. E il punto è questo, che gli atleti, per raggiungere le Olimpiadi, per arrivare a essere i primi, fanno delle cose spaventose che, se facessero un briciolo di quello per la propria vita interiore, sarebbero persone meravigliose. Se applichiamo questo principio alla nostra vita interiore, noi scopriamo che nel lavoro siamo temperanti per le cose che vogliamo raggiungere, quanto siamo, quanti no sappiamo dirci. La gente, per risparmiare i soldi, per avere due spiccioli in più, che cosa non fa? E per trovare un maglione che hai visto che forse sta 2 euro di meno, ti fai tutta una camminata che non finisce mai, perché forse puoi risparmiare con... Mamma mia, forse c'è tanta gente spendacciona, però ce ne sta pure tanta che sta guardando con una micragna intensa sempre tutta la spesa. Ma se guardassi dentro di te con quella micragna, magari santa micragna diventerebbe, cioè quell'attitudine per cui una persona ha questo senso di ciò che veramente vale la pena di raggiungere, e quindi no, che vale la pena di dire.

0: E siamo al termine di questo viaggio nella conoscenza dei cardini della vita buona. Don Fabio, una sintesi che è come sempre molto preziosa e utile agli amici che ci seguono per fare un po' il punto e riorganizzare le idee.
1: Ecco, allora vediamo che in fondo nel nostro viaggio nelle virtù torniamo al punto fondamentale. Siamo partiti dalla prudenza, abbiamo scoperto che la prudenza senza giustizia diventa orribile, ovvero sia il fine che nella prudenza deve apparire e non giustifica i mezzi devono essere giusti. Abbiamo scoperto che questo richiederà una disciplina, questa disciplina passerà per momenti difficili e quindi avremo bisogno di fortezza, ma sarà vestita di sobrietà, sarà vestita di temperanza, ovvero sia di unificazione sullo scopo. Per arrivare in un posto bisogna negare gli altri posti, per arrivare a uno scopo bisogna rinunciare agli altri scopi. Per riuscire nella vita a portare la prudenza al suo obiettivo, scegliendo bene i mezzi secondo giustizia e non scoraggiandoci di fronte alle difficoltà che questo obiettivo comporta, noi dovremmo avere appunto questo assetto per cui dobbiamo fare tante piccole e grandi rinunce, che non sono rinunce in se stesse, sono affermazioni dell'obiettivo. C'è un testo curioso nel Vangelo di Luca che dice che Gesù, quando manda i suoi discepoli, li manda senza borsa, né bisacce, né denaro, e gli dice: non salutate nessuno lungo la strada. Perché mai? Perché questi devono essere così maleducati, così ignorare le persone che hanno intorno? Ma per chi in Oriente i saluti sono cose complicate, sono cose lunghe, sono i famosi salamelecchi, shalom, salamu, appunto i salamelecchi sono queste cose complicate, uno sta lì che li fa, ma prego, ma si figuri, è tutta l'origine nomadica che c'è dietro al mondo orientale, per cui un nomade quando incontrava qualcuno lungo il suo cammino, se quello non lo accoglieva e quello non sopravviveva, allora i saluti sono anche un aspetto sacrale, l'ospite è sacro, sì, ma se io mi metto a salutare tutti lungo la strada, ma non arrivo mai, ovvero sia c'è bisogno di dire dei no, bisogna non salutare qualcuno. La temperanza è quella cosa per cui la mia energia arriva alla foce pulita e forte, perché non si è aperta in tante derivazioni laterali, tanti preestuari strambi, in tante lagune infelici della vita. L'obiettivo, andare all'obiettivo. Una vita bella è una vita che ha la capacità di andare secondo prudenza, nello stile della giustizia, con il coraggio della fortezza e con l'assetto, l'educazione della temperanza ai suoi obiettivi. Gli obiettivi santi che Dio ha scritto nel nostro cuore hanno bisogno dei no, dei sì, della scelta sana dei mezzi e della loro limpidezza, del loro saper essere se stessi, essere veramente la mira valida della nostra vita.

0: Siamo in chiusura, grazie Don Fabio per questo ciclo di catechesi sui cardini della vita buona.
1: Grazie a voi.
0: A tutti buon proseguimento.
2: I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Quarto incontro. La temperanza.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, che ci intrattiene in questo percorso dedicato all'Apocalisse.
1: Va bene, cominciamo questa avventura, perché la chiamo avventura, entrare nel libro dell'Apocalisse. È un'avventura perché è un testo che, vi ho detto ieri, è semplice, però è variegato. Complesso, non tanto perché è difficile, quanto soprattutto perché si può leggere a più livelli, come una torta a strati. Il libro dell'Apocalisse lo possiamo leggere a più livelli, per cui si può scegliere un livello, sceglierne un altro, eccetera. Un aspetto che non abbiamo accennato ieri è questo: l'Apocalisse di chi sta parlando e di che cosa sta parlando? Di quello che avverrà in un futuro o di quello che sta avvenendo nel presente, o addirittura di ciò che è avvenuto nel passato? Ci sono alcuni studiosi che dicono che il libro dell'Apocalisse è una rilettura degli eventi che la Chiesa ha attraversato. Altri dicono è un testo estremamente profetico, dove profetico indica che preannuncia in anticipo gli avvenimenti futuri. Questa è una linea più fondamentalista che poi viene fatta propria soprattutto da gruppi settari, pensiamo ad esempio ai Testimoni di Geova, no? Ma io vi proporrei invece, sulla linea della maggioranza un po' degli interpreti, degli esegeti, di leggere il libro dell'Apocalisse come un testo che ci aiuta a decifrare quello che stiamo vivendo, perché il momento della prova, il momento della battaglia, il tempo della persecuzione è una costante nella Chiesa, nel cammino della storia, della comunità cristiana. E quindi l'Apocalisse è sempre un libro attuale. Parlava ai cristiani della seconda generazione, o dei cristiani della fine della prima generazione, quelli della seconda, ma parla anche a noi, parla di quello che stiamo vivendo. Parlerà in futuro alle comunità che verranno dopo di noi. Quindi io proporrei proprio di leggere l'Apocalisse come un testo che ci aiuta a rivelare, abbiamo detto che Apocalisse vuol dire rivelazione, un testo che ci aiuta a rivelare, ovvero a comprendere in profondità, a leggere in profondità il mistero nel quale siamo immersi ora, in questo momento. Quindi il libro dell'Apocalisse non ci proietta in un futuro che non saremo, che non sappiamo quando verrà, ma ci inserisce dentro questa nostra storia, aiutandoci a leggerla in modo non superficiale, ma a coglierne gli elementi che sono costanti dentro la storia, dove la battaglia tra il bene e il male, la persecuzione, la prova, è una realtà che accompagna, come vi dicevo, continuamente la storia della Chiesa, della comunità e dei singoli cristiani. Quindi ci addentriamo in questo testo proprio con questa chiave di lettura. Aiutaci Spirito Santo proprio a comprendere come il libro dell'Apocalisse vuole essere una parola di consolazione e di rivelazione per me, per noi, per le nostre comunità, oggi, in questo stesso momento. cercherò di andare abbastanza piano, no? In modo da aiutarvi e aiutarci insieme a entrare pian piano dentro nel testo, anche perché sapete che il primo passo della lezione divina è comprendere bene il testo, in modo da non far dire al testo cose che non vuole assolutamente dire. Quindi il primo passo della lezione divina è proprio quello di capire bene il testo, proprio il testo letterale, come ci viene riportato dai manoscritti. Cominciamo con i primi tre versetti. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per rendere noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. Questi attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi sono scritte, poiché il tempo è vicino. Anzitutto Giovanni qui si presenta come portatore di una profezia, dove profezia intendiamo che cosa? Portatore della parola di Dio, portatore di una parola che deve essere rivolta ai suoi compagni, alle comunità, alle chiese. A Giovanni viene assegnata una rivelazione. Apocalisse vuol dire rivelazione, no? A Giovanni viene consegnata un'apocalisse, ovvero una rivelazione da donare alle chiese. Una rivelazione che riguarda che cosa? Anzitutto direi più che cosa, riguarda una persona. E questa rivelazione è la rivelazione di Gesù Cristo. Giovanni è chiamato ad annunciare Gesù. Potremmo dire è chiamato a portare il Kerigma, ad annunciare nuovamente il Kerigma, la buona notizia alle comunità che vivono la prova, che vivono la persecuzione. Annunciare Gesù e le cose che devono presto accadere, dove attenzione, le cose che devono presto accadere è una espressione tipica del linguaggio apocalittico, come ne parlavamo ieri sera, no? Del linguaggio apocalittico, del genere apocalittico. E sta ad indicare questa espressione non tanto le cose che devono succedere nel futuro, più o meno prossimo o remoto, ma le cose che devono presto accadere è un modo di dire che invita a guardare la realtà con gli occhi di Dio. Questo vuol dire le cose che devono presto accadere, ovvero apri gli occhi a un modo diverso di guardare la vita, di guardare la realtà che ti circonda. Fai tuo il modo di vedere la storia con gli occhi di Dio, perché ci sono tanti modi con cui guardare la vita, Pensate all'enorme differenza tra chi non crede e chi crede. È un modo di guardare l'esistenza in un modo abissalmente diverso. Capite che soltanto di fronte al dilemma la mia vita è un puro caso o la vita risponde a un progetto che viene dal di fuori. Io sono frutto di un caso o sono frutto di un progetto? Questo è un dilemma, ovvero non c'è una terza possibilità. Di fronte a questo dilemma ciascuno è chiamato a rispondere. Capite che se uno risponde nel primo caso dicendo la mia vita è semplicemente frutto del caso, tutto diventa un caso, no? Se invece io rispondo al fatto che la mia vita è frutto di un pensiero, di un progetto che prescinde da me, che viene prima di me, che mi ha pensato da tutta l'eternità, le conseguenze, capite, che sono enormemente diverse. Come diventerà diverso il modo di guardare la vita. Quindi facciamo nostri gli occhi con cui Dio guarda la storia. Questa è la rivelazione che dobbiamo accogliere leggendo il libro dell'Apocalisse. Giovanni è come se ci dicesse: io vi consegno la rivelazione, ovvero io vi consegno il modo giusto per guardare la vita, per guardare la storia, per guardare le difficoltà, i problemi, le sofferenze, le prove che incontrate. Io vi do la rivelazione, che non è mia, ma è la rivelazione di Gesù Cristo. Giovanni non dice nulla di suo, non dice io vi dico, ma dice io vi trasmetto quello che ho ricevuto. Anzi, addirittura dice riferendo ciò che ha visto. Quindi Giovanni ci trasmette ciò che ha visto, dove vedere non è semplicemente il guardare così come facciamo noi, ma è il guardare in profondità le cose, no? Ricordiamoci la prima lettera di San Giovanni Apostolo, no? Ciò che noi abbiamo visto, ciò che noi, le nostre mani hanno toccato, noi lo annunciamo a voi perché anche voi siate in comunione con noi, e così via. Qui si riprende la stessa espressione, ciò che ha visto, Interessante poi il fatto che in questo testo ci viene detto come la parola di Dio, la rivelazione di Dio, è sempre mediata, ovvero nessuno ha la pretesa di ricevere direttamente la parola di Dio. La parola di Dio passa attraverso sempre delle mediazioni. Qui sta tutta la realtà della Chiesa. Nessuno genera se stesso alla fede. Siamo generati alla fede da una madre, e questa madre è la madre Chiesa. Con tutti i suoi peccati rimane sempre la nostra madre che ci genera continuamente alla fede. Anche Giovanni dice questa mediazione, per cui Dio si rivela attraverso Gesù Cristo. Gesù Cristo manda l'angelo a Giovanni, perché Giovanni poi a sua volta trasmetta quello che ha ricevuto ai suoi compagni. Vedete che c'è tutta una serie di mediazioni, una dopo l'altra. E qui rientra tutto il grande tema della mediazione. La rivelazione che Dio ci dona è sempre una rivelazione che viene mediata attraverso la parola di Dio letta all'interno della Chiesa. È una parola che passa attraverso la mediazione dei nostri fratelli, della comunità di fede nella quale noi siamo inseriti. È una parola che riceviamo sempre da altri, è una rivelazione che riceviamo sempre da un altro. Per questo che la Chiesa diffida sempre delle rivelazioni private, perché le rivelazioni private rischiano sempre l'inganno. Ci può essere anche questo, pensiamo a Paolo, apostolo, per carità, però la Chiesa arriva a riconoscere

lo strumento che Gesù ha scelto perché la parola di Dio sia consegnata alla comunità in modo genuino, in modo autentico. Il primo magistero non lo fanno gli ultimi teologi di voga, Il magistero che Gesù ha voluto e che vuole all'interno della comunità, in ultima analisi, è sempre il magistero del Papa e dei Vescovi. Quindi un'obbedienza in questa relazione, in questa accoglienza di questa mediazione. Interessante anche il versetto 3, che ci dice parecchie cose. Attenzione alle forme verbali, in cui si dice beato chi legge, verbo al singolare, no? Beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi sono scritte. Questo può darci uno spiraglio per capire in quale contesto il libro dell'Apocalisse viene letto. Viene letto all'interno della comunità e probabilmente all'interno della liturgia eucaristica. Come noi abbiamo le nostre letture, no? Le comunità di Giovanni leggono l'Apocalisse, per cui all'interno dell'assemblea c'è chi legge, il lettore. Quindi beato chi legge, ma quello che legge lo legge per gli altri. Quindi beati coloro che ascoltano le parole che vengono dette, le parole di questa profezia. E poi beati tutti, quindi beato il lettore e beati gli ascoltatori se mettono in pratica le parole che hanno udito. Quindi questo ci dice che probabilmente l'atmosfera in cui l'Apocalisse viene letta, meditata, è all'interno di una liturgia, dove c'è il lettore, dove c'è un presidente, dove c'è l'assemblea. Probabilmente c'è anche una botte risposta tra l'assemblea e il presidente e il lettore, ma qui entreremmo in particolari un po' difficili, insomma. La cosa che mi preme è sottolineare come a Giovanni preme dire che l'ascolto e il mettere in pratica conduce alla beatitudine, ovvero alla felicità. Beato è sinonimo di felice, lo dice anche San Giacomo nella sua lettera, Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. La parola di Dio si propone a noi come una parola che ci rende felici. Per noi l'ascolto della parola di Dio è un ascolto che ci rende felici? O sentiamo la parola di Dio come qualcosa che si aggiunge come un peso, no? Che ci rende la vita ancora più complicata? Perché Giovanni dice che invece la parola di Dio ci rende felici? Mettiamoci proprio nel contesto di comunità che stanno vivendo delle grandi prove, delle grandi sofferenze. Chiaramente la prova e la sofferenza non portano con sé la felicità, portano la tristezza, portano l'amarezza, portano un po' la rassegnazione, la stanchezza. Non portano certamente felicità. Ecco che Giovanni dice: io vi dono questa rivelazione che non è mia ma è di Gesù Cristo. Questa rivelazione che vi dice il senso della storia, che vi dice il senso e la direzione in cui stiamo andando, e vi dona uno spiraglio di speranza per leggere le prove, le sofferenze, le persecuzioni che state attraversando.

0: quando questa parola diventa per voi un motivo di felicità. Non la felicità sguaiata, no? Di chi ride perché tutto è bello, no? Felicità perché hai dentro di te una speranza certa, dicevamo ieri. Hai dentro di te la capacità di vedere oltre quello che immediatamente appare e accade. Questo ti rende felice. Pensate al dono immenso che noi abbiamo della fede. Dono per il quale, anche se noi viviamo momenti di grande sofferenza, di grande prova, se abbiamo questa fede forte, radicata nella rivelazione di Gesù Cristo, questa parola diventa capace di essere un appiglio, un'ancora di speranza che nessuno può distruggere. Per cui il cristiano realmente può attraversare tutti i mar rossi di tutta la storia, di tutta la vita, sapendo che al di là c'è sempre la terra che Dio ha promesso. Questo è un dono immenso che ci è stato dato. Pensiamo alla grandezza della fede e ringraziamo il Signore per il dono che abbiamo ricevuto nella fede. Il tempo è vicino, bisogna mettere in pratica la parola di Dio, perché il tempo è vicino, ma il tempo si è fatto breve. La scrittura ce lo ricorda continuamente, no? Che il tempo ormai si è fatto breve. Perché? Perché ormai non abbiamo nient'altro da attendere. Noi stiamo vivendo il giorno dell'attesa del ritorno del Signore. Quindi il tempo si è fatto breve. Questo è un ritornello che ritorna continuamente all'interno della Sacra Scrittura. Pensate soltanto al Vangelo di Marco, come inizia. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Il regno di Dio è vicino. Anche i profeti, in modo particolare Ezechiele, continuerà a ripetere questo, no? È vicino il giorno del Signore. Questa vicinanza che ci dice in pratica che continuamente il Signore si accosta alla nostra vita. Il tempo si è fatto breve. Come vivo il dono del tempo? Lo vivo come Cronos, ovvero come il tempo dell'orologio, o lo vivo come Kairos, ovvero come il tempo in cui il Signore mi dona la sua grazia? È un modo diverso di leggere il tempo, no? Se io accolgo il tempo come lo, come dice il Papa quando fa la benedizione Urbi et Orbi, no? Lo dice in latino, spatium vere penitentiae, no? Ovvero il tempo che ci è dato per compiere una vera conversione. Il tempo è questo, no? È lo spazio che il Signore ci dona affinché in noi si attui un'autentica conversione. E allora questo tempo che il Signore mi dona, pensiamo a questa giornata, è il tempo della conversione? È il tempo del ritorno al Signore? È il tempo dell'ascolto della Sua parola? Oppure è un tempo che noi viviamo nell'indifferenza, nella superficialità, o pensando a quello che abbiamo fatto prima o quello che faremo dopo, lasciandoci scappare il momento presente, che è l'unico tempo vero che noi abbiamo? In genere noi siamo sempre proiettati in avanti, no? Qualcuno anche all'indietro. Ma in genere siamo sempre proiettati in avanti perché pieni di preoccupazioni, di ansie per quello che avverrà, per quello che sarà, eccetera, no? Ma in questo modo continuamente sfuggiamo al Kairos, al momento presente nel quale Dio si fa vicino a te. Il sacramento, possiamo dire, in cui il Signore si fa presente è il presente, perché tu il futuro non ce l'hai, il passato non c'è più, allora dove incontri il Signore? Lo incontri nel presente, ma se non sei nel presente e con la testa sei nel futuro, nel passato, tu Dio non lo incontri mai, perché Dio si fa presente in questo momento. Questo è il senso del il tempo è vicino. Non lasciarti scappare via il tempo, l'istante presente. Su questo dovremmo molto imparare dalle spiritualità forse orientali, che hanno una loro sapienza, una loro saggezza. Qui ci sarebbero tante cose da dire. Se non viviamo il momento presente, non possiamo dare l'avvio a un'autentica vita spirituale, ricordatevelo. Se non siamo radicati nel presente, la vita spirituale non parte. Perché noi, se siamo sempre proiettati con la testa nel futuro, la partenza la rimandiamo sempre al futuro. Quando le cose saranno così, quando ci sarà questo, quando ci sarà quello, e lo rimandiamo continuamente. Il momento in cui parte un'autentica vita spirituale è solo il momento presente, nel quale accolgo interamente ciò che sono e ciò che ho. Questa è la partenza della vita spirituale, senza aspettare di avere quello che magari non avrò mai, e senza aspettare di essere quello che probabilmente non sarò mai. È oggi che devi partire, in questo stesso istante. Passiamo ai versetti 4 e 8. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a Lui la gloria, la potenza, nei secoli dei secoli. E qui l'assemblea risponde, Amen. E poi probabilmente l'assemblea continua con la citazione del profeta Daniele. Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. L'assemblea, sì, Amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Probabilmente tutta questa è una formula di saluto da parte del Presidente dell'Assemblea. Inizia la liturgia, no? Come sacerdote adesso inizia con il Signore sia con voi, oppure la pace, la comunione del Signore nostro Gesù Cristo, eccetera. Qui l'inizio è di questo tipo. Capite che qui ci sarebbe da fermarsi su ogni parola, cosa che non possiamo fare. Però facciamo un volo d'uccello su questo testo. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia. Quindi l'Apocalisse è una lettera che viene mandata alle sette chiese dell'Asia Minore, che poi saranno citate il versetto 11. Le sette chiese sono Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Erano dei centri importanti dell'Asia Minore, tutte collegate da una strada importante, una strada proconsolare, no? Che univa tutti questi grandi centri dell'antichità. Attenzione che viene, le comunità vengono chiamate ecclesias, chiese. È un termine importante perché è il termine con il quale si definiva il popolo di Dio. Ecclesia deriva da un verbo che significa, un verbo greco, che è il verbo kaleo, che vuol dire chiamare. Ecclesia sono coloro che sono stati chiamati. Questo era il termine con cui Israele definiva se stesso, la Kal, l'assemblea dei chiamati. Ora Giovanni dice: le chiese sono le comunità cristiane, sono le comunità di coloro che sono stati chiamati, che sono stati convocati. E qui si sottolinea il fatto allora che il mio essere inserito nella chiesa è un dono che il Signore mi ha fatto, è Lui che mi ha chiamato. Non ho nessun merito per appartenere alla chiesa. È il Signore che mi ha chiamato, è il Signore che mi ha convocato insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle per formare un unico corpo, un'unica chiesa, un'unica comunità. E allora la comunità cristiana non è la comunità tipo associazione, nel quale ci raduniamo perché abbiamo degli interessi comuni, abbiamo degli scopi comuni, o siamo simpatici gli uni gli altri, ci piacciamo gli uni agli altri. Non è questa la Chiesa. La Chiesa è composta da coloro che il Signore ha chiamato. Non sono io a decidere chi sarà il mio fratello e chi sarà la mia sorella nella fede, nella comunità. È il Signore che me li dona. Tante volte invece noi vorremmo una chiesa a nostra misura, in cui vogliamo chiamare quelli che ci sono simpatici, con i quali noi andiamo d'accordo, no? Ma in questo modo facciamo delle sette, non facciamo delle chiese. Questo è un pericolo anche nelle comunità religiose, no? Facciamo le comunità mettendo insieme le persone che vanno d'accordo tra di loro per età, per modo di vedere, eccetera. Sì, si può fare, ma non solo questi criteri evangelici per fare una comunità. Perché il criterio evangelico è il fatto che il Signore ci convoca e non siamo noi che ci convochiamo secondo i nostri criteri, che sicuramente non sono criteri divini, ma sono criteri umani. E qui cominciamo a parlare anche della simbologia. Alle sette chiese, dove sette, capite che è un numero, sì, sono sette le chiese, ma qui il messaggio che ci viene dato è molto più grande. Perché sette simboleggia che cosa? La pienezza, la totalità. Quando quindi San Giovanni, quando dice scrivo alle sette chiese, è la totalità delle chiese. E quindi, in definitiva, l'autore non sta scrivendo soltanto a queste sette chiese, ma sta scrivendo a tutta la Chiesa, a tutte le chiese sparse nel mondo, a tutte le chiese sparse nel tempo e nello spazio. Quindi è un messaggio che viene donato anche a noi in questo momento, perché anche noi facciamo parte delle sette chiese. Il numero sette dell'Apocalisse lo ritroveremo ha sprombattuto continuamente. Per dire invece l'imperfezione che numero userà San Giovanni? No, la metà, quindi 3,5. E ci sarà alcuni testi in cui il tempo è 3,5, tipo 3 anni e 6 mesi, per dire, no? Questo è il tempo dell'imperfezione, è un tempo limitato. Poi un altro numero abbastanza importante è il 4. 4 che indica l'universalità, 4 i punti cardinali, no? È l'universalità il 4. E poi abbiamo l'altro numero estremamente importante, che è il numero 12. Anche questo riguarda la pienezza, 12 con tutti i suoi multipli. Nell'Apocalisse troveremo 12, 12.000, 144.000, sono tutti numeri multipli di 12, che non vanno presi assolutamente alla lettera, sono numeri simbolici. Quindi, se Giovanni scrive alle 7 chiese, vuol dire che sta scrivendo a tutta la Chiesa, di ieri, di oggi e di sempre. Quindi vi ho detto, in questo momento Giovanni sta parlando a noi che facciamo parte delle 7 chiese. Grazie a voi e pace, dove la grazia e la pace sono i doni che vengono portati dal Messia, ovvero da Cristo. È Lui che dona il dono della pace e il dono della grazia. Pensiamo giù a Gesù quando appare nel Cenacolo, la sera di Pasqua, il saluto pasquale è pace a voi, shalom, dove pace è pienezza di ogni bene, pienezza di vita. Da colui che è, che era e che viene, dai 7 spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. Qui è un riferimento estremamente chiaro alla Trinità. È il saluto del Presidente alla comunità ed è un saluto trinitario. Colui che è, che era e che viene è il Padre. Ricordiamoci quando Mosè chiede il nome a Dio, no? Io sono colui che è, va bene, poi la traduzione può essere infinita, A parte che qui la forma grammaticale usata da Giovanni è estremamente sgrammaticata, ma intenzionalmente, Perché Giovanni si rende conto di parlare del mistero e rendendosi conto di dover parlare del mistero si accorge che anche il linguaggio è inadatto e quindi a volte si trova l'espediente di usare anche la sgrammaticatura per esprimere il mistero. Difatti, se noi dovessimo tradurre questa espressione dovremmo tradurla da colui che è l'essente. Lo era, e il veniente, dovremmo tradurlo così letteralmente, addirittura lo era, dove si sottolinea fortemente l'identità di colui che è a sostegno di tutto ciò che esiste, anzitutto, che è sempre stato, ma non dice che sarà. Perché Dio non può diventare, perché Dio perennemente è e quindi non dice e che sarà, ma dice colui che è il veniente, colui che sta per giungere, per arrivare. È colui che possiede la pienezza dell'essere. Noi esistiamo perché la nostra sorgente è riposta in colui che eternamente è. noi dipendiamo da colui che è. Io esisto perché dipendo da colui che mi dona continuamente l'esistenza, perché l'esistenza non me la posso dare da solo. Dai sette spiriti che stanno davanti al trono è un'espressione per definire lo Spirito Santo, la pienezza dello Spirito, i sette spiriti e la pienezza dello Spirito che sta davanti al trono di Dio. Ed è da Gesù Cristo che viene definito, ancora qui, in tre momenti: il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe della pace. Vedete che ritorna sempre il numero tre, Trinità, adesso parlando di Cristo, tre affermazioni date a Cristo. Queste espressioni che riepilogano tutto il mistero di Cristo stesso. Perché il testimone fedele a cosa fa riferimento? Alla passione del Signore. Perché nella passione Cristo ha testimoniato. Testimoniato che cosa? Il suo essere figlio di Dio, il suo essere amore, l'amore del Padre, e ha testimoniato fino in fondo. Ha reso testimonianza alla verità, Gesù Cristo, nella sua passione. Il primogenito dei morti, evidentemente qui si fa riferimento a che cosa? Alla resurrezione. Colui che è risorto per primo tra i fratelli, e dopo di lui risorgeremo tutti noi. E il principe dei re della terra, è la glorificazione, la sua ascensione al cielo. Vedete che in tre espressioni l'autore dell'Apocalisse definisce tutto il mistero di Cristo: passione, morte, resurrezione, glorificazione. Principe dei re della terra, quindi colui che ha potere su ogni cosa. Capite che questo, detto all'interno di una società in cui il principe, il re, l'imperatore sembra essere l'ultimo appello di autorità nella storia, Giovanni, quando dice il principe dei re della terra, dice alle comunità: guardate che l'ultima autorità non è quella dell'imperatore, è quella di Gesù Cristo. Quindi c'è un tono polemico. A questo risponde l'assemblea: a colui che ci ama. Attenzione anche qui. Tre. A colui che ci ama, a colui che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, a colui che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ancora tre sottolineature. A colui che ci ama, il verbo è al presente, quindi vuol dire che Gesù continuamente ci ama, anche adesso. Non dice ci ha amati, ma ci ama. Giovanni dice a ciascuno di noi: guarda che Gesù in questo momento ti sta amando, sei nel suo cuore, non sei solo, hai questa sicurezza di essere amato nella tua vita. Qui è tutto riferimento al sacerdozio eterno di Cristo, no? Per cui Cristo intercede continuamente per noi presso il Padre, che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Qui il verbo è alauristo. Lauristo in greco è un'azione che si è compiuta perfettamente nel passato. Evidentemente qui si fa riferimento a che cosa? A il momento del mistero pasquale, la morte e la risurrezione del Signore. Lì siamo stati perfettamente liberati una volta per tutti dai nostri peccati, siamo stati sciolti, siamo stati nuovamente resi liberi, non siamo più schiavi di niente e di nessuno. perché siamo stati restituiti alla dignità di figli di Dio. Non lasciamoci legare nuovamente. Ogni volta che cadiamo nel peccato, ogni volta che viviamo di compromesso con il peccato, noi nuovamente ci lasciamo legare, un po' come Lazzaro nella tomba, no? Scioglietelo. Sto ci lasciamo legare continuamente e non viviamo della libertà dei figli di Dio, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre. Quindi Cristo ci concede di partecipare alla sua stessa dignità regale e sacerdotale. Quindi sono i doni che ci sono stati fatti nel battesimo, no? Siamo stati resi re, profeti e sacerdoti. Capite che ci sarebbero poi da aprire ancora porte all'infinito, no? Capite? Ma qui sono espressioni straordinarie. La consapevolezza di partecipare alla regalità di Cristo sulla storia, sull'universo. E ritrovare la vocazione di Adamo, all'inizio della creazione, quando il creatore pone Adamo come re dell'universo affinché lo governi. Ma noi sappiamo che poi questo, a causa del peccato, è un progetto che va a monte, per cui più che re dopo diventa un dittatore e un tiranno che distrugge, non che edifica l'uomo. E così anche il sacerdozio. La Chiesa cosa è chiamata a fare all'interno dell'umanità, all'interno della storia? Essere il popolo che rappresenta Dio, che annuncia Dio, che rappresenta Dio all'interno della storia. Era la vocazione di Israele, che è stata trasmessa alla Chiesa. Abbiamo questo compito noi, La Chiesa non è fine a se stessa. La Chiesa non deve guardare se stessa. La Chiesa esiste per essere un popolo sacerdotale in rapporto a tutta l'umanità. Abbiamo questa consapevolezza? Oppure viviamo il nostro essere popolo sacerdotale, però ripiegati in noi stessi, chiusi in noi stessi, quasi che il mondo attorno a noi non interessasse. A Lui la gloria, la potenza, nei secoli dei secoli. Amen. E termina con il versetto 7, che è una citazione del libro di Daniele, al capitolo 7, dove si parla del figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo che deve tornare per giudicare alla fine dei tempi tutta la storia e l'umanità intera. È il titolo che Gesù userà spessissimo per parlare di sé. Purtroppo dopo questo titolo si è andato perso, no? La Chiesa non l'ha più usato, figlio dell'uomo. Ma Gesù, più che parlare di Messia, ha usato questo termine, questa espressione di figlio dell'uomo, che, guardate, figlio dell'uomo è molto più forte che Messia, perché figlio dell'uomo è quella persona alla quale Dio affida tutta la sua autorità, gli consegna tutto il suo potere affinché giudichi tutta la storia. Quindi capite che quando Gesù dice che lui è il figlio dell'uomo, questo fa drizzare le orecchie a chi lo ascolta. Comunque questa citazione viene messa a questo punto in cui si dice, ecco, viene sulle nubi, si parla del ritorno di Cristo alla fine dei tempi e ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. Si parla del popolo ebraico. Ma non solo, tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. Come mai tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto? Perché le nazioni della terra hanno perseguitato la Chiesa. E noi sappiamo che Gesù è perseguitato nella Chiesa. Quando Gesù appare a Paolo sulla strada di Damasco, gli dirà che cosa? Paolo sta andando a Damasco a incarcerare i cristiani? E Gesù gli dirà: Paolo, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? C'è questa identificazione, no? Tra la Chiesa e Cristo. Ecco che allora qui, quando si dice tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto, sono tutte le nazioni che avranno perseguitato la Chiesa. La Chiesa che è il corpo di Cristo. Finalmente tutti riconosceranno la verità. Riconosceranno che il Cristo è il principio e la fine. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore, colui che è, che era e che viene. Vedete che gli attributi del Padre adesso vengono riferiti al Figlio. L'Onnipotente, colui che ha in mano tutto, ogni cosa. Questo è l'Onnipotente, il Pantocrator. Avete in mente quei grandi mosaici, pensate a Monreale e a Cefalù, del Pantocrator, questo immenso Cristo che domina su tutta l'assemblea e che sembra dominare su tutto l'universo, no? Con la mano benedicente. Lui ha in mano ogni realtà. Io vi direi, il libro dell'Apocalisse, poi più andremo avanti più lo vedremo, non è tanto un libro da meditare con la testa, è soprattutto un testo da contemplare, perché è fatto di immagini, di colori, di espressioni, no? Quindi è più da contemplare. Quindi vi direi, leggendo questi testi, lasciatevi prendere dalla contemplazione, cioè leggetelo soprattutto con il cuore, no? Piuttosto che con la testa, anche se la testa bisogna farla funzionare, ma poi alla fine leggete questi testi con il cuore e sentite dentro questo un grande messaggio, no? Quando Giovanni dice l'Onnipotente, quando dice il re dei re, dei principi della terra, quando dice da colui che è, che era e che viene, quando dice l'Alfa e l'Omega, cosa sta dicendo? Che Cristo è tutto, no? Che Cristo domina su tutto, che tutto è nelle sue mani e nulla gli sfugge. E quindi dice alla Chiesa: di che cosa hai paura? Lui è il principe. Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Siamo stati insieme a Padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, in questo percorso dedicato all'Apocalisse.

cammino con Maria. Meditazioni tratte dagli scritti del padre Stefano De Fiores, Monfortano. Voce di Monia Parente.

La ricerca della vera devozione a Maria ha caratterizzato i secoli cristiani. La Madonna è percepita dal popolo come una persona santissima, dotata di sovrumana potenza e bontà. È madre, regina e mediatrice, ma il popolo non manca di considerarla nel suo riferimento essenziale alla Trinità. Maria è vista soprattutto come madre di Dio e il popolo le dedica 3 giorni, il martedì, il mercoledì e il sabato. Però riserva il giovedì allo Spirito Santo e all'Eucaristia, il venerdì alla Passione del Signore e la domenica alla Trinità. Un altro aspetto caratteristico della figura della Madonna è la sua estrema vicinanza al popolo, soprattutto ai poveri e ai sofferenti. Con realismo la gente devota pensa a Maria mentre cammina scalza per la strada, soffre il freddo, è priva di fasce e di panni per Gesù bambino, manca perfino del pane. Soprattutto nei canti della Passione emerge l'umanità di Maria. Ella trova sulla strada le tracce del sangue del figlio, supplica perché non lo si percuota tanto forte, implora di poter baciare Cristo, carico della croce, soffre la solitudine, piange secondo gli usi del cordoglio funebre. L'addolorata è vicina alle sofferenze del popolo. Inoltre la devozione mariana popolare è molto sensibile alla bellezza della Madonna, suprema e attrattiva per il popolo. I pellegrini a Polsi lodano le bellezze di Maria che dei peccatori è avvocata o inneggiano «Viva Maria, la bella Madonna, regina del mondo, si deve chiamare». È una bellezza derivante da Dio e insieme maternamente benefica. Colpisce nella preghiera mariana popolare la continuità e l'affettuosa insistenza della domanda fino a che essa sia esaudita. Non è vero che le domande del popolo siano interessate fino a diventare quasi egoistiche. Come dimostrano alcuni registri dei pellegrini, l'oggetto delle loro richieste riguarda tutti i bisogni dell'esistenza umana e della vita cristiana. Con visione tutt'altro che materialistica, il popolo domanda, prima e più di ogni benessere economico, la grazia dell'eterna salvezza per sé e per i propri cari. Infine, il popolo esprime la propria devozione a Maria con il pellegrinaggio e la celebrazione della festa. L'uno e l'altro sono occasioni per sciogliere i voti e le promesse fatte nel corso dell'anno, come pure per un incontro comunitario, per ricevere i sacramenti, per pregare e cantare, per rompere lo schema abituale della vita. Tutto è fatto con semplicità, nello spirito e nella finalità della festa religiosa.

0: L'interesse per la pietà mariana popolare si deve unire alla preoccupazione che essa sia confrontata con la parola di Dio e sia armonizzata con la liturgia, riconosciuta come la forma più efficace e salvifica del culto della Chiesa. Innanzitutto, una vera devozione deve misurarsi con la rivelazione biblica. Eleviamoci fino a Dio e all'arcano disegno di salvezza scaturito dalla sua misericordiosa sapienza. Solo da quel punto di vista possiamo comprendere il posto e la funzione di Maria nella storia della Chiesa e della nostra vita. Dal confronto con la Bibbia risulta che un lineamento importante del volto spirituale di Maria è poco presente nella pietà popolare: la sua fede. Anzi, le processioni con la sua statua il Venerdì Santo e il giorno di Pasqua le attribuiscono una momentanea mancanza di fede nella resurrezione di Cristo. Ma forse si può accedere ad una pia interpretatio che scorge in Maria il disorientamento psicologico alla morte del figlio e la gioia troppo grande che psichicamente non riesce a ritenere vero quanto le viene annunciato. Sarà compito della catechesi aiutare la comunità cristiana al recupero di tutti gli aspetti della figura evangelica della Vergine, come è tramandata dalla parola di Dio. Un altro imperativo promana dalla Bibbia: evitare la separazione tra culto e vita, poiché è inammissibile proclamarsi devoti di Maria e poi seguire la via dell'egoismo e della violenza. Con fine senso pastorale, Monsignor Francesco Tortora guardava la situazione sociale del Sud, della Calabria e della Locride in particolare, per inserirvi la parola educatrice della fede cristiana e della devozione a Maria. Di fronte ai fenomeni di violenza, intimidazione, ingiustizie e, purtroppo, uccisioni di vittime umane, lutti tremendi nelle famiglie, il Vescovo pronuncia un chiaro giudizio religioso. Questa società non si armonizza con la maternità di Maria, che vuole rendere gli uomini fratelli.
1: Monia Parente ha proposto In cammino con Maria. Meditazioni tratte dal volume del padre Stefano De Fiores, Ecco tua madre, città nuova editrice.

0: Iniziamo ora la preghiera delle lodi, solennità dell'ascensione del Signore.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia. Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra.
0: Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso insieme agli antichi padri.
1: Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il custode. Il Signore è risorto.
0: O Gesù, Re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo.
1: Irradia sulla tua Chiesa, pegno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua.
0: Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.
1: Uomini di Galilea, perché state a guardare in alto? Gesù, elevato in cielo, tornerà glorioso. Alleluia. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua.
0: Così nel santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita. Le mie labbra diranno la tua lode.
1: Così ti benedirò finché io viva. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'auto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
0: Nel mio giaciglio di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto. Esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
1: A te si stringe l'anima mia. La forza della tua destra mi sostiene.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Uomini di Galilea, perché state a guardare in alto? Gesù, elevato in cielo, tornerà glorioso. Alleluia.
0: Esaltate Cristo, Re dei Re. Cantate un inno al Signore. Alleluia. Benedite opere tutte del Signore e il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore e il Signore. Benedite cieli il Signore.
1: Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore.
0: Benedite piogge rugiade, il Signore. Benedite o venti tutti, il Signore. Benedite fuoco e calore, il Signore. Benedite freddo e caldo, il Signore.
1: Benedite rugiada e brina, il Signore. Benedite gelo e freddo, il Signore. Benedite ghiacci e nevi, il Signore. Benedite notti e giorni, il Signore.
0: Benedite luce e tenebre, il Signore. Benedite folgori e nubi, il Signore. Benedica la terra, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli.
1: Benedite monti e colline, il Signore. Benedite creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. Benedite sorgenti, il Signore. Benedite mari e fiumi, il Signore.
0: Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore.
1: Benedica Israele, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite o servi del Signore, il Signore.
0: Benedite spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite pie
1: e o servi del Signore, il Signore.
0: Benedite spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite,

0: degno di lode e di gloria nei secoli. Esaltate Cristo, Re dei Re, cantate un inno al Signore, alleluia. Davanti a loro si innalzò nel cielo e la nube lo accolse nella gloria, alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion.
1: Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria.
0: Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani.
1: Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro.
0: Per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Davanti a loro si innalzò nel cielo e la nube lo accolse nella gloria. Alleluia. Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre, si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai solo che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi, poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Ascende Cristo nell'alto dei cieli. Alleluia, alleluia.
0: Ascende Cristo nell'alto dei cieli. Alleluia, alleluia.
1: E guida i prigionieri liberati.
0: Alleluia, alleluia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Ascende Cristo nell'alto dei cieli. Alleluia, alleluia. Ascendo al Padre mio e Padre vostro, mio Dio e Dio vostro. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ascendo al Padre mio e Padre vostro, mio Dio e Dio vostro. Alleluia. Cristo, innalzato da terra, attrae tutti a sé. La Chiesa lo saluta e lo invoca.
0: Tu sei il Re

0: della gloria, o Cristo.
1: Signore Gesù, che avendo offerto un solo sacrificio una volta per sempre, regni vittorioso alla destra del Padre,
2: rendi perfetti nell'amore coloro che hai redenti con il tuo sangue.
1: Sacerdote eterno e mediatore della nuova alleanza, intercedi per la nostra pace.
2: Salva il popolo cristiano che prega unito a te nello Spirito Santo.
1: Dopo la passione sei apparso per 40 giorni ai tuoi discepoli.
2: Confermaci nella fede oggi e sempre.
1: Hai promesso ai discepoli lo Spirito Santo per renderli tuoi testimoni sino ai confini della terra.
2: Rafforza la nostra testimonianza con la potenza dello Spirito Santo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Signore, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode. Poiché in Cristo, asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere il nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siamo in compagnia di Flavia Sacilotto con la sua rubrica settimanale La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia e bentrovata.
1: Buongiorno carissimo Gabriele, buongiorno a te e buongiorno a tutti voi carissimi radioascoltatori. Sta piovendo e il verde esuberante di questa stagione bella sta assorbendo l'acqua così con molta intensità. Ma io cerco per voi un raggio di sole e lo cerco, come di consueto, tra le pagine del settimanale Il Popolo, che porta la data del 17 maggio. Quindi siamo nella pienezza della bella stagione. E questa settimana il nostro settimanale ci propone anche notizie sicuramente di autorità e del territorio, ma anche il tema della giornata delle comunicazioni sociali. E questa giornata porta questo titolo: Custodire voci e volti umani. E scrive Simonetta Venturin in questa particolare edizione, come dicevo, sull'intelligenza artificiale, scrive: non è un azzardo ritenere che, contrariamente a quanto i recenti sviluppi della cronaca potrebbero indurre a credere, l'intelligenza artificiale interroghi Papa Prevost più delle uscite del presidente degli USA Trump, perché più volte il Santo Padre ha manifestato interesse e preoccupazione appunto per l'intelligenza artificiale, branca della informatica che sviluppa sistemi capaci di svolgere compiti complessi, dall'analisi di moli spropositate di dati alla generazione di testi, immagini, calcoli, suoni. Ne ha parlato fin dal suo primo incontro con i cardinali il 10 maggio 25, due giorni dopo appunto la sua elezione, per spiegare la scelta del nome. Come Leone XIII, con l'enciclica Rerum Novarum, si sentì chiamato a intervenire per sostenere la dignità dell'uomo e salvaguardarne l'integrità di fronte a una rivoluzione industriale aggressiva, così egli stesso, Leone XIV, si è sentito di dover fare nei confronti della rivoluzione dell'intelligenza artificiale e delle sue potenzialità meravigliose e tremende, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. La sfida che ci aspetta non sta nel fermare l'innovazione digitale, quanto piuttosto nel guidarla, e che ci sia bisogno di una guida contro l'abuso è evidente, serve almeno un barlume di buon senso e di buon gusto. E naturalmente c'è bisogno di una guida contro l'abuso, è evidente, ma c'è sempre appunto una intelligenza umana capace di scegliere e di valutare. Lascio alla vostra attenzione, alla vostra lettura, la parte restante di questo intenso intervento e passo ad una tematica che in questi giorni di maggio torna di una certa attualità e purtroppo il ricordo del terremoto, dico purtroppo per quel tempo, per quanto avvenne in quei giorni dolorosi di 50 anni fa. E se vogliamo così ricordare con intensità quel periodo tragico, possiamo solo pensare a tanta solidarietà, a tanta intensa partecipazione a questa vicenda del Friuli. E scrive il redattore di questo testo, scrive: io vengo dal Friuli orientale, dalla pedemontana orientale, sono qui e ho visto e gustato la vostra mostra, la mostra che riguarda appunto il terremoto e quanto di bello si è salvato dopo il terremoto. Il nome è molto bello, La bellezza salvata. Ma tutto il terremoto è stato una grande metafora pasquale: morte e risurrezione, distruzione e ricostruzione. Dentro questa metafora lunga decenni, che racchiude tutto, case, chiese, fabbriche, monumenti, opere d'arte, persone, salvare la bellezza è stato un raddoppio di Pasqua, una metafora al quadrato. Ed è Simonetta che scrive: Simonetta, che scrive ancora molto altro su quanto avvenne in quel doloroso evento, in quanto fu salvato, in quanto di bellezza e di umanità è stato salvato, ricostruito, recuperato. E diciamo che, come scrive Simonetta, la bellezza salvata è figlia del cristianesimo di questa terra. E al Museo Diocesano dell'Arte Sacra, appunto, si possono ammirare le opere salvate da quel tragico evento. E abbiamo anche altri interventi su questo tema, ad esempio l'intervento di Monsignor Basilio Danelon, il quale scrive: un terremoto e tre momenti per ricordarlo, la scossa, l'accoglienza, la ripresa. E poi scrive Monsignor Basilio Danelon: il Friuli non dimentichi di tenere vivo come tesoro per sé e per le nuove generazioni il patrimonio dei valori che sono stati alla base della ripartenza, della rinascita. Diamo voce a loro: unità, fedeltà alla cultura, tradizione, solidarietà, apertura di cuore a chi bussa chiedendo ospitalità, frutti di una fede ispiratrice d'ogni bene, sia una vera storia maestra di vita. E c'è anche l'omaggio delle penne nere a Monsignor Abramo Freschi, uno degli artefici e ispiratori della ricostruzione. Ci sono tanti altri interventi. Siamo a un altro ricordo: silenzio e buio, all'alba si vide e capimmo, i friulani hanno dato un bel esempio, una grande prova di resilienza. E poi ancora Simonetta che scrive: 59 secondi, un corto per una tragedia, realizzato da Mauro Carraro per ricordare la vicenda del padre Bruno scampato al crollo della caserma Goi Pantanali di Gemona del 6 maggio del 76. Queste pagine intense, queste pagine che ci riportano una vicenda veramente tristissima e drammatica, e sono anche racchiuse in questi ricordi, in questi contenuti, che lascio alla vostra lettura, mentre ovviamente mandiamo un omaggio a tutti coloro che in seguito a quella tragedia persero la vita. Mandiamo un pensiero e ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuti nella nostra ricostruzione. Passiamo ad altro tema. Passiamo al tema del Congresso Nazionale dei Donatori di Sangue. È il 64esimo Congresso FIDAS e la 43esima giornata del donatore, per la prima volta a Pordenone, a cura dell'Associazione Friulana Donatori Sangue. Sabato sera, concerto della Filarmonica Cittadina. Domenica dalle 9.30 la suggestiva sfilata dei donatori con la messa celebrata dal Vescovo in piazza 20 settembre. E ancora siamo alla cultura del dono che si riversa oltre i confini regionali. Il Friuli Venezia Giulia, con l'Associazione Friulana Donatori Sangue, raggiunge l'autosufficienza e può destinare 8.000 unità ad altre regioni. E questa è veramente una testimonianza intensa di altruismo e di generosità, una generosità che va oltre i confini, che raggiunge bisogni lontani, che raggiunge destinazioni appunto oltre frontiera. Siamo grati, profondamente grati a tutti i donatori di sangue, a tutti coloro che consentono di vivere, spesso consentono di vivere a persone in difficoltà. Grazie dunque, e procediamo ad altre tematiche. Sono pagine molto intense, ricche di belle notizie. Siamo a Pordenone, alla Biblioteca Civica, la targa svelata nel chiostro in una cerimonia ufficiale, lo scudo blu della Croce Rossa Italiana alla Biblioteca Civica, il lavoro di un anno di servizio dei 502 volontari. Siamo persone semplici, si legge a cura in un testo redatto da Valentina Silvestrini, si dice siamo, ripeto, persone semplici che hanno scelto di esserci mettendo l'aiuto prima della fatica, che provano a cambiare il mondo con piccoli gesti interessanti all'umanità a costo di salvare una persona alla volta, ricordando che la dignità dell'uomo non sopporta eccezioni mai. Così Ludovico Mellina Vares, presidente del Comitato di Pordenone della Croce Rossa Italiana, l'8 maggio, appunto in occasione della Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che a Pordenone è stata suggellata da un'ulteriore cerimonia, ossia lo svelamento della targa che testimonia il conferimento dello scudo blu per la cultura alla Biblioteca Civica Multimediale di Pordenone, perché i libri sono la storia e anche il futuro. Si tratta del primo scudo blu conferito in Friuli Venezia Giulia, ossia il contrassegno internazionale che identifica e protegge i beni culturali da danni o distruzioni durante i conflitti armati, rifacendosi alla Convenzione dell'Aia del 1954 sotto l'egida dell'UNESCO e poi rafforzata dai due protocolli aggiuntivi del 54 e del 99. Questo riconoscimento, dato per la prima volta in Italia in occasione della Capitale della Cultura Brescia-Bergamo del 23, è stato proposto anche per Pordenone proprio in vista della Capitale Italiana della Cultura di Pordenone, appunto, nel 2027. Abbiamo individuato la biblioteca come luogo simbolo di cultura sociale e di umanità, ha affermato il sindaco Alessandro Basso, ringraziando i volontari della Croce Rossa di Pordenone perché riusciti a portare una carezza, una consolazione, ma anche i gesti concreti come i 7.000 pasti caldi consegnati in un anno. Tutta la città vi è grata. Siamo contenti che la campagna per la tutela dei beni culturali in Friuli Venezia Giulia parta proprio da Pordenone. Siamo alla scuola Gabelli. Sarà riqualificato il giardino, un nuovo volto per gli spazi esterni, appunto per la scuola primaria Gabelli di Pordenone. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del cortile e delle aree all'aperto dello storico istituto di Viale Trieste, il più antico della città, costruito tra il 1922 e il 1926 su progetto dell'ingegnere Augusto Mior e dichiarato di interesse culturale dal Ministero della Cultura nel 2024. E sarà un cortile fiorito, così è denominato il progetto, che è stato redatto dall'architetto Chiara Becciu di Sacile con la consulenza artistica della pittrice Marta Lorenzon. L'idea è quella di reinterpretare in chiave contemporanea la simmetria originaria del complesso scolastico. Cuore dell'intervento sarà la nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata, decorata con motivi geometrici e floreali pensati anche per essere osservati dalle aule. Nell'area troveranno posto un campo da volley e uno di calcetto destinati alle attività motorie degli alunni. Che belle iniziative che naturalmente rendono sempre più bella la città. Siamo alla parrocchia San Marco. Giovani autofinanziano il campo estivo. I giovani che gravitano presso la parrocchia di San Marco a Pordenone cercano la collaborazione delle persone di buona volontà per finanziare il campo estivo che faranno dal 27 luglio al 2 agosto a Sappada. Al termine delle varie messe in Duomo, domenica 17 maggio, propongono la degustazione di dolci fatti in casa e gradiranno l'offerta di un libero contributo per sostenere le spese organizzative del campo scuola presso la casa intitolata ad Abramo Freschi. Sappiamo che molti dei nostri giovani cercano appunto di autofinanziarsi per le loro attività, per le loro iniziative, e cercano di autofinanziarsi con molta attiva partecipazione, e quindi auguriamo a questi giovani il migliore successo appunto nella raccolta dei contributi per le loro attività estive. Siamo a Pordenone ancora, Pordenone in rosa. La camminata che sostiene la ricerca debutta alla festa del San Valentino. Ogni giorno sono circa 1500 in Friuli Venezia Giulia le nuove diagnosi di tumore al seno, un numero in crescita, così come purtroppo in lieve crescita anche l'incidenza tra giovani donne under 40, ma a fronte del quale in aumento negli ultimi anni anche la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, frutto sicuramente delle accurate diagnosi, degli screening, ma anche della prevenzione primaria. Così ha spiegato il dottor Samuele Massarut, chirurgo senologo del CRO di Aviano, che ha partecipato alla presentazione della prima edizione della camminata Pordenone in Rosa, organizzata da Associazione San Valentino, IPA e 132esima Brigata Ariete, in collaborazione con l'assessorato allo sport del comune di Pordenone. Il punto riguarda la natura del Noncello. In una recente riunione riguardo al fiume Noncello, un tecnico ha dichiarato che quel corso d'acqua può essere considerato naturale, cercando un possibile parallelismo col medio corso del Tagliamento. In realtà la situazione pare ben diversa. Nel passato ci si era soffermati per far sapere ai lettori che nel Noncello vengono deviate le portate delle sorgenti del Vincchiaruzzo, già affluenti del Meduna, per una portata di circa 6 metri cubi al secondo, quasi un terzo di quella attuale del Noncello, fiume che viene considerato di risorgiva. Non tutti i suoi affluenti, che prevalentemente sboccano sulla sua riva destra, provengono dalle sorgenti, ci sono alcune eccezioni, comunque tanto arriva a questo fiume appunto dalle acque di sorgente. Siamo al tema sanità, sempre a Pordenone. Un solo luogo a cui rivolgersi per ottenere ascolto, orientamento, risposte coordinate ai bisogni sociali e sanitari. E questo l'obiettivo del nuovo QUA, sociosanitario, punto unitario di accesso integrato, che sta prendendo forma nel territorio dell'ambito Noncello grazie alla collaborazione tra comuni e azienda Friuli Occidentale Sanitaria. L'intesa interistituzionale approvata dall'Assemblea dei Sindaci dell'ambito e ratificata dalla Giunta Comunale punta a rafforzare l'integrazione tra servizi sociali e sanitari attraverso un modello condiviso di presa in carico delle persone più fragili. Questo accordo rafforza la visione di un sistema di welfare che mette davvero al centro le persone, spiega l'assessora alle politiche sociali Guglielmina Cucci, consolidando un dialogo tra servizi sociali e sanitari che nel nostro territorio è già forte e radicato. Passiamo ad altre tematiche. Siamo nelle parrocchie pordenonesi, siamo in particolare alla parrocchia San Giorgio, in cui il mese di maggio è celebrato insieme ai testimoni della carità. È proposto ai fedeli un sussidio per accompagnare la preghiera personale nel mese mariano. Nella parrocchia di San Marco è stato ordinato il 6 giugno, sacerdote Don Michael Rossit. La parrocchia di San Marco, in preparazione all'ordinazione presbiterale, all'ordinazione presbiterale di Don Michael Rossit, cresciuto all'ombra del campanile San Marco, propone alcuni appuntamenti, una sorta di cammino di spiritualità vocazionale da condividere con adolescenti, giovani e adulti di buona volontà. E qui abbiamo tutte le date appunto di questi incontri preparatori alla ordinazione di Don Michael. Siamo ancora nell'ambito della diocesi e in particolare nell'ambito della pastorale giovanile diocesana. e parliamo della veglia di Pentecoste il 23 del mese, pregando social lo Spirito Santo. Il centro di pastorale adolescenti e giovani in questo tempo di Pasqua ha pensato di offrire a tutti ed in particolare ai nostri adolescenti e giovani uno strumento di preghiera per prepararsi a vivere con maggiore intensità la grande solennità di Pentecoste. A partire da venerdì 15 maggio verranno pubblicati giornalmente nei canali social della pastorale giovanile alcuni contenuti che ci aiuteranno a pregare e a meditare sul dono dello Spirito Santo. Siamo a Madonna del Monte di Marsure, dove sacerdoti, religiosi e diaconi si incontrano con il Vescovo per una meditazione intensa in cui si parla della gioia biblica, si parla dell'intensità della vita cristiana ed è stato un ritiro molto intenso e partecipato. Siamo nel Porto Guarese, terra dei dogi in festa. Enogastronomia, mostre, escursioni e un concorso. Tre giorni di eventi per rendere omaggio all'eccellenza del territorio e per cui Porto Gruaro è pronta a celebrare appunto la 19ª edizione di Terre dei Dogi in Festa, una storica manifestazione in programma dal 15 al 17 maggio. La rassegna ospiterà un centinaio di stand allestiti in centro storico che faranno da cornice a degustazione dei vini DOC di Lison Pramaggiore, prodotti tipici, esibizione delle scuole locali, incontri dedicati all'ambiente, mostre e tante occasioni di convivialità. Insomma, una terra in festa per una comunità in festa. Collegio Marconi, nella chiesa dei Santi Luigi e Cristoforo, due sacerdoti del Myanmar hanno celebrato l'anniversario della loro ordinazione sacerdotale. Lunedì 27 aprile, nella chiesa dei Santi Cristoforo e Luigi, annessa all'Istituto Vescovile Marconi, c'è stata grande festa. Due sacerdoti del Myanmar celebrano l'anniversario della loro ordinazione. A loro si uniscono altri tre confratelli e quattro religiose che attualmente vivono e operano nelle diocesi del Triveneto. Ormai nelle nostre chiese sempre più spesso incontriamo sacerdoti e fedeli provenienti da altre nazioni e abbiamo l'opportunità di vivere la dimensione veramente cattolica della nostra fede. Siamo al Museo Nazionale Archeologico Concordiese, nel segno di Clio. Tornano gli incontri di archeologia e storia. Sabato scorso, 9 maggio, al Museo Nazionale Archeologico di Porto Gruaro si è tenuto il primo degli incontri di archeologia e storia giunti alla 38ª edizione. Promossi dal 1984 su iniziativa del Gruppo Archeologico del Veneto Orientale, costituito nel 1982, con l'affiancamento in seguito dell'Associazione Colluto, dal 1906 hanno assunto la denominazione nel segno di Clio, la musica della storia, la musa della storia. L'attività si è sempre svolta in stretto legame di collaborazione con la direzione del Museo Nazionale Concordiese. C'è pure il Museo Archeologico del Friuli Occidentale, che fa parte dei Musei Civici di Pordenone ed è ospitato nel Castello di Torre, il cui ultimo proprietario fu il conte Giuseppe di Ragogna, cui si devono le prime ricerche e la raccolta dei materiali con l'autorizzazione della soprintendenza.
0: Ecco, allora noi ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone per la sua rubrica settimanale La Settimana del Popolo. Grazie anche a voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi auguriamo una buona continuazione di ascolto.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: poche righe di Vangelo che ci vengono proposte in questa domenica, nella quale celebriamo l'ascensione del Signore al cielo, sintetizzano la novità che si apre per la Chiesa dopo la risurrezione del Signore. In questo evento trova compimento e luce tutta l'opera di salvezza di Cristo. In essa possiamo trovare la pienezza della gloria e la completa realizzazione del suo sacerdozio nel sacrificio della croce, la promessa per il dono dello Spirito e l'attesa della parusia. Eppure questo evento di compimento, di realizzazione, non trova una situazione idilliaca per manifestarsi. Il gruppo degli Apostoli è presentato con 11 componenti. Giuda non c'è più e Mattia non c'è ancora. È una situazione di passaggio, di instabilità. Non sono più il gruppo scelto dal Maestro a rappresentare le 12 tribù di Israele. Forse anche loro non riconoscono più il senso del loro esserci. Eppure questo non li ferma dal muoversi. Vanno in Galilea, dove li aspetta il loro Maestro risorto. Si fidano della testimonianza e delle indicazioni delle donne che hanno incontrato Gesù al sepolcro. Raggiungono il monte, vedono il Signore e si prostrano. L'Evangelista Matteo, però, ci dice senza mezzi termini che la fede degli Apostoli non era così salda. Essi infatti dubitavano. Come non sentirci chiamati in causa da queste parole del Vangelo? Cosa c'è di più vicino alla nostra esperienza di fede se non la fatica del credere? Quante volte la nostra preghiera, il nostro accostarci ai sacramenti, alle scritture, la partecipazione all'Eucaristia è accompagnata da dubbi e incertezze, da senso di vuoto e perplessità? Il Signore non si spaventa della fatica che trova nel cuore dei Suoi discepoli, di questa ambiguità tra il prostrarsi e il dubitare. Infatti, proprio a loro il Signore affida, o meglio, rinnova l'invito ad annunciare il regno di Dio. A loro affida la missione di fare discepoli tutti i popoli. D'altronde possiamo chiederci quale sarebbe stato il ruolo dello Spirito Santo promesso dal Signore e atteso dai discepoli, come abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti, se gli Apostoli fossero stati un gruppo di superuomini convinti di poter portare a compimento l'incarico ricevuto da Gesù per conto proprio, con le proprie capacità, con i propri sforzi e con la propria dedizione. Senza dubbio non ci sarebbe stato spazio per lui. Proprio come accade molto spesso anche a noi nella nostra quotidianità. Quante volte ciò che facciamo, anche a livello spirituale o pastorale, è più dettato dall'entusiasmo di poter finalmente mostrare quanto siamo in gamba, o al contrario, dallo sconforto di sentirci incapaci e a volte anche inutili, piuttosto che essere basato sulla fiducia che il Signore accoglierà i nostri pochi pani e pesci e ne farà ciò che Lui desidera per il bene della Sua Chiesa. Questa nostra imperfezione, forse, è proprio quello spazio necessario allo Spirito Santo per poter compiere la sua opera. È interessante a questo riguardo l'espressione usata da Gesù per rivolgersi ai suoi amici: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, andate dunque. A ben sentire l'espressione non ha molto senso. Se è il Signore che ha il potere, perché gli apostoli dovrebbero sentirsi rassicurati nell'essere inviati a tutti i popoli a portare quell'annuncio che proprio pochi giorni prima aveva fatto morire sulla croce il loro maestro? Proprio perché quel potere il Signore non lo ha ricevuto per se stesso, ma per noi, come ci ricorda San Paolo nella lettera agli Efesini. Il Signore Gesù illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi. Come ci ricorda il brano degli Atti degli Apostoli, il Signore Gesù invita i suoi ad attendere l'adempimento della promessa del Padre. Come è importante anche per noi ricordare questo. Molto spesso, infatti, rischiamo di perderci dietro a desideri, sogni, illusioni che ci siamo creati e coltivati nel cuore e nella testa, ma nulla hanno a che fare con il progetto di Dio. Dietrich Bonhoeffer lo dice con grande chiarezza: Dio non esaudisce i nostri desideri, ma realizza le sue promesse. La grandezza dell'ascensione non la cogliamo solo in relazione alla risurrezione, quale compimento, ma anche in riferimento all'incarnazione, e questo ci coinvolge tutti. Avendo accolto il disegno del Padre nel farsi uomo come noi, nell'essere Verbo che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, Gesù ha potuto allora portare con sé nel cielo la nostra condizione umana di fragilità e di imperfezione, di peccato. Davvero, come ci dice il profeta Isaia, egli ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Come Dio in Cristo è disceso sulla terra, ambiente emblematico dell'uomo, segno della sua natura povera, limitata, mortale, così l'uomo, sempre in Cristo, può salire al cielo, luogo della santità di Dio, della sua grandezza e onnipotenza. Rendiamo lode al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo per questo amore che si è abbassato fino alla morte, fino a dare tutto, e che è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo,

così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nostra morte.
5: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni,
0: o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero glorioso meditiamo la assunzione di Maria Santissima al cielo, associata alla gloria del suo figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, Rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace. Veglia sul nostro cammino. Fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucaristia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
6: Grazie.

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: tu è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Santo è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
5: Amen.

0: riceviamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla settima domenica di Pasqua che coincide per noi in Italia con la solennità dell'Ascensione. Solennità che solitamente si celebra nel 40° giorno, come ricordato nel libro degli Atti, quindi sarebbe giovedì. Ma la festa è stata trasferita la domenica per snellire le festività liturgiche distribuite durante l'anno civile. Una scelta discutibile, ma la rispettiamo. Entriamo dunque nel comprendere il testo che la liturgia ci presenta in questa grande solennità. Matteo, capitolo 28, versetti 16-20. Si tratta dello stesso capitolo che abbiamo ascoltato nella notte di Pasqua, nei suoi primi versetti. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto. Presto, andate a dire ai discepoli, è risorto dei morti ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete». Il testo odierno parte proprio da questo luogo geografico per collegarlo alla solennità di oggi. I discepoli, gli undici, andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. La Galilea dunque è il punto di partenza dal quale tutto ha avuto inizio. Ricordate? Mentre Gesù camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli. Li chiamò ed essi, lasciate le reti, lo seguirono. Siamo al capitolo 4 di Matteo. Dare appuntamento in Galilea, dunque, è quasi un invitare i discepoli, oggi ciascuno di noi, a ritornare alle origini, al punto dal quale tutto ha avuto inizio. Suggerisce quasi di tornare col cuore e la memoria a quanto lì avvenuto. È Gesù che ha preso l'iniziativa di chiamare e invitare a seguirlo. La nostra vita, la nostra vocazione, la nostra missione ha inizio da una scelta libera di Gesù. L'invito dunque ad andare in Galilea, che vale anche per noi oggi, è proprio quello di non dimenticare mai che all'origine di ogni cosa c'è sempre una scelta libera e colma di amore da parte di Gesù. Ma c'è un secondo tassello che vorrei sottolineare. La Galilea delle genti, un territorio pagano, in quanto la gente lavorava, ma c'era molta gente di passaggio e quindi c'era quasi una mescolanza tra cittadini e religioni. E quanti si accostavano dunque a persone non appartenenti al popolo non potevano poi partecipare alla preghiera. Gesù, iniziando il suo ministero in Galilea, rompe questo tabù, riavvicina l'esperienza di Dio anche agli esclusi, fa capire che nessuno è escluso dal suo abbraccio solo perché si trova a vivere in un determinato posto. Gesù ci invita ad abbracciare la Galilea, ad andare verso le nostre periferie geografiche, dove vivono gli ultimi, i poveri, perché nessuno è escluso dal suo annuncio. Ma dentro questa immagine c'è un'altra Galilea, che è quella esistenziale, quella parte di noi molto spesso nascosta o soffocata nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Quelle esperienze di vita di fronte alle quali magari ci vergogniamo o abbiamo paura, il Signore oggi ci invita a guardarle con simpatia e ad abbracciarle, perché Lui per primo le ha abbracciate per noi. Nulla dunque deve schiacciare la nostra gioia e la nostra libertà. E non dimentichiamolo che noi stessi molto spesso ci troviamo in periferia, nella Galilea, e Gesù è colui che ci viene incontro e ci incoraggia a riprendere il cammino. Quando lo videro, continua il testo del Vangelo, si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò loro. Il testo del Vangelo
è legato al mistero della Pasqua. I discepoli sono chiusi, impauriti. In fondo hanno rinnegato il Maestro, lo hanno lasciato solo. È inevitabile che coltivino questa paura. Cosa fa Gesù? Non li critica, ma si avvicina a loro. Vuole quasi rassicurarli, colmare la distanza creatasi tra loro e l'abbandono lungo la via della croce. Il Signore non se l'è legata al dito, ma vuole ripartire con loro. E aggiunge: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi che abbiamo adorato nella notte di Natale, non è semplicemente il Dio con noi, ma è quel Dio che cammina con noi fino alla fine. Non ci abbandona. E come sentiremo più avanti, nell'ascensione Gesù non crea un'assenza, ma una presenza nuova. Non sarà più accanto a noi, ma diventerà in noi e sarà presente in ogni momento. A me, dice Gesù, è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù dunque affida i discepoli, intimoriti e infedeli, il compito di prolungare nel tempo la sua missione. Non una missione che lui si è dato, ma che ha ricevuto dal Padre e che ora Gesù stesso affida ai discepoli. Andate. È Gesù all'origine della missione, come dicevamo prima. Ma c'è un altro tassello. In questa missione è Gesù che dà il contenuto. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre. Fate immergere ognuno che incontrate nell'esperienza di amore di Dio. Il potere che Gesù ha ricevuto non è un potere degli uomini, ma è un potere che gli è venuto da Dio stesso, ed è un potere di servizio e di amore che lo porterà fino alla croce. E quando qualche discepolo domanderà a Gesù di poterlo seguire, di poter stare accanto a lui, alla sua destra, alla sua sinistra, Gesù risponderà: potete bere il calice che io sto per bere? Potete voi avere il potere di vincere il male, la morte? In questo momento no, dirà Gesù, ma arriverà il momento in cui avranno questo potere, perché saranno i discepoli rafforzati dal dono dello Spirito. Un potere che non è di derivazione umana, ma ancora una volta deriva da Dio. Il potere di Gesù è un potere purificato dalla croce, intriso di amore. Così il potere che Gesù affida a ciascuno chiede di essere timbrato, passato sotto il crogiuolo della morte e dell'amore. Fate discepoli tutti, nessuno escluso. Allora vedete che non si tratta solo di andare dietro a Gesù, di fare quello che Gesù ha detto, ma di farlo anche come lo ha detto, andando incontro a tutti. Con queste parole Gesù lascia i discepoli e, dice il testo degli Atti, viene levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Il testo della prima lettura ricorda l'evento dunque dell'ascensione. Gesù dà appuntamento in Galilea, sale verso il cielo, ma nello stesso tempo invita anche a non fermarsi a guardare il cielo. Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Il cielo rimane il punto di riferimento, la stella del mattino, l'esperienza che orienta le nostre scelte. Ma poi, col cuore fisso in cielo, siamo chiamati a vivere qua giù, assumendoci fino in fondo ogni responsabilità, vivendo come ha vissuto Gesù. Quante volte ci sentiamo dire: i credenti hanno la testa fra le nuvole? No, la testa, ma il cuore sì.
perché il cuore contempla il Signore Gesù assunto in alto, e contemplandolo viviamo qua giù, mostrando attraverso la nostra testimonianza la gioia e la speranza che ci anima in ogni nostra azione. Dice un testo di San Paolo ai Colossesi: fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Cercate e pensate alle cose di lassù e fate morire ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni. Ecco il modo con il quale siamo chiamati a vivere questo tempo. E se solo imparassimo a renderci conto che nell'assunzione di Gesù in corpo e anima Gesù ha portato la nostra umanità al cospetto di Dio Padre, beh, dovremmo solo gioire. Noi siamo già cittadini del cielo, abbiamo già un piede piantato in paradiso. Ma qui capita come quando siamo invidiosi del giardino del vicino, perché è sempre più bella l'erba del vicino, e talvolta noi siamo così incapaci di prendere coscienza che abbiamo già un piede in cielo, che siamo già salvati in Gesù, che la nostra umanità, pur con tutte le sue fatiche e fragilità, è già al cospetto di Dio. Eppure siamo talmente preoccupati, ci lamentiamo perché abbiamo un piede per terra. Ma impariamo a guardare a quello del cielo e troveremo il gusto e la forza, il coraggio, la gioia di camminare anche in questa terra, ma orientati veramente dalla gioia del cielo. Alzate le porte, dice il Salmo, alzate le porte, entri il Re della Gloria, il Signore forte e valoroso. Alzate la vostra fronte, il Signore dell'universo è il Re della Gloria. Alziamo le porte del cuore, alziamo le porte della mente, apriamoci al Signore, spalanchiamo le porte a Cristo e Lui ci rivelerà una vita piena di gioia e ci ricorderà in ogni attimo che siamo di passaggio, perché ci attende la città del cielo. Lì ciascuno riceverà la sua ricompensa. Non lasciamoci ingannare dalle ricompense del mondo. Così, carissimi fratelli e sorelle, abbiamo cercato di riflettere sui testi biblici, ma io di fronte a quello che ho capito, che cosa rispondo? Lo faccio attraverso due preghiere. La prima è la colletta, che è la preghiera che la Chiesa ci offre dopo il canto del Gloria, che riassume il messaggio biblico. Dio Onnipotente, concedi che i nostri cuori dimorino nei cieli, dove noi crediamo che oggi è asceso il tuo unigenito Figlio, nostro Redentore. Io invece rispondo con queste altre parole. Ma prima di recitare la preghiera che ho cercato di comporre, auguro a voi tutti una buona festa e una buona settimana. Signore Gesù, ascendendo al cielo in corpo e anima, ci hai riaperto le porte del paradiso. Ti sei seduto alla destra del Padre e hai preparato un posto per noi, lassù. Nella tua ascensione hai portato in cielo anche la nostra umanità, l'hai portata all'altezza di Dio e ci hai resi già oggi e qui cittadini del cielo. Ora manda il tuo Santo Spirito ad illuminare gli occhi del nostro cuore perché possiamo comprendere cittadini del cielo. Ora manda il tuo Santo Spirito ad illuminare gli occhi del nostro cuore.

per te. Tieni il nostro sguardo orientato verso le cose di lassù, nell'attesa un giorno di vivere sempre con te.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Sei passi con Maria, catechesi sulle apparizioni di Fatima, quinto e sesto passo. Buon ascolto.

La quinta apparizione. 13 settembre. Avvicinandosi l'ora, mi incamminai con Giacinta e Francesco in mezzo a molta gente che ci lasciava avanzare con difficoltà. Le strade erano affollate di gente. Tutti ci volevano vedere e parlare. Là non c'era rispetto umano. Numerose persone, perfino signore e signori, riuscendo ad aprirsi un varco fra la folla che si stringeva attorno a noi, venivano a gettarsi in ginocchio davanti a noi, chiedendoci di presentare alla Madonna le loro necessità. Altri, non riuscendo ad arrivare vicino a noi, gridavano da lontano: «Per amor di Dio, chiedete alla Madonna che guarisca mio figlio, che è un povero sciancato». Un altro: «Che guarisca mio figlio, che è cieco». Un altro: «Il mio, che è sordo». «Che riporti a casa mio marito». «Mio figlio, che è in guerra». «Che mi converta un peccatore». «Che mi dia salute, perché sono tubercoloso». Là si vedevano tutte le miserie della povera umanità. Alcuni gridavano perfino da sopra gli alberi e i muri, ove salivano

0: venivano per vederci passare, dicendo agli uni di sì, stringendo la mano ad altri per aiutarli a levarsi dalla polvere della terra. Avanzammo ad agio, con l'aiuto di alcuni signori che ci facevano strada fra la folla. Adesso, quando leggo nel Nuovo Testamento quelle scene incantevoli del passaggio di Gesù attraverso la Palestina, mi ricordo di queste a cui il Signore, benché ancora così piccola, mi fece assistere nei poveri sentieri e strade, da Aliustrel a Fatima e alla cova di Ria. E ne ringrazio Dio, offrendogli la fede del nostro buon popolo portoghese. E penso, se questa gente si prostra così davanti a tre poveri bambini, soltanto perché a loro è concessa misericordiosamente la grazia di parlare con la Madre di Dio, cosa non farebbero se vedessero davanti a loro Gesù Cristo stesso? Bene, ma questo non c'entra per niente. Qui è stata ancora una distrazione della penna, che mi è scappata dove io non volevo. Pazienza. Ancora una cosa inutile, ma non la tolgo per non inutilizzare il quaderno. Arriviamo infine alla cova di Ria, presso il leccio, e cominciamo a recitare il rosario insieme alla gente. Poco dopo, vedemmo il riflesso della luce e subito dopo la Madonna sopra il leccio. Continuate a recitare il rosario per ottenere la fine della guerra. In ottobre verrà anche il Signore, la Madonna addolorata, la Madonna del Carmine, San Giuseppe col bambino Gesù per benedire il mondo. Dio è contento dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate con la corda. Portatela soltanto di giorno. Mi hanno pregato di chiederle molte cose. La guarigione di alcuni malati, d'un sordo muto. Sì, qualcuno lo guarirò, altri no. In ottobre farò il miracolo affinché tutti credano. E cominciando ad elevarsi, sparì come le altre volte.
1: Siamo giunti alla penultima tappa del nostro cammino insieme con Maria, guidati da tre guide straordinarie che sono Francesco, Giacinta e Lucia di Fatima. Questi tre bambini, loro malgrado, così come scrive Lucia nell'apparizione, nella descrizione della quinta apparizione che abbiamo ascoltato, loro malgrado e per misericordia di Dio sono testimoni oculari e protagonisti messi davanti a tutti di un evento che ha cambiato non soltanto la loro vita, ma tutta la storia. Il popolo stesso aveva sentore che quello che era accaduto lì nella cova di Ria, in Portogallo, a Fatima, questo sperduto villaggio, era qualcosa di grande. Immaginate che durante questa quinta apparizione erano stimate presenti tra le 20 e le 30.000 persone. Nulla rispetto all'ultima apparizione, dove pare che fossero presenti oltre 70.000 persone in questa vallata. E tutta questa gente, descrive Lucia, gridava a loro, ai bambini, dando le proprie intenzioni di preghiera, affidando soprattutto al Signore la propria sofferenza, la propria malattia, la propria fatica. A volte è una malattia, una fatica fisica, altre volte il desiderio di veder tornare un figlio dalla guerra, la conversione del cuore di un peccatore. Ciascuno di noi si porta alcune speranze nel cuore perché avverte che la propria vita delle volte è frenata, è bloccata in qualcosa. Pregare sembra volerci suggerire questa quinta apparizione e avere il coraggio di affidare al Signore quella parte della nostra vita che è bloccata. La cosa peggiore che possa accaderci è quello di subire basta, cioè di constatare che la nostra vita è ferma in un punto e non fare nulla. Noi cristiani, pur non riuscendo a capire tutto e ad analizzare tutto, possiamo fare qualcosa che nessun altro può fare. Possiamo pregare. Un cristiano può pregare sempre, anche quando non ha più nulla, anche quando non ha più nessuna speranza, può ancora pregare. Cioè sta vivendo e offrirlo al Signore, darlo al Signore, consegnarlo a Lui. E così come abbiamo cantato durante l'adorazione, è bello ed è buono confidare nel Signore. Quando si trova il coraggio di affidarsi davvero a Dio, si ritrova anche un po' di pace. Vedete, fratelli miei, volete un po' di pace? Prendete la vostra sofferenza e datela al Signore. Prendete le vostre domande e datele al Signore. Le vostre aspettative, consegnatele a Lui. I vostri desideri, a Lui. Tutto quello che vi toglie la pace, consegnatelo al Signore. Perché dice la parola, Egli ha cura di voi. E forse noi abbiamo fatto questi passi con Maria durante tutto questo anno, secondo l'indicazione del nostro vescovo, perché dovevamo forse imparare di nuovo questo affidamento, questo consegnare al Signore. Nella scorsa apparizione e nello scorso passo ci siamo lasciati con questa luce che veniva fuori dalla testimonianza meravigliosa di Francesco, di Francesco Marto, Francesco di Fatima. Il suo amore per l'Eucaristia, per Gesù nascosto, è stata un po' forse la stella che ci ha lasciato. Oggi vogliamo domandare a Giacinta di aiutarci alla spiritualità di questa bambina. Ancora una volta però permettetemi di dirvi che Fatima e il messaggio di Fatima è incomprensibile se non si diventa semplici. È incomprensibile se davanti a quello che Maria cerca di dire a questi bambini noi ci poniamo con i nostri complessi, con la nostra superbia. La semplicità che ci insegna il Vangelo non è mai banalità, ma è la capacità di tornare a qualcosa che è essenziale, che è semplice e che forse andando avanti nella vita ci siamo persi per strada. In fin dei conti, che cosa abbiamo cercato di fare durante tutte queste catechesi e questi momenti di preghiera? Certamente non dire cose nuove, ma cercare di ridire in una maniera nuova le cose che già abitano dentro la nostra vita o che dovrebbero abitare dentro la nostra vita. Riscoprire ad esempio la preghiera o la fedeltà alla vita spirituale, il sacramento della confessione, l'Eucaristia. Oggi la parola che dovrebbe guidarci e che a Giacinta chiediamo di illuminare è l'esperienza del digiuno e della penitenza per noi cristiani. Sapete, ci sono delle cose che noi facciamo, cristianamente parlando, con un'abitudine cieca, cioè la facciamo e basta senza sapere più il motivo per cui vale la pena fare qualcosa. Ad esempio, perché il digiuno e la penitenza sono preziosi per un cristiano? Potremmo convincerci che il Signore ha bisogno della nostra sofferenza o che gode del nostro dolore. Sarebbe una visione molto masochistica, molto sadica di Dio. Ma questo non è così. Ecco perché abbiamo ascoltato questo passo del Vangelo di Matteo che parla di una particolare guarigione di Gesù nei confronti di un ragazzo che pare sia affetto da una forma di epilessia. I discepoli che hanno potere di guarire impongono le mani su questo ragazzo ma non riescono a liberarlo da quella malattia. Il padre è disperato e si rivolge a Gesù. Fai qualcosa tu. Ed è Gesù a rimproverare immediatamente questa malattia fino al punto da liberare questo ragazzo. Lo libera e i discepoli rimangono quasi male da questa guarigione. Si domandano perché noi non siamo riusciti a guarirlo. E Gesù risponde così: perché da certi demoni soltanto il digiuno e la preghiera possono liberare. Quindi il digiuno e la preghiera sono uno strumento formidabile per noi cristiani. Non è uno strumento magico, ma uno strumento efficace, il che è diverso. Che cosa accade quando noi, ad esempio, digiuniamo? Ognuno di noi, vedete, è fatto di bisogni. Abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di affetto, abbiamo bisogno che gli altri si accorgano di noi, abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di poter fare qualcosa. Abbiamo tanti bisogni dentro la nostra vita e non è una cosa brutta avere dei bisogni. Anzi, dovremmo dire che la nostra umanità in un certo senso coincide con i nostri bisogni. Ma la nostra vita comincia a diventare qualcosa di brutto quando sono solo quei bisogni a decidere della nostra vita. Ad esempio, tutti abbiamo fame, ma non può decidere la tua pancia. Tutti abbiamo bisogno che qualcuno ci voglia bene, ma non possiamo far decidere la nostra frustrazione, la nostra insicurezza. Dobbiamo capire che i bisogni, per quanto sono umani e definiscono la nostra umanità, non devono dominare la nostra vita. Così, quando noi digiuniamo, è come se stessimo in un certo qual modo affermando che noi non apparteniamo ai nostri bisogni. Noi abbiamo dei bisogni, ma siamo di Dio, non dei nostri bisogni. Siamo di Dio, non della nostra depressione. Siamo di Dio, non della nostra tristezza. Siamo di Dio e non della nostra paura. Siamo di Dio. È Gesù che ci ha insegnato il digiuno. Lui che ha digiunato 40 giorni nel deserto, quasi a voler di nuovo stabilire una appartenenza profonda al Padre. Quando uno digiuna da un bisogno, afferma un'appartenenza. Ed è bello come il Vangelo dica che il digiuno che Dio gradisce non è tanto o semplicemente il digiuno del cibo, astenersi dalla carne, non mangiare per un giorno. Il digiuno che Dio gradisce è quando digiuniamo da mormorare, da opprimere gli altri, quando digiuniamo dalle ingiustizie, da alcuni lati del nostro carattere che certe volte sono mortificanti, quando riusciamo ad avere il coraggio di togliere qualcosa dalla nostra vita che solitamente c'è ed è presente. Quando tu fai questo, ristabilisci un'appartenenza, tu dici: io non appartengo nemmeno al mio carattere, non appartengo nemmeno ai miei difetti, non appartengo nemmeno ai miei lati no. Io sono del Padre, io sono di qualcuno. Quando tu dici di no a un tuo bisogno, affermi la tua libertà. E perché questo è gradito a Dio? Perché Gesù Cristo è morto affinché tu potessi essere libero. Ma noi siamo capaci di dire no, siamo capaci di questa libertà. Sapete, molto spesso quando una persona ha una dipendenza e non accetta di avere una dipendenza, magari si avvicina a qualcuno e gli dice: ma perché fai questa cosa che ti fa male? E quella persona risponde: perché posso smettere quando voglio. Allora uno ribatte: allora vediamo, smetti. Ma quando una persona si mette a far questo, cioè a tentare di smettere da una dipendenza, si accorge che non è facile e che molto spesso non ci riesce. Capite che se una dipendenza fa parte semplicemente di un lato della nostra vita, che può essere anche banale, ci sono delle dipendenze invece che decidono tantissimo della nostra esistenza, ma noi non riusciamo a digiunare da quelle dipendenze. Allora, digiunare diventa quindi una lotta a ciò che non rende possibile la nostra libertà, una lotta a ciò che ci tiene in ostaggio. E quando tu fai questo, ciò è gradito a Dio, perché Dio ama sempre quando noi mostriamo come carta d'identità la nostra libertà. È soltanto con la credibilità di una persona libera e liberata che noi possiamo domandare al Signore qualcosa. Ed è un po' come voler fare la nostra parte, dire: Signore, io non posso cambiare il mondo, ma questa cosa posso cambiarla. Io non posso sconfiggere tutto il male che è presente nel mondo, ma questo pezzettino di male che c'è dentro la mia vita, io voglio almeno combatterlo. Questo ci rende credibili per domandare anche qualcosa nella nostra preghiera. È inutile andare da qualcuno a dire: liberaci dalla mafia, ma tu continui a fare affari con la mafia. Il primo a smettere di fare affari con la mafia devi essere tu nel tuo piccolo. Se tu muovi battaglia al tuo peccato, al male che c'è dentro la tua vita, questo ti rende credibile per domandare anche qualcosa al Signore. Ecco perché il digiuno è prezioso, perché ci ricorda che al Signore possiamo rivolgerci solo e soltanto se troviamo il coraggio di metterci contro tutto quello che di male noi sperimentiamo nella nostra vita. La seconda caratteristica del digiuno è che Io mi astengo dal mangiare, ad esempio, e sento la mia fame per accorgermi di mio fratello, della fame di mio fratello, del volto di mio fratello. Certe volte siamo così concentrati su noi stessi, siamo così pieni soltanto di noi stessi da non accorgerci più del fratello che ho accanto. Soprattutto quando siamo in crisi o stiamo vivendo una stagione difficile della nostra vita, ci concentriamo talmente tanto in quello che ci fa soffrire da non accorgerci più delle persone che abbiamo accanto e di fronte a noi. Allora Dio non è che dice non è vero che tu stai soffrendo o non è vero che quella è una crisi, ma ti sta dicendo impara anche a disobbedire alla tua sofferenza, impara a disobbedire a quello che assorbe tutte le tue energie, perché se tu non ti metti contro di questo non vedi nient'altro se non te stesso. Devi imparare invece ad accorgerti del volto di tuo fratello, alza lo sguardo, non entrare in paranoia con te stesso. La terza parola è la parola penitenza. E anche qui, quando pensiamo alla penitenza, subito scattano dentro di noi dei meccanismi difensivi. Diciamo, ma noi, gente del 2000, ormai siamo al 2019, ancora dobbiamo pensare alla penitenza. Questa è roba oscurantista, roba del passato. Ma la penitenza che ci domanda il Signore non è farci male o semplicemente soffrire. È la penitenza di chi sa piangere con chi piange e di chi sa ridere con chi ride, cioè di farsi vicini agli altri, soprattutto in quello che gli altri patiscono. Quando uno fa penitenza è come se vuole entrare in solidarietà con la sofferenza della persona che ama. Qual è la persona che noi dovremmo amare di più? Gesù Cristo. Ci sono delle cose che fanno soffrire Lui, certo. Quando noi facciamo penitenza è come se entrassimo in solidarietà con la sua sofferenza. Se tu vedi una persona che ami stare male, tu non riesci a stare bene. Se tu vedi tuo figlio che è in difficoltà, cerchi di stare dentro la vita di tuo figlio che è in difficoltà. Non riesci a far finta di nulla. La penitenza è entrare in quello che sta vivendo l'altro che tu ami. In che cosa ci accorgiamo di amare Gesù Cristo? Quando troviamo il coraggio di entrare in solidarietà con Lui, soprattutto con la sua sofferenza. E la sofferenza di Cristo è una sofferenza che si prolunga in quella dei nostri fratelli, soprattutto nella solitudine dei nostri fratelli, che si prolunga in chi soffre nel corpo e non solo nel corpo. Quando il Concilio ci dice che la Chiesa ha fatto un'opzione preferenziale per i poveri, non ha detto qualcosa di diverso se non da dire che Cristo non è neutrale. Dio si è schierato e si è messo dalla parte soprattutto di chi ha più bisogno. Dov'è Dio? Da quale parte sta Dio? No, Dio è dalla parte di tutti. Certo, Dio ama tutti, ma ama soprattutto gli ultimi. Quelli che non trovano nemmeno le parole per pregare, quelli che hanno perso anche il bandolo della matassa. Cristo è lì, negli ultimi. Allora succede che quando tu fai penitenza non stai pensando a te, stai pensando a Lui, e pensando a Lui stai pensando a tutto il mondo. Capite che Francesco, Giacinta, Lucia, questi bambini, certamente nella loro testa e nel loro cuore non avevano niente di complicato, come invece ho detto io per tutti questi minuti. Non avevano questa teologia. Intuivano nel profondo del proprio cuore che anche loro dovevano contribuire in un certo modo. Giacinta molto spesso si sottoponeva a delle penitenze estreme. La Madonna stessa, durante questa apparizione, cerca di limitare la troppa generosità di questi ragazzi. Dice: non dormite con la corda. Si mettevano attorno a una corda come un cilicio. Era il loro modo di dire: per ricordarci che anche tu hai sofferto, che tu soffri, anche noi. E Maria dice: non fate questa cosa, soprattutto di notte, non fatelo. Se volete farlo, fatelo di giorno. È bello pensare come la santità di questi bambini si trovi in questo desiderio immenso di essere utili agli altri. Gli ultimi giorni della vita di Giacinta sono giorni che lei racconta così a sua cugina. Dice: offro tutto, offro la mia malattia, so che sto per morire, la Madonna mi ha detto che morirò anche lontano dalla mamma, morirà da sola in ospedale, lontano da tutta la famiglia, offro tutto questo per il Santo Padre. Guardate che non c'erano televisioni o altri mezzi, non sapevano nemmeno chi era il Papa. Sapevano che quel Papa era il Cristo in terra, era il successore di Pietro, era il prolungamento visibile di quello in cui loro credevano. Offro per il Papa, offro per i peccatori, per la conversione dei peccatori. Io sono sicuro che anche questa sera ci sono persone tra noi che magari hanno ancora molta indifferenza nel cuore e che sono ancora molto lontani dal Signore. Se un giorno il nostro cuore sperimenterà l'amore di Dio, sappiate che sarà solo e soltanto perché in qualche parte del mondo qualcuno ha offerto qualcosa per noi. Ognuno di noi vive perché misteriosamente è legato da un filo invisibile, dall'offerta della sofferenza di qualcuno. Dio non gode del nostro dolore e della nostra sofferenza, ma se tu offri la tua sofferenza e il tuo dolore, Lui ne fa qualcosa, perché la unisce alla sua croce e Lui ci ha salvati attraverso la sua croce. È un discorso così misterioso che si può capire soltanto se si inizia a viverlo. Siamo a pochi giorni dalla Settimana Santa, dai giorni in cui la liturgia rallenta la passione del Signore, le sue ultime ore di vita. Sarebbe bello agli sgoccioli della Quaresima anche noi recuperare il valore del digiuno e della penitenza. Non per una forma di estetismo spirituale nostro, personale, ma per lasciarci convertire dal digiuno e dalla penitenza. Certe volte, con le nostre forze, con i nostri ragionamenti e anche con le nostre parole, non riusciamo a cambiare delle situazioni difficili. Allora aggrediamo queste situazioni difficili con la semplicità del digiuno e della penitenza. È così che ci ha insegnato il Signore che si fa. È proprio perché si decide di muovere battaglie al male, soprattutto al male che ci abita, che a un certo punto vediamo anche sorgere il bene. Sarebbe molto bello se il Signore per questa Settimana Santa ci donasse la grazia di convertirci, la grazia di cambiare la nostra vita, la grazia di vedere la nostra vita cambiata, ma cambiata soprattutto perché abbiamo capito che il valore grande che Egli ci ha donato è quello della libertà e che vanificare la croce di Cristo significa non comportarsi da persone libere. Ora, voglio lasciarvi con una domanda a cui con molta sincerità forse dovremmo rispondere personalmente ognuno questa sera. Che cos'è che comanda davvero dentro la nostra vita? Che cos'è che comanda? Se trovate un padrone, sappiate che c'è qualcosa che non funziona allora nella fede, perché Cristo è morto per toglierci i padroni. Allora se c'è una paura che comanda, c'è qualcosa che non va. Se c'è una sofferenza che comanda, c'è qualcosa che non va. Se c'è un peccato che comanda, c'è qualcosa che non va. Se c'è una situazione storta nella vostra vita che comanda, c'è qualcosa che non va. Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi, dice Paolo. Dobbiamo difendere con i denti la nostra libertà. E lì dove ci accorgiamo che non siamo liberi, il digiuno e la penitenza sono una dichiarazione di libertà. Possa il Signore donarci questa consapevolezza. Possa il Signore insegnarci la semplicità di questi mezzi che dei bambini, come Francesco, Giacinta e Lucia hanno mostrato con tutta la loro vita.
2: Sei passi con Maria, sesto passo.
0: La sesta apparizione, il 13 ottobre. Uscimmo di casa molto presto, prevedendo già i ritardi del cammino. C'era una gran folla e la pioggia cadeva torrenziale. Mia madre, temendo che fosse quello l'ultimo giorno della mia vita, col cuore spezzato dall'incertezza per quanto sarebbe successo, volle accompagnarmi. Lungo la strada, le scene del mese precedente, più numerose e commoventi. Neppure la fanghiglia dei sentieri impediva a quella gente di inginocchiarsi nell'attitudine più umile e supplichevole. Arrivati alla covaderia, presso il lettuccio, spinta da un impulso interiore, domandai alla gente che chiudesse gli ombrelli per recitare il rosario. Poco dopo, vedemmo il riflesso di luce e subito la Madonna sopra il lettuccio. Cosa vuole da me? Voglio dirti che facciano qui una cappella in mio onore, che sono la Madonna del Rosario, che continuino sempre a dire il Rosario tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati torneranno presto alle loro case. Io avrei molte cose da chiederle, se cura dei malati e se converte alcuni peccatori. Alcuni sì, altri no. Devono emendarsi, chiedano perdono dei loro peccati. E prendendo un aspetto più triste, non offendano più Dio nostro Signore, che è già molto offeso. E aprendo le mani, le fece riflettere nel sole. E mentre si elevava, il riflesso della sua stessa luce continuava a proiettarsi nel sole. Ecco, eccellenza reverendissima, il motivo per il quale gridai che guardassero il sole. Il mio intento non era di richiamare l'attenzione della gente verso il sole, dato che non avevo neppur coscienza della loro presenza. Lo feci soltanto mossa da un'ispirazione interiore che a ciò mi spinse. Sparita la Madonna nell'immensa distanza del firmamento, vedemmo accanto al sole San Giuseppe col bambino e la Madonna vestita di bianco con un manto azzurro. San Giuseppe e il bambino sembravano benedire il mondo con alcuni gesti in forma di croce tracciati con la mano. Poco dopo, svanita questa apparizione, vidi il Signore e la Madonna, che mi pareva la Madonna addolorata. Il Signore sembrava benedire il mondo nello stesso modo di San Giuseppe. Sparì questa visione e mi parve di vedere di nuovo la Madonna, con aspetto simile alla Madonna del Carmine.

è il 13 ottobre del 1917 ed è l'ultima volta che Maria apparirà a Fatima così come aveva promesso ai pastorelli. Sei volte Maria appare a questi bambini, li accompagna per una strada, per un itinerario, con una pedagogia tutta sua, apparentemente incomprensibile. Ed è questo il motivo per cui, mentre ci apprestiamo a chiudere questo nostro camminare con lei per sei tappe, così come lei ha fatto a Fatima più di un secolo fa, abbiamo scelto la pagina del Vangelo di Giovanni che racconta le nozze di Cana come la pagina che ci permetta in qualche maniera di capire quello che succede in quest'ultima apparizione. Questa è l'ultima apparizione di Maria, mentre il brano del Vangelo si riferisce alla prima volta che Gesù compie un miracolo, e lo compie in un villaggio della Galilea che si chiama Cana. È stato invitato a un matrimonio. C'è lui, i suoi discepoli e c'è Maria. Solo Maria, in mezzo a tutti quegli invitati, a quella folla, si accorge di un dettaglio apparentemente banale ma importantissimo. Avevano finito il vino. Solo Maria si accorge di questo. Io credo che questo sia importante per ciascuno di noi per riuscire a capire la logica di Maria. Maria si accorge di cose di cui gli altri non si accorgono. Perché Maria ragiona come una madre. E una madre vede cose che gli altri non vedono. Le vede prima. Le vede esagerate a volte. Le vede intensamente. Le prevede. Le sente. Le intuisce. È la maternità che l'aiuta con questo sguardo. Allora Maria fa qualcosa di incomprensibile, perché soltanto lei si è accorta di questo. Va dal figlio e cerca con il figlio di ottenere un cambiamento della situazione. Non hanno più vino. E Gesù dice: che ho a che fare con te, o donna, non è ancora giunta la mia ora. Ma Maria ostinatamente non va via da Gesù. Anzi, simultaneamente, mentre intercede presso suo figlio, che è presente in quella festa, va dai servi e dà un'indicazione precisa, dice: fate quello che vi dirà. Ora la grande domanda è: che cosa hanno capito i servi di tutta quella storia? Nulla. Non sanno che è finito il vino, non sanno che sta per rovinarsi la festa, non sanno perché Gesù risponde in quella maniera, non sanno quasi nulla, stanno vivendo una storia, la festa, ma non ne capiscono fino in fondo il significato, dove stanno andando. L'apparizione di Maria a Fatima è qualcosa di molto simile. E credo che è simile non soltanto per i tempi in cui accade questa apparizione, ma è simile anche per la nostra storia di oggi. Ad esempio, in questo momento noi stiamo vivendo una storia umana, personale, familiare, sociale, politica. Noi siamo dentro una festa, anche noi, ma non sappiamo fino in fondo che cos'è che manca in questa festa. Qual è la tragedia che sta per consumarsi? Maria lo sa, lo sente, lo avverte, lo sa meglio di noi. Se noi andiamo da lei è perché lei sa quello che nemmeno noi riusciamo a domandare, a chiedere, a pregare. Lei lo sa. Certe volte stiamo male e non sappiamo perché stiamo male. Certe volte ci accorgiamo che manca qualcosa alla nostra vita e non sappiamo che cos'è che manca alla nostra vita. Maria lo sa. E lo sa perché è madre, perché è madre per vocazione di ciascuno di noi. Credo che questo sia il motivo per cui il nostro arcivescovo abbia voluto dedicare ancora un anno a Maria. Forse perché come popolo di questa chiesa, di questa città, ma forse come storia personale di ciascuno di noi, non sappiamo fino in fondo che cos'è che ci manca. Ma ci mancano le case, ci mancano le pareti, le pietre, ci manca l'Aquila di prima, ci manca qualcosa. Ogni volta che pensiamo che viviamo una mancanza,
dentro di noi cerchiamo di visualizzare che cos'è che ci manca, qual è il vino che manca dentro la nostra vita, e per quanto noi ci sforziamo di capire che cos'è che ci manca, la verità, lo sapete qual è? È che noi non lo sappiamo fino in fondo che cos'è che veramente ci manca. Maria lo sa. Ed è bello pensare che noi, da tempo, in questi mesi, ci stiamo rivolgendo a lei con questa fiducia. È come se qualcuno ci dicesse: ma perché state andando a questi incontri? Perché state andando davanti all'immagine di Maria? Perché state facendo questi momenti? La verità è che noi non lo sappiamo. Sappiamo però che c'è qualcosa di importante che sta accadendo e che Maria lo sa. Maria lo sa. Se noi ci dimentichiamo di questa fiducia, i gesti che noi compiamo sono gesti scaramantici, gesti pagani, gesti che potremmo anche fare a meno di fare, ma non c'è paganesimo in quello che stiamo facendo. C'è fiducia, che è quello che avevano questi tre bambini nei confronti di Maria. Non sanno che cosa sta succedendo alla loro vita, non sanno perché Maria fa irruzione nella loro storia, non sanno perché quel villaggio, non sanno perché proprio loro, non sanno il significato delle visioni che loro hanno, non sanno perché due di loro dovranno morire. Lucia non sa perché lei invece dovrà rimanere, non lo sanno. Così come non sa una madre che perde un figlio perché questa cosa accada, così come non lo sa un figlio che deve vivere la malattia del padre, non lo sa perché deve vivere questa cosa, non sa perché hai incontrato una persona che ti vuole bene, bene o male, gioia, dolore, luce o buio, noi non lo sappiamo perché. Maria lo sa. Allora, se andiamo da lei è perché lei è l'unica che, proprio perché vede molto più lontano di noi, ci dice che cosa possiamo fare quando non capiamo fino in fondo quello che ci manca, quello che ci destabilizza. Sapete qual è la tentazione? Pensare che il giorno che metteremo ordine dentro la nostra vita avremo risolto tutto. Non è così. Il giorno che il nostro nemico morirà, noi saremo felici. Non è così. Il giorno in cui quella cosa che mi mortifica verrà risolta, no. C'è qualcosa di molto più grande. Il vino che ci manca è molto più grande delle circostanze che stiamo vivendo. Per questo, se dovessimo dire chi è Maria e qual è il messaggio di questa donna, perché ci ha convocati, perché questa sera siamo qui, che cosa abbiamo imparato di tutte queste tappe che abbiamo fatto insieme, cosa abbiamo imparato da questa storia? Un'unica grande cosa racchiusa in questa frase profetica straordinaria che Maria pronuncia ai servi: fate quello che vi dirà. Per 2000 anni di storia Maria ha fatto questo, ci ha ricordato di fissare lo sguardo su Gesù e di fare quello che ci dice Gesù. Il problema serio è che se noi l'abbiamo mai veramente incontrato Gesù, se l'abbiamo mai davvero ascoltato, se l'abbiamo mai davvero preso sul serio. Ma Maria fa questo: fate quello che vi dirà. È disarmante la sua semplicità. Io penso che le tre caratteristiche di questa donna sono come tre cose che dobbiamo portarci a casa questa sera. Maria si accorge, Maria intercede e Maria indica. Queste sono le tre caratteristiche della Madonna. Quando andiamo da lei, lei si accorge anche di quello che noi non vediamo. Quando andiamo da lei, lei intercede in un modo che nemmeno noi sappiamo qual è. Chi si può mettere a discutere con Gesù, incassando anche un no suo? Chi? Solo lei. Ecco lei che indica: fate quello che vi dirà. A
accorgersi, intercedere, indicare. Questo è il ruolo di Maria. In questo senso noi cristiani non possiamo vivere senza questa donna, perché il Signore ce l'ha messa nella nostra storia appositamente per far questo. E la nostra storia è questa grande festa a Cana di Galilea, dove invitato c'è Gesù e c'è anche questa donna. Ma permettetemi di spendere una parola su quello che vedono questi bambini nella loro ultima apparizione. Nelle memorie di Lucia non viene raccontato il gesto grande, Maria l'aveva promesso nella penultima apparizione: l'ultima volta che verrò da voi compirò un gesto davanti a tutti e tutti crederanno. Il 13 ottobre del 1917 piove a dirotto. Nella cova di Ria, cioè in questa campagna dove non ci sono strade, c'è solo fango e circa 70.000 persone assiepate lì che fanno ressa attorno a tre bambini sotto un leccio. E mentre piove a dirotto in una campagna piena di fango, con 70.000 persone lì intorno, dice Lucia, ho sentito interiormente di dare questa indicazione: chiudete gli ombrelli. Piove, c'è fango, dice chiudete pure gli ombrelli. Sembra che tutto sia contro, tutto. Eppure durante questa apparizione, mentre Lucia racconta quello che abbiamo ascoltato, succede questo. Non ci sono 70.000 persone di credenti, 70.000 persone fedeli, ci sono giornalisti, curiosi, atei, che partecipano a quell'apparizione. Qualcuno per avere un motivo per cui prendere in giro tutta quella folla. Non solo gli occhi di chi crede, gli occhi dei fedeli, ma anche gli occhi dei curiosi e gli occhi dei lontani e degli atei vedono il miracolo del sole. A un certo punto il sole, che è dietro queste nuvole, comincia a illuminarsi di una luce strana e comincia a girare vorticosamente. Fratelli miei, non devo convincervi di questa cosa. I giornali dell'epoca raccontarono, anche i più lontani e laicisti raccontarono questo miracolo. In quel momento in cui il sole comincia a ruotare vorticosamente e tutti hanno il naso all'insù nel guardare quello che sta accadendo, questo sole si avvicina alla folla come se sta per precipitarsi e tutti pensano che ormai è finita, che è la fine del mondo. Ma questo sole, avvicinandosi a tutti, li asciuga. Loro che erano sotto una pioggia battente in mezzo al fango si ritrovano asciutti tutti. Che cosa significa tutto questo? Non lo so e non posso dirvi che quello che sto per dirvi è l'interpretazione esatta di questo gesto che Maria decide di compiere alla fine di queste apparizioni. Posso semplicemente dirvi questo: a volte la vita è sperimentare che tutte le circostanze sono contro di noi, che viviamo immersi dentro delle situazioni che sembrano una la somma di una disgrazia dell'altra, una somma di disgrazie. Le cose non vanno come dovrebbero andare e uno si domanda: in tutto questo che c'entra Dio? Noi crediamo in un Dio che l'Arcangelo Gabriele aveva così sintetizzato proprio rivolgendosi a Maria il giorno dell'Annunciazione, quando lei sconvolta dice: com'è possibile? Com'è possibile? Perché io non conosco uomo. E dice l'Arcangelo Gabriele: nulla è impossibile a Dio. Ora questa sera sento nel cuore di dirvi questa parola. In che cosa credete, fratelli miei? Solo nel possibile? Solo nelle nostre possibilità? Se credete solo nel possibile, sappiamo già come va a finire questa storia.
Noi siamo cristiani perché crediamo che siamo figli di un Dio che sa compiere l'impossibile. Attenti però alla maniera sua, come dice lui e quando dice lui. Questo non dovrebbe farci vivere immersi in effetti speciali. Questa apparizione non serve a dire: uscendo adesso durante il rosario, alla fine dei nostri sei passi con Maria, siccome lì ondeggiava il sole, questa sera ondeggerà la luna e noi ce ne torneremo a casa con il miracolo della luna. No, non significa questo. Significa che se tu ti ricordi che sei figlio di un Dio più grande del tuo possibile, fratello mio, sorella mia, vivete con fiducia. Dio è più grande di quello che tu ti immagini, è più grande delle tue forze, è più grande dei tuoi ragionamenti, è più grande delle tue possibilità, è più grande di quello che sembra, è più grande. Solo se facciamo una professione di fede in un Dio così, vediamo anche compiere le sue meraviglie. Quanto è stato facile per Francesco, Giacinta e Lucia ascoltare Maria, perché erano semplici, perché avevano fiducia, perché non complicavano. Quanto è difficile per noi non riuscire a comprendere quello che Gesù aveva spiegato chiaramente nel Vangelo: se non diventerete come i bambini non entrerete nel Regno dei Cieli, non entrerete. Finché vorremmo salvarci da soli, con le nostre possibilità, con i nostri ragionamenti, con le nostre forze, con il nostro possibile, rimarremo sempre con i piedi nel fango, bagnati e senza speranza. Ma quando proprio nel momento in cui abbiamo perso tutto e sembra non esserci più speranza, proprio in quel momento noi avremo il coraggio di fare la nostra professione di fede, cioè di chiudere i nostri ombrelli e di fidarci. Allora ci accorgeremo che Dio potrà fare per noi qualcosa. È bello pensare come alla fine di questa apparizione Maria, per guarire una malattia che abbiamo tutti noi, tira in ballo, sapete chi? Il bambino Gesù e San Giuseppe. Ora voi direte: tu sei parroco di San Giuseppe, devi per forza dire questa cosa questa sera. Ma siccome l'ultima apparizione non è opera mia, ma della Madonna, se la Madonna nell'ultima apparizione tira in ballo San Giuseppe e Gesù bambino, forse perché vuole ricordarci una cosa molto importante: che il cristianesimo non è l'idolatria di questo o di quest'altro. Il cristianesimo è sempre una questione di relazioni. Maria tira in ballo ciò che l'ha aiutata nella sua vita terrena ad essere ciò che era. E sapete che cosa ha aiutato Maria ad essere Maria? Giuseppe. È suo figlio. E che cosa ha aiutato Giuseppe ad essere ciò che era? Maria. È suo figlio. Che cosa ha aiutato Gesù ad essere Gesù? Maria e Giuseppe. Questo è il cristianesimo. E questa è la Trinità. Noi crediamo in un Dio che non è perfezione e solitudine, ma è perfezione e relazione, Padre, Figlio e Spirito Santo. Maria tira in ballo Giuseppe e il bambino Gesù, che fanno un gesto, secondo me, davvero profetico. Dice questa bambina: li vedevo benedire il mondo. Letteralmente, sapete che cosa significa benedire? È dire bene. È bello pensare che l'amore di Dio è amore suo, perché è l'unico che sa dire bene di noi, sa dire il bene che è in noi. Essere guardati con lo sguardo di chi sa vedere il bene dentro di noi, in un mondo che sembra andare a rotoli. L'ultima immagine di questa bambina è quella di vedere Giuseppe e Gesù, soprattutto, che benedicono, che sanno dire il bene, che sanno vedere il bene. Non dovremmo essere noi cristiani così. Non dovremmo essere noi capaci di vedere il bene, di saper investire sul bene,
di saper riconoscere il bene, di saperlo dire ad alta voce questo bene, perché solitamente il bene non fa rumore, il bene è nascosto, il bene non attira l'attenzione, ma noi siamo testimoni del bene, non siamo altoparlanti del male, ma certe volte noi diventiamo questo, eco del male. Noi siamo maledizione, non benedizione. Maria è colei che con la sua maternità ha avuto cura. Giuseppe è colui che attraverso la sua paternità è stato casa. Quanto è bello poter pensare che noi siamo amati da Dio di un amore così concreto che lo possiamo toccare in alcune persone. Ad esempio, l'amore di Dio noi lo possiamo toccare in Maria, e tutte le volte che tocchiamo l'amore di Dio in Maria stiamo sperimentando l'amore di Dio che ha cura di noi come una madre. Tutte le volte che sperimentiamo l'amore di Dio in Giuseppe lo stiamo sperimentando come un amore che per noi è casa. Che significa? Che ti dà appartenenza, che ti protegge, che ti custodisce, che rende possibile. Ma ricordatevi che né Maria né Giuseppe sono il cuore di questa storia, perché il cuore di questa storia è Gesù, di cui loro stessi ne sono sacramento, segno efficace. È Gesù l'ultima parola dell'amore di Dio nei nostri confronti. Se in Maria sperimentiamo la vercura e in Giuseppe sperimentiamo la custodia, solo in Gesù sperimentiamo la salvezza. Sapete perché vi dico questo? Perché noi siamo chiamati a voler bene alle persone in due modi: avendone cura e custodendoli, ma ricordandoci sempre che noi non possiamo salvare gli altri, perché solo Gesù Cristo può salvare. Gesù è l'unico salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre. Gesù è il Signore. Gesù è il Signore. È un po' come dire che è difficile vivere una vita senza che qualcuno ha cura di te, ma paradossalmente è possibile. È difficile vivere una vita non sperimentando un'appartenenza o qualcuno che ti è casa, che ti custodisce, ma paradossalmente è possibile vivere una vita così. Ma è impossibile vivere una vita senza che nessuno ti salvi. Abbiamo bisogno di Gesù. Il mondo ha bisogno di Gesù. Io ho bisogno di Gesù. Questa città ha bisogno di Gesù. La nostra comunità, la nostra chiesa ha bisogno di Gesù. Non ha bisogno di devozionismi su Gesù, ha bisogno di Gesù. E questa è una cosa così misteriosa che l'unica che può spiegarcelo è lei, Maria. Chiediamo questa grazia a Maria in quest'ultima sera che viviamo insieme. Chiediamole la grazia di spiegarci che Gesù è il Salvatore, di convincere il nostro cuore che solo lì c'è salvezza, che soltanto quando scopriremo Gesù dentro la nostra vita svolterà. Non perché avremo capito qualcosa, non perché avremmo risolto qualcosa, ma perché finalmente avremo incontrato quello che ci mancava. È Gesù che ci manca, è Lui il vino che ci manca, è Lui il pezzo mancante della nostra storia. Ma per quanto io possa sforzarmi di gridarlo questa sera, solo lo Spirito Santo può farvi questo dono di convincervi. Ecco perché la fede è un dono, non un discorso convincente. È un dono che lo Spirito ci fa, e i doni si domandano e si accolgono. Possa Maria intercedere affinché ciascuno di noi, e anche quelli che questa sera non sono qui, possano sperimentare questo dono, possano vederselo nella propria vita, possano vedere la propria vita che più va avanti e più il vino diventa buono,
possiamo anche noi sperimentare il miracolo di Cana, la tragedia che diventa opportunità. Questa è una grazia, e questo vale più di tutte le piccole nostre situazioni che certe volte portiamo al Signore. Chiediamo ora tutti insieme, con la stessa fede di Francesco, Giacinta e Lucia, che Maria possa ottenerci tutto quello che ci è necessario affinché arriviamo lì dove siamo chiamati ad andare.

0: trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, solennità dell'ascensione del Signore.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia. Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra.
0: Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso insieme agli antichi padri.
1: Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il custode. Il Signore è risorto.
0: O Gesù, Re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo.
1: Irradia sulla tua Chiesa, pegno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua.
0: Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.
1: Uomini di Galilea, perché state a guardare in alto? Gesù, elevato in cielo, tornerà glorioso. Alleluia. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua.
0: Così nel santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza.

0: Immensa è la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita. Le mie labbra diranno la tua lode.
1: Così ti benedirò finché io viva. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'auto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
0: Nel mio giaciglio di te mi ricordo, e penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
1: A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Uomini di Galilea, perché state a guardare in alto? Gesù, elevato in cielo, tornerà glorioso. Alleluia. Esaltate Cristo, Re dei Re. Cantate un inno al Signore. Alleluia. Benedite, opere tutte del Signore e il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite, angeli del Signore e il Signore. Benedite, cieli, il Signore.
1: Benedite, acque tutte che siete sopra i cieli, il Signore. Benedite, potenze tutte del Signore, il Signore. Benedite, sole e luna, il Signore. Benedite, stelle del cielo, il Signore.
0: Benedite, piogge rugiade, il Signore. Benedite, o venti tutti, il Signore. Benedite, fuoco e calore, il Signore. Benedite, freddo e caldo, il Signore.
1: Benedite, rugiada e brina, il Signore. Benedite, gelo e freddo, il Signore. Benedite, ghiacci e nevi, il Signore. Benedite, notti e giorni, il Signore.
0: Benedite, luce e tenebre, il Signore. Benedite, folgori e nubi, il Signore. Benedica la terra, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli.
1: Benedite monti e colline, il Signore. Benedite creature tutte che germinate sulla terra, il Signore. Benedite sorgenti, il Signore. Benedite mari e fiumi, il Signore.
0: Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore.
1: Benedica Israele, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite osservi del Signore, il Signore.
0: Benedite spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite pie umili di cuore, il Signore. Benedite Anania, Azzaria e Misaele, il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
1: Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli.
0: Esaltate Cristo, Re dei Re. Cantate un inno al Signore. Alleluia.
1: Davanti a loro si innalzò nel cielo e la nube lo accolse nella gloria. Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion.
0: Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria.
1: Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani.
0: Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro.
1: Per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Davanti a loro si innalzò nel cielo e la nube lo accolse nella gloria. Alleluia. Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre, si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai solo che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi, poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Ascende Cristo nell'alto dei cieli. Alleluia, alleluia.
1: Ascende Cristo nell'alto dei cieli. Alleluia, alleluia.
0: E guida i prigionieri liberati.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascende Cristo nell'alto dei cieli. Alleluia, alleluia. Ascendo al Padre mio e Padre vostro, mio Dio e Dio vostro. Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ascendo al Padre mio e Padre vostro, mio Dio e Dio vostro. Alleluia. Cristo, innalzato da terra, attrae tutti a sé. La Chiesa lo saluta e lo invoca.
2: Tu sei il Re della gloria, o Cristo.
0: Signore Gesù, che avendo offerto un solo sacrificio una volta per sempre, regni vittorioso alla destra del Padre,
1: rendi perfetti nell'amore coloro che hai redenti con il tuo sangue.
0: Sacerdote eterno e mediatore della nuova alleanza, intercedi per la nostra pace.
1: Salva il popolo cristiano che prega unito a te nello Spirito Santo.
0: Dopo la passione sei apparso per 40 giorni ai tuoi discepoli.
1: Confermaci nella fede oggi e sempre.
0: Hai promesso ai discepoli lo Spirito Santo per renderli tuoi testimoni sino ai confini della terra.
1: Rafforza la nostra testimonianza con la potenza dello Spirito Santo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Signore, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode. Poiché in Cristo, asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere il nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. In questa solennità dell'Ascensione vogliamo ricordare con le Danlina del Pin Flavio, nel ricordo del compleanno, Zigotti e Adriana nel secondo anniversario, Scare del Mario nell'anniversario, Martin, Brunilda e Domenica, Verardo, Pietro, i defunti della famiglia Mazzon, Pasqua, Gino, Mario e Dario, i defunti della famiglia Molini, Graziella, Francesco nel terzo anniversario, Giuseppe ed Anna. Umilmente li affidiamo nelle mani paterne di Dio e anche noi ci affidiamo chiedendo perdono per i nostri peccati. Signore, che asceso alla destra del Padre ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison. Cristo, che sostiene ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Grazie per la tua gloria immensa. Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. Esultati santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio ha asceso al cielo la nostra umanità innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco, due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Parola di Dio.
2: Grazie a Dio.
1: Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di voi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando la risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.

0: il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore. La solennità dell'Ascensione ci apre a tre grandi quadri, potremmo dirli così, chiamarli così. Il primo quadro è consolatorio, perché il Signore ascende al cielo e in un altro punto del Vangelo ci dice: «Vado a prepararvi un posto». E quindi sappiamo un po' dov'è la nostra meta, ci indica la meta. L'Ascensione ci indica la strada al cielo. Quindi sappiamo che dopo questa vita si aprono le strade, le porte, meglio, del cielo. E questo è consolatorio, perché nonostante abbiamo paura della morte, nonostante purtroppo anche ieri ne sperimentiamo il dolore e la sofferenza, però dall'altra parte nel nostro cuore, nel momento in cui il Signore, e crediamo al Signore, spererei, se no non siamo qua, un po' ci consola, il nostro cuore si quieta, entra un po' nella calma e di dire: so dove vado a finire. Il secondo grande quadro è l'Ascensione, è un po' l'arte del lasciare. L'arte del lasciare nelle mani di colui che ci fidiamo. Il Signore si fida di noi, ma ci torneremo tra poco. Il terzo, che è legato al secondo punto, è che non solo il Signore ci insegna l'arte del lasciare, quindi lascia il compito a noi, ma questo compito è importante, è un compito che davvero è importante metterlo nel nostro stile di vita, che è essere missionari del Vangelo. Andate, battezzate, ma non è solo l'atto del battezzare, ma è l'atto anche del testimoniare, la potenza e la bellezza di stare con Gesù nella Chiesa, che è il suo corpo. Allora torniamo per un istante nel secondo e terzo quadro. Il primo lo lasciamo, perché non è importante in questo momento. Mi interessa più il secondo quadro. Il Signore ci insegna l'arte del lasciare. A un certo punto dice: voi siete pronti, io faccio un passo indietro. In realtà non fa un passo indietro, in realtà dice e ci testimonia quanto Dio ha fiducia in noi. Cosa significa la solennità dell'Ascensione? Significa avere un vero protagonismo nella vita di fede. Noi non siamo spettatori. È bello essere spettatori finché lo spettacolo dura poco, ma se fosse per tutta la nostra vita che qualcun altro dovesse decidere per noi, a un certo punto comincerebbe un po' a darci il fastidio. Il Signore con l'Ascensione ci dice: innanzitutto io mi fido di voi. Che spettacolo! Gesù si fida di noi. Addirittura dei preti si fida. Meraviglioso, straordinaria questa cosa qua. Ogni tanto dico: Signore, sei tu che mi hai scelto, se combino malanni, colpa tua. Ma è meraviglioso, il Signore ci affida una delle parti più importanti, che è il suo corpo, la sua presenza, la sua vita, la sua testimonianza. È bellissimo, ci rende protagonisti dell'evangelizzazione, ci rende protagonisti e missionari della gioia, dell'amore, ci rende protagonisti per la nostra vita e per la vita degli altri, della sua presenza in mezzo a noi. E questo è una cosa di tutti, ognuno con la sua vocazione, ognuno con le sue capacità, ognuno con le sue vulnerabilità e con le sue debolezze. Il Signore non ci chiede di essere perfetti, il Signore ci chiede di essere coraggiosi, sono due cose diverse. Il Signore ci chiede di metterci, di spronarci per una causa che è la causa del Vangelo, che nel momento in cui impattiamo con la presenza di Dio nella nostra vita, con la presenza di Cristo nella nostra vita, non possiamo rimanere differenti. Ci sono troppi cristiani che sono tediosi, che sono pigri, che sono svogliati. Possiamo chiamarci cristiani quando siamo così? No. È ora di finirla, è ora di finirla di chiamarci cristiani e stare sempre sul divano. Quando siamo cristiani, siamo chiamati a camminare. Non importa se fisicamente facciamo fatica, è nel nostro cuore, nel nostro animo, siamo chiamati a camminare dietro al Signore Gesù. Siamo chiamati ad avere una marcia in più, ad essere testimoni della speranza, ad essere testimoni dell'amore, ad essere testimoni della gioia. Perché? Perché la stiamo sperimentando. Se no, stiamo dando per scontato il Signore Gesù. E se pensiamo che il Signore Gesù si fida di noi e noi invece lo trattiamo così, nel nostro cuore dovrebbe esserci almeno un po' di rammarico. E allora l'ascensione ci ridesta dal tedio e ci dice: no, calma, il Signore davvero affida anche alle mie mani, alla mia persona, questo compito? Sì. Qual è questo compito? Quello di essere noi stessi. Non ci chiede nulla di più, però ci chiede di essere noi stessi nella presenza di Dio, con la presenza di Dio, di essere veramente questi testimoni di speranza di cui il mondo ha bisogno, ma anche le persone hanno bisogno, attraverso di noi far vedere il volto di Cristo, una cosa meravigliosa. E allora ridestiamoci un po' dal torpore e desideriamo davvero, davvero fare in modo che il Signore possa fidarsi di noi, di questo compito così bello, così importante, di portare il Vangelo a tutti, in primis nel nostro cuore, e poi a tutti coloro che incontriamo, che è meraviglioso. E allora facciamo in modo di vivere la gioia, di vivere l'amore e soprattutto di vivere questa gratitudine al Signore per la fiducia che ripone nelle nostre persone. E allora insieme, dal foglietto, ridestiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Carissimi, il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. Animati da questa fede, invochiamo la Divina Misericordia.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, fortificata dalla continua presenza del Signore, non tema le potenze del male, ma annunci fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per il Papa e per tutti i ministri del Vangelo, corroborati dai doni dello Spirito, siano padri nella fede e costruttori di vere comunità. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: per gli operatori della comunicazione sociale, illuminati dallo Spirito Santo, ricerchino e diffondino unicamente la verità. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per coloro che soffrono, sperimentino la potenza salvifica dell'amore divino per sostenere con fortezza le molteplici prove della vita. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per tutti noi, il mistero dell'ascensione del Signore che stiamo celebrando ravvivi il desiderio di contemplare un giorno il volto di Cristo e ci doni la capacità di riconoscerlo in quello dei fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. E continuando a pregare per la pace nel mondo, nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, affidiamo al Signore tutto ciò che portiamo nell'animo, a Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Canto 67.

pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nell'ammirabile ascensione del tuo Figlio e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli, mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dov'è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi, Sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e i presbiteri diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, con gli Apostoli, i Santi, i nostri patroni e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed insieme recitiamo la preghiera dei figli che Gesù stesso ci ha insegnato. Osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci a te, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto ci scambiamo il dono della pace. Pace a voi. Pace, pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Continua il mese mariano fino a fine maggio con la recita del Santo Rosario nei luoghi e negli orari che sono indicati. Sono aperte le iscrizioni del GREST per tutti i bimbi, in modo particolare elementari e medie, quindi qua troverete tutto. E poi continua la catechesi per gli adulti sugli 8 pensieri malvagi, che sono i 7 vizi capitali. Perché da 8 sono passati a 7? Potevate venire alla catechesi, così imparate. Ecco. Se invece volete scoprirlo perché non siete riusciti a venirle, nel sito che abbiamo, sapete che abbiamo un sito internet, ci sono tutte le catechesi fatte finora, quindi se volete potete andare a leggerle e a vederle, e lì è spiegato anche perché siamo passati da 8 a 7. Mentre nel retro del fogliettino, una cosa rara purtroppo ma meravigliosa, abbiamo nelle 3 parrocchie 2 battesimi e un matrimonio questa settimana che viene. Preghiamo per questi bimbi e per questi sposi, e siccome noi sappiamo che siamo una famiglia allargata, abbiamo anche 18 cresimandi a Montereale, sempre sabato. Quindi abbiamo cresima, matrimonio, battesimo. Meglio di così, cosa si può avere? Niente, preghiamo, preghiamo per questo. In realtà abbiamo 2 matrimoni sabato, ma meglio ancora, meglio ancora. Quindi niente, preghiamo, preghiamo per questo. In realtà abbiamo 2 matrimoni sabato, ma meglio ancora, meglio ancora.

0: Spirito Santo.
1: Amen.
0: Con la grazia del Signore andate in pace.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Buona domenica a tutti.
1: Grazie altrettanto. Canto numero 10.

0: dalla Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per un'altra puntata della Biblioteca di Gerusalemme, però una puntata eccezionale perché stiamo trasmettendo dal Salone del Libro di Torino e apriamo questa puntata anche con un ospite eccezionale, Giuseppe La Terza, che è stato per molti anni il capo della La Terza, poi è andato in pensione e adesso si occupa di libri a tutto campo, seguendo tutta una serie di iniziative, magari se ne vuole accennare qualcuna. Però io vorrei chiedergli, buongiorno.
2: Lei,
1: vorrei chiedergli soprattutto in questo momento così di tempio del libro, di valutazione su come sta il libro, con tutti questi ragazzi che passeggiano avanti e indietro, guardano, cercano, toccano i libri. Ma come sta il libro, questa macchina meravigliosa che è stata inventata poi anche da poco, da 500 anni, e che ha segnato la cultura, la modernità, che si dice essere sempre in crisi e invece poi, come l'araba fenice, rinasce tutte le volte.
2: Ma sì, esattamente così. Il libro dimostra una straordinaria resistenza, o come si dice oggi, resilienza. Il libro, come disse Umberto Eco, è un po' come il cucchiaio. Possono nascere tutti i nuovi mezzi di comunicazione, il web, i social, tutto quello che vogliamo, la televisione. Quando arrivò la televisione sembrava che il libro fosse finito, la civiltà dell'immagine, ormai le persone guardavano solo l'immagine. Non è stato così. Oggi i giovani leggono moltissimo i libri e, aggiungo, particolare interessante, su carta. Su carta. Il 90% dei libri comprati dai giovani li leggono su carta. I giovani leggono molto, le donne leggono molto. Perché? Perché il libro richiede immaginazione, il libro è un veicolo di immaginazione. E questo dice perché oggi si legge ancora tanto, perché oggi di immaginazione abbiamo uno straordinario bisogno. Di fronte alle minacce e alle sfide di questo mondo così complicato, delle guerre, i cambiamenti climatici, bisogna immaginare un mondo migliore.
1: Ma il libro è anche una macchina, è una macchina che funziona benissimo, perché funziona sempre in tutte le condizioni, con tutte le luci, basta una candela. E poi il libro ci collega alla nostra tradizione culturale. Per noi il libro e la cultura sono quasi la stessa cosa, ma è vero?
2: Beh, è vero che naturalmente cultura può voler dire tante cose: cultura è musica, è spettacolo, è cinema, è arte. Però è vero che il libro ha una caratteristica specifica, cioè riesce a farci approfondire la realtà attraverso una visione del mondo che coglie e collega tanti diversi aspetti. Appunto, c'è l'immaginazione, c'è l'immedesimazione. Quando i ragazzi leggono Harry Potter si immedesimano nel maghetto, e questo può valere per un libro di storia di Alessandro Barbero. L'immedesimazione è fondamentale, perché io guardo alla guerra diversamente se penso di essere un soldato ucraino o russo. Ecco, il libro ha questa caratteristica che cambia moltissimo la storia nel tempo. Però guerra e pace, l'origine della specie di Darwin, interpretazione dei sogni di Freud, la teoria generale di Keynes che fonda lo stato sociale, quello in base al quale oggi noi ci aspettiamo la sanità pubblica o la scuola, l'ha fatto un grande libro. Ecco, i libri cambiano, ma nel tempo, e sono il nostro veicolo col futuro. A me fa ridere quelli che dicono oggi i social sono il dibattito pubblico più importante. Mi fa ridere, i social durano lo spazio di un mattino, se va bene. I libri hanno una durata nel tempo, e questo è fondamentale, e vuol dire che abbiamo ancora fiducia nel fatto che gli uomini ci saranno su questa terra e vivranno insieme ancora nei prossimi anni e forse secoli.
1: Ecco, lei ha detto i libri hanno una durata nel tempo. Noi abbiamo l'impressione però che i libri scritti oggi abbiano una difficoltà a volare, mentre Buddenbrook, La montagna incantata, questi libri, e I promessi sposi, dei quali si parla in questi giorni, libri eterni, Dante, e ci manca un po'. O non ce ne accorgiamo e c'è bisogno di una prospettiva temporale?
2: Guardi, ogni generazione dice sono finiti i grandi maestri, lo diceva mio padre, lo diceva mio nonno. Abbiamo sempre questa coazione a ripetere, sembra che tutto è finito. No, in realtà io credo che oggi si stanno scrivendo i libri del futuro. Ci sono già dei libri che, come dire, incidono sul dibattito pubblico e che rimangono. Noi continuiamo oggi a vendere libri di, ho citato Alessandro Barbera, ma potrei dire Stefano Mencuso, Anna Foa, che ha cambiato il modo di guardare la guerra in Israele. Noi continuiamo a vendere il suicidio di Israele, continuiamo a vendere tanti libri, la storia linguistica dell'identità d'Italia unita di Tullio De Mauro, un libro degli anni 60 che ha cambiato il nostro modo di guardare la lingua e il paese, e continua ogni anno a vendere. Contro l'identità di Francesco Remotti, un libro fondamentale in cui dice: guardate, il concetto di identità è un concetto pericoloso perché si fa spesso contro gli altri. È un libro fatto negli anni 90, ogni anno lo ristampiamo ed è attualissimo oggi che parliamo di identità spesso in senso nazionalistico, esclusivo, se non addirittura guerrafondaio. Ecco, i libri continuano ad essere veicoli nel tempo, potentissimi. Poi i nostri figli e nipoti rimpiangeranno i grandi scrittori
3: della nostra epoca.
2: Esatto, esatto.
1: Allora, io adesso vorrei chiedere però a Giuseppe Ratezza che ci salutasse con un consiglio. Abbiamo parlato dei libri, parliamo di un libro solo. Che libro ci consiglia da leggere?
2: Ma guardi, noi abbiamo avuto un grandissimo autore, una persona straordinaria per intelligenza, curiosità, si chiamava Zygmunt Bauman, un grande sociologo polacco che poi è andato, come dire, è scappato dal Polonia dopo l'inizio delle persecuzioni antiebraiche negli anni 60, si è trasferito in Inghilterra ed è stato il fondatore di quello che si chiama la società liquida, la teoria della società liquida, la modernità liquida.
1: Pensatore cattolico, aggiungiamo.
2: Cattolico e comunitarista. Lui ha scritto un bellissimo libro nel 2001, un piccolo saggio che si chiama Voglia di comunità, e dice una cosa fondamentale che spiega molto anche oggi. Oggi viviamo in tempi non solo di insicurezza strutturale, ma in cui la sicurezza non ci viene neanche più promessa, ci viene detto che è normale, che bisogna vivere così, nel cambiamento continuo, nella disruptive innovation, quella innovazione distruttrice di cui parla Filippa Ghioni, il premio Nobel di quest'anno. Di fronte a questo la gente si aggrappa alla comunità, forse si illude, ma cerca la comunità, e anche con i libri, perché i gruppi di lettura stanno esplodendo, i festival. Ecco, questo è un piccolo segno, credo anche per la politica, dell'importanza di creare luoghi di comunità e obiettivi di comunità, percorsi. Non c'è solo le comunità di tradizione, quelle tradizionali, la famiglia, la patria, ma ci sono le comunità di scopo, come dire, quelle in cui la gente si riunisce e si ritrova per fare delle cose insieme. Ecco, io credo che quel piccolo libro del 2001, Voglia di comunità, che continuiamo a ristampare, sia oggi ancora un vademecum molto interessante.
1: Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: E ci ha raggiunto adesso la nostra postazione Vittorio Anastasia, che è l'amministratore unico di Ediciclo, che si occupa di libri da un punto di vista particolare, perché Ediciclo vive a cavallo, anzi in bicicletta, fra le montagne, i percorsi, ma anche una ricerca di situazioni particolari, realtà, incontri con la vita, riflessioni sulla vita. Ecco, il libro è ancora il luogo dove si riflette sulla vita, nel quale si cerca di scoprire chi siamo, che ci aiuta anche a scoprire chi siamo.
4: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Beh, intanto siamo nati in bicicletta, ma poi dalla bicicletta abbiamo ampliato il nostro spettro di attenzione, per cui adesso nel nostro catalogo sono presenti molti titoli riguardanti l'escursionismo a piedi, i cammini, il tema del viaggiare in generale, e poi con un altro piccolo marchietto, Nuova Dimensione, pubblichiamo libri di altra natura, storia locale, una collana molto importante per noi di testimonianze di deportati nei campi di sterminio, per mantenere la memoria. Comunque, per ritornare alla tua richiesta, a noi sembra che il libro mantenga la sua centralità. È ovvio che le modalità di fruizione sono cambiate, mentre una volta noi pubblicavamo molte guide, adesso ovviamente tutte queste informazioni spesso magari il fruitore, il lettore le trova in internet, e quindi magari acquista meno guide, anche se ci sembra che comunque quando viene proposta una guida di un autore, come dire, che ti garantisce la qualità del contenuto delle informazioni, sia comunque apprezzata e mantenga una sua vitalità. Poi ci sono tutti invece i libri che non riguardano le guide, ok, e che sono degli approfondimenti. C'è attenzione, dopodiché c'è il tema, noi abbiamo fatto recentemente due fiere specializzate, una sul cicloturismo e una sui cammini a piedi, e lì abbiamo approcciato un pubblico molto interessante che spesso ci dice però dopo quando vado in libreria le vostre guide spesso magari non le trovo, perché ovviamente una libreria viene subissata da proposte, da novità. Ricordiamo che più o meno si dice che in Italia ci siano circa 80.000 novità. Togliamo un pezzo che magari di libri che non arrivano esattamente in libreria, però 40-50.000 novità ci sono, e quindi è ovvio che un libraio non può tenere tutto il catalogo.
1: Quindi è un grande problema il rapporto fra l'editore e il lettore, fare a incontrarsi.
4: È stato, secondo me, non c'è nessuna novità da questo punto di vista. Questo tema c'era quando ho iniziato 35 anni fa più o meno, ok, ed è tuttora. E quindi adesso ci sono molte più opportunità rispetto ad una volta per potenzialmente raggiungere l'utente finale, il consumatore, il lettore, l'acquirente, ok? L'acquirente e poi il lettore.
1: A seconda di chi ne parla.
4: E quindi ci sono molte più potenzialità, i social, il newsletter, però comunque alla fine rimane il tema di come raggiungere la persona che potenzialmente sia interessata alle tue pubblicazioni. E questo è il lavoro, ovviamente, alla fine più complicato, e soprattutto per i piccoli editori.
1: Alcuni dicono che poi alla fine il rapporto personale sia la cosa più importante, per cui fare un sacco di presentazioni di libri serve.
4: Questo è un altro tema. Il problema è che io adesso ho una certa età, quindi magari ho un po' di energie in meno, continua a piacermi l'andare in giro, andare alle fiere, andare alle presentazioni, però l'editore non può diventare un ambulante, perché poi non ti rimane più tempo per pensare al libro, per pensare a cosa vale la pena pubblicare, a valutare la valanga di proposte che quotidianamente arrivano. Noi più o meno negli ultimi tempi riceviamo tra le 2 e le 4 proposte al giorno, e noi siamo una piccolissima realtà, ok? E quindi reggere questo flusso.
1: E quanti libri editate in un anno?
4: Noi quest'anno saremo sulle 35-40 novità, che sarebbero magari secondo alcuni troppe, e quindi dovremmo ridurre, e quindi per ridurre dovremmo dire diversi altri no. Però dopo sappiamo come funziona, che dopo ci sono relazioni, ci sono, cioè,
1: e poi un editore deve editare, se no che editore
4: deve
1: a proposito di editare vorrei chiedere a Vittorio Anastasia un consiglio su un libro. Che cosa ci consiglia da leggere?
4: Oddio, questa è una domanda per l'editore. Tutti i suoi libri sono importanti, quindi posso dire quelli che stanno uscendo, le novità, perché dopo non...
1: L'ultima novità, l'ultimo libro che avete pubblicato.
4: Le novità che stanno uscendo adesso, un titolo che riguarda la città e la regione in cui siamo, quindi il Piemonte, l'ultimo libro di Albano Marcarini, Atlante dei sentieri di campagna del Piemonte, una selezione di proposte di escursioni a piedi, in bicicletta, curate da Albano Marcarini, che è una delle prime firme dell'escursionismo a piedi in bicicletta in Italia, una delle prime firme di Airone, quindi sicuramente un titolo molto importante per la regione. E poi abbiamo il libro.
1: Un libro l'abbiamo detto. Grazie moltissimo.
4: Grazie a voi.
1: Vittorio Anastasia di essere venuto a trovarci.
4: Buona lettura.
1: Grazie. Il nostro nuovo ospite è Antonio Sellerio. Buongiorno, grazie di essere venuto qui a trovarci.
5: Buongiorno, grazie a voi.
1: La sua casa editrice ha una tradizione di raffinatezza, di grafica, di attenzione alla carta. Ecco, com'è cambiato questo oggetto libro negli ultimi anni? Questa cosa che prima è una qualche sacralità, adesso l'ha persa, oppure forse aumentata?
5: Secondo me non l'ha affatto persa, e soprattutto l'importanza dell'oggetto libro è elevatissima anche nei nuovi lettori, nei giovani. Se noi guardiamo una cosa che è molto lontana da quello che noi pubblichiamo e dal libro che noi facciamo, ma che è comunque la cosa nuova del settore degli ultimi anni, che sono i libri del romance, del genere romance, sono libri sulla cui grafica ognuno può esprimere il giudizio. Ce ne sono molti che a me non dispiacciono affatto, ma sono curatissimi i libri. Molti libri del genere romance hanno una sofisticazione nelle copertine che i libri della narrativa tradizionale non hanno. Per esempio, moltissimi hanno anche la labbratura, che ormai è una cosa che non si usa più.
1: La labbratura, deve spiegare cos'è.
5: La labbratura è il disegno che viene fatto sulla costa del libro, che può essere, a volte può essere semplicemente un colore unico, e a volte è un vero e proprio disegno, un grigoro, una scritta. Quindi, se questa è la nuova tendenza, la cosa più di tendenza, per quanto, ripeto, lontana sia dalla forma che dal contenuto dei nostri libri, comunque è un'indicazione che le lettrici e i lettori che li vanno a leggere vogliono un libro che sia bello da tenere in mano.
1: Quindi che l'oggetto libro è ancora estremamente significativo e non è scomparso, tant'è da quello che sappiamo noi, da quello che si legge, anche tutta la storia dell'ebook praticamente ha trovato un confine e addirittura se ne pubblicano meno di ebook di quanti se ne facevano prima.
5: Sì, e la quota di mercato è stabile, e anche lì sono lettori di tutte le età, non c'è una grande differenza generazionale, non, anche lì i giovani leggono più o meno tanta carta e tanto digitale, tanti ebook, quanti ne leggono gli ultra cinquantenni.
1: Il motto di questo salone di quest'anno è il mondo salvato dai ragazzini. è davvero la lettura rimane una delle esperienze importanti anche per i ragazzi?
5: Io penso di sì, per molti ragazzi sì. Forse c'è una maggiore radicalizzazione anche in questo. Ci sono tanti ragazzi che leggono tanto, e forse ce ne sono un poco di più che smettono di leggere molto presto, perché insomma fino a 13-14 anni, con le letture anche un poco più avanti, con le letture obbligatorie, a quell'età leggono.
1: Se si va a scuola si deve leggere qualcosa.
5: Se si va a scuola si deve leggere, poi a un certo punto incominciano a calare i tassi. Forse in alcuni casi questo calo è un po' più rapido, però io mi chiedo se noi forse dovremmo andare a guardare le previsioni che si facevano 20 anni fa. La situazione dei lettori è sostanzialmente rimasta stabile. A me sembra un eccellente risultato.
1: Ma questa preoccupazione per l'eccesso di libri che si pubblicano è come se si stampasse troppo rispetto a quanto si legge. Si legge sempre uguale, ma si stampa sempre di più.
5: Sì, però noi in questo, noi come casa editrice facciamo sempre lo stesso numero di libri ormai da moltissimi anni. È chiaro che fare pochi libri è più difficile per un editore che farne tanti, ma in assoluto io da editore vorrei cercare di farne sempre di meno, ma se devo guardare da osservatore esterno, io non sono affatto contrario alla proliferazione dei libri, perché un poco ci responsabilizza a noi editori, fa sì che le cose in qualche modo arrivino sul mercato, e poi comunque vengono messe a disposizione dei lettori più libri. A me non mi sembra c'è una maggiore circolazione delle idee. Stiamo attenti, perché quando, come fanno molti editori negli ultimi anni, mettono mani alle forbici, un poco alla fine lo facciamo anche noi, e tagliano il numero delle novità, non è che si tagliano le cose più leggere o popolari, spesso si tagliano le cose più complesse, più difficili, di cui, secondo le vecchie teorie dell'editoria, un editore fa sempre un certo numero di libri che sa già a priori che sono in perdita, poi c'è una fascia,
3: tende a farne meno, magari
5: tende a farne meno di quelli, naturalmente sono quelli che uno taglia, c'è poco da fare, quindi non secondo me dobbiamo essere contenti dei tanti libri. Poi c'è nelle novità ormai il numero degli autopubblicati è elevatissimo. Credo che sono il 17% dei titoli nuovi pubblicati ogni anno sono autopubblicati. Questa cosa io non la vedo come un fenomeno, cioè prima o poi sarà un fenomeno negativo per noi editori, perché ci saranno magari alcuni grandi autori che decideranno di fare da soli, e se lo potranno fare vuol dire che poi il nostro lavoro non è più così importante, però comunque questa cosa aumenta la varietà. Ma se uno ha scritto un libro che è un'esperienza della sua vita e lo vuole fare leggere agli amici, però non trova un editore che non lo pubblica, perché alla fine sì, quel libro è un libro sincero, scritto decentemente, però forse
3: magari è troppo bello ma non è adatto al mercato.
5: No, non è nemmeno troppo bello, non è particolarmente brutto, ma ce ne sono altri uguali, però lui lo vuole fare, ora lo può fare. Lo può vendere, non può solo regalarlo agli amici come era prima, lo può vendere, lo si può trovare online. A me mi sembra una cosa
3: molto bella,
5: molto bella e utile, ecco, per tutti, cioè secondo me anche avvicina il libro. Dopodiché, se questa cosa comunque consente di mantenere una differenza tra il libro pubblicato in un certo modo da una casa editrice e il libro autopubblicato, io non vedo nulla,
3: nessun problema. Allora, per concludere, cosa dobbiamo leggere? Cosa ci consiglia?
5: Mi viene da, visto che siamo in tema, forse l'ultimo libro di Dario Ferrari, il nostro autore, abbiamo pubblicato da poco tempo, si chiama L'idiota di famiglia, con un doppio omaggio a Dostoevskij e a Sartre, ed è un libro che parla di tante cose, del rapporto tra padri e figli, del rapporto tra fratelli, ma parla anche di libri, del fare libri, parla anche del tradurre libri, della lingua italiana, della situazione della lingua italiana, e parla anche un poco della nostra editoria.
3: Grazie moltissimo.
5: Grazie a voi per la pazienza.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
3: Eccoci di nuovo qui, ci ha raggiunto nella nostra postazione Luca Decas, che è colui che si occupa di percorsi, di pellegrinaggi, di viaggi in una delle case editrici celebri nel ramo Terre di Mezzo, che chiunque sia andato a Santiago ha acquistato la vostra guida e la tiene lì tutta bella scomposta, forse bagnata, gonfiata, perché ha preso l'acqua nella sua libreria, perché gli ricorda quel viaggio. Come stanno questi libri che accompagnano i viaggiatori, questa forma di viaggiatori, che poi sono un ambito privilegiato, diciamo, dell'andare?
6: Beh, intanto buongiorno, e per me è un piacere essere qui e per la prima volta anche parlare con te, Sergio, perché sei uno di quelli che ha intuito per primo davvero che questo mondo del camminare, del viaggiare, del muoversi a passo lento era un'opportunità sotto tanti punti di vista, per anche anche per questo paese, per il nostro paese, oltre che per il mondo del turismo, e quindi mi fa davvero molto piacere. Come stanno i libri? Beh, se lo chiediamo qui al Salone del Libro di Torino, dove ieri ci sono stati durante la settimana oltre 38.000 presenze, mi verrebbe da dire sta bene, dovrebbe stare bene. In realtà poi la percezione un po' è tutti i giorni non sembra così in salute. La nostra parte, il nostro settore, la nostra area un pochino più di nicchia, se vogliamo, no, della guidistica, devo dire che in realtà funziona ancora, un po' perché negli ultimi anni, lo sai benissimo, il mondo di chi si è avvicinato a questa pratica del camminare, sembra paradossale dirlo perché camminiamo tutti, ma usare i nostri passi come esperienza di viaggio è diventata quasi un po' una riscoperta degli ultimi anni, è cresciuto molto il pubblico e quindi ovviamente anche noi ne beneficiamo perché ci sono più persone che hanno bisogno di informazioni e quindi si appoggiano non solo a internet ma anche ancora alla carta stampata e alle guide. E poi devo dire, noi abbiamo la fortuna di un po' come è stato per te in radio e nella scrittura, anche noi a livello editoriale ci siamo arrivati presto a questo mondo del cammino e quindi devo dire ci siamo costruiti anche un nome, una reputazione, e le persone quando esce una nuova guida di Terre di Mezzo adesso si fida. Quindi se esce il cammino nuovo tal dei tali, anche se magari non ne ha sentito parlare, si incuriosisce, compra la guida, se la studia e poi magari parte anche in cammino. Quindi devo dire si è creato davvero un rapporto anche di fiducia.
3: E quindi c'è ormai un ribaltamento: se prima si cercava la guida sul cammino che si intendeva fare, adesso la guida è lo strumento per dare l'occasione di nuovi incontri.
6: Quello senza dubbio, e devo dire a volte non solo la guida, c'è proprio anche una richiesta, se così possiamo dire, del pubblico, di chi cammina, di avere anche degli strumenti sempre editoriali ma nuovi. Noi abbiamo pubblicato ormai un paio di anni fa una sorta di atlante dei cammini italiani che abbiamo chiamato Cammini d'Italia e che abbiamo realizzato insieme alla community, il portale Cammini d'Italia, che si trova online, ed è un libro che ha funzionato tantissimo perché ha avuto il merito fondamentalmente di cercare di fotografare questo scenario, questo panorama del mondo dei cammini italiani. All'interno di questo volume ci sono 100 schede di itinerari, alcuni storici, famosissimi, la Via di Francesco, la Via Francigena, la Via degli Dei, altri invece progetti che stavano nascendo, quindi magari da un certo punto di vista ancora poco percorribili o percorribili solo per gente davvero capace, gente esperta. Ecco, questo aprire il ventaglio delle possibilità riesce a permettere alle persone di trovare quello che cerca anche in un viaggio, in un cammino.
3: Un'ultima domanda: ma il rapporto fra la carta e l'elettronico com'è?
6: Per il momento sono due mondi ancora un po' distanti, mi verrebbe da dire, nel senso che anche nel mondo del cammino noi conosciamo tanti camminatori, no? Quindi c'è il purista che quando per caso i testi descrittivi delle tappe di una nostra guida sono leggermente meno dettagliati di come siamo soliti, ci manda una mail dicendo: oh no, avete deciso anche voi di non essere più così precisi, ma io seguo solo la guida. E c'è un altro tipo di pubblico che invece magari la guida, il testo descrittivo non la legge neanche, la prende per prepararsi, non la porta magari nemmeno in cammino, perché poi nel momento in cui viaggia si affida soltanto alle tracce GPS. Ecco, i due mondi devono sicuramente troveranno un punto di incontro maggiore, saranno delle app, saranno degli strumenti intermedi, però è chiaro che quello che conta non è tanto probabilmente il mezzo, ma è l'obiettivo finale, no? Se il libro piuttosto che l'oggetto tecnologico ha come finalità accompagnarti in cammino e, mi permetto di dire, anche fare cultura del cammino e del camminare, ecco, poi non importa se sarà un libro, se sarà la traccia sul cellulare, c'è bisogno di un discorso un po' più di umanità. Ecco,
3: e io a questo punto ringrazio Luca De Cas di averci aperto ancora un po' lo sguardo su questa editoria, che poi è anche l'estendersi dei libri in altri campi e la testimonianza del fatto che il libro non è solo una cosa che si legge, ma è anche un poderoso strumento per conoscere il mondo. Grazie moltissimo.
6: Grazie mille a voi.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
3: Ciao. Raggiunto adesso nel nostro salottino Luigino Bruni, che è uno dei più attenti osservatori della società contemporanea sotto aspetti diversi, perché economista, teologo, sociologo, attento a come si strutturano le comunità. Ecco, io vorrei chiedergli Che impressione c'ha della comunità Italia, come si struttura attorno a questo salone, a questi libri, a questa grande presenza di libri?
7: No, infatti è davvero impressionante. Io sono diversi anni che vengo, ogni volta rifaccio l'esperienza, che ha due dimensioni: una, la biodiversità culturale del nostro paese, cioè la ricchezza, è una foresta amazzonica dei libri d'Italia, una cosa immensa. E anche perché l'Homo Faber, scrivendo, stampando libri, aumenta la biodiversità culturale del mondo. Ogni volta che c'è un libro, il mondo è diverso. Quindi questa grande vocazione italiana, l'Italia veramente, con tutti i limiti che raccontiamo anche noi, con tutte le contraddizioni, ma rimane una grande nazione culturale, cioè è una delle capitali della cultura mondiale. Poi l'altra esperienza che faccio è un bagno d'umiltà, per dire, per quanti libri si possano scrivere, siamo un granellino di sabbia nella spiaggia. Quindi anche, no, è una sana consapevolezza, che bisogna tenere presente questo, cioè che per quanto ci possiamo impegnare a scrivere bene un libro, a raccontare una storia, siamo una goccia in un mare, ma quella goccia, come sappiamo, deve avere, può avere anche il suo senso.
3: Ma c'è anche dall'altra parte l'idea che non si può leggere tutto, che bisogna selezionare, che tutte le volte che leggiamo un libro non ne stiamo leggendo tantissimi altri, per cui deve un'occasione importante.
7: È che è la dimensione del limite. Questa è l'esperienza che faccio ogni volta che vado in treno e passo vicino delle case. Ricordo quando ero ragazzo, mi faceva impressione guardare delle case con delle famiglie dentro e dire: non le conoscerò mai, no? Cioè fa parte della buona condizione umana accettare che abbiamo dei frammenti del mondo, però in quel frammento ci può essere anche, si può fare un'esperienza vera, con la consapevolezza che una gran parte, la massima parte delle cose che dovremmo e potremmo, avremo il diritto di conoscere del mondo, non le conosceremo mai.
3: Però da questi saloni si dovrebbe anche capire dove andremo, cioè un gesto profetico in qualche modo, fare un salone, dire dove siamo, ma anche immaginare dove si debba andare, se andiamo dalla parte giusta.
7: Sì, infatti è impressionante anche la dimensione di questo salone, perché proprio venendo pensavo che sarebbe bello se anche la Chiesa avesse dei luoghi con questo impatto, ma non è così. Cioè oggi il mondo va, i capitali, le energie vanno magari anche nei libri. Questo non è così ovvio, perché quando tornai al salone dopo tanti anni a vedere tutte queste persone, tutti questi giovani, perché non stanno qui solamente per la scuola, perché è pomeriggio ora, quindi è pieno di giovani che vanno nei loro libri, che quindi non è vero che il telefonino ha distrutto i libri, ancora i ragazzi, i giovani leggono, ma forse leggono libri che noi non intercettiamo, e sono mondi. Quindi passare una giornata intera al salone, anche senza presentare nulla, soltanto come osservatore del mondo di oggi, è davvero un campione che dà tanta tanta speranza in un tempo dove ce n'è poca.
3: Ma non è forse che le cose della Chiesa si vedono meno? Ma sto pensando le grandi cose, la giornata della gioventù col Papa, quelle sono state cose grandiose, ma anche da qualche parte c'era scritto i 9 milioni di italiani che vanno tutte le domeniche a messa, quasi non si vedono, ma sono un esercito, è una cosa enorme, per cui anche forse non è una cosa di quelle che la Chiesa debba fare, forse le occasioni di pompa magna della Chiesa ci sembrano sempre un po' stonate, mentre invece queste da laici.
7: Sì, queste pompa magna, infatti io sono contrarissimo, anche ho fatto recentemente delle polemiche su questo a Milano, ma non è la pompa magna, ma è creare dei luoghi democratici, popolari, di cultura, perché in fondo il salone è questo, dove centinaia di migliaia di persone vengono intenzionalmente qui perché lo associano a un luogo fertile, vivace, bello, non devono essere incentivati a venire. Quindi da questo punto di vista è difficile immaginare che la Chiesa possa organizzare un salotto alternativo, che però noi, oltre a fare le giornate della gioventù, che piacciono molto ai giovani, oltre a fare liturgie e messe, un po' più di iniziative non ad intra, ma che la Chiesa organizza per tutti, di tipo culturale, io, sarà che è il mio mestiere, ma mi sarebbe molto piacere.
3: Ma guarda, una grande cosa che è stata fatta dalla Chiesa per tutti di tipo culturale è il Cammino di Santiago, che ci si dimentica che è un cammino religioso, che è stato ricostruito praticamente da un sacerdote e che è stato poi regalato a tutti, perché niente si chiede a chi cammina. Ma dopo essermi intromesso,
7: sì,
3: così...
7: poi abbiamo anche TV 2000, abbiamo anche Avvenire, non c'è, a me parla proprio del libro come oggetto, che è qualcosa che nasce degli amanuensi dei monasteri. Oggi dovremmo sempre avere un rapporto speciale come cristiani con i libri, con il libro.
3: Ecco, con quale libro in particolare? Dacci un consiglio.
7: A parte i miei, che non.
3: Ma anche i tuoi, no, se ce n'è uno particolare.
7: No, ne ho fatti alcuni, ma non è il mio modo di vivere. Un libro, io cerco di scriverlo bene, però a volte che è uscito il libro deve andare da solo, perché è come un messaggio in una bottiglia, qualcuno lo deve raccogliere, non si può. Però io credo che. Allora, le novità sono importanti, alcune novità. Che ora vedevo il libro di Sandel sul limite. Girando ho visto una ristampa, però sono molto importanti anche le ristampe dei classici, perché noi oggi abbiamo un grande bisogno di 8000 metri di Everest, di aria pulita, cioè in questa fase di smarrimento che abbiamo in due generazioni perso contatto con l'etica delle virtù, con la grande civiltà che ha fondato l'Europa, che ha fondato il mondo. Noi dobbiamo tornare ai grandi classici, perché il classico è un libro che è sempre attuale.
3: Allora?
7: Beh, ho appena appunto pubblicato un libro dove ho commentato i tre classici italiani, Silone, Carlo Levi e Guareschi. Ma io sono innamorato di Vittorio Hugo, sono innamorato del Conte di Montecristo, di Alessandro Manzoni.
3: Vabbè, cioè, ti avevamo chiesto un libro, pioggia di libri.
7: Se devo dirne uno, io direi proprio I Promessi Sposi.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
3: Ci ha raggiunti adesso qui nella nostra postazione la padrona di casa, Monica Pairone, che anche se non è la padrona di tutto il salone, è la padrona di questo stand. Perché lei, che è amministratrice di Efatà, del gruppo dirigenziale di Efatà, è anche la vicepresidente dell'UELCI. E quindi l'UELCI adesso ci spiegherà che cos'è. Comunque è l'associazione che si occupa anche di gestire questo stand in comune che abbiamo tutti noi del gruppo della CEI, e quindi l'Avvenire TV 2000 e poi Prestigiosa in Blu 2000. Allora, che cos'è l'UELCI, come funziona e come mai sei tu che comandi, non solo perché sei torinese?
8: Allora, intanto grazie e benvenuti in questo esperimento, perché quest'anno come compleanno degli 80 anni dell'Unione Editori Librai Italiani Cattolici, così ci definiamo, siamo al Salone insieme ai Mediacei. È un esperimento che è partito qualche mese fa, ovviamente c'è stato dietro molto lavoro, e per la prima volta ci presentiamo insieme in questo salone che è diventata ormai una kermesse importantissima nel nostro settore e che attira tantissimo pubblico. Proprio in questi giorni già abbiamo visto, insomma, i primi risultati. UELCI appunto è una libera unione di professionisti nel campo della cultura, editori e librai. Questa unione è fondamentale, perché senza editori legati ai librai non ci sarebbe questo mondo, questo mercato. E quindi quest'anno facciamo questo esperimento.
3: E in questo stand ci sono una serie di incontri continui, di attività. Fra l'altro, fra poche ore ci sarà anche qualche cosa, se ci dici un po' le cose più interessanti che ci aspettano.
8: Assolutamente, parliamo tendenzialmente di attualità per quanto possibile, i temi sono molti. Affronteremo il tema della migrazione, della globalizzazione, a partire dalle storie legate a Lampedusa. Parleremo certamente di Francesco d'Assisi, avremo anche degli ospiti illustri, ci raggiungerà il Cardinal Zuppi insieme ad Aldo Cazzullo, infatti il pubblico insomma è già già in coda, direi così, ma sicuramente ci saranno code per questo evento. Ci saranno anche degli ospiti come padre Joseph Farrell, parleremo di digitale e di vita quotidiana, insomma i temi sono veramente molti. Abbiamo visto che questo programma, che appunto si snoda nei 5 giorni di manifestazione, ha attirato veramente molto pubblico e siamo molto contenti, ecco, di questa partecipazione.
1: Ecco, ma lo specifico di un'editoria cattolica ha un senso? Questo, siccome voi ve lo domandate spesso, immagino.
8: Bella domanda.
1: Come mai ci deve essere un'editoria cattolica? L'editoria cattolica è fuori? Anche perché poi, anche prima stavi parlando di eventi, no? Dici, viene il cardinale Zuppi, viene con Cazzullo a presentare un libro che non è specificamente di un editore Welch, mi sembra.
8: Assolutamente, assolutamente. Allora, noi siamo in mezzo a, insomma, siamo nel mondo, no? E questo è quello che ci viene richiesto. Nel 2023 siamo stati chiamati dal cardinal Tolentino, che ci ha fatto visita anche poche ore fa, ad essere attenti sul mercato, a cercare di essere dei cattolici editori e non editori cattolici. Quindi dare il nostro meglio nell'ambito professionale, cercando di essere comunque emittenti di senso, perché la ricerca nei temi su cui noi siamo, diciamo, dei professionisti, c'è, e c'è certamente nell'ambito laico, no? Non solo nel pubblico che si come dire, che ha una propria confessione religiosa e si riconosce nell'ambito della Chiesa Cattolica soltanto. E quindi ci siamo, cerchiamo di dare anche noi qualcosa di speciale al pubblico. Al pubblico ci viene incontro, non ci conoscono e sono curiosi, sono incuriositi dalla nostra presenza, e sta proprio lì la sfida, no? Siamo nelle pieghe, diciamo, del quotidiano della gente.
1: Però diamo anche delle cifre, quanti siete e dove siete?
8: Certo, allora siamo in Italia come Welch, siamo 42 marchi, comunione, e ci sono anche tutte le librerie, diciamo, che si riconoscono nell'Unione in Italia, che sono numerose. I marchi sono tanti, andiamo da delle piccole realtà indipendenti a dei grandi marchi che hanno anche la distribuzione, pensiamo proprio ai gruppi editoriali più ampi che poi hanno anche le catene di librerie sul territorio. Quindi adesso nello specifico sicuramente il pubblico ha in mente una libreria vicino a casa, che è dei grandi gruppi che sono nostri partner, ecco. Però siamo tanti, siamo delle aziende che stanno sul mercato e siamo anche tanti lavoratori, tanti professionisti, tante famiglie.
1: E adesso bisogna parlare anche un po' di Efatà, perché se no non vale. Allora, Efatà a che punto è? Cosa state facendo? Questo passaggio generazionale come è andato?
8: Ecco, noi siamo una piccolissima impresa, siamo radicati sul territorio piemontese e l'anno scorso abbiamo compiuto i nostri primi 30 anni. E in questi 30 anni abbiamo visto cambiare veramente, quasi direi 5 anni, in ogni 5 anni ci sono stati dei grandi cambiamenti. Noi siamo molto attenti all'ambito tecnologico, informatico, studiamo parecchio per stare in piedi, perché appunto siamo una famiglia, ma devo dire che facendo ricerca, studiando molto e cercando di fare del nostro meglio con quel poco che abbiamo, nel tempo abbiamo avuto modo di realizzare alcuni progetti magari anche ambiziosi, diciamo, per la nostra dimensione, ma che ci stanno dando grande soddisfazione.
1: Per esempio
8: stiamo lavorando tantissimo nell'ambito delle nuove economie, così abbiamo chiamato una nuova collana, quindi ci occupiamo di economia civile, economia di comunione, facciamo anche divulgazione nell'ambito economico per le persone fragili, le donne, i ragazzi. Proprio in questi giorni abbiamo presentato un nuovo manuale proprio per aiutare i ragazzini, insomma, ad avere una nuova consapevolezza economica anche sulle proprie finanze, insomma, per essere indipendenti.
1: Cosa intende per ragazzini con questo?
8: I giovani, ci orientiamo a un pubblico anche più giovane, i giovani studenti che si affacciano all'ambito ad esempio universitario, che devono imparare a gestire le proprie finanze, essere indipendenti economicamente, cercare di capire come comportarsi come consumatori, anche fare delle scelte, diciamo, che a volte vanno un po' controcorrente, no? Pensiamo tranquillamente ad aprire un conto in banca, magari prima di aprire un conto in banca pensare a con quale banca ci stiamo, insomma, rapportando, ecco. In questi tempi sapere che ci sono le famose banche armate, ad esempio, un'indicazione che non tutti
1: conoscono. Ci sono le famose banche armate?
8: banche armate, sì.
3: Che sono?
8: Sono le banche che hanno nell'ambito, diciamo, di investimento e finanza legami con le industrie belliche. E quindi, insomma, se professiamo un mondo di pace, dobbiamo poi essere coerenti o almeno tentare di conoscere il mondo in cui ci muoviamo.
3: E almeno saperlo.
8: Almeno saperlo, esatto.
3: Ecco, noi chiudiamo queste conversazioni con un consiglio. Che consiglio dai tu da lei per un libro da leggere?
8: Allora, io
3: questa frase che mi è scappata per un libro da leggere, non da tenere lì in un angolino come un libro da salotto.
8: Io mi considero una lettrice forte, per quelle che sono i lettori forti in Italia, e se devo appunto sceglierne uno, in quest'ultimo periodo abbiamo lavorato con un'organizzazione di genitori che hanno figli che soffrono di una malattia rara, e mi viene in mente Sulla mia strada, che è il racconto proprio delle fatiche di questi genitori che cercano di camminare insieme e cercare di sopravvivere in questo mondo nonostante le difficoltà di questi figli. E penso a loro, che hanno fatto una grandissima esperienza grazie anche a questo libro che abbiamo pubblicato, e invito tutti ad andarsi a, come dire, fare dei giri anche nei vari stand dei colleghi per scoprire queste piccole chicche che altrimenti non si vengono a conoscere. Insomma, solo ne serve anche per questo, per queste piccole nicchie, queste chicche che ci sono e che vanno assolutamente scoperte.
3: Allora, io ringrazio Monica Pairone per esserci venuta a trovare, averci un po' del padrona di casa, non lo dimentichiamo, però di essere passata anche da noi e appunto di averci fatto un po' capire come funziona questo mondo, avercelo fatto capire un po' di più. Grazie moltissimo.
8: Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
3: Ci ha raggiunto adesso nella nostra postazione Alberto Dalmaso, che è il direttore editoriale della Quiriniana.
9: Buongiorno.
3: Chi si occupa un po' di editoria spirituale la conosce benissimo, la Quiriniana, che è, direi, il nostro miglior collegamento con tutto il mondo della teologia tedesca. Certo. Se vogliamo essere modesti. Ecco.
9: No, va bene.
3: Ecco, come gira il mondo della produzione di scritti teologici? Perché qui ci siamo occupati un po' di libri in generale, ma sì, la teologia è un ambito specifico che ha conosciuto grandi momenti e forse adesso non ha quei grandissimi interpreti che aveva in tutta la stagione conciliare.
9: Posso solo confermarlo. È cambiato il panorama dei docenti e dei lettori, degli studenti e dei ricercatori, sicché se nell'immediata fase post-conciliare si trattava in un certo senso di ricostruire da zero, non da zero no, però di
3: dare una rilettura complessiva,
9: rileggere complessivamente l'intero quadro, l'intero sistema teologico per appunto interpretarlo in chiave conciliare. E questo lavoro è stato fatto egregiamente da grandissimi personaggi, non serve che io li citi. Oggi non c'è più questa necessità e si tratta casomai di interpretare il nostro oggi, che non è quello di 50 anni o 60 anni fa. Le grandi sintesi sono praticamente scomparse, ma direi che non se ne sente neanche un gran bisogno. Quello che forse la teologia oggi sta cercando di fare è pluralizzarsi, o meglio, interpretare le diversità della vita, avvicinarsi ai vissuti e accompagnarli ad una conoscenza razionale del divino rivelato nel cristianesimo.
3: Ecco, ma questa crisi delle grandi sintesi, sì, è una cosa comunque abbastanza sorprendente, perché poi avviene anche dopo. Ma questa crisi delle grandi sintesi, sì, è una cosa comunque abbastanza sorprendente, perché poi avviene anche

0: secondo me c'è bisogno di riconoscere una teologia che non si limita ai grandi sistemi, ecco, diciamola così, non si limita ai grandi sistemi, ma cerca di toccare la vita vissuta, la vita quotidiana, la realtà di tutti i giorni. Nel grande sistema non sempre trovi spazio per abbassarti a queste condizioni, mentre credo che oggi ci sia esattamente bisogno di questa attenzione al piccolo, al dettaglio, al vissuto.
1: Adesso facendo un po' un'analisi territoriale, noi eravamo abituati ad avere dei grandissimi teologi francesi.
0: Certo.
1: E adesso siamo un po' in crisi come grandissimi teologi francesi. Invece la Germania sembra avere una numerose figure, magari non grandissime, che portano un contributo in qualche modo costante e riconoscibile.
0: Io direi che si tratta di riconoscere come la teologia sia una funzione, vorrei dire, nella Chiesa. Quindi una Chiesa in crisi partorirà, mi si passi l'espressione, un certo tipo di teologi, di teologia e di libri di teologia. Una Chiesa in effervescenza o che comunque apre continuamente dibattiti al proprio interno, e sto appunto pensando al caso tedesco, è più predisposta a mettersi in crisi, a generare nuove voci e a metterle, come dire, a confrontarle anche sull'arena pubblica in maniera che dibattano fra di loro e ne possa emergere la linea preferibile da seguire.
1: E poi c'è un'altra cosa, che forse si è esaurita una pretesa che è corsa praticamente nella seconda metà del Novecento, ma anche prima, di avere una teologia scientifica, cioè di battezzare come scienza la teologia, pretesa che si è molto appannata, mi pare.
0: No, questa cosa non... Forse ho capito male, però non...
1: Torto mi si può dare torto, siamo qui apposta.
0: Sì, noi siamo qui per accapigliarci. No, la teologia non può non essere scientifica dal mio punto di vista. Forse è cambiato il paradigma di scientificità, per cui oggi è più facile accettare affermazioni, anche se non sono rigorosissimamente provate o falsificate rispetto a determinati parametri, perché comunque siamo più consapevoli del fatto che parlare di Dio implica necessariamente l'uso della metafora, del simbolo, dell'arte, della poesia, e quindi la dimensione razionale non può prevalere al 200%.
1: Ma
0: forse
1: io,
0: è questo.
1: Io aggiungerei anche il parametro che si usa nella fisica si è indebolito.
0: Cioè, la fisica quantistica che smentisce.
1: Che più che smentire, mette in crisi tu gli scritti di Rovelli, che fra l'altro vanno a ruba, e nella sua ultima manifestazione diventa quasi teologico. Queste cose qui poi, e lui parte dalla scienza per dire: guardate, è un limite,
0: c'è qualcosa oltre
1: ed è più complicato,
0: assolutamente,
1: e anche questo
0: inafferrabile,
1: e questo poi mette anche in crisi la sistematicità, la possibilità di sistematizzare.
0: Sì. No, io non sto dicendo che non abbiamo più bisogno di grandi sintesi. Posso fare una piccola anticipazione: usciremo con una grande sintesi nei prossimi mesi, ad ottobre, una delle, forse l'ultima Summa teologica del Novecento, non cattolica, mi fermo qui.
1: Così, presi di sorpresa. Allora,
0: questo per dire che non è che non c'è più bisogno di sintesi. Però la prima preoccupazione non è quella di costruire la mega sintesi onnicomprensiva, conclusa in sé, definitiva, no.
1: Allora, in attesa che esca la vostra sintesi non cattolica, alla quale ci stiamo preparando un po' tremebondi, ma che cosa dare un consiglio adesso? Che libro consiglierebbe?
0: Beh, dipende, per chi? Il mio primo problema è il destinatario.
1: Uno che di solito legge dei libri della Quiriniana o simili, che quale dei vostri libri potreste consigliare? Una cosa agevole e stimolante.
0: La prima cosa che mi

0: Viene in mente questa nuova collana, di cui è uscito solo per il momento il primo volume, saranno 15, una collana lavorata in collaborazione con il coordinamento delle teologhe italiane. E perché la consiglio? Perché, come ha avuto un enorme successo, diciamo, l'opera per cui è più famoso Rosino Gibellini, cioè La teologia del XX secolo, questa collana non fa altro che espandere, allargare, estendere il lavoro fatto da Gibellini a suo tempo. In che senso? Si intitola Storia delle teologie cristiane, al plurale, rigorosamente al plurale. E lo fa Rosino Gibellini si è interessato di mappare la teologia del Novecento. Noi partiamo dal secondo secolo con questa nuova collana e arriviamo fino all'oggi, quindi estendiamo in senso cronologico, diacronico, l'interesse, il campo di interesse. In secondo luogo lo estendiamo, per esempio, dal punto di vista geografico. Oggi parliamo spesso di inculturazione. Sul piano teologico vorrei dire che l'inculturazione si traduce in teologia contestuale, e le teologie contestuali sono geograficamente determinate, collocate, determinate, vorrei dire.
1: E allora dobbiamo ripetere questo titolo che col quale chiudiamo anche la puntata di oggi. Il titolo
0: La storia delle teologie cristiane. Questo è il titolo della collana. Il primo volume riguarda l'antichità e va dal secondo al nono secolo.
1: Grazie moltissimo. Io ringrazio Alberto Dalmaso di essere venuto a parlarci un po' di teologia, di darci due dritte, di darci anche una tre quarti di anticipazione e saluto il nostro pubblico ricordando che domani continueremo a parlare del Salone di Torino, dal Salone di Torino.
2: La Biblioteca di Gerusalemme, testi di editoria spirituale.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Sedicesima parte. Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù al cielo.

Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Entriamo oggi nel secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Dopo che il Padre ha glorificato il suo nome, risorgendo Cristo da morte e illuminando il mistero della morte con la sua potenza, che è potenza di vita, che è capacità di creare e di tirar fuori la vita dal nulla, di creare ex nihilo, come si dice appunto, dal nulla, da ciò che non è, dalle cose che sembrano uccidere, sembrano cancellare, sembrano escludere la nostra vita, e invece no, è proprio lì che il Padre si mostra. Ecco, noi vediamo cosa fa Gesù. Non è rimasto da queste parti. L'ascensione di Gesù è molto molto importante per capire il suo movimento, che non si completa nel fatto di superare la realtà della violenza, del male, del peccato, essere più forte del male dell'uomo e mostrare nella sua vita anche il perdono dei peccati, perché venendoci incontro vivo lui mostra che è più grande di ciò che noi abbiamo fatto, e tante altre cose che sono nella risurrezione. Ma quello che avviene è che Gesù non si ferma qui, perché va oltre, perché il suo cammino non è terminato. La risurrezione, anche la risurrezione, è solo una tappa, è solo un passaggio assolutamente straordinario, ma prelude ad altro. Fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Ecco, questo noi vediamo, questo movimento di ascesa al trono che è per lui preparato nel cielo, che è il trono di Dio stesso. Nell'Apocalisse compare che questo trono è condiviso dal Padre e dall'Agnello che è stato immolato e che è vivo. Ecco, il problema è questo: il punto di arrivo di Cristo non è su questa terra, perché lui ha preso la carne umana per portarla alla sua pienezza, e la sua pienezza non è qui. Se noi andiamo a vedere in alcune religioni che ci circondano, di tanti tipi, l'immagine del cielo è un'immagine terrestre, è un'immagine di proiezione dei desideri che sono per questa vita qui in una loro completezza, per cui nel cielo avvengono per bene le cose che desideriamo che avvengano qui. Invece noi non abbiamo questa immagine, e se questa immagine si è un po' appiccicata sopra il nostro paradiso è per una degenerazione della nostra fede. Quel che qui noi viviamo è solamente una vaga ombra di ciò che noi andiamo a vivere, perché ciò che noi viviamo qui è bello se c'è l'amore. Ciò che noi viviamo qui non è bello perché stai qui o lì o fai questo o stai così o cosà. No, è bello se c'è l'amore. Tutto quel che facciamo è bello se c'è la relazione, se siamo insieme a qualcuno, e se questo stare insieme è vero, autentico. Noi assaggiamo questa cosa e noi non abbiamo bisogno di riprodurre i posti di questa vita o i piaceri o le gioie di questa vita. Abbiamo bisogno di entrare in quello che è il segreto di tutte le cose belle che ci sono in questa vita, ovvero sia l'amore, ovvero sia il momento in cui siamo stati insieme, siamo stati bene, ci siamo voluti bene. Ed è questo bene, questa relazione. Cristo sale al Padre, non è qui su questa terra la meta della nostra vita, questo è il punto. Si vive per il cielo, perché il cielo è ciò che è nascosto in tutte le cose belle e vere che noi viviamo su questa terra. Ovvero sia, questo staccarsi da terra di Cristo apre la prospettiva della nostra verità. Noi non siamo fatti per restare qui, ma voi pensate che razza di angoscia sarebbe l'idea di risorgere per stare sempre qui, invecchiare costantemente, vivere una vita sempre qui? Sarebbe anche noioso, senza prospettive. La realtà è che noi stiamo qui in una fredda e confusa anticamera di un posto meraviglioso, di una bellezza infinita. Ognuno di noi è troppo importante, ognuno di noi è troppo imprescindibile perché non sia legato all'eternità e alla bellezza. Quando noi vediamo qualcuno che ci è accanto, a cui vogliamo bene, e lo perdiamo, soffriamo, e dobbiamo soffrire, ed è giusto che soffriamo. Perché? Perché abbiamo perso molto, perché ogni persona è unica,
è irriproducibile, non si può replicare, ogni persona è quella persona e non è fatta per questa terra, per questo se n'è andata, tutti non siamo fatti per questa terra. Cosa mostra questo movimento di Cristo, questa ascensione? Lui ha preso la nostra carne per mostrarci il punto di arrivo, che è il Padre. Tutto quello che io faccio o è orientato a questo punto di arrivo oppure no. E qui possiamo pensare a, per esempio, San Filippo Neri e al suo preferire il paradiso. Preferire il paradiso vuol dire che in ogni scelta io o sto andando verso il paradiso oppure no. Ogni scelta o è un'ascensione, o meglio un'ascesi, oppure è un restare qui su questa terra. Attraverso ogni piccola cosa che io faccio, io sto camminando verso il cielo oppure no, mi sto allontanando oppure lo sto negando. Se andiamo a vedere, molti santi devono porre come fondamento, lo stesso Sant'Ignazio, come fondamento del cammino spirituale, il fatto che l'uomo è fatto per il cielo, è fatto per arrivare al Padre. Questo vuol dire che tante cose vanno relativizzate, tante cose vanno anche lette, e con questo abbiamo un parametro: chiederci ogni cosa dove ci porta veramente, che gioco gioca, ogni pensiero che ci viene in testa, ogni scelta che dobbiamo fare, ogni sì o no che dobbiamo dire nella vita, ogni cosa da cui ci dobbiamo astenere o in cui ci dobbiamo buttare, vale la pena di farla se questa è la strada del cielo, è la via del paradiso, se questa cosa qui mi porterà veramente al Signore. Infatti questo un po' è il segreto di tutta la spiritualità cristiana, il viaggio dall'uomo terrestre all'uomo celeste, dall'uomo che è nato dalla carne all'uomo che nasce dallo spirito. Questo movimento di ascensione, questo movimento dalla terra al cielo, che vediamo plasticamente nel Signore e che all'esito, che dobbiamo ancora vedere, della sua signoria, è però l'immagine nitida e bella di tutto ciò che facciamo ogni volta che ci apriamo al bene. Noi nella nostra vita dobbiamo combattere contro il vizio, contro la debolezza, contro le tentazioni. Perché? Perché per andare nel cielo, per passare nella vita del cielo, e questo implica un distacco, c'è qualcosa da perdere. Nessuno di noi può uscire da un vizio, da un cattivo atteggiamento, da una brutta cosa fatta o magari ripetuta, senza perdere qualcosa, senza perdere qualcosa di terreno, qualcosa che è solamente il punto di partenza, senza perdere un pochino quello che è per qui, e vivere per il cielo, vivere in una qualche maniera per qualche cosa i cui conti tornano nel cielo, non qui su questa terra. Se i conti tornassero qui su questa terra, sarebbe solamente una cosa ordinaria, solamente una cosa così a disposizione. Stiamo parlando del cielo. Stiamo parlando di qualcosa che è di più, stiamo parlando di qualcosa che è oltre.

mentre continuiamo a dire le nostre Ave Marie e ricordiamo al nome di Gesù, che lo ricordiamo asceso al cielo, ecco, ci apriamo anche alla sua signoria, perché il suo essere asceso alla destra del Padre è anche il suo essere stato proclamato Signore. Lui è il Kyrios, il Signore. Cioè, dobbiamo considerare che siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Se andiamo a vedere il credo battesimale, nel suo sesto articolo, dice: salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Ecco, cosa vuol dire? Perché viene chiamata in causa la paternità e l'onnipotenza? Perché sedere alla destra vuol dire essere il plenipotenziario. Alla destra del re c'era il primo ministro, nell'immaginario, diciamo così, arcaico. La destra è la parte che nella maggioranza delle persone è la parte più forte. La destra rappresenta la parte che vuole esercitare l'apparato muscolare. Ecco, cos'è la destra del Padre? Ci sono salmi che dicono: la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. Ecco, Cristo siede alla destra del Padre, unito al Padre, in comunione col Padre, una sola cosa con Lui, Lui nel Padre, il Padre in Lui, però è la destra del Padre, cioè è la potenza del Padre, che è appunto presentato come onnipotente, cioè con queste due caratteristiche, la cui prima è molto più importante, perché è quella essenziale, la paternità. La paternità di Dio è esercitata nell'onnipotenza. Ovvero sia, è una onnipotenza paterna, non è un'onnipotenza dispotica. Un padre non governa schiacciando, un padre governa generando, governa salvando, governa prendendosi cura. Perché dobbiamo fare questa digressione nella paternità di Dio? Perché questo rappresenta l'essere seduto alla destra di Cristo. E allora cosa dobbiamo capire? Facciamo un pochino contatto con un altro punto. Se andiamo bene a vedere, Gesù Cristo salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente e verrà a giudicare i vivi e i morti. Questi sono il sesto e il settimo articolo del credo. Guardiamoli bene. Che sia asceso è successo storicamente. 40 giorni dopo la Pasqua, sul Monte degli Ulivi probabilmente, a Gerusalemme, nell'anno stesso in cui Cristo mise in atto la sua missione e compì la sua missione a Gerusalemme. Ecco, questo è un fatto storico, questo è un fatto conchiuso in un momento ben preciso. Infatti ascese al cielo, passato. Si usa un verbo che indica un momento puntuale della storia. Siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, invece, è un verbo al presente, perché è ciò che Cristo è ora. Cristo in questo momento è, in questo preciso istante, è alla destra del Padre ed è il Signore dell'universo. Cosa vuol dire? Che questo è il suo presente, della sua attività, è ciò che lui sta vivendo, è ciò che lui è ora. E se guardiamo bene, e verrà a giudicare i vivi e i morti, è il futuro. Guardiamo bene, la dimensione del passato è l'ascensione al cielo, il presente è l'essere a destra della potenza del Padre, e il futuro è il termine della storia, quando discriminerà la storia e mostrerà ciò che è stato buono e ciò che è stato malvagio, ciò che è stato sano e ciò che è stato malato, ciò che è vita e ciò che è morte. Sarà svelato, e questo sarà il giudizio, sarà semplicemente una manifestazione della verità. Ecco, cosa vuol dire? Guardiamo un pochino. Il Signore Gesù è il Signore. Il Signore, ma veramente? Ma se ci guardiamo intorno, sembra che le potenze sono altre. Sembra che le potenze che governano il mondo hanno ben altro colore. Le potestà a cui gli uomini devono essere sottomessi sono l'economia, sono il potere militare, il potere politico, il potere dell'informazione che cambia la testa della gente. C'è ben altro che schiavizza il mondo. Ecco,
Questi sono i poteri del mondo. Questi sono i poteri di un certo tipo, poteri di fronte ai quali Cristo ha mostrato un altro tipo di realtà. Come si sperimenta che lui è asceso al cielo e siede alla destra del Padre? Quando nella fede lui diventa lui veramente il nostro Signore, noi sperimentiamo che tutti questi poteri del mondo non hanno più nessuna potenza da esercitare nei nostri confronti. Perché chi è di Cristo è libero pure se è messo in carcere, chi è di Cristo è ricco pure se viene spogliato di tutto, come il Signore stesso, perché chi è di Cristo, anche se viene ucciso, vive. Perché se uno è di Cristo, ha un potere che questo mondo non può togliere, ma è diverso, non è di questo mondo, non è secondo questo mondo. La potestà di Cristo, per esempio, si manifesta soprattutto nella misericordia. Io so che aprendomi al mistero dell'ascensione del Signore e della sua signoria, mi apro alla sua opera in me, alla sua signoria sulla mia vita, che non è togliermi i problemi di questo mondo, che non è farmi più forte delle minacce degli uomini e delle cose. No, è farmi libero in Lui, secondo il cielo. Orientato alla meta del cielo, io sono libero dal mondo, io sono libero dalle cose che sembrano essere dei despoti infiniti della mia realtà. Ecco, il Signore è colui che ha vero potere, ma io mentre prego devo aprirmi a questo potere, perché se la mia vita è fatta di rivendicazioni, ma che cosa mi può interessare che Cristo sia sceso al cielo e sia il Signore? Se in fondo nel mio cuore quel che resta è che io debbo essere affermato, sottolineato, riconosciuto, amato, stimato, e tutte queste piccolezze di questa vita, se queste sono le cose della mia vita, la preghiera mi scivola addosso perché io cerco altri signori, cerco altre potestà. Se io mi presento in un negozio dove si venda materiale per il legno, cose di questo genere, potrò chiedere legno, ma non potrò chiedere, che ne so, altre cose, medicine. Se io vado in una farmacia, chiederò medicine. Dal Signore non si trovano le cose che uno cerca presso le potestà umane. Allora, mentre io prego il mistero dell'ascensione, io mi sto aprendo al suo potere e sto relativizzando tutte le altre cose alte della mia vita, perché lui sale, ma sale fino al cielo. Le cose di questo mondo salgono, ma solamente fino a qualcosa che più o meno c'ha l'altezza di una torre di Babele, una cosa che si sfascia, una cosa che non continua, una cosa che va a nulla. Tutte le altezze di questo mondo sono una bazzecola, dice il Salmo II, se ne ride chi abita i cieli. Ecco, noi ci apriamo ad una vita alta, quella vita per cui uno sta nella prospettiva superiore, nella prospettiva celeste, nella prospettiva nobile, per cui delle cose che su questa terra vengono rubate gli uni gli altri dagli uomini, vengono contese dagli uomini, proprio non ci interessa più niente, perché di questo mondo noi sappiamo la bellezza, ma la funzione è passaggio, non è definitivo, è bello, ma c'è di più.

0: E veniamo alla contemplazione di questo mistero secondo una logica, che è una logica patristica. I padri, i primi maestri della fede nei primi secoli, dicevano cose di questo tipo: Cristo è asceso al cielo perché il cielo scenda sulla terra. Nella iconografia della ascensione è interessante che si vede comparire Cristo in cima nell'eternità, indicato dagli angeli, e la sua dimensione è proporzionata, le sue proporzioni sono normali. È interessante che viene fatto come un uomo, che è un uomo, semplicemente è una figura normale di uomo, però è un uomo glorificato. Però è interessante che sotto l'immagine di Cristo, sotto gli angeli che indicano Cristo, ci sono Maria e gli apostoli, che hanno una figura affusolata, bella, alta, nobile. Loro sono straordinari, loro hanno un corpo che indica una statura altissima. È curioso, l'umanità è entrata nel cielo e la divinità è entrata nell'uomo. Per la comunione con Cristo l'uomo vive una vita celeste. Per la comunione con Cristo, che ha portato la carne nel cielo, il cielo entra nella carne, ovvero sia, quando noi viviamo secondo Cristo, noi tiriamo fuori la nostra più grande bellezza. Seguire Cristo non vuol dire sfigurarsi, emaciarsi, rovinarsi. No, vuol dire perdere la vita piccola per prendere la vita grande. Prendere il nobile è perdere l'infimo. Noi abbiamo in noi tante cose che sono secondo la terra. Abbiamo già accennato a questa, che è la spiritualità della ascesi. La ascesi cristiana, che viene dalla parola ascensione, è quella porta aperta del cuore al cielo che entra e che ci fa diventare quella cosa meravigliosa che siamo, perché ogni uomo è meraviglioso, ogni donna è splendida, ogni persona ha una potenzialità di cielo in sé, può sfoderare luce, può essere luce. È interessante che nel Vangelo di Luca viene presentato Gesù nella croce secondo alcune caratteristiche e alcune cose che dice, ma la stessa mano, quella che ci racconta l'ascensione alla fine del Vangelo, ce la riracconta negli Atti degli Apostoli, e negli Atti degli Apostoli apparirà il primo martire, Stefano, e Stefano morirà dicendo le stesse cose che dice Gesù, pregando per chi lo sta uccidendo e affidando il suo spirito, se stesso, la sua anima, nelle mani di Cristo. Ecco, la vita di Cristo è entrata dentro l'uomo. Quindi nell'ascensione noi chiediamo di ascendere. Noi chiediamo con Cristo di fare questo movimento dalla morte alla vita, dal buio alla luce, di fare questo passaggio, che la resurrezione, cioè, entri in noi, e questa resurrezione diviene questo movimento per cui l'uomo entra nelle cose più belle di sé, tira fuori il Padre che il Padre Celeste ha nascosto in lui, tira fuori l'amico che il Padre Celeste ha nascosto in lui, tira fuori la madre, la collega, la persona che incontri per strada bella che il Padre ha nascosto in lei. Qui siamo in una preghiera di richiesta di bellezza, di cielo, di ascesi, di liberazione, buttare dalle spalle il peso morto del male e della mediocrità e volare secondo la vita nuova di Cristo.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito.

Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto vi arriva in diretta da Piazza San Pietro, un saluto a quanti sono sintonizzati sulla Radio Vaticana. Tra poco seguiremo in diretta dalla chiesa di San Francesco in Gubbio, siamo in provincia di Perugia, la Santa Messa nel giorno della festa dell'Ascensione. Poi intorno alle 11:50 torneremo in diretta da Piazza San Pietro per seguire il Regina Cieli di Papa Leone XIV. Tra le notizie internazionali di queste ore, da segnalare il massiccio attacco di droni dell'Ucraina su Mosca nella notte, e i droni hanno colpito non solo Mosca ma anche la regione circostante a Mosca, provocando almeno 3 morti e decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore russo, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. La contraerea di Mosca ha battuto oltre 500 droni, sono state colpite delle case e i morti sono una donna che è stata colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della casa. Sono stati colpiti anche molti operai che erano al lavoro. Ed è la replica dell'Ucraina al massiccio attacco dei giorni scorsi di Mosca su Kiev e su diverse regioni dell'Ucraina. Poi, per quanto riguarda l'Italia, c'è molta attenzione per la strage di Modena. Si stanno recando a Modena sia il Presidente della Repubblica Italiana e sia la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato il suo viaggio in Grecia. Stanno gli inquirenti indagando. Secondo la Procura di Modena c'è il fermo per questo 31enne nato in Italia di origine marocchina, che ha investito e ferito 7 persone nel centro a Modena e ne ha accoltellata una. Vedremo poi nelle prossime ore che cosa la Procura di Modena ancora informerà su questa strage, con l'accusa per questo italiano di origine marocchina di lesioni aggravate. Sono le 10:53, tra poco daremo la linea, come detto, alla chiesa di San Francesco in Gubbio per seguire la Santa Messa. Radiocronista sarà il nostro Orazio Coclite. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, leggiamo dai quotidiani e dai siti internet internazionali, dai quotidiani italiani e dai siti internet internazionali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola che avrebbe ucciso oltre 60 persone nella Repubblica Democratica del Congo, mobilitando esperti un po' da tutto il mondo e stanziando, l'OMS ha stanziato $500,000 dal fondo emergenze per l'epidemia. Sarebbe il 17° focolaio nella Repubblica Democratica del Congo dal 1976, con 246 casi sospetti, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità però non sembra identificare questo virus come pandemia, perché dice non soddisferebbe i criteri di diffusione globale ma semplicemente locale. E questo è il quadro internazionale di questi minuti, di questi momenti. Avremo modo poi nella seconda parte, dopo il Regina Cieli di Papa Leone, dopo le 12, di parlare anche del pellegrinaggio internazionale dell'ordinariato militare a Lourdes, circa 17.000 militari di tutta Europa a pregare per la pace. La linea va alla chiesa di San Francesco in Gubbio, al collega Orazio Coclite per la Santa Messa di oggi.

cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Gubbio. Adagiata alle pendici del Monte Ingino, questa perla dell'Umbria si erge come un antico scrigno di storia e bellezza, dove il tempo sembra essersi fermato. E tra le pietre silenziose, depositarie della memoria dei secoli, raffiorano le origini più remote della città, testimoniate dal maestoso teatro romano, costruito nel primo secolo avanti Cristo, che ancora oggi conserva il fascino delle antiche rappresentazioni teatrali e lascia immaginare il mormorio del pubblico sugli spalti. Ma è nel Medioevo che Gubbio raggiunge il suo massimo splendore, divenendo uno dei centri più rilevanti dell'Italia centrale. Simbolo di quest'epoca è il magnifico Palazzo dei Consoli, che si innalza con austera eleganza sulla scenografica Piazza Grande. Severo e maestoso, con la sua imponente facciata e lo slancio verticale, sembra vegliare sulla città come un'antica sentinella di pietra, custode del suo glorioso passato medievale. Al suo interno sono conservate le celebri tavole egubine, straordinaria testimonianza dell'antico popolo degli Umbri. 7 tavole in bronzo, incise tra il III e il I secolo avanti Cristo, considerate tra i documenti più preziosi dell'Italia preromana, da cui emergono frammenti di un mondo lontanissimo e affascinante. E tutto intorno, sospesa sulla vallata, si apre come un palcoscenico affacciato sul paesaggio una meravigliosa terrazza di pietra, da secoli cuore vivo della città. Salendo verso l'alto, si raggiunge un luogo di profonda spiritualità, inserito in un antico complesso monastico che conserva intatta un'atmosfera mistica e silenziosa, la Basilica di Sant'Ubaldo. Dedicata al patrono della città, accoglie le sue spoglie e rappresenta uno dei luoghi più amati dagli egubini, soprattutto in occasione della celebre festa dei Ceri, una manifestazione unica al mondo che ogni anno anima le strade con una corsa carica di devozione, energia e senso di appartenenza. Passeggiando tra le strette vie lastricate, si è come immersi in un senso di quiete e di echi lontani. Qui si incontra anche la figura di San Francesco di Assisi, che proprio a Gubbio visse uno degli episodi più celebri della sua vita, l'incontro con il lupo. A custodire la memoria di quel racconto sorge la piccola chiesa di Santa Maria della Vittorina. Ancora oggi questo luogo sembra avvolto da una pace profonda. Tra le sue mura il tempo rallenta e il messaggio francescano di fraternità e riconciliazione continua a risuonare come una preghiera che attraversa i secoli. E quasi a proseguire questo cammino di fede e spiritualità si innalza la chiesa di San Francesco. La sua ampia facciata in pietra chiara, austera e luminosa al tempo stesso, domina lo spazio con armoniosa purezza, mentre il grande rosone e le linee gotiche sembrano elevare lo sguardo verso il cielo. Solenne e silenziosa, la chiesa appare come una presenza viva nella città, capace ancora oggi di raccontare la forza spirituale e umana del poverello di Assisi. Si celebra oggi la solennità dell'Ascensione del Signore. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù, prima di salire al Padre, invita i suoi discepoli e la chiesa tutta ad essere testimoni e annunciatori della sua risurrezione e del suo messaggio di salvezza. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Termina così la sua presenza visibile in mezzo a noi, ma inizia un nuovo modo di essere vivo attraverso l'azione dei suoi discepoli. Comincia il tempo della Chiesa, il tempo dell'annuncio e della testimonianza. Comincia la vita cristiana che non consiste nel parlare, ma nell'essere. Cristo, affermava il filosofo Gilbert Sesbron,
non lo si mostra, lo si irradia.

presiede l'Eucaristia Monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e di Città di Castello. Celebrano con lui il rettore, padre Marco Bellachioma, e il vicario generale Don Mirko Orsini. Il servizio liturgico è prestato dai novizi del Sacro Convento di Assisi, guidati da Don Nicola Abbattista. I canti sono eseguiti dai cantoris Beati Ubaldi di Gubbio, diretti dal maestro Renzo Menichetti, all'organo il maestro Sandro Nepi e al violino Maria Carlotta Orlando.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati anche noi a morire al nostro peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Uomini di Galilea, perché state a guardare

dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dà uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutti, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere».

in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore.

Carissimi, celebriamo oggi la solennità dell'Ascensione del Signore Gesù in questa splendida chiesa di San Francesco a Gubbio, nel contesto dell'ottavo centenario della morte di Francesco di Assisi. È l'orizzonte del cielo ad attirare oggi lo sguardo della nostra fede, la meta della vita beata, nella piena ed eterna comunione con Dio a cui tutti siamo chiamati, di cui il Signore Gesù si è fatto via e nella quale già vivono tutti i santi, nostri fratelli e sorelle. Il Cristo risorto, dopo essersi mostrato vivo a tanti suoi discepoli per fondare e radicare la loro fede, ritorna nel cuore della Santissima Trinità, portando con sé per sempre la nostra povera e fragile natura umana, ormai inseparabile da quella divina. È il dono immenso della Pasqua di Gesù. Nella sua morte e risurrezione, la nostra umanità è stata immersa, grazie al battesimo, per spogliarsi dell'uomo vecchio contaminato dalla ferita del peccato e rivestirsi, per grazia, dell'uomo nuovo, finalmente liberato dal potere della morte e dalle insidie del maligno. È la storia del giovane Francesco, che sazio della vita mondana e soffocato dalle terrene ricchezze, per la forza della parola di Gesù e l'esperienza della misericordia ricevuta dai poveri, si spoglia di tutto ciò che gli impedisce di essere solo figlio davanti allo sguardo amorevole dell'unico Padre di tutti. Abbracciato e rivestito dalla materna premura della Chiesa, Francesco viene a Gubbio, dove proprio in questo luogo, accolto dalla cura di una famiglia amica, veste per la prima volta il segno forte della sua nuova vita, il saio. Un'umile e povera tunicella che copre la sua nudità, ma rivela tutto lo splendore della creatura, scolpita e modellata dall'amore di Dio. Nel poco tempo di questi suoi primi passi vissuti a Gubbio, Francesco torna a condividere la misericordia con i suoi primi maestri nel lebbrosario qui vicino e la libertà filiale in una piccola fraternità. Ormai il santo di Assisi ha immerso le sue radici in cielo e la sua nuova esistenza lo porterà a vivere in piena armonia con tutte le creature, certo di aver ricevuto l'unica e piena ricchezza che riempie il cuore di letizia e salva l'uomo da ogni schiavitù. A Gubbio Francesco ha sicuramente incontrato e conosciuto il volto e la storia straordinaria del vescovo Ubaldo, scomparso pochi anni prima e immediatamente riconosciuto nella sua testimonianza di santità. Colui che sarà presto il patrono di questa chiesa ha preceduto nella fede il giovane di Assisi, scegliendo per sé e per il proprio popolo la via della mitezza e della riconciliazione. L'ascensione di Gesù risorto suggella questo cammino che ogni credente che voglia davvero seguire il Vangelo come discepolo è chiamato a percorrere. Tutto questo è opera dello Spirito Santo, che il risorto promette e che i discepoli riceveranno nella Pentecoste. È Lui che compie in noi il miracolo della vita nuova e trasfigura la nostra povera umanità nel capolavoro della Sua grazia. Ed è proprio solo questa vita risorta, dono della Pasqua di Cristo, che ogni discepolo del Vangelo è chiamato a condividere con i fratelli e che costituisce il cuore e la sostanza della missione della Chiesa. Riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni fino ai confini della terra. Fratelli e sorelle,
La potenza di Gesù e della sua risurrezione ha posto tutti noi nella possibilità di vivere fin d'ora una vita rinnovata e nutrita dall'amore eterno del Padre, nella comunione fraterna della Chiesa. Con piena fiducia e per l'intercessione dei nostri santi amici Francesco e Ubaldo, accogliamo il dono che ci fa santi. Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. Animati da questa fede, invochiamo la divina misericordia.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Padre.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, fortificata dalla continua presenza del Signore, non tema la potenza del male, ma annunci fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Preghiamo. Per il nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo Luciano e per tutti i ministri del Vangelo, corroborati dai doni dello Spirito, siano padri nella fede e costruttori di vere comunità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per gli operatori della comunicazione sociale, illuminati dallo Spirito Santo, ricerchino e diffondano unicamente la verità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i malati, gli anziani e le persone sole, sperimentino la potenza salvifica dell'amore divino per sostenere con fortezza le molteplici prove della vita. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per tutti noi, l'ottavo centenario della morte di San Francesco che stiamo celebrando, ravvivi il desiderio di contemplare un giorno il volto di Cristo, povero e umile, e ci doni la capacità di riconoscerlo in quello dei fratelli. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
0: O Padre, che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera e dona a ogni uomo di cooperare all'avvento del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Insieme preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo risorto, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nell'ammirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Luciano, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Sant'Ubaldo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, liberaci da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Inviando i suoi discepoli nel mondo, il Signore li incoraggia a essere testimoni credibili, attraenti. Il cristianesimo non è fatto per gente che dorme, per chi vive meccanicamente, in maniera abitudinaria, immobile nella propria inerzia, lasciandosi portare dalla consuetudine. Il Signore ci vuole concreti, positivi, efficaci, conclusivi. Scrivendo ai catechisti, Don Tonino Bello avvertiva: non dobbiamo aver paura di spingere lo sguardo al di fuori dei recinti rassicuranti del Tempio. Il Signore ci garantisce da ogni affanno di speranza. Dinanzi alla risurrezione di Gesù non c'è angoscia che tenga, non c'è male che possa farci avvilire, non c'è pessimismo della ragione che non venga superato dall'ottimismo della fede. La parola rassegnazione sarà cancellata dal nostro dizionario. Il cristianesimo, sottolineava Papa Paolo VI, è come un albero, sempre in primavera, in via di nuovi fiori, nuovi frutti. È una concezione dinamica, è una vitalità inesauribile, è una bellezza. Viviamo dunque in modo che la nostra vita cristiana contribuisca a una nuova primavera, nella Chiesa e nella società.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo.

disposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: 6.46, amici ascoltatori, grazie per la diretta che abbiamo, la Santa Messa che abbiamo trasmesso dalla chiesa di San Francesco in Gubbio. Da Perugia il radiocronista era il nostro Orazio Coclite. Siamo in collegamento diretto da Piazza San Pietro e siamo in onda dalla piazza dove tra qualche istante avremo la possibilità di seguire in diretta il Regina Coeli di Papa Leone. Con me in studio qui nel box che domina la piazza, vediamo una piazza stracolma di pellegrini e di turisti in questa domenica che festeggia l'Ascensione. Saluto e ringrazio Monsignor Luigi Ginami, che è il presidente della Fondazione Santina Onlus, che noi in radio conosciamo. È appena tornato dal Camerun per uno dei viaggi di speranza della Fondazione Santina. Innanzitutto buongiorno e grazie per essere in Piazza San Pietro sulla Radio Vaticana.
1: Grazie a lei Luca per questo invito prestigioso e anche diciamo di grande valore pastorale, come tutta la sua attività e la sua ricerca proprio sempre di notizia che possa essere formazione.
0: E allora Don Ginami, Monsignor Ginami, oggi è la festa dell'Ascensione, ascolteremo tra poco quello che il Papa dirà su questa giornata, ma io vorrei parlare dell'Ascensione rispetto a quella che è la sua realtà. La Fondazione Santina è impegnata nell'aiuto al prossimo, soprattutto nell'aiuto dei più poveri.
1: Il Vangelo di oggi è un richiamo forte alla missionarietà. Gesù, lasciando gli apostoli, li invita ad andare e a predicare il Vangelo. E Fondazione Santina e l'Associazione Amici di Santina Zucchinelli, che in qualche modo vive questa sua realtà in profonda sintonia con il brano di oggi. E la forza che il brano di oggi esprime è anche nella parte terminale in cui l'Evangelista ci dice che Gesù assicura a noi la sua presenza. Io sono con voi sempre, tutti i giorni, fino alla fine dei tempi. E questa presenza di Gesù che il Vangelo oggi ci suggerisce, e sono molto curioso di sapere come Papa Leone commenterà anche questo brano del Regina Coeli, per noi è una grande forza interiore. Una forza interiore per andare verso gli altri, per annunciare il Vangelo. Non siamo una operazione semplicemente umanitaria, ma vorremmo veramente che questa pagina di Vangelo si incarni in tutti i luoghi dove noi raggiungiamo.
0: Monsignor Ginami, lei è appena tornato dal Camerun per questo viaggio di Fondazione Santina, paese tra l'altro visitato poco tempo fa da Papa Leone, paese non tranquillo da un punto di vista interno, con la presenza dei Boko Haram e anche con una realtà non facile per i cristiani nei vari villaggi. Che paese ha trovato?
1: Allora parto da un confronto. Siamo qui tutti in piazza nell'attesa di vedere Papa Leone e di ascoltare la sua parola. In un carcere di Maroua ho incontrato esponenti di Boko Haram e ho chiesto a un terrorista: che cosa suggerisci a me come prete per vivere bene la mia vita? E questo terrorista mi dice: padre, continua a stare vicino agli ultimi come hai fatto qui con noi in Camerun. Predicare il Vangelo non è così semplice. Il paese ha una grande componente di Islam e quello che ha colpito molto il paese è la visita di Papa Leone. Ancora per le strade delle grandi città c'è questa grande pubblicità sulla visita di Papa Leone proprio a questo paese povero. E la scelta di Leone di visitare un paese povero ci dice lungo sul suo modo di rapportarsi con l'umanità. Ricordiamo tutti che ha passato molti anni in Perù, ha una cittadinanza peruviana, è molto vicini alle persone che sono nella miseria, nella povertà e agli ultimi.
0: Monsignor Ginami, che cos'è la povertà? Voi la seguite? La affrontate nei paesi dell'America Latina, nei paesi africani? Poi parleremo anche di un'altra povertà che c'è ad esempio in Italia o in Europa. Ma che cos'è per lei la povertà? Come l'ha conosciuta?
1: Allora, la cosa più importante quando parliamo di povertà, la reale, autentica povertà, è la mancanza di dignità. quando una persona sta morendo di fame, se a questa persona non ha dignità, la cosa che manca a lui non è anzitutto il cibo, ma la sua dignità. Stiamo lottando con una piaga enorme presente nel paese del Camerun e anche diffusa in Africa, di piccoli bambini che non hanno certificato di nascita. Questo è una mancanza di diritti umani importanti. Questi bimbi muoiono senza essere nessuno. Noi vogliamo garantire a questi bambini una cittadinanza camerunense e ci stiamo impegnando con molta forza per dare dignità. La dignità è ciò che contraddistingue tutti gli esseri umani. Si può morire poveri, ma si deve essere uomini. E questo attenzione alla dignità è quello che noi impariamo. E poi quando noi viaggiamo in queste miserie, non andiamo a insegnare, andiamo a imparare la vita, a imparare la realtà dei poveri, che conoscono meglio di quello che conosciamo noi la realtà e probabilmente anche Dio.
0: Monsignor Ginami, lei viaggia, come detto, con la Fondazione Santina in vari paesi, in particolare africani e dell'America Latina. Parliamo del Messico, che è un paese che lei conosce molto bene, devastato dal narcotraffico.
1: Allora, il Messico è nel mio cuore in modo molto profondo. Il Messico è per me davvero un paese che vive la forza del narcotraffico. Il cardinale Parolin parlava in una recente intervista rilasciata ad Andrea Tornielli che oggi il mondo ha cambiato la forza del diritto con il diritto alla forza. In Messico vi è il diritto alla forza e la forza del narcos è: tu devi fare questa cosa oppure io ti uccido. La grande, diciamo, problematica messicana è la corruzione, una corruzione diffusa che rende il Messico un narcostato, dove veramente è difficile poter in qualche modo restituire anche lì dignità alle persone. Noi abbiamo lavorato in modo molto forte con il Messico e mi ricordo che Papa Francesco ha ricevuto da Valentina Lastracchi una maglietta di una signora, Rocío, che era stata uccisa davanti al figlio perché rifiutava una collaborazione con i cartelli. Ecco, questi problemi oggi il Messico li sente in modo molto violento, soprattutto dopo la fine del Capo Guzman e la grande frammentazione dei cartelli della droga. Questo è un paese veramente sconvolto da quello che è la violenza e il narcotraffico.
0: Altro tema che voi come Fondazione Santina, Monsignor Ginami, affrontate è quello del dialogo tra le varie religioni. In Camerun lei ha incontrato Boko Haram, che è un Islam radicale, e in altre realtà vi sono, come in America Latina, delle sette che stanno avanzando anche intensamente. Ecco, quindi rispetto alla vostra esperienza, a che punto è il dialogo tra le religioni, che segna talvolta delle punte di violenza?
1: Allora, prima di tutto, la nostra fondazione...
0: Basta pensare alla Nigeria anche in questo periodo.
1: Ma adesso porterò un esempio anche abbastanza forte. La nostra fondazione non guarda in faccia alle confessioni e religioni. In altre parole, noi siamo cattolici, io appartengo alla diocesi di Bergamo, questa nostra piccola fondazione ha un riferimento proprio anche al vescovo diocesano, nell'articolo 8 viene citato questa cosa, ma la nostra associazione e fondazione guarda alla persona. In Kenya, nel nord del Kenya, vicino alla Somalia, noi siamo presenti a Madogo, un villaggio completamente musulmano, dove stiamo lottando contro la mutilazione genitale femminile. Questa forte discriminazione che esiste proprio in questo paese, in questo piccolo villaggio, in cui veramente siamo presenti, siamo sopportati perché non siamo cattolici, ma siamo assolutamente vicini a questo problema e la gente, pur essendo musulmana, ci accoglie e ci vuole bene.
0: 11:55, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana in diretta da Piazza San Pietro. Tra pochi minuti Regina Celi di Papa Leone. Noi diamo la linea a Daniele Giorgi qui in postazione, perché tra poco andremo in collegamento con le radio collegate, con il nostro portale Vatican News, in diretta da Piazza San Pietro.

0: 16:57, amici ascoltatori, ancora buongiorno sulla Radio Vaticana da Piazza San Pietro. Io sono Luca Collodi, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi, con me in postazione Monsignor Luigi Ginami, presidente della Fondazione Santina Onlus. Grazie ancora per essere sulla Radio Vaticana, Monsignor Ginami.
1: Grazie Luca per averci accolto e per questa possibilità.
0: Ringraziamo anche le radio che sono collegate con Radio Vaticana, ma soprattutto ringraziamo anche gli amici che ci stanno seguendo in video radio cronaca attraverso il portale Vatican News. Oggi è la giornata dell'Ascensione, tra poco in una piazza turisti in particolare ascolteremo il Regina Cieli di Papa Leone XIV. Monsignor Ginami, la festa dell'Ascensione è una festa importante nella liturgia?
1: Assolutamente, la pagina di oggi è una pagina programmatica, direi una regola di vita per il cristiano. È il grande impegno che Gesù lascia salendo al cielo, missionario: andate, battezzate. E la grande consolazione: io sarò con voi sempre, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Questa pagina è una pagina eloquente che noi cristiani cattolici dovremmo tenere veramente come una regola di vita.
0: Più volte questi giorni vediamo anche dagli episodi di cronaca delle violenze, l'ultima a Modena qualche ora fa in Italia, lei viene da Bergamo, anche il nord Italia non è esente da questo, ed ecco, tra poco evidentemente poi torneremo su questi argomenti se il Papa si affaccia, ecco, come si può difendere il valore del dialogo in una giornata come oggi?
1: Il valore del dialogo si basa...
0: Parlo anche del dialogo tra religioni, tra persone.
1: Sì. Si basa soprattutto sul rispetto. Il rispetto reciproco, che è fatto anche di ascolto. Molte volte questo confronto tra persone avviene per mancanza di rispetto e soprattutto di ascolto. Le tristi vicende di violenza nella mia bellissima città, io sono prete di Bergamo, ci fanno riflettere su come oggi la Chiesa deve parlare proprio in attenzione a un ascolto. La Chiesa di oggi deve essere in ascolto, e questo ascolto poi si trasforma in rispetto e in dialogo. Ecco, questo io penso che è ancora oggi forte, questa festa ci ricorda.
0: Vediamo. E noi diamo, sentite il saluto dei pellegrini presenti in Piazza San Pietro, il saluto del Papa, diamo la linea a Papa Leone.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'Ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra sale verso il cielo, può farci percepire questo mistero come un evento lontano. In realtà non è così. A Gesù, infatti, noi siamo uniti come membro al capo, in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Sant'Agostino, in proposito, diceva: il fatto che il capo va avanti costituisce la speranza delle membra. Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge, attraverso la sua umanità, l'intera scena del mondo, elevando e riscattando l'uomo dalla sua condizione di peccato, portando luce, perdono e speranza là dove c'erano tenebre, ingiustizia e disperazione, per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua, in cui il Figlio di Dio, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. L'Ascensione, allora, non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare, di sentire e di agire alla misura del cuore di Dio. E di questo cammino di ascesa noi conosciamo la via. La troviamo in Gesù, nel dono della sua vita, nei suoi esempi e nei suoi insegnamenti, come pure la vediamo tracciata nella Vergine Maria e nei Santi, quelli che la Chiesa ci offre a modello universale e quelli, come amava chiamarli Papa Francesco, della porta accanto, con cui viviamo le nostre giornate, papà, mamme, nonni, persone di ogni età e condizione, che con gioia e impegno si sforzano sinceramente di vivere secondo il Vangelo. Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo, facendo oggetto dei nostri pensieri, come dice San Paolo, tutto quello che è vero, giusto, amabile, e mettendo in pratica con l'aiuto di Dio quello che abbiamo ascoltato e veduto, facendo crescere in noi e attorno a noi la vita divina che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci attira costantemente in alto verso il Padre e diffondendo nel mondo frutti preziosi di comunione e di pace. Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Regina Cieli, letare, alleluia.
3: Via quelle ruisti portare, alleluia.
2: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
2: Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
3: Via surrexit, Dominus Fere, alleluia.
2: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis Recum aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua luce ad eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci cerum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica. Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi, ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature. Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. Perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita. Saluto tutti voi, cari fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare, do il benvenuto ad alcune bande musicali provenienti dalla Germania, alla confraternita Sant'Antonio di Umonti di Aghiaccio, al gruppo di studenti dell'Università del Montana negli Stati Uniti d'America. Saluto i giovani di Oppido Mamertina, gli animatori di Lorenzaga in diocesi di Concordia Pordenone e i ragazzi della cresima della diocesi di Genova. A tutti auguro una buona domenica.
1: .09 abbiamo ascoltato il Regina Cieli di questa domenica dedicata alla festa dell'Ascensione. Un breve commento in studio, Monsignor Luigi Ginami, presidente della Fondazione Santina Onlus. Abbiamo già parlato dell'importanza della festa dell'Ascensione, abbiamo ascoltato le parole del Papa. Il Papa ha ricordato che oggi ricorre la giornata mondiale delle comunicazioni sociali in alcuni paesi e il tema è custodire voci e volti umani in un'epoca caratterizzata dall'intelligenza. Giornata mondiale delle comunicazioni sociali in alcuni paesi e il tema è custodire voci e volti umani in un'epoca

0: e la Radio Vaticana è veramente caratterizzata dal fatto di avere merito. Il successo poi, se c'è, va bene oppure no. Il cardinale Martini diceva sempre: Don Gigi, lavora per il merito, non per il successo, perché il Vangelo è questione di merito. E mi sembra che quello che Papa Leone adesso ci raccomanda è proprio quello di avere un merito in quello che comunichiamo. Troppo spesso si guardano ai like, troppo spesso si guarda la audience e non si guarda il contenuto. Grazie a Dio, grazie a professionisti come te, Luca, ecco che restituite verità alla comunicazione. Il pontefice poi ha toccato un tema delicatissimo, il tema dell'intelligenza artificiale, che alcune volte ci spaventa perché è un grande aiuto, ma può diventare anche una grande dipendenza. E l'essere umano deve essere il padrone della sua comunicazione e non esserne schiavo.
1: Per chiudere questo nostro collegamento, poi torneremo in diretta radio sulla Radio Vaticana, il Papa ha ricordato la settimana che si apre per la Laudato Si, ispirata all'enciclica di Papa Francesco.
0: Sì, questo titolo ci ricorda San Francesco e ci ricorda il carissimo, amato Papa Francesco. È una settimana di riflessioni, di studio, di approfondimento di questo testo pontificio, che ci insegna molto sul rispetto del creato e sul rispetto reciproco, tema che prima della Regina Celi parlavamo in radio.
1: Noi ci fermiamo un attimo, salutiamo le emittenti collegate con la Radio Vaticana qui dalla piazza di San Pietro. Abbiamo seguito il Regina Celi di Papa Leone e ringraziamo anche quanti ci hanno seguito in video radiocronaca sul portale Vatican News. Da Luca Collodi e Daniele Giorgi e Monsignor Luigi Ginami è tutto, linea alla regia, e poi torniamo in diretta sulla Radio Vaticana tra pochi secondi. Thank you.

Cominciamo col dire che il nome Pasquale è di origine cristiana ed è molto usato anche nel femminile Pasqualina. Veniva dato ai bambini nati il giorno di Pasqua, ma le sue lontane origini sono ebraiche. Pesa vuol dire passaggio, volendo indicare il passaggio del popolo ebraico del Mar Rosso e il passaggio dell'angelo del Signore che salvò, segnando nelle case con il sangue dell'agnello, i primogeniti ebrei, per distinguerli da quelli egiziani destinati alla morte nell'ultima piaga d'Egitto. Non è tuttavia il caso di Pasquale Bailón, che nacque il 16 maggio 1540, giorno di Pentecoste, che è detta anche Pasqua Rosata o in spagnolo Pasqua de Pentecostés, a Torre Hermosa in Aragona, Spagna, da Martín Bailón e da Isabel Jubera. Fin da bambino dimostrò una spiccata devozione verso l'Eucarestia, che sarà poi la caratteristica di tutta la sua vita religiosa. Fu pastore prima del gregge della famiglia, poi a servizio di altri padroni. La solitudine dei campi favorì la meditazione, il suo desiderio di spiritualità, la continua preghiera. Prese anche a mortificare il suo giovane corpo con lunghi digiuni e flagellazioni dolorose.

A 18 anni chiese di essere accolto nel convento di Santa Maria di Loreto dei francescani riformati, detti Alcantarini, da San Pietro d'Alcantara, riformatore dell'ordine. Non fu accettato, forse per la giovane età. Pur di rimanere nei dintorni del convento, entrò al servizio, sempre come pastore, del ricchissimo possidente Martin Garcia. Ammirato da questo suo giovane dipendente, gli propose di adottarlo, così da poter diventare suo erede universale. Ma lui oppose un deciso rifiuto, perché più che mai era deciso a entrare tra i frati di San Francesco. Dopo 2 anni, nel 1560, venne ammesso nel convento di Santa Maria di Loreto, dove fece la sua professione religiosa il 2 febbraio 1564. Non volle mai ascendere al sacerdozio, nonostante il parere favorevole dei superiori, perché non si sentiva degno. Si accontentò di rimanere un semplice fratello laico.

per anni addetto ai vari servizi del convento, specialmente come portinaio, compito che espletò sempre con grande bontà, anche nei conventi di Jativa e Valencia. Sebbene così giovane, si acquistò una certa fama di santità per le virtù cristiane e morali, ma anche per fatti prodigiosi che gli vennero attribuiti. Fu davvero pentecostale, cioè favorito dagli straordinari doni dello Spirito Santo, tra cui quello della sapienza infusa. Sapeva leggere e scrivere, ma non era molto colto. Eppure era costantemente richiesto per consiglio da tanti illustri personaggi.

e il padre provinciale degli Alcantarini di Spagna nel 1576, dovendo comunicare con urgenza col padre generale risiedente a Parigi, pensò di mandare Fra Pasquale con la missiva, ben sapendo le gravi difficoltà del viaggio per l'attraversamento di alcune province francesi che in quell'epoca erano dominate dai calvinisti. Infatti il frate fu fatto oggetto di continue derisioni, insulti, percosse. A Orléans fu anche in pericolo di morte per lapidazione. Aveva tenuto una serrata disputa sull'Eucaristia, tenendo testa agli oppositori e rintuzzando le loro false argomentazioni. Al ritorno della sua delicata e pericolosa missione, Fra Pasquale compose un piccolo libro di definizioni e sentenze sulla reale presenza di Gesù nell'Eucaristia e sul potere divino trasmesso al pontefice romano. A testimonianza di questa grande devozione, per cui venne soprannominato Serafino dell'Eucaristia, ci sono pervenuti i suoi pensieri personali e preghiere, che aggiungeva alle raccolte di scritti su temi eucaristici che trascriveva in un suo scartafaccio.

Per il suo desiderio di maggior perfezione, si sottoponeva a continue e pesanti mortificazioni e a penitenze sempre più numerose, al punto che la sua salute era ormai compromessa. Fu sorpreso dalla morte il 17 maggio 1592, il giorno dopo il suo 52esimo compleanno, presso il convento del Rosario a Villa Real, vicino Valencia, come era accaduto il giorno della sua nascita. Anche allora era Pentecoste. I funerali videro la partecipazione di una folla di fedeli che volle far omaggio di una sentita venerazione alla salma del lumine fratello laico francescano, la cui santità, per i miracoli che avvennero, fu conosciuta in tutto il mondo cattolico. Fu particolarmente venerato a Napoli, soggetta alla dominazione spagnola. Il culto si concentrò in due grandi e celebri conventi francescani, un tempo degli Alcantarini, ma ancora esistenti, San Pasquale a Chiaia e San Pasquale al Granatello, quest'ultimo nella città di Portici. Il suo nome fu dato a generazioni di bambini, come del resto in tutto il sud Italia. Fu beatificato 26 anni dopo la morte, il 29 ottobre 1618, da Papa Paolo V e proclamato santo il 16 ottobre 1690 da Papa Alessandro VIII. I suoi resti, che si veneravano con grande devozione a Villa Real, furono profanati e dispersi durante la guerra civile spagnola. In parte furono successivamente recuperati e restituiti alla città nel 1952. La sua appassionata devozione per l'Eucaristia ha ispirato nei secoli i tanti artisti che l'hanno raffigurato. Nelle opere d'arte, come nelle immaginette devozionali, compare sempre nell'atto di adorare il Santissimo Sacramento nell'ostensorio. Papa Leone XIII, il 28 novembre 1897, lo proclamò patrono delle opere eucaristiche e dei congressi eucaristici. Popolarmente è considerato patrono anche dei cuochi e dei pasticceri, in base ai suoi umili servizi svolti nel convento. Secondo una tradizione, sarebbe l'inventore dello zabaione, il cui nome deriva evidentemente dal suo. Probabilmente per un'assonanza con il suo cognome, San Pasquale Baelon, protettore delle donne, viene infine invocato dalle nubili in cerca di marito e dalle donne in generale.

un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. E torno a salutare Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Benvenuto Don Guido.
1: A te, carissimo, a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Don Guido, primo argomento di questa trasmissione ovviamente è la solennità dell'Ascensione di oggi. Perché è un momento importante per noi?
1: È importantissimo per tante ragioni, caro Federico, ma ne vorrei citare una in particolare. L'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo indica il momento nel quale egli sparisce dalla vista umana per prendere dimora definitivamente alla destra del Padre. Perché è importante questo? Perché se consideriamo che, come ci insegna la Chiesa e come noi crediamo dal profondo del nostro cuore, Gesù è vero Dio, è vero uomo, egli, la seconda persona della Santissima Trinità, ha associato alla sua natura divina anche la natura umana, e la sua natura umana è uguale alla nostra natura umana. L'umanità di Gesù è condivisa con la nostra umanità, è la stessa umanità. E allora il Figlio di Dio, che Gesù di Nazareth, ascende al cielo, fa sì che la nostra umanità prenda dimora definitiva nella Santissima Trinità. Pensa quanto è importante questo, sapere che la natura nostra di cui siamo fatti noi, in ragione dell'umanità associata dal Figlio di Dio alla sua divinità, adesso sta stabilmente nella Santissima Trinità. Questo credo che sia per ogni uomo motivo di grande gioia e di grande consolazione, pensare che ciò di cui siamo fatti noi ha stabile dimora nel mistero di Dio. Ecco allora perché dobbiamo festeggiare con particolare gioia e con particolare solennità la festa dell'Ascensione del Signore al cielo.
0: Don Guido, ti faccio subito passare all'altro argomento, questa puntata è un po' speciale, diciamolo, perché nella seconda parte noi daremo spazio a quello che è stato il corso sull'esorcismo del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, il 20° corso sull'esorcismo. Pensa, Don Guido, sono arrivati da tutto il mondo oltre 250 partecipanti, ci sono stati anche esorcisti, esperti, canonisti, eccetera. Però prima di questo io ti chiederei di ragionare un po' sul messaggio di Papa Leone XIV per la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si tiene oggi. Il titolo è molto bello, Custodire volti e voci umani. È un imperativo importante per noi giornalisti, no Don Guido? E non solo, direi.
1: Assolutamente sì, per noi giornalisti, scrittori, operatori della comunicazione, ma vorrei dire veramente per tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Intanto, se mi permetti una battuta dalla quale poi voglio far derivare una bella notizia, una notizia da molti conosciuta, ma da molti forse no. Tu sai che noi abbiamo 365 giorni nell'anno, no? Però ci sono più giornate dei giorni dell'anno, e ogni giorno dell'anno spesso è una giornata della pesca, della caccia, del cane, del gatto. Ormai ci sono giornate per tutto, poi c'è anche la giornata serie, più ancora più serie, non che quelle magari non lo siano, però per esempio giornata della pace, giornata della salvaguardia del creato, tutte queste giornate importantissime. Ebbene, di tutte queste giornate ne esiste una sola che è stata istituita dal Concilio Vaticano II, una sola, ed è la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Quindi penso che per noi, anche come Chiesa, sia particolarmente importante occuparcene. Naturalmente poi come paolini e paoline, insomma, cerchiamo anche di essere sempre più a servizio di questa realtà, animando proprio tutta la settimana delle comunicazioni sociali, e anche in Italia il Festival della Comunicazione Sociale, che quest'anno, vorrei ricordare, si è svolto e si sta svolgendo nella diocesi di Albano, quindi qui vicino Roma, di Albano Laziale. Ecco, il tema della giornata è molto importante, cambia ogni anno, quest'anno è la 60ª, e il Santo Padre ha scelto questo tema che tu hai ricordato, molto importante. Il documento che ha scritto, il messaggio, è proprio sull'intelligenza artificiale, che in questi tempi è un argomento di centralissima importanza. E vedi, il Papa ci invita a custodire voci e volti umani, umani, cioè riferiti a persone in carne ed ossa. Quindi nel momento in cui noi parliamo di intelligenze che ci arrivano attraverso strumenti elettronici, meccanici, anche possiamo dire tecnologici, il Papa ci esorta a ricordare che la vera presenzialità personale e la vera interazione relazionale la si fa con persone in carne ed ossa, non la si fa con delle macchine, con dei computer, eccetera eccetera. Certo, quello è un tipo di relazionalità funzionale, per esempio alla produzione di un documento, oppure per esempio al miglioramento ad esempio di diagnosi mediche, insomma tutti gli usi che si possono fare dell'intelligenza artificiale, che se li dovessimo elencare tutti non ci basterebbe tutta la trasmissione. Però ecco, il Santo Padre che cosa ci invita? Ci invita a ricordare che le relazioni sono anzitutto tra persone. Noi dobbiamo custodire voci e volti umani, cioè relativi alla persona. E infatti non cessa di ricordare, e ricorda con tanta efficacia, che persona in greco si dice prosopon, e proprio nel testo del messaggio lo leggiamo, e prosopon è colui che ti sta davanti in carne ed ossa, non solo, ma anche lo stesso termine in latino persona viene dal verbo personare e significa realtà attraverso la quale ti giunge un suono specifico che ti fa riconoscere chi hai davanti, e te lo fa riconoscere per ciò che egli o ella è nella sua peculiarità, particolarità, personalità e diversità dagli altri, e quindi ognuno nel rispetto della propria persona e della propria soggettività individuale.
0: Bene, Don Guido, io ti ringrazio per aver affrontato questi temi, insomma li riprenderemo probabilmente in altre occasioni. Intanto ti ringrazio davvero di cuore per essere stato in questa prima parte della trasmissione con noi.
1: Grazie a te Federico, un carissimo saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori, buona domenica, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie Don Guido Colombo, io vi ricordo che potete ancora scrivere al 335 12 43 722 per commentare tutto quello che ascoltate in questa trasmissione, potete riascoltare tutto in podcast su nostro sito. Io voglio adesso introdurvi in quella che è stata la 20ª edizione del corso sull'esorcismo e la preghiera di liberazione, che si è conclusa all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, organizzato questo incontro molto importante internazionale, pensate 231 partecipanti da 38 nazionalità, dall'Istituto Sacerdos in collaborazione con il GRIS, il gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa. Tanti gli interventi, tante le riflessioni, dal diritto canonico alla spiritualità, all'occultismo, alle nuove tecnologie che insomma vanno a incidere anche su questa diffusione della magia, e non solo della magia ma anche del simbolismo. E io voglio presentarvene in questo caso due, poi la prossima settimana ascolteremo una intervista particolare che è stata realizzata ad un'esperta su come l'intelligenza artificiale riesce a diffondere purtroppo l'occultismo e il simbolismo che è legato all'esoterismo. Ebbene, due interventi che riguardano: uno, la presenza di Maria nella lotta al maligno, e poi un'altra riflessione, un'altra intervista che riguarda soprattutto quello che è, diciamo così, il non rispetto del rito di liberazione. La prima intervista è a Monsignor Gianni Ambrosio, vescovo emerito di Piacenza Bobbio, sul ruolo di Maria nella lotta al demonio. Questa è la prima intervista.
2: Ha un ruolo davvero importante, perché come Eva ha favorito la rottura, la separazione, Maria, la nuova Eva, ha favorito la concordia, la riconciliazione, unita naturalmente a Cristo. E quindi in modo particolare nella pietà popolare, su cui io ho insistito parecchio, proprio questa devozione mariana ha favorito da parte del popolo del Signore il sentirsi dentro una storia di vita, di amore, di salvezza, nonostante il male, nonostante le difficoltà, le oscurità della vita. E quindi credo che la devozione mariana, accolta come vuole appunto anche ha voluto Papa Francesco, questa pietà mariana abbia davvero favorito l'affidamento del popolo del Signore, dei devoti, l'affidamento a Maria proprio per essere maternamente protetti dalla sua cura, dal suo amore. E anche attraverso per esempio le litanie, che diciamo sono anche riconosciute dalla Chiesa, quindi sono diciamo un aspetto della devozione mariana alta e ufficialmente riconosciuta. Però in modo particolare Madre, che ricorre 17 volte, e Regina, che ricorre 14 volte. Ecco, attraverso questo rivolgersi a Maria, cogliendone i diversi aspetti di questo suo essere madre, madre di Dio, madre di misericordia, eccetera, di questo suo essere regina, regina degli angeli, dei santi, ecco, il popolo cristiano ha potuto sentirsi sempre accompagnato, ha potuto sentirsi sempre protetto, davvero è l'ausiliatrice, la protettrice. Dunque anche nell'esercizio sacramentale dell'esorcismo la preghiera a Maria è sempre davvero molto importante, perché Maria è inseparabile da Cristo e d'altra parte anche Cristo è inseparabile da Maria. Ecco, credo che Romano Guardini proprio su questo aspetto delle litanie del rosario abbia detto delle cose molto belle. E questa preghiera litanica di lode ma anche di verità di fede è come l'acqua di un fiume che scorre e che porta verso la salvezza, porta verso il mare. E allora il popolo di Dio si è sentito trasportato, aiutato, confortato nel suo cammino verso la liberazione dal male e verso la salvezza, proprio grazie alla devozione mariana che naturalmente attinge diciamo dal magistero, dalla scrittura, ma io direi anche a volte lo stesso magistero, la stessa teologia si lasciano ispirare da questa devozione mariana per Papa Francesco. È davvero la pietà mariana un locus theologicus, un luogo in cui si esprime il sensus fidelium, quindi la fede si incultura, ma una volta inculturata la fede diventa a sua volta capace di evangelizzare.
0: Lei ha parlato di rosario, ecco, la potenza del rosario nella lotta al demonio, nella lotta al male, in senso, ma insomma soprattutto al demonio, no? Qual è questa potenza? Perché è così forte, no? Perché in fondo sono litanie, sono ripetizioni molto belle di amore a Maria, no? Ma dove risiede la forza e la potenza di una preghiera che sembrerebbe così semplice, anche innocua apparentemente?
2: È una preghiera volutamente semplice, per esempio nelle litanie non si chiede nulla a Maria, la si contempla, si chiede solo di pregare per noi. La potenza del rosario, la potenza della preghiera litanica, perché anche il rosario è poi una preghiera litanica, ecco, consiste precisamente nell'invocare l'intercessione di Maria a nostro favore, sapendo che Maria è la creatura, la prima creatura salvata, la prima creatura che ha detto di sì al progetto di Dio. E allora credo che abbia un ruolo importante nella difesa del popolo di Dio, nel far sì che tutti i figli di quel Dio che è padre possano anche loro davvero liberamente con obbedienza corrispondere al progetto di Dio. D'altra parte la testimonianza degli esorcisti è molto importante proprio a testimoniare la, la forza, la potenza della intercessione di Maria a cui noi ci rivolgiamo attraverso la preghiera dei semplici e dei poveri, attraverso la preghiera del rosario, attraverso le litanie. Già fin dai primi secoli ci si rivolgeva a Maria sub tuum presidium, in verità è sotto la tua misericordia, o Maria, che poi diventa invece sub tuum presidium. Già nel terzo, quarto secolo si ricorreva alla protezione materna di Maria proprio per sconfiggere il male, per essere liberati dalle difficoltà e dalle tante oscurità che la vita presenta.
0: Nel rito, questo non lo so, glielo chiedo Monsignore, nel rito dell'esorcismo c'è un ruolo particolare la preghiera mariana in questo caso? Adesso non so tecnicamente se trova un posto o se gli esorcisti possono, no, ispirarsi al rosario, a introdurlo nel rito dell'esorcismo. Adesso non sono esperto di questo, ma che ruolo ha nel rito esorcistico? Ecco, non so se...
2: No, il rito dell'esorcismo è fondamentalmente attuato nel nome di Cristo Signore, questo proprio già fin dall'antico, nel nome di Cristo Gesù nostro Salvatore. E però sappiamo che Cristo non può essere separato dalla madre, Cristo è nato dal grembo di Maria. E sappiamo che la preghiera a Cristo è anche sempre la preghiera che i figli rivolgono in modo affettuoso alla Vergine Maria.
0: E adesso la seconda riflessione di Monsignor Rubens Miragliazzani dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, sezione brasiliana, ma anche esorcista e cronista della diocesi di Bauru in Brasile, proprio sugli abusi che possono esserci durante il rito dell'esorcismo.
3: Ma ci sono tanti abusi, io vi posso elencare alcuni qui adesso, ma avvengono innanzitutto perché la gente non ha studiato il rituale come si deve, a cominciare dai prenotanda. E ci possono cascare anche quelli che hanno fatto una teologia così, in un modo un poco serio, no? Non per le istituzioni, perché a volte sono persone che hanno passato per buone facoltà di teologia, con buoni professori, tutto quanto, però le stesse persone non hanno preso sul serio la formazione. E tanti si avvalgono principalmente dalle loro esperienze, e noi sappiamo che l'esperienza è interessante, è utile, ma va confrontata con la teologia. E dunque, esempio, esporre il Santissimo Sacramento per fare un esorcismo. Ci sono i documenti del culto eucaristico dentro e fuori della Santa Messa, e questo non si può fare. Usare il Santissimo Sacramento per espulsare il demonio, apporre sopra l'indemoniato una tecca col Santissimo Sacramento, per esempio, è quasi una mentalità magica. È perché qui c'è il Signore e dunque il demonio non lo sopporta e se ne va. E lo si fa questo. Chiacchierare col demonio. E perché il demonio è furbo. Quando capisce che quel tipo di argomento ti piace, ti spinge, no? Ti dà delle informazioni, vere o false, non importa. La verità è che di solito mescla così, no? Va mescolando, e c'è del falso, c'è del vero. Quello che importa è che si smetta di fare l'esorcismo, perché se sto chiacchierando con lui non sto pregando, e se non sto pregando non sto facendo l'esorcismo, no? È diverso obbligare il demonio a dire certe cose, o che siano sempre, la tradizione esorcistica è molto chiara, che siano sempre concernenti alla liberazione della persona, non per altro. Per esempio, Mussolini all'inferno, o che fine ha fatto Hitler, A che serve questo alla liberazione della persona? Niente, è curiosità morbida dell'esorcista, basta. Che poi non ci possiamo neanche fidare delle risposte, perché il padre della menzogna è lui, perciò ci dirà quello che vuole dire, e capisce, perché è molto intelligente, capisce anche le nostre intenzioni interne, e da che parte siamo, da che parte pendiamo, e perciò ci accontenta, appunto per far sì che andiamo oltre a quello che dobbiamo fare e non facciamo quello che dobbiamo davvero fare. Credere, per esempio, un altro errore, che ci siano lì presenti nella persona posseduta non un demonio ma anime purganti o demoni pentiti che vengono a chiedere perdono dei loro peccati per accedere in paradiso, costellazioni familiari, che è un metodo pseudoterapeutico ma in verità è una sessione di spiritismo. Cercare delle formule esorcistiche più potenti, più forti. Questa è una mentalità magica. No, questa formula qua è più interessante e più potente di quell'altra. O devo usare questo rituale antico che è più forte e più potente del rituale attuale. Sono mentalità magiche che uno ci può cascare. Ci sarebbero non so quanti altri, però diciamo, con questi già abbiamo un mazzolino di fiori che è sufficiente.
0: Per quale motivo ci si allontana dal rituale stabilito, canonico, e come si può fare per cercare di evitare che questo accada? Mi viene in mente una possibile strada, la formazione anche dei chierici. Non credo che sia, come dire, ce n'è poca, ecco, voglio dire, no? Ecco, appunto, allora qual è la strada? Ancora prima, la struttura, perché si arriva a questo? Qual è la motivazione di base, no, che ci si allontana?
3: Ho accennato questo quando abbiamo cominciato. Mancanza davvero di formazione, o di una formazione seria, o dell'impegno della persona nella formazione. Perché a volte, come ho detto, c'è la formazione, ma la persona non si impegna. No. Io mi ricordo ai miei tempi della formazione di base della filosofia e della teologia, c'erano dei compagni che erano molto interessati in fare pastorale. La pastorale, ma con che basi? Con quale fondamento fare questa, tra virgolette, pastorale? Se io non ho una base teologica seria, non vado a studiare liturgia, non vado a studiare sacra scrittura, non vado a studiare diritto canonico, non vado a studiare dogmatica e così via, ben fatto, farò degli errori madornali. Poi i ragazzi mi domandavano sempre al seminario, poi quando sono stato insegnante al seminario, dicevano: cosa devo fare per essere un bravo esorcista? Dico: studia bene la teologia, fai bene adesso il tuo corso di teologia, non ti preoccupare in leggere non so quanti libri su questo argomento, perché non servono adesso serve una teologia fatta per bene. Poi tutti i nostri libri liturgici hanno dei prenotanda, delle introduzioni bellissime, molto ben fatte, che sono dei riassunti densi, teologicamente corretti, no? Che ci devono dare, diciamo, le vie giuste per l'esercizio del ministero e del sacramento, del sacramentale. Nel caso dell'esorcismo, sacramentale non è un sacramento. Vanno studiati, vanno letti e vanno riletti sempre. C'è un'espressione latina che mi piace tanto: in docti discant et ament memenisse periti, che in lingua volgare vuol dire: quelli che non conoscono quello che sono indotti, no? Imparino, e quelli che sono periti abbiano piacere di ricordare. Io conosco bene i prenotanda del rito degli esorcismi. Ogni tanto rilego tutto quanto. Dice, ma non è inutile. No, per niente, non è inutile. È come uno che legge la Sacra Scrittura, che conosce i brani a memoria. Ogni volta che ritorna su quei brani, trova qualcosa. Ogni volta che ritorna lì, vede la cosa di un altro angolo. E dunque conosce di più, capisce di più, agisce meglio dopo. Perciò la cosa più importante è non fare a meno, diciamo, di una teologia ben fatta, bene studiata, e poi cercare di conoscere il rito tutto quanto ben fatto e non lasciarci andare dalle nostre impressioni, dalle nostre idee personali. No, perché per me questo è dei gusti nostri personali pure. Mi piace un certo tipo di linguaggio, mi piace certi tipi di segni, e dunque perché mi piace li uso. No, vado in quello che la Chiesa mi dice di fare, che non sbaglio e sono molto più efficiente.
0: Esattamente. E a questo punto c'è una dimensione che è quella dell'accompagnamento degli esorcisti, perché penso che negli anni gli esorcisti possano cambiare atteggiamento, rilassarsi un pochino, questo è anche comprensibile. Che accompagnamento si dovrebbe fare per gli esorcisti, secondo lei, per accompagnarli a non deviare mai, diciamo, no?
3: Appunto per questo è nata l'Associazione Internazionale Esorcisti, per fare la formazione di base fatta secondo la Chiesa. Noi abbiamo le linee guida, per esempio, che furono approvate da 3 dicasteri, no? E lì si può fare tanto la formazione di base quanto la formazione permanente, perché ci vuole pure quella, e ci raduniamo ogni tanto per lo scambio anche di esperienze, perché arricchisce molto questo, e non per andare, diciamo, all'idiosincrasia di questo o di quello esorcista, no, e neanche per esaltare la figura di questo o di quell'altro, no, ma per uno scambio sincero di esperienze che illuminano, no, e per tornare su questi punti che sono cruciali, che sono importanti, che sono di base, che uno non può farne a meno, no? E ricordiamo l'uno l'altro questa realtà. Dunque l'associazione è utile, e io raccomando vivamente che tutti quelli che esercitano questo ministero così delicato e così importante appartengano all'associazione, che poi è diffusa per tutto il mondo. Io vengo dal Brasile e ne abbiamo giù, no? È una sezione di lingua portoghese dell'unica associazione che è nata qua in Italia, e che è interessante che è nata già internazionale, perché è stata fondata tanto da padre Amort quanto da padre Chénessault nella stessa realtà, e dunque già è nata internazionale.
0: Educazione internazionale.
3: Già, come la Chiesa, no? Perché è cattolica, no? Perché è dappertutto, e dove non c'è ci deve essere. Perciò così, se ci sono esorcisti che mi ascoltano adesso, no? Sarebbe e non appartengono all'associazione, cercate di trovarla nel suo paese.
0: Grazie anche a Monsignor Rubens Miraglia Zani. Io ringrazio tutti i nostri radioascoltatori.

0: dottor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo di fronte alla Basilica di San Giovanni a Porta Latina, la cui costruzione è risalente al V secolo, pensate, poi nella forma nella quale la vediamo oggi è la forma compiuta intorno al XII secolo. Qui sono accanto ad un pozzo che risale al IX secolo, anche se i capitelli invece sono ancora più antichi, al IV secolo. Perché sono qui vicino al pozzo? Perché c'è una iscrizione in latino che significa però nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E il Vangelo di oggi proprio contiene questo invio di Gesù ai suoi: andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Così anche l'iscrizione, l'altra che troviamo dal profeta Isaia: o voi tutti assetati venite all'acqua e bevete gratuitamente. Ecco, il battesimo nell'acqua e nello Spirito Santo che ci ha fatti figli di Dio, ed è il mandato missionario, il mandato che il Signore ha dato ai suoi ascendendo al cielo: andate, fate i miei discepoli tutte le genti. Ed ecco allora la necessità da subito veramente dopo la risurrezione di Gesù che questa formula trinitaria fosse legata all'immersione battesimale, laddove la Chiesa Madre genera dal suo grembo, partorisce i nuovi figli di Dio.
2: In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo».
1: La narrazione dell'ascensione del Signore la troviamo negli Atti degli Apostoli. Il Vangelo che ascoltiamo si riferisce al mandato missionario che Gesù dona, comanda ai propri discepoli. Allora, la scena è questa: siamo proprio alla fine del Vangelo di Matteo e troviamo una dinamica molto interessante tra il Signore e i suoi, una dinamica che vede protagonisti anche noi. Intanto è molto interessante come comincia la pericope del Vangelo che ascoltiamo per la solennità della ascensione. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea. È una notazione estremamente attuale ed importante. La comunità di Gesù è una comunità ferita. Gesù aveva promesso che sarebbero stati i suoi apostoli con lui a giudicare le 12 tribù di Israele. Qui troviamo invece gli 11. Non fa mistero l'apostolo Matteo del fatto che siamo davanti ad una comunità ferita. C'è stato il traditore, sì, che si è impiccato, c'è qualcuno che è venuto meno rispetto alla proposta di Gesù, ma al tempo stesso questi 11 sanno benissimo di non essere proprio diversi da Giuda. Pietro lo ha rinnegato, gli altri se ne sono scappati a gambe levate, è rimasto solo il giovane Giovanni insieme alla madre e alle altre donne ai piedi della croce del Signore. Quindi l'annotazione degli 11 ci dice che la comunità del Signore, coloro che lui stesso ha scelto e non si è sbagliato nel chiamarli, colui che ha chiamato dopo aver trascorso la notte in preghiera, colui che dice che costoro, i dodici, sono quelli che il Padre gli ha donato. Questa comunità è una comunità che porta i segni non della perfezione, ma della imperfezione, del tradimento, del timore, della paura. Dicevo, è una annotazione attuale. Attuale perché in questa comunità troviamo la comunità di tutti i tempi, troviamo la comunità cristiana così come sempre si presenta, perfetta perché chiamata, convocata dal Signore, scelta. L'Ecclesia è l'assemblea convocata dalla parola di Dio, ma al tempo stesso, ecco, è una assemblea che è imperfetta nella parte proprio umana. È molto consolante sapere che ci sono questi undici e non altri. Ed è vero che sono imperfetti, che sono venuti meno all'immagine che loro stessi avevano di sé. Pensate a Pietro, che aveva detto: io resterò accanto a te sempre. Insieme a questa realtà che attraversa sempre i tempi, però c'è qualcosa che li salva, tra virgolette lo dico, sono salvati dall'amore di Dio, che si fa presente in questa memoria che gli undici hanno dell'appuntamento che il Signore aveva dato loro in Galilea. Ricorderete che il mattino di Pasqua ricevono questo appuntamento, questo messaggio dall'angelo: andate, dite ai miei fratelli che li precedo in Galilea. Sì, vi precede in Galilea, aveva detto l'angelo, così il Signore alla Maddalena. E in questa debolezza degli undici c'è una memoria che li salva: il Signore ci attende in Galilea. E loro vanno, rispondono a questo appuntamento. La memoria del Signore, la memoria delle sue parole, la memoria del gesto dell'Eucaristia, la memoria del gesto della lavanda dei piedi, la memoria delle apparizioni con il dono dello Spirito Santo, che fa ricordare, cioè fa portare al cuore, alle corde del cuore, la parola ascoltata. Allora, sul monte di In Galilea, è il monte che Gesù aveva loro indicato, debolezza e anche però memoria degli eventi salvifici del Signore. Ed ecco, anche qui siamo davanti come ad una sorta di doppio binario, perché quando lo videro, annota Matteo, si prostrarono. Essi però dubitavano. Il prostrarsi è il segno di riconoscere in colui davanti al quale ci si prostra la presenza di Dio. Ci si prostra davanti al divino, davanti a Dio. Qui c'è questo riconoscimento di Gesù come Signore, colui Kyrios, colui che è stato costituito Signore, colui che ha vinto la morte, ma al tempo stesso, insieme a questa professione di fede che di fatto accade, avviene nella prostrazione, c'è un cuore che dubita. Sono due cose che vanno insieme nel cuore degli apostoli. Anche qui è attuale questa parola, è per noi, questa parola parla di me, che nel mentre mi prostro e riconosco Gesù come mio Signore, quindi nella fede riconosco il mio Signore, al tempo stesso ho sempre bisogno di crescere nella fede, perché continuo a dubitare. La fede è un pellegrinaggio che si compie per tutto l'arco della vita. Bello il padre di quel ragazzo per il quale avveniva l'intercessione: Signore, io credo, ma tu aumenta la mia fede. Questo padre che chiedeva al Signore: guarisci mio figlio, e il Signore gli fa questa domanda: ma tu credi? E quest'uomo risponde: io credo, sì Signore, ma tu aumenta la mia fede. E così, questo gesto molto consolante per noi, consolante la comunità ferita eppure ancora davanti al suo Signore, in adorazione del suo Signore, pur dentro una fede che sa essere anche debole, come è la fede di noi uomini e donne che peregriniamo nel tempo. Ma è Gesù che si avvicina a loro, vedete, è sempre il Dio che viene. Gesù è il Dio che ha percorso i cieli, che si è fatto uomo, che ha attraversato le profondità della terra per farsi vicino a noi, per farsi prossimo a noi e portare a noi una salvezza che ora, attraverso noi, vuole raggiungere ogni uomo. Per farsi prossimo a noi e portare a noi una salvezza che ora, attraverso noi, vuole raggiungere.

ai suoi. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Vedete, a me è stato dato ogni potere, dunque andate. C'è una conseguenzialità del fatto che il potere appartiene a Gesù, ma per questo potere noi siamo inviati ad annunciare, a fare discepoli tutti i popoli, e questo annuncio diventa gesto sacramentale, il gesto sacramentale del battesimo, che immersi nella morte del Figlio di Dio incarnato, morto, immersi nella sua morte, veniamo risuscitati con lui, fatti di natura divina, partecipiamo anche noi della signoria di Gesù. Allora, ecco, questo è il comando che la Chiesa primitiva da subito ha accolto, di fare discepoli, di battezzare. La salvezza giunge a noi attraverso il battesimo. Ecco perché la Chiesa ha avuto sempre coscienza della priorità della missione. La Chiesa esiste per evangelizzare, un'evangelizzazione che si compie nella parola, nella testimonianza, e viene portata a piena consumazione, maturità, nel gesto sacramentale del battesimo, che è la porta attraverso la quale noi entriamo nella famiglia dei figli di Dio e siamo poi ammessi al banchetto eucaristico, il pane della vita eterna. Ed eccola la formula trinitaria: Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo, e quindi noi siamo segnati mediante il sigillo sacramentale nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ed ecco ancora: andate e insegnate, perché io sono con voi tutti i giorni. Eccolo il mistero dell'ascensione, è un mistero di assenza e di presenza. Il Signore ascende ai cieli, siede alla destra del Padre, è glorioso, ma al tempo stesso non è sottratto alla presenza ordinaria quotidiana dei suoi, è con noi fino alla fine dei tempi. È una presenza differente da quella che gli apostoli avevano conosciuto fin lì, ma è una presenza reale, efficace nello Spirito Santo, quel paraclito, quel colui che era presso e che è presso gli amici di Gesù e che porta la presenza della Trinità nel mondo, in mezzo a noi e in noi. Dunque Gesù ascende al cielo, ma al tempo stesso questo mistero di assenza nella forma nella quale i discepoli si erano intrattenuti con lui è una presenza altrettanto reale, altrettanto efficace. Anzi, se il Signore non fosse asceso al cielo, come dice nel Vangelo di Giovanni, non avrebbe potuto inviare lo Spirito Santo. Allora noi oggi contempliamo da una parte la debolezza della nostra fede, ma molto più contempliamo la potenza del Signore, la potenza del battesimo nel quale siamo battezzati e la promessa del Signore di essere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, una promessa che si compie mediante il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e che ci ha fatti figli mediante il battesimo.

in questo bellissimo chiostro di questa basilica di San Giovanni a Porta Latina, e davvero la bellezza del creato, la bellezza dell'opera dell'uomo aiuta a sollevare lo spirito. E in maniera particolare in questa domenica siamo chiamati a sollevare lo spirito, sollevare lo sguardo verso i cieli. La domenica dell'Ascensione io ho voluto commentarla con una raffigurazione, un dipinto del Beato Angelico di Fra Giovanni da Fiesole. Siamo davanti alla maestria di un uomo che ha saputo coniugare la bellezza della fede, della relazione con Gesù, con la bellezza della propria arte.

0: che oggi sottopongo alla vostra, alla mia contemplazione è proprio l'ascensione del Beato Angelico. È stato dipinto intorno al 1450-1451, lo possiamo ancora ammirare chiaramente nel convento di San Marco, là dove molte opere furono commissionate a questo frate. L'ascensione, ho scelto proprio questo dipinto perché non si vede Gesù. Ecco, di fatto noi quello che contempliamo è la Vergine Maria in un atteggiamento, in una posa di profonda devozione, profonda preghiera, in profonda intimità con il Figlio suo, con la Trinità, e la corona degli apostoli, degli undici, che sono inginocchiati in una posa decisamente di venerazione. Ma quello che è sopra la testa degli undici e del capo della Vergine Maria sono i cieli. Si vedono in lontananza quelle che sono le colline, che sono i monti, che fanno da scenario, perché è sul monte che il Signore ha dato appuntamento ai suoi. Però colpisce questo bellissimo azzurro del cielo, ed anche si comprende come il corpo glorioso del Signore risorto, che ascende per sedersi alla destra del Padre, sia circondato da questo oro, da questa luce. Ecco, e chiaramente la luce dice entrare alla presenza di Dio, che è luce, Gesù che è luce e che siede alla destra del Padre, luce da luce. Quello che vediamo in questo dipinto di fatto sono le vesti del Signore, sono l'ultimo tratto dell'abito glorioso del Signore. Tutto il resto viene lasciato non tanto alla nostra immaginazione, ma viene consegnato alla nostra fede, perché il mistero dell'ascensione è davvero un mistero che è consegnato interamente alla preghiera, all'affidamento che noi viviamo nei confronti del Signore, perché ecco, è davvero un mistero di presenza a sé, presente pienamente ma anche sottratto allo sguardo. Infatti le scritture ci dicono che Gesù fu sottratto dai loro occhi, e il Beato Angelico ha saputo riprodurre molto bene questo brano della scrittura del Signore, che è sottratto alla nostra contemplazione visibile, ci è restituito alla contemplazione nella fede. Del resto noi viviamo la beatitudine che aveva annunciato Gesù: beati coloro che, pur non vedendomi, crederanno in me. E il Beato Angelico ha saputo cogliere questa beatitudine. In questo dipinto noi non lo vediamo, ecco, l'artista non ha voluto raffigurarlo. Al centro c'è quasi la protagonista di tutto, la Vergine Maria, che è la donna della fede, la donna dell'attesa, la donna che è in grado di confermare gli undici nella fede, nell'attesa della Pentecoste, e poi a Pentecoste sarà lei in qualche modo la madrina della discesa dello Spirito Santo. Quindi è a lei che la Chiesa si affida nel tempo dell'attesa del ritorno del Signore glorioso, un ritorno che è vero, che è la parusia, è il ritorno quando lui tornerà a prenderci, ma è anche il tempo nel quale lui resta con noi attraverso la sua presenza nello Spirito Santo, nei segni, nella comunione ecclesiale.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Eccoci gentili amici e radioascoltatori, siamo giunti al 18° appuntamento che vede il ritorno gradito del maestro Mario Scaramucci. Ecco Mario, grazie per aver trovato il tempo anche per questa seconda puntata che hai scelto proprio per commentare il Te Deum. Abbiamo quest'oggi, per chi non lo sapesse, lo ricordiamo, il maestro Mario Scaramucci si è diplomato al Conservatorio Benedetto Marcello in composizione organistica, direzione di coro, anche direzione corale di clavicembalo. È professore e insegnante di musica presso il Conservatorio Stefani di Castelfrancovenedo, dove insegna teoria e solfeggio, e dirige i cori, è maestro e direttore di coro del coro polifonico Città di Pordenone, Primo Verre di Porcia e Vittorino da Feltre di Sacile. Allora Mario, oggi abbiamo quattro autori che, se possiamo così dire, due sono del XVIII secolo e due del XIX secolo. Allora abbiamo due autori che possiamo dire quasi vicini, ovvero Mozart e Johann Michael Haydn, e altri due autori, ovvero Felix Mendelssohn Bartholdy e Arthur Sullivan. Wolfgang Amadeus Mozart, un Te Deum che poi potremmo quasi paragonarlo un po' anche quello di Michael Haydn, che sono dei Te Deum dove la concisione regna sovrana, forse anche perché tutti e due devono rispettare, uno forse il Colloredo, l'altro arcivescovo del quarto, due erano un servizio che pretendeva forse, che so, la concisione, la brevità della composizione.
1: Sì, questa diciamo è una triste verità, in particolar modo per quel che riguarda l'arcivescovo Colloredo. Ecco, sa che appunto le opere a lui più gradite erano quelle più brevi possibili, insomma, no? Ecco, questa è una cosa notoria. Però devo dire una cosa, qui il nostro Wolfgang Amadeus, che all'epoca di questa composizione aveva appena compiuto 13 anni, pur diciamo manifestando ancora un modo di scrivere la musica sacra ancora un momentino più, come dire, basata sull'ispirazione diretta personale che non sull'aspetto costruttivo, però rivela già la frequentazione l'anno precedente degli studi all'Accademia Bolognese di Padre Martini. Ecco, qui va detta questa cosa, perché qui Mozart si sforza ancora una volta, pur avendo di fronte un testo lungo che lui musica sicuramente tutto quanto per intero, si sforza, come dire, di dare una scrittura il più possibile breve, perciò non ci sono praticamente mai ripetizioni di frasi, non ci sono situazioni melismatiche, eccetera. Eccezione fatta per due punti, no? Noi abbiamo l'episodio del Te Ergo Quesumus, dove assolutamente il brano cambia completamente atmosfera. Ecco, voi sentirete da un'esultanza di questo Do maggiore iniziale, no? Con tanto appunto timpani sempre presenti di ottoni sgargianti, eccetera. Troviamo un'atmosfera che quasi quasi sembra diventare vivaldiana per un brevissimo tratto, no? Con questi archi che eseguono questa specie di ostinato ritmico molto molto dolce, per poi dopo però, ecco, riprendere nel successivo Eterna Facum Sanctis Tuis, eccetera. Ecco, dove invece troviamo proprio forse quello che è il primo importante saggio di scrittura contrappuntistica, no, nelle mani mozartiane, è la grandiosa fuga sul tema appunto degli ultimi due versi, in Te Domine speravi non confundere in Eternum, dove Mozart però si lancia assolutamente in un uso dei temi completamente innovativo, inusitato, addirittura con salti di settima non preparati e successioni di note staccate a distanza di semitono, che creano dei cromatismi rimbalzati. Questa è una cosa assolutamente, direi, geniale per quello che è l'autore, il quale però paradossalmente è quasi preoccupato di non rispondere appieno alle aspettative del suo recente insegnante il padre Martini, conclude, e questa è una cosa assolutamente unica nella musica di Mozart, con una cadenza plagale, nemmeno fossimo nella prima metà del Cinquecento. Questa appunto non si sentiva più nella musica occidentale, perlomeno da quell'epoca lì, e invece di Mozart ritorna proprio in questo stranissimo contesto.
0: Ma forse i maligni, Mario, dicono addirittura che, visto il brano successivo che andremo a ascoltare, quindi i nostri radioascoltatori più attenti potranno fare anche tra le loro similitudini, dicono che questo demo potrebbe essere forse padre, usiamo il condizionale, di un tale Johann Michael Haydn.
1: Beh, insomma, Johann Michael Haydn ha avuto tra l'altro sempre una grandissima ammirazione per i due grandi musicisti della famiglia Mozart, e vorrei qui mettere dentro anche il povero padre Leopold, ecco, che in qualche modo è tributario anche, no, in minima parte, se vogliamo, della valentia del celeberrimo figlio, insomma. Johann Michael Haydn, che peraltro aveva anche lui il dono dell'immediatezza della scrittura, questo ancora forse più del fratello maggiore Franz Josef, che tutti sanno essere il padre della sinfonia, il padre del quartetto, ma anche il compositore anche qui di tutta una serie di svariate messe, di mottetti, eccetera. Ecco, nel caso di Johann Michael Haydn abbiamo un Te Deum invece, ecco, che
0: questo Mario lo affronterà parleremo dopo. Intanto ascoltiamo il Te Deum di Wolfgang Amadeus Mozart per quattro voci, due violini, basso e organo, con Walter Heinz Bernstein, solista all'organo, e il Rundfunkchor di Leipzig, diretto da Horst Neumann, e il Rundfunk Symphony Orchestra di Leipzig, diretta da Herbert Kegel. Ascoltiamo.

0: Questo era il Te Deum di Wolfgang Amadeus Mozart, Te Deum Kegel 141, eseguito da Walter Heinz Bernstein, solista all'organo, e dal Rundfunkchor di Leipzig, diretto da Horst Neumann, con la Rundfunksymphonieorchester Leipzig, diretta da Herbert Kegel. Ecco Mario, adesso ti ho interrotto proprio sul momento in cui stavi parlando di Johann Michael Haydn. Johann Michael Haydn, che come Mozart, forse, se possiamo così dire, in maniera più libera, tra virgolette, non in maniera subordinata, sottostava ai voleri dell'arcivescovo Adam Patakic, che lo portò con sé a riorganizzare la vita musicale a Grossfaerden, che era la vecchia Nagyvarad, oggi è Oradea in Romania. E qui dovete riprendere da zero, perché aveva subito l'influenza e l'invasione turca. Riorganizzò non solo la vita musicale, ma anche, se possiamo così dire, la vita politica. E da una parte aveva un compositore di musica sacra, se non vado errato, che era Johann Michael Haydn, un compositore di musica che era Karl Dieter von Dietersdorf. Si pensa che la composizione del Te Deum risale intorno a quel periodo, che siamo intorno agli anni 1760.
1: Sì, ecco, sicuramente, anche perché è rivestito, come dire, un po' della sensibilità che poi capiterà in tutto lo stile galante, insomma. Non con questo io non voglio dire che Te Deum di Michael Haydn, per esempio, fosse infarcito, che ne so, di abbellimenti o cose del genere, però, per esempio, che le successioni armoniche fossero ingentilite alquanto, no, da tutta una serie di seste eccedenti, di quarte e seste di appoggiatura, anche, non so, di un sagace e rinnovato rapporto tra modo maggiore e modo minore, intesi proprio come eco l'uno dell'altro, ecco, qui assolutamente l'atmosfera predominante è quella. Sì, Johann Michael Haydn assolutamente era un compositore di grande melodismo, insomma, di grande sensibilità, ed è giusto ricordarlo anche per questo, perché sennò altrimenti uno potrebbe pensare che l'unico merito per il quale sia stato quello di avere apportato, ad esempio, le parti dei giocattoli nella sinfonia dei giocattoli, no, di Leopold Mozart. Invece
0: cosa, una figura tra virgolette da dietro le quinte, un po' omaggiante nei confronti del famoso fratello maggiore.
1: Ecco, maggiore, sì.
0: Anche, no, se in realtà, sì, effettivamente, da quanto si evince, Johann Michael Haydn ha avuto la sua importanza, e non solo. Ecco, poi bisogna dire anche che il catalogo delle opere di Johann Michael Haydn comprende 6 Te Deum, di cui noi ne ascolteremo 2. E ascoltiamo quindi il Te Deum di Johann Michael Haydn, eseguito dalla Savaria Barocco Orchestra, diretta da Paul Nement, con l'ensemble vocale Cantus Corvinum, diretto dal maestro Geza Klembalat.

0: E questo era il Te Deum di Johann Michael Haydn, eseguito dalla Savaria Barocca Orchestra diretta da Paul Nemeth e dal Cantus Corvinus Vocal Ensemble diretto da Geza Klembala. Allora Mario, cambiamo genere, qua sarebbe da dire un po' seriamo i ranghi, visto che il prossimo brano che andiamo ad ascoltare è un Te Deum a quattro parti coro misto, solisti ed organo di Felix Mendelssohn Bartholdy. Forse dobbiamo scoprire un Mendelssohn qui meno noto, perché la produzione sacra di Mendelssohn, a parte che sono gli oratori o la sinfonia numero 2, la Lobgesang, no? Che è mista tra sinfonia e corale. Scopriamo un Mendelssohn che forse è meno noto di più, perché noi siamo stati abituati ad ascoltare il Mendelssohn gioioso delle sinfonie, Mendelssohn quindi vivace. Qui dobbiamo dire che non è che facciamo passione, troviamo il Mendelssohn introspettivo, il Mendelssohn che cerca e scava all'interno della fede, perché Mendelssohn, poi lo affronteremo anche nel secondo tema che andremo ad ascoltare, se non vado errato, la sua famiglia ha appurato la fede perché sono di origine ebraica, sono passati dal cattolicesimo sono passati al protestantesimo, quindi qui troviamo un Mendelssohn rivolto verso il protestantesimo, anche se effettivamente dobbiamo sapere se Mendelssohn si metteva più per la riforma cattolica o la riforma protestante.
1: Ed è credo un quesito assolutamente importantissimo, ma anche di difficilissima risoluzione. Dal mio personale punto di vista vedo in qualche modo un, non so, lasciatemi passare questo termine, un compositore che è abbracciato con relativa gioia il protestantesimo, ma che nello stesso tempo però vivesse con una sorta di nostalgia una specie di ritorno ecumenico delle due chiese, anche perché se no non difficilmente si spiegherebbe il suo contesto veramente ecumenico per l'epoca, cioè quello di organista e direttore sia per esempio della chiesa cattolica sia di quella protestante a Düsseldorf.
0: Ma forse all'epoca, Mario, non c'era questa contrapposizione tra queste due culture e queste due religioni, oppure anche la netta contrapposizione, questo netto astio tra i due, visto che Mendelssohn poteva fare l'una e l'altra cosa?
1: Sì, no, probabilmente, ecco, noi siamo
0: forse era la sua fama che lo portava ad essere un po' visto come una figura super partes.
1: Sì, sì, ma probabilmente era anche un'area quella lì, diciamo, di quella zona lì della Germania dove probabilmente
0: c'era molto motivi, tollerante.
1: Sì, sì, si era probabilmente più tesi a un discorso già di integrazione ante litteram che non a contrapposizioni come magari potremmo pensarle in altre zone Europa, anche voglio dire negli stessi anni. No, sicuramente è questo. Poi ecco, dicevamo qui nel caso di questo Te Deum siamo ormai nell'ultima fase di questa vita. Ecco, ricordiamo però che Mendelssohn ha vissuto relativamente poco, ecco, è rimasto sempre giovane, voglio dire anche nel nostro ricordo, insomma. Però una cosa che ha segnato gli ultimi anni della sua vita è stata per esempio una relativa frequentazione anche per esempio di certi ambienti londinesi per i quali egli stesso ha composto alcuni oratori, alcune cose commemorative proprio in qualche maniera della musica haydniana e di quella hendeliana, della quale Mendelssohn in qualche modo con queste composizioni si dichiara tributario. Qui vorrei dire, se dovessimo trovare un precedente nella scrittura di questo Te Deum, paradossalmente, ed è raro in un Mendelssohn che guarda di solito nello scrivere la musica sacra piuttosto al più grande precedente tedesco che era Bach, qui potremmo fare una non eccezione, ma è un Te Deum che guarda in parte a Bach, ma anche direi con un occhiolino verso Handel, perché appunto anche lì ormai il linguaggio armonico che lui vuole usare è improntato a un discorso di comprensibilità assoluta. Ecco, non abbiamo un Mendelssohn che scrive con l'uso di cromatismi o tonalità oscure, non lo fa quasi mai per modo di dire, però qui proprio men che meno, voglio dire, in questo che sembra proprio essere un Te Deum in qualche modo anche celebrativo proprio.
0: Anche se usare il termine celebrativo forse magari si aspettano i nostri ascoltatori un qualcosa di chissà che, come vi dicevo, vogliamo subito spegnere l'entusiasmo, i facili aspettative, perché effettivamente quello, il Te Deum che andremo ad ascoltare, un Te Deum non voglio dire sobrio, ma parola intesa nel senso che non avremo accompagnamento orchestrale, è un Te Deum intimo e religiosamente vissuto tra virgolette, quindi non è una composizione, non dobbiamo pensare alle sue composizioni sinfoniche,
1: no, no.
0: Assolutamente.
1: Ah, no, io sì, non volevo per modo di dire, ecco, parlando di Handel, riferirmi naturalmente alla grandezza degli organici strumentali, no, anzi diciamo una cosa, le composizioni più belle di Mendelssohn sono relativamente sempre al repertorio sacro, ecco, proprio quei mottetti per coro a cappella che per fortuna, come dire, tanto hanno potuto dare tra l'altro anche a tutte le società corali della seconda metà dell'Ottocento e anche naturalmente le nostre.
0: E questo è un Mendelssohn oggetto, secondo me sarebbe un Mendelssohn oggetto di riscoperta, perché ci sono delle bellissime perle musicali della sua musica sacra che ho avuto la fortuna di ascoltare, che me meriterebbero soprattutto miglior fortuna in una veste di fruizione, di fruibilità, visto che solo una casa discografica ne ha fornito la raccolta completa in 10 CD, ed inoltre anche in fase di esecuzione concertistica, che parte neanche gli oratori o le sue sinfonie maggiori, ma abbiamo poco o niente di eseguito di Mendelssohn. Ascoltiamo quindi il Te Deum a quattro voci per coro misto, solista ed organo di Felix Mendelssohn Bartholdy, eseguito dal Chamber Choir of Europe, diretto da Nicole

0: Questo era il Te Deum di Felix Mendelssohn Bartoli. Come vi ho detto, abbiamo dovuto spegnere un po' questi facili entusiasmi di fronte alla musica di Mendelssohn, perché qui troviamo un Mendelssohn totalmente più introspettivo rispetto alla musica normale di Mendelssohn. L'ultimo brano in programma per quest'oggi è il Te Deum di Sir Arthur Sullivan, Mario, un compositore inglese che all'epoca era molto noto, che a noi, se possiamo così dire, oggi come oggi è pressoché sconosciuto. Un compositore che ha dato, soprattutto è stato attivo per il teatro e tra virgolette le operette, ma ci ha lasciato anche questo Te Deum che i detrattori tendono a studiare come un Te Deum, una composizione fine a se stessa.
1: Ma insomma, diciamo una cosa, perché certo questo Sir Arthur Sullivan ha scritto molta musica che, cioè, qui se dovessimo valutare un po' su un piatto e a bilancia, no, la sua produzione, è certo che la maggior parte è musica tra il serio e il faceto. Potrebbe quasi essere considerato, per certi aspetti, se non si sta attenti, una specie di Jacques Offenbach, no, o di Johann Strauss inglese. No, invece non è in realtà così. Perché? Perché diciamo subito che questo signore ha avuto però una fase di istruzione, cioè, a parte, va bene, il padre era un direttore di banda militare, insomma, no?
0: E nel Te Deum si sentirà questo.
1: Si sente
0: nel Te Deum si sentirà questo.
1: Sì, lui però, voglio dire, questo ha avuto anche dei precedenti abbastanza solidi, perché ha studiato anche con Moscheles, per esempio, al conservatorio di Lipsia, per cui...
0: E qui ci riagganciamo un po' al nostro precedente tutore, visto che, se non vado errato,
1: certo,
0: era stato proprio voluto da Mendelssohn, se non vado errato, il conservatorio di Lipsia,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: E aveva voluto proprio lui Moscheles come insegnante di musica,
1: sì, sì, ma poi,
0: a Lipsia.
1: No, ma poi studiare a Lipsia voleva dire inevitabilmente venire a contatto con personalità come quelle anche di Schumann, come quella di Brahms, come quella di Grieg, per modo di dire, perché anche quello, pur essendo norvegese, ha frequentato l'ambiente lipsiense, e altri musicisti anche provenienti da altre aree, insomma, e voleva assolutamente dire di formarsi con una formazione contrappuntistica assolutamente solidissima, no? Perché lì veramente era proprio nell'Ottocento il centro europeo di questo stile, che potrebbe quasi veramente sembrare obsoleto e conservatore nell'epoca dell'Ottocento, invece ha dato poi dei grandissimi risultati, perché voglio dire, cosa sarebbe la produzione brahmsiana, voglio dire, senza almeno l'idea del contrappunto applicato alla scrittura sinfonica, insomma, no? E allora, no, questo fatto di comporre un Te Deum mi fa venire in mente che questa poteva essere considerata, un po' per certi musicisti dell'epoca, una sorta di prova di bravura, ovvero anche, non lo so, saper scrivere una fuga in quell'epoca era una specie di prova del 9.
0: Scusa Mario, tu che diciamo hai mastichi tantissima musica anche corale, secondo te quanti autori hanno composto il Te Deum di getto proprio come testimonianze, atto di fede?
1: Ma oddio, per carità, insomma, ce ne saranno stati anche diversi, io non lo metto in dubbio, però era veramente un banco di prova, comunque, insomma, perché voleva dire, se volete, cimentarsi con uno dei testi ecclesiastici più importanti. Bisogna anche dire una cosa, la prima parte del Te Deum è, se volete, una specie quasi di parafrasi del canone stesso della messa, no? È quasi una preghiera che ancora oggi, durante la messa, il sacerdote recita a partire dal prefazio, comprendente il Sanctus, perché poi anche nel Te Deum c'è sempre il testo del Sanctus in mezzo, no? E poi la benedizione, no? E eucaristica successiva. Ecco, tutto questo, come dire, in sintesi diventa il testo del Te Deum. Immaginarsi che tipo di importanza poteva aver avuto. Allora, sapete, se un autore era abituato a scrivere, che ne so, marce, danzette, arie da camera, operette, ecco, correva un rischio, cioè, di essere poi magari sottovalutato, no, nel
0: proseguo della vita,
1: nel suo mestiere,
0: o post.
1: Sì, o considerato un minore, e allora doveva in qualche modo dimostrare, no, la sua bravura componendo qualcosa di significativo, no?
0: E allora ascoltiamo proprio questo Te Deum di Sir Arthur Sullivan, composto intorno al 1872, eseguito dalla New London Orchestra, diretta da Julian Lipper, con il London Chorus, diretto da Ronald Corp. Ascoltiamo.

0: come dicevi tu Mario, penso che effettivamente abbiamo potuto apprezzare, anzi sentire, questa influenza bandistica, sì, o queste reminiscenze del padre di Sir Arthur Sullivan in questo Te Deum, eseguito dalla New London Orchestra diretta da Julian Leap, con il The London Chorus diretto da Ronald Cork. Ecco, prego Mario.
1: È evidente che in quelle nazioni dove magari la riforma ceciliana di Papa Pio X è stata meno sentita, e sto parlando proprio espressamente dell'Inghilterra e degli Stati Uniti d'America, questa magari è musica che si continua ad eseguire tranquillamente ancora oggi in questo stile nelle chiese.
0: Con questo siamo giunti al termine del quest'ennesimo appuntamento dedicato al Te Deum, il ciclo che stiamo portando avanti, cari radioascoltatori. Come vi ricordo, non mi stancherò mai di dirlo, vi ringraziamo per le mail che ci scrivete, continuate a questa indirizzo di posta elettronica, voce nel deserto @libero.it. Ecco Mario, grazie per il tempo che ci hai dedicato, per questa esplorazione e navigazione all'interno di questo mondo dedicato al Te Deum.
1: È stato un piacere.
0: Ecco, a risentirci al prossimo appuntamento proprio con questo splendido inno.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

La comunione dello Spirito Santo, cioè l'unione che lo Spirito crea fra l'uomo e Dio, in modo tale che l'uomo possa anche essere unito agli altri uomini, è l'opera della redenzione compiuta da Gesù Cristo, secondo la volontà del Padre. Per comprendere e chiarire il senso di questa opera della redenzione che lo Spirito ha compiuto, prendiamo come punto di riferimento un testo molto importante della lettera agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Notiamo che l'opera della redenzione viene attribuita a Dio con la specificazione della ricchezza di misericordia. Ora, questa salvezza viene qualificata come un passaggio dalla morte alla vita. Da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. In che senso eravamo morti? Non c'è riferimento alla morte fisica, ma metaforicamente alla morte spirituale, l'esclusione dalla vita di Dio. Eravamo morti per i peccati, in quanto separati da Dio e incapaci di accostarci a Lui. Questo è lo stato di natura, è lo stato dell'uomo che porta in sé la disobbedienza del peccato originale e ha una natura ferita dal peccato, per cui non può essere in comunione con Dio, non può obbedirgli. Ciò che molti pensatori, filosofi e letterati, antichi e moderni, hanno detto sulla disperazione dell'uomo non è del tutto sbagliato. Hanno colto bene quel senso di disperazione che l'uomo ha quando è solo. Abbandonato a se stesso, l'uomo è un povero disperato. Non ha vie di scampo. San Paolo, nella lettera ai Romani, mettendosi nella situazione di ogni uomo, cosciente della propria situazione senza soluzione, esclama con turbamento: «Me disgraziato, chi mi libererà da questa situazione di condanna a morte?» Ma in quanto credente e cristiano, Paolo può trionfalmente aggiungere: «Sia ringraziato Dio che mi ha liberato per mezzo di Gesù Cristo». L'opera di Dio consiste proprio in questo intervento divino nello stato di morte in cui versa l'uomo. L'uomo, che da solo non può accostarsi a Dio, né riconoscerlo, né amarlo, e quindi neppure realizzare se stesso, per grazia diventa capace di questa realizzazione. Lo Spirito di Dio, il respiro vitale di Dio, rende vivo l'uomo che era morto per il peccato. Tutto ciò significa che lo Spirito di Dio vivifica, cioè rende vivo, ma soprattutto trasforma la realtà.

0: Nella scrittura spesso lo spirito viene paragonato all'acqua, elemento vitale che dona fertilità e fecondità alla natura, ma è paragonato anche al fuoco che accende, illumina e riscalda, trasforma e distrugge, consuma e cambia. Lo spirito è l'acqua per la nostra vita ed è il fuoco per la nostra vita. Rende feconda la nostra esistenza, ma la brucia, la trasforma e la consuma. I sacrifici antichi erano consumati tutti dal fuoco, proprio per evidenziare il passaggio da questo mondo al mondo di Dio. La vittima sacrificata veniva posta sull'altare e consumata dal fuoco. Il fuoco, che tende ad andare in alto, trasformava la vittima e la portava nel mondo di Dio. L'autore della lettera agli Ebrei fa riferimento proprio a questo fatto, quando dice che Gesù, con uno spirito eterno, offrì se stesso, senza macchia, a Dio. L'offerta esistenziale di Gesù Cristo, l'offerta della sua vita, è avvenuta per mezzo dello Spirito Santo, paragonato al fuoco del sacrificio che consuma la vittima, la trasforma e la fa ascendere al mondo di Dio. Lo Spirito, dunque, è la realizzazione di questa misericordia di Dio per ciascuno di noi. È la capacità che Dio ci regala di compiere il suo progetto. Possiamo fare nostra una bella preghiera del cardinale Carlo Maria Martini, che invoca lo Spirito Santo perché divampi come fuoco nel nostro cuore. O Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in noi quello stesso fuoco che ardeva nel cuore di Gesù mentre egli parlava del regno di Dio. Fa che questo fuoco si comunichi a noi, così come si comunicò ai discepoli di Emmaus. Fa che non ci lasciamo soverchiare o turbare dalla moltitudine delle parole, ma che dietro di esse cerchiamo quel fuoco che infiamma i nostri cuori. Tu solo, Spirito Santo, puoi accenderlo, e a te dunque rivolgiamo la nostra debolezza, la nostra povertà, il nostro cuore spento. Donaci, Spirito Santo, di comprendere il mistero della vita di Gesù. Donaci la conoscenza della sua persona per comunicare alle sue sofferenze e partecipare alla sua gloria. Amen.
1: Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 4 maggio 1937. Quando l'anima mia è sospesa tra cielo e terra, taccio. Anche se parlassi, chi potrebbe comprendere i miei discorsi? L'eternità svelerà molte cose delle quali ora non dico nulla. Quando sono uscita in giardino, ho visto come tutto respira la gioia della primavera. Gli alberi in fiore esalano un delizioso profumo. Tutto ferve di gioia e gli uccellini con il loro cinguettio lodano Dio e mi dicono: gioisci e rallegrati, Suor Faustina. La mia anima è molto sensibile al mormorio della grazia. Sa parlare con tutte le creature e con tutto ciò che mi circonda e sa perché Dio ha così abbellito la terra. Eppure la mia anima è immersa nelle tenebre e nel tormento. Il mio cuore non può rallegrarsi, perché il mio diletto si è nascosto a me ed io non potrò trovare riposo finché non lo avrò trovato. Non riesco a vivere senza Dio, ma sento che anche Dio non può essere felice senza di me, benché lui basti assolutamente a se stesso.
1: Il giorno dell'ascensione del Signore, Suor Faustina sperimenta l'infinita bellezza dell'amore di Dio e il nulla delle gioie create.
0: 6 maggio 1937, ascensione del Signore. Oggi, fin dal mattino, la mia anima è stata toccata da Dio. Dopo la Santa Comunione, per un momento, sono stata unita strettamente al Padre Celeste. Sono stata attratta nel centro stesso dell'amore. Ho visto il gaudio del Verbo incarnato e sono stata immersa nella Trinità Divina. Ritornata in me, la nostalgia mi ha invaso l'anima. Avevo nostalgia di unirmi a Dio. Ero pervasa da un così grande amore di Dio che tutto il giorno fu come una ininterrotta estasi d'amore. Davanti a Dio, tutto l'universo mi è sembrato come una piccola goccia e ho compreso che nessuna opera esterna può paragonarsi a un atto di puro amore di Dio. Non c'è felicità maggiore di quando il Dio mi fa conoscere interiormente che gli è gradito ogni palpito del mio cuore e quando mostra ad amarmi in modo particolare. Oggi non ho potuto mangiare nulla, mi sentivo saziata dall'amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione

in cammino con Maria. Meditazioni tratte dagli scritti del padre Stefano De Fiores, Monfortano. Voce di Monia Parente.

La ricerca della vera devozione a Maria ha caratterizzato i secoli cristiani. La Madonna è percepita dal popolo come una persona santissima, dotata di sovrumana potenza e bontà. È madre, regina e mediatrice, ma il popolo non manca di considerarla nel suo riferimento essenziale alla Trinità. Maria è vista soprattutto come madre di Dio e il popolo le dedica 3 giorni, il martedì, il mercoledì e il sabato. Però riserva il giovedì allo Spirito Santo e all'Eucaristia, il venerdì alla Passione del Signore e la domenica alla Trinità. Un altro aspetto caratteristico della figura della Madonna è la sua estrema vicinanza al popolo, soprattutto ai poveri e ai sofferenti. Con realismo la gente devota pensa a Maria mentre cammina scalza per la strada, soffre il freddo, è priva di fasce e di panni per Gesù bambino, manca perfino del pane. Soprattutto nei canti della Passione emerge l'umanità di Maria. Ella trova sulla strada le tracce del sangue del figlio, supplica perché non lo si percuota tanto forte, implora di poter baciare Cristo, carico della croce, soffre la solitudine, piange secondo gli usi del cordoglio funebre. L'addolorata è vicina alle sofferenze del popolo. Inoltre la devozione mariana popolare è molto sensibile alla bellezza della Madonna, suprema attrattiva per il popolo. I pellegrini a Polsi lodano le bellezze di Maria che dei peccatori è avvocata o inneggiano «Viva Maria, la bella Madonna, regina del mondo, si deve chiamare». È una bellezza derivante da Dio e insieme maternamente benefica. Colpisce nella preghiera mariana popolare la continuità e l'affettuosa insistenza della domanda fino a che essa sia esaudita. Non è vero che le domande del popolo siano interessate fino a diventare quasi egoistiche. Come dimostrano alcuni registri dei pellegrini, l'oggetto delle loro richieste riguarda tutti i bisogni dell'esistenza umana e della vita cristiana. Con visione tutt'altro che materialistica, il popolo domanda, prima e più di ogni benessere economico, la grazia dell'eterna salvezza per sé e per i propri cari. Infine, il popolo esprime la propria devozione a Maria con il pellegrinaggio e la celebrazione della festa. L'uno e l'altro sono occasioni per sciogliere i voti e le promesse fatte nel corso dell'anno, come pure per un incontro comunitario, per ricevere i sacramenti, per pregare e cantare, per rompere lo schema abituale della vita. Tutto è fatto con semplicità, nello spirito e nella finalità della festa religiosa.

0: L'interesse per la pietà mariana popolare si deve unire alla preoccupazione che essa sia confrontata con la parola di Dio e sia armonizzata con la liturgia, riconosciuta come la forma più efficace e salvifica del culto della Chiesa. Innanzitutto, una vera devozione deve misurarsi con la rivelazione biblica. Eleviamoci fino a Dio e all'arcano disegno di salvezza scaturito dalla sua misericordiosa sapienza. Solo da quel punto di vista possiamo comprendere il posto e la funzione di Maria nella storia della Chiesa e della nostra vita. Dal confronto con la Bibbia risulta che un lineamento importante del volto spirituale di Maria è poco presente nella pietà popolare: la sua fede. Anzi, le processioni con la sua statua il Venerdì Santo e il giorno di Pasqua le attribuiscono una momentanea mancanza di fede nella resurrezione di Cristo. Ma forse si può accedere ad una pia interpretatio che scorge in Maria il disorientamento psicologico alla morte del figlio e la gioia troppo grande che psichicamente non riesce a ritenere vero quanto le viene annunciato. Sarà compito della catechesi aiutare la comunità cristiana al recupero di tutti gli aspetti della figura evangelica della Vergine, come è tramandata dalla parola di Dio. Un altro imperativo promana dalla Bibbia: evitare la separazione tra culto e vita, poiché è inammissibile proclamarsi devoti di Maria e poi seguire la via dell'egoismo e della violenza. Con fine senso pastorale, Monsignor Francesco Tortora guardava la situazione sociale del Sud, della Calabria e della Locride in particolare, per inserirvi la parola educatrice della fede cristiana e della devozione a Maria. Di fronte ai fenomeni di violenza, intimidazione, ingiustizie e, purtroppo, uccisioni di vittime umane, lutti tremendi nelle famiglie, il Vescovo pronuncia un chiaro giudizio religioso. Questa società non si armonizza con la maternità di Maria, che vuole rendere gli uomini fratelli.
1: Monia Parente ha proposto In cammino con Maria. Meditazioni tratte dal volume del padre Stefano De Fiores, Ecco tua madre, città nuova editrice.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: I figli

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Maria dei Santi, tu sei lo splendor, con te la dolcezza, la gioia e l'amore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Salve, o Regina,
0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
1: A
0: te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
1: Dimostraci
0: dopo questo esilio, Gesù,
1: il frutto benedetto
0: del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: cuore di Michail Limata.
1: Prega per noi,
0: gioia di tutto il creato.
1: Prega per

0: segno dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.

0: dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Preghiamo per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.
1: Preghiamo per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Oggi la Chiesa ci dà la gioia di celebrare la solennità dell'ascensione al cielo di nostro Signore Gesù Cristo, quel corpo crocifisso, sepolto, glorificato nella gloriosa risurrezione, ha lasciato stabilmente questa terra per vivere alla destra del Padre. E la Chiesa, nella celebrazione, meglio nel mistero dell'ascensione al cielo di Gesù, vede il compimento di ogni promessa di Dio. L'apostolo, meglio l'evangelista Luca, negli Atti degli Apostoli, ci racconta l'episodio dell'ascensione al cielo. Nel Vangelo di San Matteo non troviamo il racconto dell'ascensione, perché quella parte di Vangelo fa riferimento ad un'apparizione che Gesù fece in Galilea a oltre 500 discepoli, ce lo racconta San Paolo nel 15° capitolo della lettera ai Corinti, quando dice che tra le varie apparizioni di Gesù dopo la sua risurrezione ci fu quella che era stata già annunciata alle donne. Infatti Gesù aveva detto alle donne: dite ai miei discepoli che vadano in Galilea, là mi vedranno. E San Paolo parla appunto di questa apparizione, e lì nel grande mandato Gesù dice ai suoi discepoli: andando fate discepoli tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. E gli apostoli si dettero da fare, ma tornati a Gerusalemme Gesù apparve loro di nuovo sul monte degli Ulivi e dette loro questo grande mandato che noi troviamo nel Vangelo di San Luca, ma che troviamo anche qui negli Atti degli Apostoli. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella disse: che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui domandavano: Signore, questo è il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo, che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. In questo brano, fratelli, vedete, prima di tutto Gesù dà agli apostoli il mandato di battezzare, di annunciare, di essere testimoni della sua risurrezione. In secondo luogo premette loro l'assistenza dello Spirito Santo, che rimarrà con loro per sempre. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. E così avviene. Terzo, Gesù si nasconde allo sguardo degli apostoli, li lascia alla cura dello Spirito Santo, che il giorno di Pentecoste si manifesta visibilmente e conduce la Chiesa fino alla fine dei secoli, fino al ritorno di Gesù, quando egli si manifesterà a tutte le nazioni per sradicare il peccato da questa terra, cacciare Satana da questo mondo e portare la salvezza e distruggere anche la morte. Allora, cosa vuol dire? Che Gesù è asceso al cielo, e opinione comune, fratelli, che fino alla risurrezione di Gesù il cielo è stato chiuso. Chi l'ha riaperto? Dio Padre, per opera del Figlio suo, che, assumendo la nostra condizione umana, gli ha obbedito fino alla morte e la morte di croce, ha fatto ricadere su di sé i nostri peccati e ha manifestato e rivelato agli uomini che Dio ha cancellato le nostre colpe, ha fatto pace con noi. Dio ha fatto pace con te. Tu non ti senti in pace con Dio perché hai commesso gli errori, ma Lui è in pace con te, perché non ti ha mai condannato. Condanna i tuoi errori che affliggono te e ti danneggiano, ma dà la vita per te, dà la vita di Gesù per amore tuo. E caro, l'ascensione di Gesù al cielo sa indicare che le porte del paradiso sono aperte a tutti coloro che si lasciano visitare da Dio, che accettano di tornare a Lui, che professano la fede nel suo amore. E ancora, nella festa dell'ascensione, la Chiesa per bocca di San Paolo rivolge una preghiera per tutti noi. Dice infatti l'Apostolo: il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito. Quando, tante volte abbiamo detto che noi siamo fatti di spirito, di anima e di corpo. Noi possiamo avere uno spirito buono o uno spirito cattivo. Qui San Paolo dice: vi dia uno spirito di sapienza. Cos'è la sapienza? E valutare le cose, gli eventi, le persone alla maniera di Dio. Alla maniera di Dio. La qual è la cosa più importante per un uomo? La salvezza della sua anima. Ma quanti se ne occupano? Manca di la sapienza, vi dia uno spirito di sapienza. Secondo, e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. E questo spirito illumini i vostri occhi, gli occhi del vostro cuore, per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Su ciascuno di noi, fratelli, in altre parole, c'è un progetto meraviglioso di Dio che ci vuole rendere partecipi della sua gloria eterna. Dio, nel suo spirito, fa comunione con noi e ci partecipa tutta la sua divinità. Non ci dà delle cose, ci dà se stesso, ci avvolge nel suo amore. E quando noi veniamo affermati alla conoscenza di questo mistero, il cuore nostro trabocca, vuole esplodere, si riempie di pace, perché Dio si ricolma di vita. Come dice Gesù: sono venuto perché abbiate la vita, e l'abbiate in abbondanza, che abbiate la gioia, e che la vostra gioia sia piena, che portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. È questa visione, fratelli, del progetto di Dio, di farsi sempre più chiaro dentro di noi, ma deve farsi chiara anche l'opera che Gesù ha operato a nome del Padre. La tua salvezza, Gesù l'ha già operato, la remissione dei tuoi peccati l'ha già attuata, la tua salvezza eterna è già nata, la tua liberazione di potenza del male è già avvenuta in Dio, sono tutte cose già avvenute che però noi recepiamo per mezzo della fede nel tempo, man mano che esso ci viene comunicato e che noi accettiamo per fede nella nostra vita. E che sia questa anche la nostra preghiera oggi, fratelli. E questa sapienza del Signore ci vuole condurre anche alla missione: annunciare Gesù Cristo, far conoscere Gesù Cristo, al quale sarà ogni lode per tutti i secoli dei secoli. Signore Gesù, grande è la tua misericordia e grande è la tua bontà. Tu sei il compimento di ogni promessa del Padre, secoli dei secoli. Signore Gesù, grande è la tua misericordia e grande è la tua bontà. Tu sei il compimento di

0: questo male per una gloria più grande, per una salvezza ancora più potente. A te Gesù sia lode e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu partecipo col Figlio tuo nella gloria eterna. Prendici per mano e conducici ai suoi piedi, dona anche a noi di essere accolti tra le braccia del Figlio tuo, che per noi ha donato la vita. Fa che non ci stacchiamo più da questa visione dell'eterno amore che il Padre ha verso di noi in Gesù, al quale sale ogni benedizione, e a te ogni ringraziamento per tutto l'amore di madre che ci deone giorno per giorno, fino a che ci vedrai nel compimento della promessa di Dio nell'alto dei cieli. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia.

0: Inno. È asceso il buon pastore alla destra del Padre, veglia il piccolo gregge con Maria nel cenacolo.
1: Dagli splendori eterni scende il crisma profetico che consacra gli apostoli araldi del Vangelo.
0: Vieni, o Divino Spirito, con i tuoi santi doni e rendi i nostri cuori tempio della tua gloria.
1: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico.

0: Cristo è asceso nei cieli, alleluia. Regna alla destra del Padre, alleluia. Dal Salmo 109. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.
1: Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici.
0: A te il principato nel giorno della tua potenza tra i santi splendori. Dal seno dell'aurora, come rugiata, io ti ho generato.
1: Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec.
0: Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta al torrente e solleva alta la testa.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cristo è asceso nei cieli, alleluia. Regna alla destra del Padre, alleluia.

0: Ascende Dio tra canti di gioia, il Signore tra squilli di trombe. Alleluia. Dal Salmo 46. Applaudite popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, Re grande su tutta la terra.
1: Egli ci ha assoggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
0: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
1: Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni, perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
0: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
1: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ascende.

0: il Figlio dell'uomo è nella gloria, Dio in lui è glorificato, alleluia. Cantico Apocalisse 11. Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno.
1: Le genti ne fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.
0: Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli davanti al nostro Dio, giorno e notte.
1: Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire.
0: Esultate dunque, o cieli, rallegratevi e gioite, voi che abitate in essi.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ora il Figlio dell'uomo è nella gloria, Dio in lui è glorificato. Alleluia.

Lettura breve. Primo Pietro, capitolo 3, versetti 18-22. Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurci a Dio, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello Spirito. Egli è alla destra di Dio Padre, dopo aver ingoiato la morte, perché noi diventassimo eredi della vita eterna. Salito in cielo, egli ha ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze.

0: ascendo al Padre mio e Padre vostro. Alleluia, alleluia.
1: Ascendo al Padre mio e Padre vostro. Alleluia, alleluia.
0: Mio Dio e Dio vostro. Alleluia, alleluia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Ascendo al Padre mio e Padre vostro. Alleluia, alleluia.

0: Re della gloria, Signore dell'universo, oggi tu scendi vittorioso nei cieli. Non lasciarci soli, manda lo spirito promesso dal Padre, alleluia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Re della gloria, Signore dell'universo, oggi tu ascendi vittorioso nei cieli, non lasciarci soli, manda lo Spirito promesso dal Padre. Alleluia.

0: Intercessioni. Acclamiamo con gioia il Cristo che siede alla destra del Padre.
1: Tu sei il Re della gloria, o Cristo.
0: Signore, che hai portato nei cieli la nostra fragile umanità,
1: distruggi in noi la colpa antica e ridonaci la dignità perduta.
0: Sei disceso a noi per la via dell'amore.
1: Per essa guidaci tutti dove tu sei.
0: Hai promesso di attirare ogni cosa a te.
1: Non permettere che ci separiamo dalla Chiesa, che è il tuo corpo.
0: Ci hai preceduto nella casa della gloria.
1: Donaci di abitarvi fino d'ora col cuore.
0: Quando verrai per giudicare il mondo,
1: fa che insieme ai nostri fratelli defunti celebriamo la tua infinita misericordia.

0: Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Signore, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché in Cristo asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere il nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Quattro tappe per un totale di poco più di 300 chilometri. È il Giro dei Due Mari con Marzia, evento che dal 20 al 23 maggio interesserà il messinese, con partenza da Castanea delle Furie e arrivo a Castanea San Saba, dopo quattro giorni di passeggiata cicloturistica per l'abbattimento delle barriere mentali e architettoniche e per il turismo lento e sostenibile. Quest'anno la manifestazione taglia il traguardo del 10° anno ed è con noi per parlarne Gianni Raineri. Gianni, ben trovato e grazie per essere con noi.
5: Ciao Francesca, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano.
4: Gianni, tu sei il papà del Giro dei Due Mari con Marzia e sei anche il papà di Marzia. Come nasce questa tua idea che prende forma nel 2016?
5: Io, essendo un ciclista, qui c'era una tradizione di questo Giro dei Due Mari che tocca il Tirreno e lo Ionio, che noi ciclisti lo facevamo in un giorno. Proprio per prendere il brevetto era da fare entro le 8 ore, quindi si partiva la mattina, entro la sera si doveva rientrare facendo questo anello da Messina, passando per le montagne, toccando Tindari sul Tirreno e rientrare a Messina. E mia figlia Marzia mi chiedeva sempre: voglio venire con te. Ora, mia figlia Marzia ha una patologia che, diciamo, ha poco equilibrio, non è che riesce ad andare in giro in bici, ha la sua bici da giardino, una tre ruote, un triciclo, diciamo, maggiorato, e quindi partivo, ma avevo questo peso che mia figlia voleva venire con me e ero lì a pensare come potrei fare, fino a quando ho visto un ciclista tedesco con un carrello che si portava le sue cosine dietro. Ho detto: guarda, quella potrebbe essere una genialata, se io riesco a modificare la bici da giardino di mia figlia e riesco a portarla con me, potrei fare il Giro dei Due Mari. Camminavo e pensavo a questa cosa, ho cominciato subito a lavorarci sopra, siamo un mio amico Fabbro, dopo 6 mesi finalmente, diciamo, abbiamo potuto fare, non dico il giro, ma abbiamo potuto fare delle tratte. Quando siamo stati abbastanza pronti con i miei amici della cicloturistica Castanea, la società di appartenenza, abbiamo cercato di fare qualcosa in più. Allora dice: perché non facciamo questo famoso Giro dei Due Mari con Marzia? E siamo partiti. Ma siamo partiti molto all'avventura, era, diciamo, un'armata Brancaleone. Non sapevamo quanto riuscivamo a fare io e Marzia, se la batteria, perché poi eravamo con la pedalata assistita, ce la faceva, se non ce la faceva, quindi tante piccole problematiche, però eravamo già in 20 persone, bambini, gente più adulta, insomma, tanta gente che comunque con l'emozione di poter portare a termine quest'idea di portare Marzia con noi.
4: Viene presentata come una passeggiata cicloturistica per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche delle barriere mentali. Perché, Gianni, questa precisazione?
5: Perché si è pensato: diamo valore a questo progetto, se lo fa Marzia lo può fare anche tuo figlio che ha una problematica, lo può fare chiunque, e questo è un abbattimento di barriera mentale, poter fare ciò che non si pensa di poter fare, perché noi diciamo sempre che la disabilità sta negli occhi di chi guarda. E quindi abbiamo pensato di mettere assieme la passeggiata di tanti amici, l'abbattimento delle barriere mentali, che è la cosa più importante in cui noi crediamo, perché poi se non si abbatte la barriera mentale, la barriera architettonica diventa un problema. Ecco.
4: Come è cambiato il Giro dei Due Mari con Marzia? Chi sono i partecipanti? I veri partecipanti?
5: Esatto, i veri partecipanti, ormai abbiamo con noi tante persone con disabilità che si mettono in gioco per dire: lo faccio anch'io, lo puoi fare pure tu, e la loro presenza mette a testimonianza che bisogna abbattere le barriere mentali e fisiche. Abbiamo degli atleti paralimpici che pedalano con le braccia, con le handbike, abbiamo ragazzi down, abbiamo ragazzi che sono sordomuti e però comunque pedalano con noi. Questo nostro attraversare 40 comuni della provincia di Messina e portare questa passeggiata, che poi viene moltiplicata dall'effetto dei social, e far vedere a tutti che si può fare, noi mettiamo dei contenuti importanti, questi contenuti cominciano ad arrivare un po' dappertutto, infatti oggi le amministrazioni chiedono loro il nostro passaggio, mentre prima chiedevamo noi e ci dicevano ma guarda non sappiamo, vediamo cosa volete, non volevamo niente, volevamo solo attraversare il loro territorio e portare questo messaggio. Oggi le cose si sono invertite, ora le amministrazioni ci chiedono di passare dai loro territori e portare questo messaggio, e quindi questa è una delle più grandi vittorie del Giro dei Due Mari.
4: Te l'aspettavi questo successo?
5: No, sicuramente no, era una cosa goliardica per farla con mia figlia, ecco. Non ti nego che le prime edizioni erano quelle, diciamo, che abbiamo più nel cuore, quell'effetto avventura che non sai cosa ti aspetta, quindi hai a memoria tutte le prime emozioni, ma mai ci aspettavamo tutto questo successo e tutto questo riscontro mediatico, ecco.
4: E allora, con l'animo del ragazzo che prende parte, ti chiedo la tua colonna sonora del Giro dei Due Mari con Marzia, qual è?
5: È Hotel California degli Eagles, che era la canzone che ascoltavo nel momento che pensavo di portare Marzia con me, avevo la radiolina sulla bici aperta e c'era questa canzone, e quindi quella è diventata la canzone del Giro. La mettiamo e partiamo.

0: Salvo Campanella, collegato con noi da Palermo o dintorni. Buongiorno Salvo, grazie per essere nostro ospite.
1: Grazie a voi per lo spazio e l'interesse che mi state dando.
0: E figurati, è un gran piacere. Allora, Salvo prende parte al Giro dei Due Mari con Marzia. Vi partecipa ormai da 9 anni, anzi da 9 edizioni, con la handbike, perché a causa di un incidente sul lavoro nel 2012 ha perso l'uso delle gambe. Salvo, che cosa significa per te il Giro dei Due Mari con Marzia?
1: Beh, non è solo una pedalata cicloturistica per l'abbattimento delle barriere mentali e architettoniche, e in sé rappresenta per tutti noi una festa, è un momento di riscatto sia sociale che psicologico. Grazie a questo mezzo fantastico che è la handbike, che è una sorta di bicicletta che si porta in giro per il mondo grazie alla forza delle braccia, riusciamo tranquillamente a fare dei percorsi che riescono a fare anche i ciclisti normodotati, dimostrando che appunto si può fare, non ci sono limiti. Chi ci guarda si rende conto che la disabilità a volte è insita negli occhi, solo negli occhi di chi guarda, e basta.
0: Che siano mentali o siano architettoniche, le barriere sono sempre un ostacolo a tutto, un ostacolo alla libertà, un ostacolo alla vita, un ostacolo alla felicità e alla serenità. Un'iniziativa come questa riesce a farsi strada proprio tra queste barriere, che siano mentali o siano architettoniche?
1: La risposta ce la dà il tempo. Io adesso ti posso chiaramente elencare tutte le barriere che sono state abbattute, sia mentali che architettoniche, nell'arco degli anni e nell'arco delle edizioni, ma perderemo un sacco di tempo. Fattivamente ti posso dire che rispetto al primo anno in cui io ho preso parte a questo evento, adesso siamo molto molto più avanti, perché io fino a un paio di anni fa non riuscivo completamente a trovare una spiaggia accessibile nella zona del Messinese. Adesso da Capodorlando a scendere fino a Messina ci sono un sacco di spiagge che sono state rese accessibili e fruibili a tutti, non solo grazie al Giro dei Due Mari, ma anche al fatto che molti comuni vengono sensibilizzati anche attraverso i canali social del Giro dei Due Mari e quindi prendono l'impegno di rendere accessibile e fruibile le proprie spiagge, cosa che purtroppo dal lato della Sicilia occidentale non accade. Essendo che abito nella Sicilia occidentale, nella zona di Palermo, ti posso dire che rispetto alla zona del Messinese, da noi spiagge accessibili ce ne sono molte meno, ma non solo spiagge, attenzione, parlo anche di musei, di chiese, di uffici comunali.
0: Quanto una manifestazione così aiuta ad abbattere o a diminuire le barriere del dolore?
1: Beh, essendo un momento di condivisione, di convivialità e di festa, il Giro dei Due Mari rappresenta moltissimo. Intanto aiuta moltissimo la persona ad elevare la sua resilienza, il suo modo di vivere la disabilità. La disabilità non ti tiene legato solo a una carrozzina, a una sedia a rotelle, come la vuoi chiamare. Ti dà anche la possibilità di conoscere nuove persone, di avere degli stimoli da parte di altre persone. Io stesso mi metto in gioco affinché persone prendano un po' esempio da noi, che siamo un po' i temerari. Anch'io ai tempi, quando ho avuto l'incidente, ho preso esempio da quelli che mi avevano preceduto. Ci tengo tantissimo a citare Alex Zanardi, scomparso da poco, che è stato uno di quelli che ha dato a me l'input di reagire dopo l'incidente. E il Giro ci dà la possibilità di dimostrare a tutti che non ci sono limiti, e i limiti stanno proprio dentro la nostra testa, e basta.
0: Saluto Raimondo Grioli, che è in collegamento da Massa San Giorgio. Raimondo partecipa con suo figlio, con Francesco Pio, al Giro dei Due Mari con Marzia. Allora, prima di tutto, Raimondo, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno Francesca, grazie a voi.
0: Dunque, dicevamo, questa è la seconda volta, quest'anno sarà la seconda volta che tu con Francesco Pio prendete parte a questa manifestazione. Prima di tutto, in breve, ci puoi raccontare chi è Francesco Pio?
2: Sì, Francesco Pio è un ragazzo con disabilità, sindrome di Down, lui in bici ci va a pochissimo, poche distanze, quindi per questo in questo giro non va da solo, ma viene con me in bici attaccato dietro di me, col trasportino. Come tanti altri ragazzini della sua età, comunque che ci riportiamo dietro.
0: Che cosa significa per te, ma soprattutto che cosa significa per Francesco Pio prendere parte a un'iniziativa del genere? Lui come la vive?
2: Beh, Francesco Pio è contentissimo, perché lui si diverte con questo giro e poi soprattutto lui mi dà la forza a me per superare tutte queste salite, perché io non toccavo una bici da moltissimi anni. Lui dietro mi dà la forza per andare avanti, per superare ogni ostacolo, e la sua forza è soprattutto morale, perché fisicamente lui pedala poco, però comunque sono contento.
0: Raimondo, secondo te per far cadere, come abbiamo detto finora, le barriere non solo fisiche ma anche mentali, quanto è importante questa iniziativa? Quanto è importante che partecipino ragazzi come Francesco Pio?
2: Beh, è importantissima la partecipazione come Francesco Pio, è importantissima, perché comunque queste famose barriere soprattutto noi genitori li viviamo in prima persona con loro, quindi ce la faremo, speriamo di farcela, è importantissimo.
0: Do il benvenuto a Barbara Arena, che è una guida turistica e che ci racconterà il meraviglioso itinerario del Giro dei Due Mari con Marzia. Ciao Barbara.
3: Ciao Francesca, grazie per avermi chiamato e grazie agli ascoltatori.
0: Barbara, con te faremo un bel giro per conoscere i posti che questa manifestazione andrà a toccare. Lo abbiamo detto già nel corso della trasmissione, sono 4 le tappe che vedranno partire il giro e lo vedranno tornare a Castanea San Sabba. Cosa ci può illustrare?
3: Beh, allora, sicuramente partirei col dire che la zona dove viene effettuato il Giro dei Due Mari è una zona molto particolare. È la zona della provincia di Messina, e di per sé è già un'anomalia geografica, se così si può dire, perché tocca due versanti, il tirrenico e lo ionico, quindi due culture, due microcosmi climatici, storici, antropologici totalmente differenti, ma che allo stesso tempo si sposano benissimo l'uno con l'altro. Noi andiamo a toccare durante questo giro nella parte ionica, che è il versante praticamente delle Albe. Abbiamo i paesaggi di Leto Ianni, Scaletta Zanclea, che sono stati in passato soprattutto delle zone di dominazione greca inizialmente, quindi abbiamo tutta questa cultura, questi castelli arroccati che guardano il mare in segno di protezione. Poi passiamo attorno all'Etna, saliamo vicino all'Etna, dove si inizia a trasformare il paesaggio. Si passa dal mare alla collina che diventa vulcano, dove noi andiamo a trovare giardini di agrumeti, i vigneti, dove viene prodotto soprattutto il nerello mascalese, che è tipico della zona, e la zona anche della Valle d'Alcantara, dove l'acqua del fiume ha scavato il basalto lavico creando delle gole spettacolari. Da qui poi l'ultimo lato è quello del versante tirrenico, che a noi piace chiamare il versante dei tramonti, con l'affaccio sulle isole Eolie e soprattutto le bellissime zone di Tindari, Falcone, Milazzo, Rometta. Sono tutte delle zone ricche sempre di storia e di cultura, soprattutto la zona di Tindari è una zona archeologica, dove però viene anche unito questo legame di fede con il santuario della Madonna Nera. Rometta, ad esempio, è stato l'ultimo borgo bizantino. Questa zona purtroppo è una zona, purtroppo e per fortuna, è una zona che viene ancora tagliata fuori dai classici itinerari turistici, e quindi secondo me è una zona che è perfetta per il Giro dei Due Mari, perché il Giro dei Due Mari si basa anche un pochettino sul concetto del turismo lento e sostenibile, e questa zona è una delle zone perfette, perché tu riesci proprio a vivere il paese, riesci a incontrare le persone del luogo, ed è come se tu facessi parte proprio della comunità, non sei visto solo come un turista. E poi finire di nuovo appunto a Castanea, a passare Salice, arrivare a Castanea e finire a San Sabba, che è una zona marina dove caratteristiche di San Sabba sono le montagne di sabbia, delle montagne create dall'erosione del mare, della costa e del vento, un paesaggio spettacolare che io di solito promuovo tantissimo, che è proprio una specie di turismo molto naturale, dove tu cerchi il contatto con le persone del luogo.
0: Ci hai fatto una panoramica minuziosa, dettagliata e con tanto entusiasmo. Di queste tappe, qual è il tuo luogo del cuore?
3: Vabbè, io sono di parte, io sono di Castanea, come anche Gianni, quindi ovviamente la zona del cuore per me è questa, è Castanea. è la zona praticamente di Messina che si affaccia sullo stretto. Persenea è un piccolo borgo, era uno dei quattro casali storici situati sulle colline di Messina. Da qui puoi scorgere un panorama a 360 gradi, puoi vedere il Tirreno e lo Ionio nello stesso momento, quindi già solo le viste che hai sono favolose. Era una delle furie, una porta di Messina, quindi era anche un punto abbastanza importante per accedere alla città. Il nostro è un paese di grande fede, abbiamo la fede in San Giovanni Battista, che è il nostro patrone, a cui è dedicata la chiesa madre del paese. Poi anche tutte le zone limitrofe, sono questi quattro piccoli borghi dedicati a quattro santi diversi. Abbiamo Massa San Giorgio, San Giovanni, Santa Lucia e il più piccolo è Massa San Nicola, che adesso è quasi disabitato ed è uno dei posti più caratteristici secondo me della Sicilia, perché tu ancora vai lì, passeggi nelle viuzze rigorosamente a piedi perché sono così piccole che non si può entrare in macchina. Attraverso queste piccole casette ancora di pietra si trova la chiesetta antica e si trova ancora un piccolo palmento di oli essenziali, che infatti in questa zona, essendo una zona molto ricca di agrumeti, una volta veniva prodotto appunto questo olio essenziale di agrumi. Questa è la zona che a me piace, perché è la zona che ci racconta anche tanto, con molto poco.
0: Per questa puntata è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento a sabato prossimo.
4: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: insieme ai bambini. Insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù. Caro Gesù.
1: Ciao ragazzi, bentornati in un'altra puntata di Caro Gesù. Oggi argomento speciale perché mi sta molto al cuore. Parleremo della comunione. Sappiamo che i sacramenti sono 7 e oggi ci focalizziamo su questo. Allora vi chiedo subito, qualcuno di voi ha fatto la comunione? Sapete che cos'è la comunione, questo sacramento?
2: Io ho fatto la comunione e riceviamo il corpo di Gesù e non...
1: Sì, sì, è bravissima. Ecco, è il momento in cui noi possiamo finalmente ricevere il corpo di Gesù nel nostro cuore. Invece voi ragazzi dovete ancora fare la comunione, giusto? Come vi state preparando per questo momento?
3: Ma facciamo a catechismo, ci parlano un po' della vita di Gesù per arrivare poi a quando muore fino alla fine per alla sua resurrezione.
4: Anche io sto imparando la vita di Gesù e anche ci stavo preparando per la comunione e di solito leggiamo anche delle pagine del Vangelo.
5: Noi facciamo catechismo e ci prepariamo a volte leggendo le pagine del Vangelo e a volte andiamo anche in punto in chiesa dove facciamo anche catechismo.
1: Bene, dato che sarà un momento di gioia, un momento di grande festa, ma voi come ve lo immaginate questo momento? Cosa vi aspettate dalla comunione? Come ve lo immaginate questo momento? Dai, che sarà un bel momento.
5: Io me lo immagino, per esempio, no, entro in chiesa, c'è la comunione.

0: posso, non lo so.
1: Bene, sì, vai.
0: Allora, come me la immagino io e come me l'hanno un po' raccontata, me la immagino con tutti i parenti seduti in chiesa e mi guardano, mentre io prendo l'ostia. Me l'immagino molto bella.
1: Allora, sarà sicuramente un bel momento di festa, anche perché, come ci diceva la nostra amica, è il momento in cui noi riceviamo Gesù nel nostro cuore. Vi spiego anche che la comunione ce l'ha lasciata proprio Gesù. Ma voi sapete in quale momento della sua vita ha detto lascio il mio corpo, il mio sangue agli uomini?
2: E nell'ultima cena.
1: Nell'ultima cena, bravissima. Cioè quando, il momento in cui...
2: Cioè quando lui disse spezzo il pane e lo do, dividetelo e mangiatene tutti.
1: E mangiatene tutti. E la stessa cosa ha fatto con il vino, ok? Quindi ci ha lasciato il suo corpo perché sapeva che ne avevamo bisogno di questo. Quindi si chiama comunione perché noi siamo in comunione con Gesù, ma solamente noi singolarmente con lui oppure tutti quanti, tutti insieme. Infatti ciò che Gesù ci ha lasciato non solo ci fa stare in armonia e in unione con lui, ma anche tra di noi. L'Eucarestia, questo è il nome proprio preciso di questo sacramento, è stato celebrato dai cristiani sin dai primi anni della Chiesa. All'inizio pensate che i cristiani vivevano tutti quanti insieme. Stavano insieme, giocavano insieme e celebravano l'Eucaristia ed era un bellissimo momento di festa. Infatti, come avete detto, dopo che si celebra questo sacramento si va a festeggiare, a mangiare tutti quanti insieme, no? E dovete sapere anche una cosa, che non è che una volta che voi farete la comunione poi finisce lì questo sacramento e non si ripete. Quando si può fare la comunione? La messa, quindi?
0: La domenica.
1: Tutte le domeniche, ok? E se sentite l'esigenza che magari vi capita con la vostra famiglia, anche durante la settimana potrete andare a messa e ricevere la comunione, va bene? E quindi stare ancora di più con Gesù. Voi pensate che la comunione è il cibo che nutre la nostra anima. Quando noi prendiamo la comunione, stiamo entrando in intimità con Gesù. E sapete che Gesù, quando rientra nel nostro cuore, ci deve trovare puliti. Immaginiamo, il nostro cuore è come una stanza, sì. E la nostra stanza, quando viene qualche amico a casa nostra a giocare, com'è? Deve essere tutta quanta...
0: Ordinata,
1: pulita. Ecco, la stessa cosa con il cuore, con il nostro cuore, con Gesù. Immaginiamo che il nostro cuore è una stanza. Quando lo riceviamo... Quando diciamo Gesù nel nostro cuore, deve stare tutto quanto a posto. E come fa il nostro cuore a essere a posto, cioè essere pulito da tutti i peccati?
0: Facendo la confessione, cioè andare in chiesa e a dire tutti quanti i peccati che abbiamo fatto al prete.
1: Al sacerdote, l'unico che ha il potere di perdonare i peccati. E allora vi chiedo, voi avete già fatto la confessione?
0: Sì.
1: Tutti quanti, come è andata? Avete paura quando andate al sacerdote a dire i vostri peccati?
2: No.
1: No, ok, va bene. Sì? Sentiamo Michele?
0: Beh, all'inizio sì, un po' ti vergogni anche a dire un po' le tue cose personali, però quando ti siedi là, come le nostre catechiste ci hanno detto, è come parlare al Signore Gesù.
1: Certo, quando si va dal sacerdote dobbiamo pensare che è come se ci fosse Gesù. Questo sacramento ci aiuta non solo a stare bene con Dio, ma ci aiuta a stare in armonia con gli altri. Ecco perché quando noi entriamo in chiesa, che abbiamo capito l'importanza di questo sacramento, quando andiamo a prendere Gesù, usciamo dalla chiesa con un bel sorriso. Così contagiamo pure gli altri e tutti quanti diventano felici. Va bene? Allora, a voi che dovete fare la comunione vi dico tanti auguri, preparatevi bene per questo bel momento, perché sarà una volta e lo porterete nel cuore per sempre. Anche io mi ricordo la mia prima comunione, è stato bellissimo. Anche a voi, auguri, se qualcuno si sta preparando per la comunione, a chi già l'ha fatto, mi raccomando, portate nel cuore l'importanza di questo sacramento. Do l'appuntamento a voi alla prossima e noi salutiamo insieme gli amici da casa, va bene? Ciao, alla prossima!
3: Ciao. C'era una volta

valchirie. Sapete la leggenda più bella che si racconta nell'estremo nord, dove i ghiacci sono perenni e le nebbie confondono il cielo coi campi innevati? La storia del regno di Odino, dei suoi figli, delle sue fate. Immaginate un cielo pieno di nuvole rosa al tramonto, come se fosse stato dipinto con un pennello magico. Ecco, tra queste nuvole fluttuano delle donne bellissime, delle fate guerriere, delle creature straordinarie. Sono le valchirie. Le valchirie sono donne coraggiose, forti, vestite con un'armatura scintillante e con elmi piumati, in sella a dei bellissimi cavalli alati. Il loro compito è quello di osservare dall'alto i cavalieri che combattono con coraggio e con valore in battaglia. E quando uno di loro muore con onore, le valchirie sono pronte a portarlo in una maestosa ed enorme sala che si trova ad Asgard, una città divina creata da Odino, dio della guerra, alla quale si accede attraverso il ponte dell'arcobaleno. Ogni giorno combattono tra loro e si preparano per la grande battaglia, il Ragnarok. In quel giorno, infatti, dovranno combattere fianco a fianco con gli dèi per sconfiggere i giganti e le creature del male e per difendere il mondo dal caos. Su dei cavalli alati giriamo per il regno, i nostri elmi piumati di Odino sono il segno. Noi da quassù guardiamo i nostri cavalieri e

Le valchirie non sono solo delle valorose guerriere, sono anche molto sagge, aiutano i feriti in battaglia e in più sono delle speciali messaggere di Odino. A volte scendono sulla terra per portare i suoi ordini agli uomini. Ognuna di loro ha una storia e io voglio cominciare raccontandovi quella di Brunilde e Sigfrido. C'era una volta una bellissima valchiria di nome Brunilde. Era la più fiera e coraggiosa tra le sue sorelle e un giorno Odino, il potente re degli dei, le disse: "Tu, Brunilde, hai il compito di proteggere un giovane eroe mortale che si chiama Sigfrido. Dovrai fermarlo per impedirgli di vincere un duello importante." Brunilde naturalmente obbedì al suo re e cominciò ad osservare Sigfrido nelle sue battaglie. Era forte e coraggioso e più lo guardava, più ne rimaneva affascinata. Sì, più lo guardava e più se ne innamorava. E così, sapete che cosa fece? Disobbedì a Odino e fece vincere Sigfrido. "Come hai osato non fare ciò che ti ho chiesto? Non mi resta che punirti. La mia decisione è presa. Ti condannerò a un sonno eterno." E così fece. La fece addormentare su una roccia, circondata da un anello di fuoco che poteva essere spezzato solo da un uomo puro di cuore e senza paura. E così avvenne. Dopo anni e anni, Sigfrido, ormai diventato un uomo valoroso e saggio, trovò la bella Brunilde addormentata sulla roccia. "Ma chi è questa bellissima fanciulla che dorme sulla roccia?" si chiese Sigfrido.

forza incredibile, si avvicinò a lei e con un bacio spezzò l'incantesimo che la teneva prigioniera. Brunilde si svegliò immediatamente e finalmente i due poterono vivere il loro amore. Bambini, l'amore vince sempre su tutto, bisogna solo aspettare. Sapete invece chi era la valchiria di nome Gondul? Si racconta che fosse saggia e potente, conosciuta perché sapeva prevedere il futuro. Un giorno, mentre cavalcava sul suo bel cavallo alato nel cielo, ebbe una visione terribile. Sì, la battaglia del Ragnarok che avrebbe determinato la fine del mondo. Sì, la battaglia del Ragnarok!

consapevoli del pericolo imminente. Vi insegnerò io a combattere con coraggio e con determinazione. Con me accanto nulla vi potrà accadere del pericolo imminente. Vi insegnerò io a combattere con coraggio e con determinazione. Con me accanto

0: del destino.
1: Lei aveva il potere di condizionare il futuro degli uomini. Spesso, infatti, scendeva sulla terra nelle vesti di una semplice mortale, osservava le persone e a volte interveniva nel loro destino, aiutandole a superare le difficoltà e indirizzandole verso un futuro migliore. Così, un giorno, Skuld incontrò un giovane contadino che si chiamava Eirik. Gli si rivolse con voce affettuosa. «So, Eirik, che tu sei un uomo molto buono, giusto, però sei anche tanto sfortunato». Skuld, colpita dalla bontà e dalla generosità di questo giovane contadino, decise di aiutarlo. Gli diede infatti una serie di consigli per cambiare la sua vita in meglio. E fu così che Eirik divenne un uomo molto felice e anche molto ricco.

La mia vita è stata salvata dall'aiuto della generosa Skuld e io non dimenticherò mai quello che ha fatto per me. Sono diventato un uomo ricco, è vero, ma questa ricchezza io non la terrò per me, la condividerò con tutti gli altri. Fu la promessa che fece a se stesso e alla Valchiria, sua protettrice. Da quel momento, fino alla fine dei suoi giorni, si impegnò a fare del bene agli altri. Ma queste sono solo alcune delle tante favole che si raccontano sulle Valchirie. Storie di coraggio, avventura, amicizia e amore. Tutti segni di un eroe vero. E noi abbiamo tanto bisogno di eroi.

0: eccoci sulla nostra barca per la ottava domenica del tempo ordinario. Sei pronto?
1: Sì,
0: e questa
1: partiamo,
0: domenica
1: vogliamo,
0: per
1: vogliamo.
0: Raccontare questo Vangelo faremo un gioco. Ma attenzione, prima devo chiuderti gli occhi, chiudermi gli occhi e cominciare a camminare. Io non vedo nulla, Tommasino. È proprio così, è proprio così. Gesù oggi ricorda: può un cieco guidare un altro cieco?
1: Ma certo che no!
0: Ecco, rischiano entrambi di cadere. Ecco, noi dobbiamo essere uomini, donne e bambini e ragazzi che hanno sempre chiara la strada da percorrere. Questa è una priorità assoluta. E tante volte noi, sai perché non riusciamo a guardare la strada da percorrere?
1: Perché?
0: Perché guardiamo i difetti nella vita degli altri. Allora guardiamo il nostro amico che forse a scuola non è proprio brillante e diciamo: beh, ma io sono bravissimo, senza pensare che quel bravissimo invece arriva da un compito che ho copiato, da un lavoro che mi hanno aiutato a fare. Non ci rendiamo conto della nostra trave nell'occhio perché guardiamo la pagliuzza nell'occhio dell'altro. Questo Vangelo oggi è chiarissimo e Gesù in tutto questo ci è maestro, perché è lui il maestro, lui che insegna le cose belle e importanti della vita. Guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro senza renderci conto che forse nel nostro c'è qualcosa di più grande è tante volte un piccolo grande problema nella nostra vita, perché non ci permette di essere uomini e donne di fede, ma soprattutto, bambini, non ci permette di essere felici, perché guarderemo sempre il difetto nella vita degli altri. Un altro esempio che fa Gesù: può un albero buono dare dei frutti cattivi? Assolutamente no. Se un albero è buono non può che dare bei frutti e buoni frutti. Allo stesso tempo, può un albero cattivo invece dare dei buoni frutti?
1: E come può? No!
0: Assolutamente no. Quindi noi dobbiamo essere quell'albero buono che dà buoni frutti, che dà buoni insegnamenti, che dà buona testimonianza. E smettiamola di giudicare sempre la vita delle persone, caro Tommasino. Guardiamo le cose belle per essere felici, guardiamo le cose importanti. Quando un nostro amico fa qualche cosa di buono, non viviamo l'invidia, ma complimentiamoci con lui dicendo: bravo, sono contento per questa cosa. Il messaggio di Gesù è chiarissimo in tutto questo.
1: E allora voglio essere un albero buono, voglio essere una palma, posso?
0: Bravissimo. Allora Tommasino, mi raccomando, anche tu cerca di essere una buona palma che dà buoni

0: vissuti. Bene?
1: Sento tutti buoni alberi.
0: Allora salutiamo i nostri bambini sulla nostra barca e vento in poppa e alla prossima settimana. Ciao bambini.
2: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi.
0: A cura di Daniela Lani.
2: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la biblioteca dei ragazzi. C'è Samira Rocchetti in regia e ci sono tante storie da esplorare e raccontare anche questa settimana. Inizieremo tra poco con un momento di profonda riflessione con le tre farfalle del lago, il testamento spirituale, potremmo dire, di Papa Francesco, affidato a Thomas Leoncini e illustrato da Alessandro Sanna. Poi con Giulia Genovesi proseguiremo con l'albo Le persone sono strane, un viaggio molto divertente attraverso gli occhi di un bambino che tra vicini pignoli e paure improvvise scoprirà che forse la vera normalità è proprio nella nostra unicità. Infine con Francesca De Santis onoreremo la memoria e l'impegno civile, perché parleremo degli eroi della nostra Repubblica raccontando le vite di 24 donne e uomini che hanno reso grande il nostro paese. Le tre farfalle del lago per Rizzoli, trovate in libreria questo libro bellissimo del quale parliamo con Thomas Leoncini, che è con noi.
3: Grazie per l'invito.
2: Credo anche per te averlo poi tra le mani quando ti è arrivata la prima copia sia stato emozionante.
3: L'emozione è fortissima, come tutte le volte che avevo l'opportunità di sentire Papa Francesco.
2: Raccontaci tu la storia di questo libro, da dove nasce tutto?
3: Qualche anno fa Papa Francesco facciamo un incontro, io ho avuto la fortuna, il privilegio di avere un rapporto costante con lui dopo il nostro primo libro, cioè il suo primo libro che ha condiviso con me, Dio è giovane, e nel 2018 è rimasto un rapporto costante, e in un anno delle nostre chiacchierate parlavamo di poesia, di come la poesia possa aiutare le persone, di quanto sia più forte a volte anche dei romanzi, di quanto sia più forte dei saggi, no? E lui mi raccontava un po' le sue influenze, diciamo, sulla poesia. Lui era molto affezionato a questo poeta argentino, Bernardes. Ciò che l'albero ha di fiorito viene da ciò che ha sepolto, le radici. Quando lo utilizzava spesso questo poeta, quando parlava dei nonni, quando parlava dell'importanza delle origini di una famiglia. E poi da questo incontro, dove poi lui mi ha raccontato anche dei altri dettagli suoi interessanti, di quando viveva in Germania che leggeva Hölderlin e si emozionava con queste poesie, e da lì, dopo questa chiacchierata, lui mi dice che aveva provato a scrivere qualcosa e che voleva incontrarmi per parlarne, e poi quando c'è stato questo incontro mi ha fatto leggere il testo, che è una favola poetica meravigliosa secondo me, e mi ha detto: questa è una favola per dopo, sottintendendo quando non ci sarà più. Quindi un'emozione enorme, una grande responsabilità.
2: No, io, cioè, ho la pelle d'oca, penso in ogni centimetro della mia pelle, Thomas, mentre lo raccontavi. Io la sapevo questa storia, ma sentirla raccontata da te è particolarmente emozionante. E il dopo è arrivato, ed è arrivato anche il momento di far fede alla promessa fatta alla fine.
3: Certo. Ho aspettato un po', perché per me è stato veramente una grandissima perdita personale. Proprio, ripeto, per me era come un nonno, come un papà, e non mi aspettavo che finisse così, finisse con questa rapidità, dopo un recupero che c'era stato da quella, sembrava un recupero da quella grave malattia, e quindi è stato molto difficile, però chiaramente è importante che quello che lui aveva scritto, insomma, fosse per tutti e potesse aiutare anche tutte le persone credenti e non credenti che lo ascoltavano.
2: Un libro davvero per tutti, perché è un libro illustrato, peraltro Alessandro Sanna, che è stato nostro ospite più volte, è un illustratore incredibile, meraviglioso, quindi ha veramente aggiunto della poesia visiva. È un libro che può stare tra le mani di un bambino come di una persona adulta, di una persona che magari ha un dolore nel cuore, che sta vivendo un dopo.
3: Esatto,
2: appunto.
3: Esatto, lui è come se ci avesse lasciato quest'ultima carezza, no? Quest'ultimo atto d'amore, quest'ultima carezza per tutti noi, e per farci capire quanto anche dopo, se c'è l'amore, si può andare avanti.
2: Infatti, se vogliamo un pochino raccontare la storia di un bimbo senza genitori,
3: sì, che si ritrova in un lago dove va spesso, e in un momento di grande debolezza, insomma di grande frustrazione, chiede dove sono i genitori, cioè. E lui in quel momento gli appaiono tre farfalle, e da queste tre farfalle due erano i genitori, ma si chiedeva chi fosse la terza, e la terza era Dio, e da lì poi non voglio svelare quello che continua, però insomma,
2: no, certo.
3: È un'immagine, secondo me c'è tanto anche in questo testo dell'importanza della sua enciclica Laudato Si, che è un'enciclica, come sappiamo, che parla di anche dell'ecologia, di come il creato debba essere custodito, perché è molto piena di natura, è molto piena di emozione, ma anche di grande natura. Si dà una grande importanza al creato, alla creazione di Dio, quindi è molto importante questo aspetto, secondo me. Non so se anche tu ti ritrovi in questo.
2: Assolutamente sì, mi ritrovo appieno, e mi ritrovo anche appunto nelle sensazioni raccontate, nelle emozioni raccontate in questo album. Certo, nei momenti di tristezza, Thomas, puoi pensare che hai una quarta farfalla, no? È una farfalla anche tu sulle spalle di lui.
3: Grazie, lo so, sì, è una farfalla importantissima e mi accompagna tutti i giorni, mi accompagna ogni momento, ogni mio pensiero va a questa persona straordinaria, questo uomo straordinario, questa figura che rimarrà nella storia per tutte le grandi cose che ha saputo coraggiosamente fare. Lui, una delle parole che diceva più spesso, anche quando parlavamo di qualsiasi cosa, era coraggio, e questa parola la metteva ovunque. E penso che quella, la parresia, no? Anche la chiamavano in spagnolo. E questo è quello che la grande eredità che ci lascia, che ancora vive tra noi, perché è stato, secondo me, in senso buono lo dico, in senso veramente estremamente positivo, un grandissimo rivoluzionario. E l'ha dimostrato ogni suo giorno quasi di questo meraviglioso papato, dove ha aperto agli ultimi, dove si è mostrato veramente un nuovo Francesco. E quindi ogni giorno è con me, ogni giorno è con noi.
2: È così. E insomma, ti immaginerò e mi immaginerò come il bimbo nella copertina disegnata da Alessandro Sanna, correndo con coraggio verso la propria felicità, però non da solo, ma con queste farfalle che sono con lui. Thomas, io ti ringrazio per questi minuti, grazie per averci emozionato.
3: Grazie a te,
2: a
3: grazie
2: presto.
3: A voi. A presto, un abbraccio.
2: Quante volte avrete esclamato, sospirato, detto le persone sono strane? E le persone sono strane, proprio il titolo del prossimo libro che vi raccontiamo, con... Quanto sono felice da 1 a 100 di ritrovare Giulia Genovesi? 2000. Buongiorno Giulia.
4: Ciao Daniela. Grazie come sempre dell'invito, dell'accoglienza calorosa.
2: Sì, sono tanto felice e felicissima di raccontare con te questo vostro albo, edito da Terre di Mezzo, tanto colorato e tanto vero. Le persone sono proprio strane.
4: Sì. Sì, è una frase che è il titolo proprio che hanno scelto gli autori, ma è una frase, come dici tu, che ci si trova spesso a dire, e in questo caso abbiamo un bambino che si rivolge proprio a noi che leggiamo, e ce lo chiede, ci dice: avete notato che al mondo è pieno di persone strane? E poi ci accompagna a vedere quelle che ci sono intorno a lui, quindi in ogni pagina abbiamo una situazione in cui lui appunto si stupisce, vede il vicino di casa che taglia l'erba in modo maniacale perché è convinto che se il suo giardino non fosse perfetto la gente parlerebbe di lui, e però non si accorge che la gente parla di lui proprio perché il suo giardino è perfetto in modo maniacale. Che strano, no? Oppure ha un amico che tiene la sua tartaruga al guinzaglio perché ha paura che possa scappare, e gli altri gli dicono: guarda che la tartaruga è lentissima, non si scappa, però questo bambino dice: meglio non rischiare, non si sa mai, io la tengo al guinzaglio. Oppure c'è un personaggio molto simpatico che è lo zio del protagonista, che è un autore di libri per bambini, guarda caso, eccentrico, vestito come un non si capisce bene, ha una tuta che sembra un po' da pilota, da aviatore, con questo casco a righe, degli stivaloni, circondato da animaletti, uno scoiattolo che beve la limonata, un fantasmino, un leone, e lui gli dice proprio: a me non importa di essere strano, perché sennò se mi curassi di questo tutte le idee mi scapperebbero via. E così via, insomma, una galleria di personaggi, amici, parenti, conoscenti, sconosciuti, visti per strada, per cui alla fine di questa galleria di stranezze il bambino viene un dubbio e dice: ma non è che forse è normale essere strani? Vuoi vedere che la cosa strana sarebbe essere normali? Probabilmente insomma, è così.
2: Probabilmente è così, poi naturalmente vi vedrete anche attraverso le illustrazioni nel momento in cui insomma conclude con questa domanda, che è un po' una domanda filosofica, una constatazione, una rassegnazione, poi riprende la sua giornata, va.
4: Sì, il finale è divertente perché sembra tutto un discorso da cui lui si tiene fuori, no? Diciamo che sembrerebbe quasi che lui sia l'unico normale di tutta questa situazione, e poi invece alla fine dalle immagini vediamo che anche lui è un po' bizzarro, insomma, ha le sue stranezze anche lui, quindi appunto rientra anche lui poi nella riflessione che aveva fatto prima.
2: Come del resto, insomma, ciascuno di noi, no? Effettivamente, tra l'altro è molto divertente quando avrete tra le mani il libro, andate, è una cosa poi che dovreste fare sempre, andate proprio alla fine del libro a leggere qualcosa di autore illustratore. E allora, intanto chi sono? Non li abbiamo nominati.
4: Sì, allora, l'autore del testo è Victor Santos, che è un autore brasiliano che vive negli Stati Uniti, è un linguista. Ha già scritto un albo che ha scritto molti albi, noi ne abbiamo pubblicato uno che si chiama La cosa più preziosa, che se non lo conoscete vi invito a scoprire, perché è molto bello anche quello, e la cosa più preziosa del titolo è la lingua, le nostre lingue, che sono tantissime al mondo. E invece l'illustratrice è Catarina Sobral, un'illustratrice portoghese molto apprezzata a livello internazionale, che è per la prima volta insomma nel catalogo di Terre di Mezzo, ha già altri libri pubblicati in Italia di altri editori. E sì, le illustrazioni devo dire fanno veramente la differenza in questo album, perché riescono a creare questo mondo in cui oltre alle persone strane, diciamo che proprio tutto l'ambiente è essere costellato di piccoli dettagli curiosi, bizzarri, quasi un po' surreali. Se in ogni pagina potete trovare, se guardate bene, alcune io continuo a riscoprirle anche a distanza di tempo quando lo riguardo. C'è un cavallo in metropolitana che compare da dietro un pilastro, da un finestrino dell'aereo si intravede King Kong, oppure sul tetto di una casa c'è una banana che esce da un comignolo. Quindi insomma oltre ai personaggi lei crea proprio questo mondo in cui sembra che veramente tutto sia un po' dove è possibile trovare qualcosa di originale, di fantastico, un po' a ogni angolo.
2: Tanto che appunto poi arriva la conclusione che davvero insomma la normalità è questa stranezza, insomma non è la quotidianità nel caso. Poi appunto se leggete le biografie di Victor e Caterina vi divertirete a scoprire le loro stranezze.
4: Sì, sono delle biografie scritte ad hoc per questo libro, quindi insomma ognuno dei due ha anche messo in luce, oltre che l'aspetto professionale, diciamo quello tra virgolette normale, anche alcune cose che sono un po' strane. Non so, Caterina dice che a lei piace molto il tè all'aglio, o Victor dice che gli piace usare delle strisce sbiancanti per i denti e questa cosa lo fa sentire un po' strano.
2: Bravo, divertente, carino, però poi come sempre insomma lascia sempre delle domande. Questa cosa ci piace tantissimo, già la copertina è piena di questo campionario di personaggi molto divertenti che troviamo tra le pagine. Volevo chiederti in cosa sei strana, ma non ti metto in mezzo questa settimana.
4: No, va bene, grazie. Sì, no, poi sono quelle cose che uno magari non lo sa di se stesso, perché di solito lo appunto, come in questo libro, lo vedi degli altri, tu ti senti normalissimo, perfettamente. Io lo dico spesso anche in ufficio da noi, che mi sembra di essere l'unica normale, e gli altri poi mi ridono in faccia. Però ognuno.
2: Lo chiederò ai tuoi colleghi in cosa sei strana,
4: sì,
2: Giulia, faccio
4: sì,
2: così,
4: sì.
2: Dai.
4: Sì, ti dico una cosa, guarda, ho un grande pinguino di legno sempre sulla mia scrivania, ma grosso, me l'hanno regalato loro per il mio compleanno dei 40 anni e io lo tengo lì tipo guardiano, così, talismano, protettore, custode.
2: Beh, una piccola stranezza l'abbiamo trovata, Giulia.
4: Sì, va bene.
2: Sempre grazie a te e a tutti voi di Terre di Mezzo.
4: Grazie a te come sempre.

0: prossimo libro che ho voglia di raccontarvi quest'oggi, naturalmente con un ospite, non ho le pretese di raccontarvelo io, è un libro importante, anche tanto tanto bello, si intitola Gli eroi della nostra Repubblica. Sapete che quest'anno è un anniversario importante e ne parliamo con Francesca De Sanctis che è con noi. Francesca, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Grazie, buongiorno, grazie per questo invito.
0: Grazie a te per averlo accolto, perché è un libro importante, bello, è quello che ho tra le mani. E tra l'altro faccio anche i complimenti ad Alice che ha curato le illustrazioni. È un libro che appunto esce in un anno che per il nostro paese, per la nostra Repubblica, è un anno importantissimo.
1: Eh sì, sono 80 anni esatti della nascita della nostra Repubblica, quindi questo libro parte proprio da quella data. Ricordo una data importantissima perché tutta l'Italia è chiamata a votare e a scegliere tra monarchia e Repubblica, e quando parlo di tutti gli italiani parlo di tutti gli italiani e le italiane, perché insomma anche le donne, per la prima volta tutte le donne d'Italia votano, e c'è una percentuale altissima di partecipazione al voto che oggi ce la sogniamo, perché l'89% e più va a votare, quindi vuol dire che era veramente molto sentita, cioè la gente faceva lunghe file, andava vestita a festa, insomma era un appuntamento importantissimo. E proprio in quella giornata, dopo il voto, una volta che vengono eletti anche i deputati dell'Assemblea Costituente, ci si mette subito al lavoro per la nascita della nostra Costituzione, che poi entrerà in vigore nel 48. Quindi diciamo questo libro parte da quella giornata storica e dalla Costituzione, in cui sono racchiusi i valori fondamentali della nostra della Repubblica, del nostro paese civile, eccetera. Quindi insomma è un po' un excursus di quelli che sono i valori fondamentali nati in quell'anno lì, ma che ci accompagnano in questi 80 anni di libertà. Cioè si parla appunto di diritti, di democrazia, di libertà. E insomma io ho cercato di farlo raccontando tante storie, non solo diciamo del passato ma anche del presente, perché appunto in questo libro sono raccolte 24 storie dal 46 fino veramente ad oggi, quindi c'è un po' di tutto dentro.
0: C'è un po' di tutto, tanti uomini e tante donne, anzi in egual misura, che incarnano un po' anche quei valori, no, della Costituzione a cui facevi riferimento. E immagino che a proposito di scelte, la scelta tra monarchia e repubblica, arrivare alla scelta di queste storie non sia stato facile per te?
1: No, per
0: arrivare
1: niente.
0: A questi
1: niente, perché io dico sempre che a parte il fatto che è un libro che si è espanso diciamo mano a mano che lo scrivevo, perché chiaramente c'era sempre la voglia di aggiungere un personaggio, poi a un certo punto ci siamo dovuti fermare perché potrebbe essere infinito. Quindi quello che dico sempre è che chiaramente è un'antologia parziale, perché era impossibile diciamo a raccontare tutti i personaggi. La scelta è stata fatta così un po', ecco, questo è importante dirlo, diciamo che i 24 personaggi non sono le biografie dei 24 personaggi, ma sono degli episodi che io racconto, cioè degli episodi di vita che comunque raccontano il personaggio ovviamente. Quindi la scelta è stata fatta proprio in base a questo, cioè cosa vogliamo raccontare di queste figure. E quindi per esempio delle madri costituenti, chiaramente non racconto tutte e cinque le madri costituenti che hanno partecipato poi alla commissione dei 75, ma ne ho scelte due, poi mano a mano diciamo ho cercato di scegliere figure che attraversano intanto vari settori, perché dentro ci sono politici e politiche, ci sono scienziate, ci sono imprenditori, ci sono sportivi. Quindi sono abbastanza trasversali, però ecco, è parziale perché potrebbe essere ampliata in qualsiasi momento, perché per fortuna ce ne sono tante di storie che meriterebbero di essere raccontate. Io ho cercato di scegliere quelle che sono anche un pochino più avventurose, dato che questo libro è pensato non solo ma soprattutto per i ragazzi, quindi non deve essere una lettura noiosa, spero che non lo sia, insomma ho cercato di renderla più stimolante possibile, perché mi piacerebbe che fossero soprattutto i ragazzi a incuriosirsi e appassionarsi a queste vicende. Che poi la prima ad appassionarmi sono stata io, perché in realtà sono figure che ovviamente conoscevo ma che ho dovuto approfondire, che alla base del libro c'è ovviamente uno studio, ho letto tantissimi libri prima di prima di raccontare queste figure, quindi come mi sono appassionata io spero si appassionano anche le figure.
0: Secondo me sì, poi probabilmente alcuni personaggi i ragazzi già li conoscono, in qualche altro caso saranno delle scoperte, in fondo c'è anche per più curiosi una bibliografia per approfondire. A proposito di curiosità, credo che tu abbia un po' fatto quello che ha fatto Elena Cattaneo, e lo scrivi tu stessa: lei era sempre convinta che accedendo alla curiosità dei ragazzi e delle ragazze sarebbero diventati cittadini e cittadine consapevoli. E questo me l'ero segnato perché secondo me questo libro è uno strumento che farà quello, o almeno il proposito è quello.
1: Me lo auguro con tutto il cuore, perché i ragazzi, devo dire, sono poi al centro anche di molti di questi personaggi. Citavi Elena Cattaneo, ma anche la Gianotti, e un'altra, oppure la Rita Levi Montalcini, cioè sono tutti personaggi che avevano una grande attenzione ai ragazzi. E poi è interessante che molti di questi personaggi, anche quelli scientifici, diciamo, affiancano sempre la cultura alla scienza. Anche questo binomio è una cosa che a me piace molto. La stessa Gianotti, per esempio, suona il piano, però poi appunto no, è una scienziata, quindi sì. È una cosa che mi affascina. È come dire comunque che tutti gli strumenti sono utili per avvicinare i ragazzi poi alla scoperta, perché poi questo è l'obiettivo, insomma, del libro, in qualche modo avvicinarli alla scoperta, incuriosirli, appassionarli.
0: C'è anche Bebe Vio nel tuo libro.
1: Sì, Bebe Vio credo che sia una figura che possa, insomma, piacere ai giovani, ed è stata una scoperta anche per me, che lei ha scritto molti libri, li ho letti in questi mesi prima di provare, insomma, a raccontarla. Ed è un personaggio veramente incredibile, ha una forza infinita questa ragazza, che ha questo sogno delle Olimpiadi, diciamo, sin da quando è piccolina. Quando aveva 5 anni aveva già questo grande sogno. Poi cos'è successo? Che a 11 anni è stata colpita dalla meningite, e lei dice: in realtà io non ho cambiato i miei sogni, l'ho solo cambiato un pochino, senza rinunciare al mio sogno. Quindi lei va avanti e riesce a realizzare il sogno poi della medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici, insomma, quindi non si arrende neanche a delle difficoltà che, voglio dire, non tutti l'avrebbero affrontata col coraggio con cui l'ha affrontata lei. Ed è una ragazza piena di risorse, molto autoironica, una ragazza che crede molto nello sport, nel gioco di squadra. Quindi lei, insomma, lo racconto, per lei è importante l'oro, ma è importante anche quel bronzo che ha vinto con tutta la squadra. Quindi, insomma, questo per dire che ogni storia poi ha in sé tanti altri valori, per esempio l'importanza, no, della solidarietà. Anche questo ci racconta una storia come quella di Bebe Vio, ma soprattutto è una storia, secondo me, che ci racconta come bisogna imparare anche a rialzarsi dopo una caduta, no? Anche questo c'è in questo libro, cioè spesso ci sono delle figure che cadono ma che poi si rialzano con grande forza. Ed è importante raccontarlo ai ragazzi.
0: L'hai fatto molto bene, un libro che si può leggere dall'inizio alla fine, o anche aprirlo a caso, no? Secondo me, prendere una storia e ogni giorno regalarsene una. Ad esempio, ho aperto a caso, mi è capitato adesso, Samantha Cristoforetti, altro nome
1: sì.
0: Direi importante.
1: Sì, importantissimo anche lei, mamma mia, prima astronauta donna ad andare nello spazio, e pensa quando partecipò al concorso per diventare astronauta, ci fu furono 8.500 candidature, quindi tantissime, e lei superò tutta una serie di prove e alla fine ce l'ha fatta, ed è un bel esempio anche lei. Poi lei è anche umanamente molto interessante, perché so, quando, io me lo ricordo, quando fece questo suo primo viaggio, comunque si faceva esperimenti, si collegava, faceva conferenze, però la vedevamo anche in gesti molto semplici, quando beveva il caffè, si fece tagliare i capelli, insomma, una bella figura anche lei, ecco. Comunque sì, come dicevi tu, è effettivamente un libro che si può leggere dalla prima all'ultima pagina, ma si può aprire a caso e scegliere assolutamente il personaggio che più ci incuriosisce. E secondo me un'altra lettura ancora è attraverso le immagini che tu citavi giustamente all'inizio di Alice e Yuri, perché sfogliando il libro già si ha un primo racconto attraverso le immagini. Sono immagini che spesso parlano molto, perché Alice, ho visto che ha inserito in alcuni dei disegni anche degli oggetti culti dei vari personaggi, no? Per esempio c'è Pertini con la sua pipa, subito la pipa era proprio l'oggetto di Pertini, diciamo, oppure la collana di perle di Nilde Iotti, o che ne so, la lettera 22, ecco, la macchina da scrivere di Olivetti. Insomma, anche quello è un racconto nel racconto, quindi veramente ci si può lasciare incuriosire dalla parola, dall'immagine, dalla storia, cioè l'importante è che si cominci da qualche parte.
0: Esatto, intanto il primo passo direi che andarlo a comprare,
1: esatto.
0: Edito da Gallucci, esatto. Gli eroi della nostra Repubblica. Francesca, che bello è stato averti qui con noi, grazie mille.
1: Ma grazie a voi, grazie a voi.

0: Black Keys, il brano era Where There's Smoke, There's Fire. E noi siamo in chiusura questa settimana nella biblioteca dei ragazzi. Abbiamo aggiunto tre titoli molto diversi l'uno dall'altro, ma entrambi, anzi tutti e tre, molto molto belli. Le tre farfalle del lago, che trovate in libreria per la casa editrice Rizzoli, è il testamento spirituale che Papa Francesco ha affidato prima di scomparire a Thomas Leoncini. Parole poetiche accompagnate da illustrazioni bellissime di Alessandro Sanna, pronte a trasformarsi in una carezza per ciascuno di noi. Abbiamo parlato con Giulia Genovesi delle Persone Sono Strane, albo edito da Terre di Mezzo, di due autori, autore e illustratore brasiliani, il vicino di casa che taglia l'erba al millimetro ogni giorno, la gente in palestra che passa più tempo a guardarsi nello specchio che a fare ginnastica. Sono solo due delle tante stranezze contenute in questo libro, che alla fine però ci lascia una domanda: ma non è che la normalità è proprio essere strani? Insomma, un album molto divertente. Poi con Francesca De Santis poco fa abbiamo parlato degli eroi della nostra Repubblica, che trovate in libreria e editore. Con questo io ringrazio anche Samira Rocchetti, che mi ha accompagnato in regia, tutti voi per averci seguito, e buon proseguimento di giornata.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Costruite in questo mondo una nuova vita.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Piemonte alla scoperta di Solero, paese natale di San Bruno in provincia di Alessandria. Il comune si trova a 102 metri sul livello del mare e conta circa 1600 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose da scoprire. A voi Solero. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Andrea Toniato. Allora, ci presenti il comune di Solero.
2: Comune di Solero si trova nella pianura alessandrina, ha origini romane e ha una caratteristica: ha partecipato alla fondazione della città di Alessandria, è uno degli 8 comuni che hanno partecipato alla fondazione di Alessandria nel XII secolo. Il nostro comune ha caratteristiche di comune di pianura agricolo e siamo bagnati dal fiume Tanaro, il primo insediamento è nato proprio lì, poi ci siamo spostati verso una zona più alta per sfuggire alle piene del Tanaro che erano molto ricorrenti.
1: E qui siamo proprio nel parco del castello.
2: Questo è praticamente il nostro edificio simbolo, è un edificio che il comune ha acquistato nel 1972, era in una condizione di fatiscenza e in tutti questi anni le varie amministrazioni che si sono succedute l'hanno riportato agli antichi splendori. Era un palazzo nato nel 600 come residenza di campagna di una famiglia nobile di Alessandria che aveva molti possedimenti terrieri.
1: Il centro storico si caratterizza proprio per queste abitazioni edificate con il mattoncino.
2: Sì, il mattone qui l'ha sempre fatta da padrone, l'abitazione tipica qui a Solero è all'abitazione con la parte di fienile antistante all'abitazione, perché comunque essendo paese agricolo tutti comunque avevano la stalla e avevano il fienile. Abbiamo una via caratteristica che si chiama via Goito, caratterizzata da portoni ad arco in legno.
1: Un paese che si caratterizza anche per l'associazionismo molto vivo.
2: Assolutamente, il volontariato e l'associazionismo sono due cose importantissimi qui nel nostro paese. Non possiamo non ricordare quest'anno gli amici di Solero, che sono l'associazione di volontariato per eccellenza, che quest'anno compie 30 anni qui a Solero e hanno preso in carico la casa del tenore Carlo Guasco, che quest'anno festeggiamo per i 150 anni dalla morte. Il tenore Carlo Guasco è stato un tenore verdiano molto importante, riconosciuto in tanti paesi d'Europa, nato e morto qui a Solero. Alla sua morte ha voluto donare la casa al comune con la volontà di creare un asilo. Oltre alla casa ha donato anche una cospicua somma di denaro che ha concesso anche appunto borse di studio e i lavori di ristrutturazione per poter creare questo asilo che ancora oggi abbiamo.
1: So che è molto importante anche l'opera degli alpini.
2: Gli alpini insieme alla Protezione Civile sempre molto attivi, sempre presenti quando abbiamo le nostre manifestazioni in paese e soprattutto quando ci sono emergenze.
1: E loro collaborano anche con la casa di riposo poi, no?
2: Loro collaborano con la casa di riposo, hanno un mezzo di trasporto che consente il trasporto degli anziani quasi gratuitamente, nel senso che loro solo attraverso una piccola offerta fanno il trasporto di queste persone per portarli appunto nella vicina Alessandria per le visite ospedaliere.
1: È molto bella la passeggiata sugli argini del Tanaro.
2: Beh, quella sì, abbiamo un'altra associazione di volontariato che abbiamo qui a Solero, è la Sole Trekking, organizza escursioni e passeggiate e l'argine è solo una delle strade che si possono fare, abbiamo diversi sentieri che si possono percorrere in bicicletta oppure a piedi.
1: E all'interno del palazzo comunale avete anche una bellissima biblioteca.
2: Abbiamo una biblioteca che ha oltre 50 anni di storia e funziona e lavora grazie al lavoro di persone volontarie che dall'inizio sono sempre loro. La nostra biblioteca è legata anche a una figura particolare, è Maria Bellonci, è la ideatrice e fondatrice del Primo Strega, è legata a Solero perché le famiglie sono di origini solerine e noi andiamo molto orgogliosi di questo.
1: E all'interno del castello abbiamo anche una bella mostra, no?
2: All'interno del castello stiamo allestendo uno spazio per realizzare la mostra del liutaio Pietro Gallinotti, un liutaio molto importante del Novecento italiano, diventato famoso per le sue chitarre classiche.
1: E qui intorno poi ho visto anche degli impianti sportivi.
2: Abbiamo degli impianti sportivi, vengono utilizzati principalmente da una società sportiva calcistica, è una società affiliata al Torino Calcio, quindi è un bel vedere perché tutte le sere ci sono questi ragazzi che si allenano qui nei campi del castello, quindi rendono il posto particolarmente vivo.
1: Una domanda che farò un po' a tutti quanti, ma che cos'è Solero per lei?
2: Solero per me è il mio paese di nascita, il paese dove ho deciso comunque di vivere E dopo ho deciso di fare il sindaco a un certo punto della mia vita, un po' inaspettatamente, perché non erano proprio il mio desiderio che ho sempre avuto. Però ritrovarsi in questo ruolo è per certi versi gratificante, perché nel corso della vita si hanno delle visioni sul proprio paese, quando si riesce a mettere in opera qualcosa e si vede poi concretizzare, è una bella soddisfazione.
1: Quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare Solero.
2: Venite a trovarci quando abbiamo anche le nostre sagre di paese, e basta contattare il comune per essere ben accolti e per ricevere una visita guidata del nostro comune.
1: Con gioia incontriamo il parroco Don Mario Bianchi, siamo qui all'interno della parrocchiale. Allora presentiamo la comunità cristiana di Solero.
3: Ecco, la comunità cristiana di Solero è abbastanza vivace sugli aspetti della testimonianza della fede, del servizio e della comunione. Ecco, cerchiamo di muoverci su queste tre direttive. Sull'ambito della fede ci sono dei percorsi di formazione, di catechesi. Sull'aspetto del servizio abbiamo attivi delle iniziative di carità, di sostegno, la distribuzione dei pacchi alle persone in stato di necessità, abbiamo accoglienza a persone che hanno bisogno di lavoro in collaborazione con i servizi sociali e anche con l'ufficio esecuzioni penali esterne, con delle persone che svolgono qua delle attività di lavoro socialmente utile. E poi l'aspetto di comunione, abbiamo attivo un oratorio che svolge diverse occasioni di incontro, i centri estivi in oratorio insieme con la comunità di Quarniento, dove anche lì sono parroco. Abbiamo anche l'apertura, ecco, quotidiana dell'oratorio con delle iniziative per i ragazzi. Una comunità piccola, un paese 1600 abitanti, però vivace.
1: Poi avete l'esempio di San Bruno.
3: Abbiamo il nostro patrono San Bruno, che nacque qui intorno al 1049, è stato un vescovo, abate di Montecassino, collaboratore di quattro pontefici, è il nostro patrono, festeggiamo il 18 luglio e ci ha permesso qualche anno fa, nel 2023, di festeggiare i 900 anni e creare un gemellaggio, ecco, una condivisione, una comunione con la comunità di Segni, dove lui è stato vescovo e dove poi è morto nel 1123.
1: La parrocchiale è intitolata a San Perpetuo.
3: San Perpetuo, sì, anche qui la storia, grande storia, si intreccia con la nostra piccola storia, le nostre piccole comunità. San Perpetuo è stato vescovo a Tours in Francia e intorno al 460-490 è il successore del più noto San Martino. Nel 853 le sue spoglie sono state portate qui, perché qui a Solero c'era una comunità dei canonici di Tours. Il territorio di Solero era stato concesso a questi canonici addirittura da Carlo Magno, per cui qui avevano costruito un monastero, un piccolo ospedale, e quindi le sue spoglie, le spoglie Perpetuo, riposano qui, e ha creato anche un legame con la comunità di Tours in Francia. Qui a Solera abbiamo avuto anche la presenza forte di francescani, tra cui anche un custode di Terra Santa, Perpetuo Guasco, è nato nel 1803 qui a Solero e poi è entrato tra i francescani di Assisi, è diventato custode di Terra Santa e poi è il primo vicario apostolico d'Egitto al Cairo, e lì è sepolto. Siamo stati in un pellegrinaggio qualche anno fa con la parrocchia e abbiamo creato un'amicizia, un gemellaggio con la comunità del Muschi, che è un quartiere del Cairo. Continuiamo anche a sostenerla con qualche iniziativa.
1: E qui abbiamo anche un bel santuario poi.
3: Sì, un santuario dedicato alla Natività di Maria, la festa è l'8 settembre, e proprio in quei giorni, nel 1499, la popolazione si era raccolta intorno a quello che sarà il luogo poi di costruzione del santuario per avere la vita salva. Il paese era minacciato da un incendio da parte dei soldati francesi e quindi la gente fece voto alla Madonna per avere la vita salva, e così accadde, e da allora costruirono questo santuario, completato nel 1520, sede di eremitaggio, quindi abitavano anche alcuni religiosi, e proprio l'anno scorso abbiamo concluso il restauro di questo santuario grazioso.
1: E fate festa il 16 agosto e poi l'8 settembre.
3: Sì, il 15 per la Madonna Assunta, il 16 per San Rocco, poi il 18 luglio per la festa di San Bruno e a ottobre per la festa di San Perpetuo.
1: Poi abbiamo anche altre chiese, no?
3: Sì, abbiamo, come dicevo, la chiesa di San Rocco, che è un po' in periferia, in paese, costruita per accogliere le persone vittime di peste, per anche affidarsi al santo contro la peste. Una chiesa dedicata a San Michele all'interno del paese, sede di un'antica confraternita ormai estinta, chiamata dei Disciplinati. E poi una chiesa che è stata ora trasformata in un auditorium dedicata a San Sebastiano e San Bernardino, che adesso accoglie invece gli eventi culturali, musicali e di conferenza a servizio del paese.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Qualche giorno fa il Vangelo ci parlava dell'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, e c'era un ragazzo che aveva 5 pani d'orzo e 2 pesci e viene invitato comunque a presentarli a Gesù. Ecco, l'invito e il messaggio potrebbe essere questo: di portare al Signore quel poco che abbiamo e portarlo a servizio suo e a servizio della comunità. E questo è il ruolo che ciascuno di noi ha, che invito tutti ad avere: portare il proprio poco nelle mani del Signore insieme alla comunità.
1: E adesso con Federico Giusio e Paola Balossino andiamo a presentare le tipicità del territorio. Qui siamo con la signora che è la pasticcera e appunto Federico che è il ristoratore, ma dobbiamo dire subito dove ci troviamo, perché questo è un luogo storico.
4: Sì, siamo all'interno del Castello di Solero, che è una struttura del 1500, noi siamo ospiti qua da quasi 20 anni, dal 2008. Siamo all'interno di quella che era la vecchia cucina, che noi abbiamo un pochettino addobbato con rami di recupero di mio nonno prevalentemente.
1: E portate avanti questo ristorante proprio tutto a carattere familiare, no?
4: Sì, assolutamente. Siamo io, il mio babbo, mio fratello e poi ci sono anche tutti gli altri ragazzi che lavorano con noi, che contribuiscono a realizzare tutto.
1: Iniziamo a presentare questi prodotti. Io inizierei poi dalla pasta, perché so che qui viene fatto tutto in casa.
4: Sì, assolutamente. Noi proviamo a trasformare un pochettino tutto. Siamo forti appunto sulla pasta fresca, sui tagliolini, prevalentemente sugli agnolotti, che è una cosa che fa il mio babbo oramai da più di 20 anni. Qua invece è un piatto che abbiamo acquisito qua a Solero, perché noi arriviamo da Forestieri a Solero, quindi siamo stati aiutati da una signora che adesso non c'è più, che ci ha presentato appunto il pecchè, questa ricetta tipica solerina, di questa sorta di polpetta di magro, di pane, di formaggio, di erbe e qualche carne tipo salume di recupero, che si servono o bolliti in brodo oppure con il bagnetto.
1: E poi non poteva mancare uno dei piatti principi del Piemonte.
4: Mai, vitello tonnato sempre, così come insalata russa.
1: Tra l'altro vedo anche dei formaggi, no?
4: Sì, assolutamente, siamo una mia piccola passione, quella di andare a cercare un pochettino produttori, affinatori e caseifici in giro. Qua abbiamo il Montebore, che è il formaggio principe della provincia d'Alessandria, proveniente dalla Val Curone. Un Pleisentief, che è un formaggio d'alpeggio che si produce nell'Alta Val Susa, nel torinese, e una Robbiola di Roccaverano invece.
1: E poi anche il pane viene fatto qui in casa.
4: Esatto, sì, proviamo a fare trasformare tutte le farine noi, panificati sono tutti con lievito madre, conservare le cose.
1: E tra l'altro le abbiamo qui anche la giardiniera.
4: Bagnacauda, esatto, sono cose che la bagnacauda si fa un pochettino di meno durante l'anno e la mettiamo via. La giardiniera invece è una cosa che facciamo un pochettino più volte, perché è un pochettino più facile anche da mangiare. La bagnacauda si mangia prevalentemente nella stagione fredda.
1: Siamo in Piemonte e non possono mancare i vini.
4: Mai, assolutamente. Qui abbiamo la fortuna di essere anche già a bagnarsi, ma prevalentemente nella regione fredda.
1: Siamo in Ponte e posso carini.
4: Mai, assolutamente. Abbiamo la fortuna di essere

0: A venire qui, perché venire a Solero?
1: Per venire a trovarci, per venire a vedere tutte le cose belle che fa vedere Solero, principalmente anche il castello.
0: E adesso con la signora Paola continuiamo il nostro itinerario delle tipicità. Lei è pasticcera, sì. E qui abbiamo parecchi prodotti riguardo la pasticceria.
2: Sì, sì, sì, ci sono biscotti che hanno una tradizione almeno di 60 anni, che sono proprio tipici di Solero, e poi quelli che sono venuti dopo in occasione sia per il tenore Carlo Guasco, sia per i solerini. Abbiamo dato il nome a una nostra torta, una nostra produzione particolare, proprio i solerini, perché per ringraziare anche per sempre tutto l'affetto che ci dimostrano.
0: Mentre come vengono chiamati questi altri?
2: Allora, quelli scuri sono dei baci di proprio i solerini, baci di Solero, hanno un cuore morbido. La particolarità è perché a Solero non esistono pasticcini, diciamo, antichi con il liquore, questo è l'unico. Invece quello chiaro sono i torcetti, erano i torcetti fatti dalle suore qua a Solero per i bambini, e non c'è proprio una ricetta perché le suore mettevano quello che avanzavano, dunque una volta potevano essere un po' più zuccherini, un pochino più lievitati, un pochino meno. Noi abbiamo mantenuto la ricetta base, ecco, ci siamo.
0: E poi qui abbiamo altri due dolci,
2: sì,
0: no?
2: Qui abbiamo, come si dice, la nostra colomba, che noi facciamo colombe, panettoni, uova di Pasqua, e poi produciamo pane. Ne abbiamo una quarantina di tipi di pane, con prodotti a chilometro zero quasi per tutto, e anche come grissini, focacce, una panetteria completa. Queste sono le rustichelle, praticamente, diciamo che è una nostra tradizione, è una focaccia che viene tostata, un po' saporita, e si può usare sia come crostini ma anche con gli affettati o anche con il dolce, con marmellate.
0: Adesso una domanda che ho fatto anche a Federico: ma che cos'è Solero per lei?
2: La mia vita, è proprio la mia vita. Io anch'io sono foresta, come si dice qua. Sono 30 anni che sono però a Solero e qui io vivo proprio bene, e per me è il massimo poter lavorare e avere un buon rapporto comunque con le persone.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Solero con Carlo Gaglia, che è il presidente onorario dell'associazione Amici di Solero. Qui siamo all'interno della vostra sede e sentiamo in sottofondo anche le voci dei bambini, perché abbiamo un asilo. Questa era la casa di Carlo Guasco.
3: Sì, Carlo Guasco, importante tenore verdiano, coetaneo di Verdi e protagonista di tante battaglie di sue di prime verdiane. E questa è la casa che Carlo Guasco ha lasciato proprio alla morte nel 1876, che è diventata la sede prima dell'asilo infantile, poi via via oggi è la scuola dell'infanzia, che ospita appunto. Noi occupiamo una parte dell'edificio, che era la parte molto grande che era poi stata abbandonata, l'abbiamo recuperata. L'associazione è nata proprio con lo scopo di provvedere al recupero della parte di casa natale di Carlo Guasco, che era stata lasciata in uno stato di abbandono anche per effetto di tante vicissitudini. Noi l'abbiamo recuperata e restituita alla fruizione della popolazione, anche se il recupero è lento e procede, non abbiamo ancora finito, però insomma siamo già a buon punto, e soprattutto è utilizzata per tanti eventi del paese.
0: E qui abbiamo anche il busto del tenore, molto importante,
3: sì,
0: in quel periodo,
3: sì,
0: no?
3: Certo, è stato un tenore, come dicevo, aveva esordito alla Scala giovanissimo, a 23 anni, quindi con un'opera di Rossini, quindi già il fatto di esordire alla Scala era stato già una cosa tutto sommato non comune. Poi ha condiviso tante battaglie verdiane, è stato protagonista addirittura di prime tre opere verdiane, tra cui l'Ernani nel 1844 alla Fenice di Venezia, che è l'opera alla quale più è legato il suo nome e la sua fama, ma ne ha fatte tante altre.
0: E qui sullo sfondo vediamo un palco, perché in questo luogo si svolge un po' tutta la vostra attività.
3: Sì, la parte, diciamo, pubblica della nostra attività, che si estrinseca nell'organizzazione delle sagre. Facciamo tre nel corso dell'anno, ne facciamo una i primi di giugno, quindi la sagra del pesce, del fritto misto del pesce. Solero non è un paese di mare, chiaramente, anche se un vecchio detto dice da Solero si vede il mare, era uno scherzo, però il pesce oggi si fa in tanti modi ed è comunque molto partecipata. Poi c'è quella di luglio, la festa che coincide con la festa patronale di San Bruno, quindi è la più importante. San Bruno era nativo di Solero, però è diventato famoso come vescovo di Segni e abate di Montecassino ed è anche padre della chiesa. Abbiamo un legame molto stretto con Segni. E poi a settembre c'è la sagra che chiude un po' l'annata, la sagra della polenta, quindi anche questa polentissima ci permette, quindi con danze e il ricavato che noi investiamo sempre, ci permette appunto di continuare la nostra opera.
0: E state ultimando anche un

0: museo proprio dedicato a Guasco.
1: Sì, stiamo ultimando il museo, abbiamo raccolto alcuni cimeli, soprattutto manoscritti eccetera, lo stiamo preparando e contiamo di inaugurarlo proprio in occasione della festa patronale di luglio.
0: Una domanda adesso che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Solero per lei?
1: Solero è il mio paese natale, è il paese nel quale la mia famiglia Gallia è attestata da... C'era già nei... adesso posso indulgere a un ricordo personale, c'era già, è stata ricordata quando c'è stato l'ottavo centenario di Alessandria, sono andati a cercare i documenti, che Alessandria è stata fondata, diciamo, dai paesi intorno, delegazioni, tra i quali c'era anche un rappresentante della famiglia Gallia. Quindi io ho frequentato l'asilo qui, vuol dire che come tutti i solerini d'altra parte, quindi il nome di Guasco e quest'asilo è inserito, per così dire, nel nostro DNA. Diciamo che Solero, non dico che è il mio orizzonte perché sarebbe una cosa molto ristretta, però è la base in cui... quale ho fondato la mia vita.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: L'invito è quello alle persone, naturalmente a coloro che vivono nella nostra zona, e magari anche se qualcuno sente la televisione è incuriosito, a partecipare alle nostre sagre. Vedranno, non dirò che il nostro cibo è buono, perché si sa già che per l'oste diciamo che ci mettiamo tutto l'impegno, e in genere quelli che vengono sono soddisfatti. In più possono anche passare una bella serata ascoltando musica distensiva, e per chi si sente anche ballare.
0: Quindi

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì, che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
2: Radio Voce nel Deserto.

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: quarto mistero glorioso. L'Assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: sacrato mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.

pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per un'altra puntata della Biblioteca di Gerusalemme, però una puntata eccezionale perché stiamo trasmettendo dal Salone del Libro di Torino e apriamo questa puntata anche con un ospite eccezionale, Giuseppe La Terza, che è stato per molti anni il capo della La Terza, poi è andato in pensione e adesso si occupa di libri a tutto campo, seguendo tutta una serie di iniziative, magari se ne vuole accennare qualcuna. Però io vorrei chiedergli, buongiorno. Vorrei chiedergli soprattutto in questo momento così di tempio del libro, di valutazione su come sta il libro, con tutti questi ragazzi che passeggiano avanti e indietro, guardano, cercano, toccano i libri, ma come sta il libro, questa macchina meravigliosa che è stata inventata poi anche da poco, da 500 anni, e che ha segnato la cultura, la modernità, che si dice essere sempre in crisi e invece poi, come l'araba fenice, rinasce tutte le volte.
2: Ma sì, esattamente così. Il libro dimostra una straordinaria resistenza, o come si dice oggi, resilienza. Il libro, come disse Umberto Eco, è un po' come il cucchiaio. Possono nascere tutti i nuovi mezzi di comunicazione, il web, i social, tutto quello che vogliamo, la televisione. Quando arrivò la televisione sembrava che il libro fosse finito, la civiltà dell'immagine, ormai le persone guardavano solo l'immagine. Non è stato così. Oggi i giovani leggono moltissimo i libri e, aggiungo, particolare interessante, su carta. Su carta. Il 90% dei libri comprati dai giovani li leggono su carta. I giovani leggono molto, le donne leggono molto. Perché? Perché il libro richiede immaginazione, il libro è un veicolo di immaginazione. E questo dice perché oggi si legge ancora tanto, perché oggi di immaginazione abbiamo uno straordinario bisogno. Di fronte alle minacce e alle sfide di questo mondo così complicato, delle guerre, i cambiamenti climatici, bisogna immaginare un mondo migliore.
1: Ma il libro è anche una macchina che funziona benissimo, perché funziona sempre in tutte le condizioni, con tutte le luci, basta una candela. E poi il libro ci collega alla nostra tradizione culturale. Per noi il libro e la cultura sono quasi la stessa cosa, ma è vero?
2: Beh, è vero che naturalmente cultura può voler dire tante cose, cultura e musica, e spettacolo, e cinema, e arte. Però è vero che il libro ha una caratteristica specifica, cioè riesce a farci approfondire la realtà attraverso una visione del mondo che coglie e collega tanti diversi aspetti. Appunto, c'è l'immaginazione, c'è l'immedesimazione. Quando i ragazzi leggono Harry Potter si immedesimano nel maghetto, e questo può valere per un libro di storia di Alessandro Barbero. L'immedesimazione è fondamentale, perché io guardo alla guerra diversamente se penso di essere un soldato ucraino o russo. Ecco, il libro ha questa caratteristica che cambia moltissimo la storia nel tempo. Però guerra e pace, l'origine della specie di Darwin, interpretazione dei sogni di Freud, la teoria generale di Keynes che fonda lo stato sociale, quello in base al quale oggi noi ci aspettiamo la sanità pubblica o la scuola, l'ha fatto un grande libro. Ecco, i libri cambiano, ma nel tempo, e sono il nostro veicolo col futuro. Mi fa ridere quelli che dicono oggi i social sono il dibattito pubblico più importante. Mi fa ridere, i social durano lo spazio di un mattino, se va bene. I libri hanno una durata nel tempo, e questo è fondamentale, e vuol dire che abbiamo ancora fiducia nel fatto che gli uomini ci saranno su questa terra e vivranno insieme ancora nei prossimi anni e forse secoli.
1: Ecco, lei ha detto i libri hanno una durata nel tempo. Noi abbiamo l'impressione però che i libri scritti oggi abbiano una difficoltà a volare, mentre Buddenbrook, La montagna incantata, questi libri, e Promessi sposi, dei quali si parla in questi giorni, libri eterni, Dante, e ci manca un po'. O non ce ne accorgiamo e c'è bisogno di una prospettiva temporale?
2: Guardi, ogni generazione dice sono finiti i grandi maestri, lo diceva mio padre, lo diceva mio nonno. Abbiamo sempre questa coazione a ripetere, sembra che tutto è finito. No, in realtà io credo che oggi si stanno scrivendo i libri del futuro. Ci sono già dei libri che, come dire, incidono sul dibattito pubblico e che rimangono. Noi continuiamo oggi a vendere libri di, ho citato Alessandro Alessandro Barbero, ma potrei dire Stefano Mencuso, Anna Foa, che ha cambiato il modo di guardare la guerra in Israele. Noi continuiamo a vendere il suicidio di Israele, continuiamo a vendere tanti libri, la storia linguistica dell'identità d'Italia unita di Tullio De Mauro, un libro degli anni 60 che ha cambiato il nostro modo di guardare la lingua e il paese, e continua ogni anno a vendere contro l'identità di Francesco Remotti, un libro fondamentale in cui dice: guardate, il concetto di identità è un concetto pericoloso perché si fa spesso contro gli altri. È un libro fatto negli anni 90, ogni anno lo ristampiamo ed è attualissimo oggi che parliamo di identità spesso in senso nazionalistico, esclusivo, se non addirittura guerrafondaio. Ecco, i libri continuano ad essere veicoli nel tempo, potentissimi. Poi i nostri figli e nipoti rimpiangeranno i grandi scrittori
3: della nostra epoca.
2: Esatto, esatto.
1: Allora, io adesso vorrei chiedere però a Giuseppe Ratezza che ci salutasse con un consiglio. Abbiamo parlato dei libri, parliamo di un libro solo. Che libro ci consiglia da leggere?
2: Ma guardi, noi abbiamo avuto un grandissimo autore, una persona straordinaria per intelligenza, curiosità, si chiamava Zygmunt Bauman, un grande sociologo polacco che poi è andato, come dire, è scappato dalla Polonia dopo l'inizio delle persecuzioni antiebraiche negli anni 60, si è trasferito in Inghilterra ed è stato il fondatore di quello che si chiama la società liquida, la teoria della società liquida, la modernità liquida.
1: Pensatore cattolico,
2: cattolico e comunitarista. Lui ha scritto un bellissimo libro nel 2001, un piccolo saggio che si chiama Voglia di comunità, e dice una cosa fondamentale che spiega molto anche oggi. Oggi viviamo in tempi non solo di insicurezza strutturale, ma in cui la sicurezza non ci viene neanche più promessa, ci viene detto che è normale, che bisogna vivere così, nel cambiamento continuo, nella disruptive innovation, quella innovazione distruttrice di cui parla Filippa Ghioni, il premio Nobel di quest'anno. Di fronte a questo la gente si aggrappa alla comunità, forse si illude, ma cerca la comunità, e anche con i libri, perché i gruppi di lettura stanno esplodendo, i festival. Ecco, questo è un piccolo segno, credo anche per la politica, dell'importanza di creare luoghi di comunità e obiettivi di comunità, percorsi. Non c'è solo le comunità di tradizione, quelle tradizionali, la famiglia, la patria, ma ci sono le comunità di scopo, come dire, quelle in cui la gente si riunisce e si ritrova per fare delle cose insieme. Ecco, io credo che quel piccolo libro del 2001, Voglia di comunità, che continuiamo a ristampare, sia oggi ancora un vademecum molto interessante.
1: Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: E ci ha raggiunto adesso la nostra postazione Vittorio Anastasia, che è l'amministratore unico di Ediciclo, che si occupa di libri da un punto di vista particolare, perché Ediciclo vive a cavallo, anzi in bicicletta, fra le montagne, i percorsi, ma anche una ricerca di situazioni particolari, realtà, incontri con la vita, riflessioni sulla vita. Ecco, il libro è ancora il luogo dove si riflette sulla vita, nel quale si cerca di scoprire chi siamo, che ci aiuta anche a scoprire chi siamo.
4: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Beh, intanto siamo nati in bicicletta, ma poi dalla bicicletta abbiamo ampliato il nostro spettro di attenzione, per cui adesso nel nostro catalogo sono presenti molti titoli riguardanti l'escursionismo a piedi, i cammini, il tema del viaggiare in generale, e poi con un altro piccolo marchietto, Nuova Dimensione, pubblichiamo libri di altra natura, storia locale, una collana molto importante per noi di testimonianze di deportati nei campi di sterminio, per mantenere la memoria. Comunque, per ritornare alla tua richiesta, a noi sembra che il libro mantenga la sua centralità. È ovvio che le modalità di fruizione sono cambiate, mentre una volta noi pubblicavamo molte guide, adesso ovviamente tutte queste informazioni spesso magari il fruitore, il lettore le trova in internet. internet e quindi magari acquista meno guide, anche se ci sembra che comunque quando viene proposta una guida di un autore, come dire, che ti garantisce la qualità del contenuto, delle informazioni, sia comunque apprezzata e mantenga una sua vitalità. Poi ci sono tutti invece i libri che non riguardano le guide, ok, e che sono degli approfondimenti. C'è attenzione, dopodiché c'è il tema, noi abbiamo fatto recentemente due fiere specializzate, una sul cicloturismo e una sui cammini a piedi, e lì abbiamo approcciato un pubblico molto interessante che spesso ci dice però dopo quando vado in libreria le vostre guide spesso magari non le trovo, perché ovviamente una libreria viene subissata da proposte, da novità. Ricordiamo che più o meno si dice che in Italia ci siano circa 80.000 novità. Togliamo un pezzo che magari di libri che non arrivano esattamente in libreria, però 40-50.000 novità ci sono, e quindi è ovvio che un libraio non può tenere tutto il catalogo,
1: Quindi è un grande problema il rapporto fra l'editore e il lettore, come fare a incontrarsi.
4: È stato, secondo me, non c'è nessuna novità da questo punto di vista. Questo tema c'era quando ho iniziato 35 anni fa più o meno, ok, ed è tuttora. E quindi adesso ci sono molte più opportunità rispetto ad una volta per potenzialmente raggiungere l'utente finale, il consumatore, il lettore, l'acquirente, ok? L'acquirente e poi il lettore.
1: Secondo punto di vista di chi ne parla.
4: E quindi ci sono molte più potenzialità, i social, il newsletter, però comunque alla fine rimane il tema di come raggiungere la persona che potenzialmente sia interessata alle tue pubblicazioni. E questo è il lavoro, ovviamente, alla fine più complicato, e soprattutto per i piccoli editori.
1: Alcuni dicono che poi alla fine il rapporto personale sia la cosa più importante, per cui fare un sacco di presentazioni di libri serve.
4: Questo è un altro tema. Il problema è che io adesso ho una certa età, quindi magari ho un po' di energia in meno, continua a piacermi l'andare in giro, andare alle fiere, andare alle presentazioni, però l'editore non può diventare un ambulante, perché poi non ti rimane più tempo per pensare al libro, per pensare a cosa vale la pena pubblicare, a valutare la valanga di proposte che quotidianamente arrivano. Noi più o meno negli ultimi tempi riceviamo tra le 2 e le 4 proposte al giorno, e noi siamo una piccolissima realtà, ok? E quindi reggere questo flusso.
1: E quanti libri editate in un anno?
4: Noi quest'anno saremo sulle 35-40 novità, che sarebbero magari secondo alcuni troppe, e quindi dovremmo ridurre, e quindi per ridurre dovremmo dire diversi altri no. Però dopo sappiamo come funziona, che dopo ci sono relazioni, ci sono
1: e poi un editore deve editare, se no che editore
4: deve
1: a proposito di editare, vorrei chiedere a Vittorio Anastasia consiglio su un libro. Che cosa ci consiglia da leggere?
4: Oddio, questa è una domanda per l'editore, tutti i suoi libri sono importanti, quindi posso dire quelli che stanno uscendo, le novità, perché dopo non...
1: L'ultima novità, l'ultimo libro che avete pubblicato.
4: Le novità che stanno uscendo adesso, un titolo che riguarda la città e la regione in cui siamo, quindi il Piemonte, l'ultimo libro di Albano Marcarini, Atlante dei sentieri di campagna del Piemonte, una selezione di proposte di escursioni a piedi in bicicletta curate da Albano Marcarini, che è una delle prime firme dell'escursionismo a piedi in bicicletta in Italia, una delle prime firme di Airone, quindi sicuramente un titolo molto importante per la regione. E poi abbiamo il libro
1: basta così. Un libro l'abbiamo detto. Grazie moltissimo,
4: grazie a voi,
1: a Vittorio Anastasia di essere venuto a trovarci.
4: Buona lettura.
1: Grazie. Il nostro nuovo ospite è Antonio Sellerio. Buongiorno, grazie di essere venuto qui a trovarci.
5: Buongiorno, grazie a voi.
1: La sua casa editrice ha una tradizione di raffinatezza, di grafica, di attenzione alla carta. Ecco, com'è cambiato questo oggetto libro negli ultimi anni? Questa cosa che prima è una qualche sacralità, adesso l'ha persa, oppure forse aumentata?
5: Secondo me non l'ha affatto persa, e soprattutto l'importanza dell'oggetto libro è elevatissima anche nei nuovi lettori, nei giovani. Se noi guardiamo una cosa che è molto lontana da quello che noi pubblichiamo e dal libro che noi facciamo, ma che è comunque la cosa nuova del settore degli ultimi anni, che sono i libri del romance, del genere romance, sono libri sulla cui grafica ognuno può esprimere il giudizio. Ce ne sono molti che a me non dispiacciono affatto, ma sono curatissimi. I libri, molti libri del genere romance hanno una sofisticazione nelle copertine che i libri della narrativa tradizionale non hanno. Per esempio, moltissimi hanno anche la labbratura, che ormai è una cosa che non si usa più.
1: La labbratura, deve spiegare cos'è.
5: La labbratura è il disegno che viene fatto sulla costa del libro, che può essere, a volte può essere semplicemente un colore unico, e a volte è un vero e proprio disegno, un grigoro, una scritta. Quindi, se questa è la cosa, la nuova tendenza, la cosa più di tendenza, per quanto, ripeto, lontana sia dalla forma che dal contenuto dei nostri libri, comunque è un'indicazione che le lettrici e i lettori che li vanno a leggere vogliono un libro che sia bello da tenere in mano.
1: Quindi che l'oggetto libro è ancora estremamente significativo e non è scomparso, tant'è da quello che sappiamo noi, da quello che si legge, anche tutta la storia dell'ebook praticamente ha trovato un confine e addirittura se ne pubblicano meno di ebook di quanti se ne facevano prima.
5: Sì, e la quota di mercato è stabile, e anche lì sono lettori di tutte le età, non c'è una grande differenza generazionale, non, anche lì i giovani leggono più o meno tanta carta e tanto digitale, tanti ebook, quanti ne leggono gli ultra cinquantenni.
1: Il motto di questo salone di quest'anno è il mondo salvato dai ragazzini. è davvero la lettura rimane una delle esperienze importanti anche per i ragazzi?
5: Io penso di sì, per molti ragazzi sì, forse c'è una maggiore radicalizzazione anche in questo, ci sono tanti ragazzi che leggono tanto e forse ce ne sono un poco di più che smettono di leggere molto presto, perché insomma fino a 13-14 anni, con le letture anche un poco più avanti, con le letture obbligatorie, a quelle età leggono.
1: Se si va a scuola si deve leggere qualcosa.
5: Se si va a scuola si deve leggere, poi a un certo punto incominciano a calare i tassi, forse in alcuni casi questo calo è un po' più rapido, però io mi chiedo se noi forse dovremmo andare a guardare le previsioni che si facevano 20 anni fa. La situazione dei lettori è sostanzialmente rimasta stabile, a me sembra un eccellente risultato.
1: Ma questa preoccupazione per l'eccesso di libri che si pubblicano è come se si stampasse troppo rispetto a quanto si legge sempre uguale ma si stampa sempre di più.
5: Sì, però noi in questo, noi come casa editrice facciamo sempre lo stesso numero di libri ormai da moltissimi anni, è chiaro che fare pochi libri è più difficile per un editore che farne tanti, ma in assoluto io da editore vorrei cercare di farne sempre di meno, ma se devo guardare da osservatore esterno, io non sono affatto contrario alla proliferazione dei libri, perché un poco ci responsabilizza a noi editori, fa sì che le cose in qualche modo arrivino sul mercato, e poi comunque vengono messe a disposizione dei lettori più libri, a me non mi sembra, c'è una maggiore circolazione delle idee. Stiamo attenti, perché quando, come fanno molti editori negli ultimi anni, mettono mani alle forbici, un poco alla fine lo facciamo anche noi, e tagliano il numero delle novità, non è che si tagliano le cose più leggere o popolari, spesso si tagliano le cose più complesse, più difficili, di cui secondo le vecchie teorie dell'editoria un editore fa sempre un certo numero di libri che sa già a priori che sono in perdita, poi c'è una fascia,
1: e quindi tende a farne meno, magari
5: tende a farne meno di quelli, naturalmente sono quelli che uno taglia, c'è poco da fare, quindi non secondo me dobbiamo essere contenti dei tanti libri. Poi c'è nelle novità ormai il numero degli autopubblicati è elevatissimo. È elevatissimo, credo che sono il 17% dei titoli nuovi pubblicati ogni anno sono autopubblicati. Questa cosa io non la vedo come un fenomeno, cioè prima o poi sarà un fenomeno negativo per noi editori, perché ci saranno magari alcuni grandi autori che decideranno di fare da soli, e se lo potranno fare vuol dire che poi il nostro lavoro non è più così importante, però comunque questa cosa aumenta la varietà. Ma se uno ha scritto un libro che è un'esperienza della sua vita e lo vuole fare leggere agli amici, però non trova un editore che non lo pubblica, perché alla fine sì, quel libro è un libro sincero, scritto decentemente, però forse
1: magari è troppo bello ma non è adatto al mercato.
5: No, non è nemmeno troppo bello, non è particolarmente brutto, ma ce ne sono altri uguali, però lui lo vuole fare, ora lo può fare. Lo può vendere, non può solo regalarlo agli amici come era prima, lo può vendere, lo si può trovare online, a me mi sembra una cosa
1: molto bella,
5: molto bella, utile, ecco, per tutti, cioè secondo me anche avvicina il libro. Dopodiché, se questa cosa comunque consente di mantenere una differenza tra il libro pubblicato in un certo modo da una casa editrice e il libro autopubblicato, io non vedo nulla,
1: nessun problema. Allora, per concludere, cosa dobbiamo leggere? Cosa ci consiglia?
5: Mi viene da, visto che siamo in tema, forse l'ultimo libro di Dario Ferrari, un nostro autore, abbiamo pubblicato da poco tempo, si chiama L'idiota di famiglia, con un doppio omaggio a Dostoevskij e a Sartre, ed è un libro che parla di tante cose, del rapporto tra padri e figli, del rapporto tra fratelli, ma parla anche di libri, del fare libri, parla anche del tradurre libri, della lingua italiana, della situazione della lingua italiana, e parla anche un poco della nostra editoria.
1: Grazie moltissimo.
5: Grazie a voi per la pazienza.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Eccoci di nuovo qui, ci ha raggiunto nella nostra postazione Luca Decas, che è colui che si occupa di percorsi, di pellegrinaggi, di viaggi in una delle case editrici celebri nel ramo Terre di Mezzo, che chiunque sia andato a Santiago ha acquistato la vostra guida e la tiene lì tutta bella scomposta, forse bagnata, gonfiata, perché ha preso l'acqua nella sua libreria, perché gli ricorda quel viaggio. Come stanno questi libri che accompagnano i viaggiatori, questa forma di viaggiatori, che poi sono un ambito privilegiato, diciamo, dell'andare?
6: Beh, intanto buongiorno, e per me è un piacere essere qui e per la prima volta anche parlare con te, Sergio, perché sei uno di quelli che ha intuito per primo davvero che questo mondo del camminare, del viaggiare, del muoversi a passo lento aveva era un'opportunità sotto tanti punti di vista, anche per questo paese, per il nostro paese, oltre che per il mondo del turismo, e quindi mi fa davvero molto piacere. Come stanno i libri? Beh, se lo chiediamo qui al Salone del Libro di Torino, dove ieri ci sono stati durante la settimana oltre 38.000 presenze, mi verrebbe da dire sta bene, dovrebbe stare bene. In realtà poi la percezione un po' è tutti i giorni non sembra così in salute. La nostra parte, il nostro settore, la nostra area un pochino più di nicchia, se vogliamo, no, della guidistica, devo dire che in realtà funziona ancora, un po' perché negli ultimi anni, lo sai benissimo, il mondo di chi si è avvicinato a questa pratica del camminare, sembra paradossale dirlo perché camminiamo tutti, ma usare i nostri passi come esperienza di viaggio è diventata quasi un po' una riscoperta degli ultimi anni, è cresciuto molto il pubblico e quindi ovviamente anche noi ne beneficiamo perché ci sono più persone che hanno bisogno di informazioni e quindi si appoggiano non solo a internet ma anche ancora alla carta stampata e alle guide. E poi devo dire, noi abbiamo la fortuna di un po' come è stato per te in radio e nella scrittura, anche noi a livello editoriale ci siamo arrivati presto a questo mondo del cammino e quindi devo dire ci siamo costruiti anche un nome, una reputazione, e le persone quando esce una nuova guida di Terre di Mezzo adesso si fida. Quindi se esce il cammino nuovo tal dei tali, anche se magari non ne ha sentito parlare, si incuriosisce, compra la guida, se la studia e poi magari parte anche in cammino. Quindi devo dire si è creato davvero un rapporto anche di fiducia.
1: E quindi c'è ormai un ribaltamento: se prima si cercava la guida sul cammino che si intendeva fare, adesso la guida è lo strumento per dare l'occasione di nuovi incontri.
6: Quello senza dubbio, e devo dire a volte non solo la guida, c'è proprio anche una richiesta, se così possiamo dire, del pubblico, di chi cammina, di avere anche degli strumenti sempre editoriali ma nuovi. Noi abbiamo pubblicato ormai un paio di anni fa una sorta di atlante dei cammini italiani che abbiamo chiamato Cammini d'Italia e che abbiamo realizzato insieme alla community, il portale Cammini d'Italia, che si trova online, ed è un libro che ha funzionato tantissimo perché ha avuto il merito fondamentalmente di cercare di fotografare questo scenario, questo panorama del mondo dei cammini italiani. All'interno di questo volume ci sono 100 schede di itinerari, alcuni storici famosissimi, la via di Francesco, la via Francigena, la via degli Dei, altri invece progetti che stavano nascendo, quindi magari da un certo punto di vista ancora poco percorribili o percorribili solo per gente davvero capace, gente esperta. Ecco, questo aprire il ventaglio delle possibilità rende alle persone, riesce a permettere alle persone di trovare quello che cerca anche in un viaggio, in un cammino.
1: Un'ultima domanda: ma il rapporto fra la carta e l'elettronico com'è?
6: Per il momento sono due mondi ancora un po' distanti, mi verrebbe da dire, nel senso che anche nel mondo del cammino noi conosciamo tanti camminatori, no? Quindi c'è il purista che quando per caso i testi descrittivi delle tappe di una nostra guida sono leggermente meno dettagliati di come siamo soliti, ci manda una mail dicendo: oh no, avete deciso anche voi di non essere più così precisi, ma io seguo solo la guida. E c'è un altro tipo di pubblico che invece magari la guida, il testo descrittivo non la legge neanche, la prende per prepararsi, non la porta magari nemmeno in cammino, perché poi nel momento in cui viaggia si affida soltanto alle tracce GPS. Ecco, i due mondi devono sicuramente, troveranno un punto di incontro maggiore, saranno delle app, saranno degli strumenti intermedi, però è chiaro che quello che conta non è tanto probabilmente il mezzo, ma è l'obiettivo finale, no? Se il libro piuttosto che l'oggetto tecnologico ha come finalità accompagnarti in cammino e, mi permetto di dire, anche fare cultura del cammino e del camminare, ecco, poi non importa se sarà un libro, se sarà la traccia sul cellulare, c'è bisogno di un discorso un po' più di umanità. Ecco,
1: e io a questo punto ringrazio Luca De Cas di averci aperto ancora un po' lo sguardo su questa editoria, che poi è anche l'estendersi dei libri in altri campi, e la testimonianza del fatto che il libro non è solo una cosa che si legge, ma è anche un poderoso strumento per conoscere il mondo. Grazie moltissimo.
6: Grazie mille a voi.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Ciao. Raggiunto adesso nel nostro salottino Luigino Bruni, che è uno dei più attenti osservatori della società contemporanea sotto aspetti diversi, perché economista, teologo, sociologo, attento a come si strutturano le comunità. Ecco, io vorrei chiedergli che impressione c'ha della comunità Italia, come si struttura attorno a questo salone, a questi libri, a questa grande presenza di libri.
7: No, infatti è davvero impressionante. Io sono diversi anni che vengo, ogni volta rifaccio l'esperienza, che ha due dimensioni: una, la biodiversità culturale del nostro paese, cioè la ricchezza, è una foresta amazzonica dei libri d'Italia, una cosa immensa, e anche perché l'Homo Faber, scrivendo, stampando libri, aumenta la biodiversità culturale del mondo. Ogni volta che c'è un libro il mondo è diverso. Quindi questa grande vocazione italiana, l'Italia è veramente, con tutti i limiti che raccontiamo anche noi, con tutte le contraddizioni, ma rimane una grande nazione culturale, cioè è una delle capitali della cultura mondiale. Poi l'altra esperienza che faccio è un bagno d'umiltà, per dire, per quanti libri si possono scrivere, siamo un granellino di sabbia nella spiaggia. Quindi anche, no, è una sana consapevolezza che bisogna tenere presente questo, cioè che per quanto ci possiamo impegnare a scrivere bene un libro, a raccontare una storia, siamo una goccia in un mare, ma quella goccia, come sappiamo, deve avere, può avere anche il suo senso.
1: Ma c'è anche dall'altra parte l'idea che non si può leggere tutto, che bisogna selezionare, che tutte le volte che leggiamo un libro non ne stiamo leggendo tantissimi altri, per cui deve avere un'occasione importante.
7: È che la dimensione del limite, questa è l'esperienza che faccio ogni volta che vado in treno e passo vicino delle case. Ricordo quando ero ragazzo mi faceva impressione guardare delle case con delle famiglie dentro e dire non le conoscerò mai, no? Cioè fa parte della buona condizione umana accettare che abbiamo dei frammenti del mondo, però in quel frammento ci può essere anche, si può fare un'esperienza vera, con la consapevolezza che una gran parte, la massima parte delle cose che dovremmo e potremmo, avremo il diritto di conoscere del mondo, non le conosceremo mai.
1: Però da questi saloni si dovrebbe anche capire dove andremo, cioè un gesto profetico in qualche modo, fare un salone, dire dove siamo, ma anche immaginare dove si debba andare, se andiamo dalla parte giusta.
7: Sì, infatti è impressionante anche la dimensione di questo salone, perché proprio venendo pensavo che sarebbe bello se anche la Chiesa avesse dei luoghi con questo impatto, ma non è così. Cioè oggi il mondo va, i capitali, le energie vanno magari anche nei libri, questo non è così ovvio, perché quando tornai al salone dopo tanti anni a vedere tutte queste persone, tutti questi giovani, perché non stanno qui solamente per la scuola, perché è pomeriggio ora, quindi è pieno di giovani che vanno nei loro libri, che quindi non è vero che il telefonino ha distrutto i libri, ancora i ragazzi, i giovani leggono, ma forse leggono libri che noi non intercettiamo e sono mondi. Quindi passare una giornata intera al salone, anche senza presentare nulla, soltanto come osservatore del mondo di oggi, è davvero un campione che dà tanta tanta speranza in un tempo dove ce n'è poca.
1: Ma non è forse che le cose della Chiesa si vedono meno? Ma sto pensando le grandi cose, la giornata della gioventù col Papa, quelle sono state cose grandiose, ma anche da qualche parte c'era scritto 9 milioni di italiani che vanno tutte le domeniche a messa, quasi non si vedono, ma sono un esercito, è una cosa enorme, per cui anche forse non è una cosa di quelle che la Chiesa debba fare, forse le occasioni di pompa magna della Chiesa ci sembrano sempre un po' stonate, mentre queste da laici.
7: Sì, queste pompa magna, infatti io sono contrarissimo, anche ho fatto recentemente delle polemiche su questo a Milano, ma non è la pompa magna, ma è creare dei luoghi democratici, popolari di cultura, perché in fondo il salone è questo, dove centinaia di migliaia di persone vengono intenzionalmente qui perché lo associano a un luogo fertile, vivace, bello, non devono essere incentivati a venire. Quindi da questo punto di vista è difficile immaginare che la Chiesa possa organizzare un salotto alternativo, che però noi, oltre a fare le giornate della gioventù che piacciono molto ai giovani, oltre a fare liturgie e messe, un po' più di iniziative non ad intra, ma che la Chiesa organizza per tutti, di tipo culturale, io sarà che è il mio mestiere, ma mi farebbe molto piacere.
1: Ma guarda, una grande cosa che è stata fatta dalla Chiesa per tutti di tipo culturale è il Cammino di Santiago, che ci si dimentica che è un cammino religioso, che è stato ricostruito praticamente da un sacerdote e che è stato poi regalato a tutti, perché niente si chiede a chi cammina. Ma dopo essermi intromesso
7: sì,
1: così,
7: ma poi abbiamo anche TV 2000, abbiamo anche Avvenire, non c'è, a me parla proprio del libro come oggetto, che è qualcosa che nasce dagli amanuensi dei monasteri, oggi dovremmo sempre avere un rapporto speciale come cristiani con i libri, con il libro.
8: Ecco, con quale libro in particolare? Dacci un consiglio.
7: A parte i miei che non...
8: Ma anche i tuoi, no, se ce n'è uno non, particolare.
7: No, ne ho fatti alcuni, ma non è il mio modo di vivere. Un libro, io cerco di scriverlo bene, però una volta che è uscito il libro deve andare da solo, perché è come un messaggio in una bottiglia, qualcuno lo deve raccogliere, non si può... Però io credo che... Allora, le novità sono importanti, alcune novità, che ora vedevo il libro di Sandel sul limite... girando ho visto una ristampa, però sono molto importanti anche le ristampe dei classici, perché noi oggi abbiamo un grande bisogno di 8000 metri di Everest, di aria pulita, cioè in tutto in questa fase di smarrimento che abbiamo in due generazioni perso contatto con l'etica delle virtù, con la grande civiltà che ha fondato l'Europa, che ha fondato il mondo. Noi dobbiamo tornare ai grandi classici, perché il classico è un libro che è sempre attuale.
8: Allora?
7: Io ho appena appunto pubblicato un libro dove ho commentato i tre classici italiani, Silone, Carlo Levi e Guareschi, ma io sono innamorato di Vittorio Hugo, sono innamorato del Conte di Montecristo, di Alessandro Manzoni.
8: Vabbè, cioè, ti avevamo chiesto un libro, pioggia di libri.
7: Se devo dirne uno, io direi proprio I Promessi Sposi.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
8: Ci ha raggiunti adesso qui nella nostra postazione la padrona di casa, Monica Pairone, che anche se non è la padrona di tutto il salone, è la padrona di questo stand, perché lei, che è amministratrice di Efatà, del gruppo dirigenziale di Efatà, è anche la vicepresidente dell'UELCI. E quindi l'UELCI adesso ci spiegherà che cos'è. Comunque è l'associazione che si occupa anche di gestire questo stand in comune che abbiamo tutti noi del gruppo della CEI, e quindi l'Avvenire TV 2000 e poi Prestigiosa in Blu 2000. Allora, che cos'è l'UELCI, come funziona e come mai sei tu che comandi, non solo perché sei torinese?
9: Allora, intanto grazie benvenuti in questo esperimento, perché quest'anno come compleanno degli 80 anni dell'Unione Editori Librai Italiani Cattolici, così ci definiamo, siamo al Salone insieme ai Media CEI. È un esperimento che è partito qualche mese fa, ovviamente c'è stato dietro molto lavoro, e per la prima volta ci presentiamo insieme in questo salone che è diventata ormai una kermesse importantissima nel nostro settore e che attira tantissimo pubblico. Proprio in questi giorni già abbiamo visto, insomma, i primi risultati. UELCI appunto è una libera unione di professionisti nel campo della cultura, editori e librai. Questa unione è fondamentale, perché senza editori legati ai librai non ci sarebbe questo mondo, questo mercato. E quindi quest'anno facciamo questo esperimento.
8: E in questo stand ci sono una serie di incontri continui, di attività, fra l'altro fra poche ore ci sarà anche qualche cosa, se ci dici un po' le cose più interessanti, certo, che ci aspettano.
9: Assolutamente, parliamo tendenzialmente di attualità per quanto possibile, i temi sono molti, affronteremo il tema della migrazione, della globalizzazione, a partire dalle storie legate a Lampedusa. Parleremo certamente di Francesco d'Assisi, avremo anche degli ospiti illustri, ci raggiungerà il Cardinal Zuppi insieme ad Aldo Cazzullo, infatti il pubblico insomma è già in coda, direi così, ma sicuramente ci saranno code per questo evento. Ci saranno anche degli ospiti come padre Joseph Farrell, parleremo di digitale e di vita quotidiana, insomma i temi sono veramente molti. Abbiamo visto che questo programma, che appunto si snoda nei 5 giorni di manifestazione, ha attirato veramente molto pubblico e siamo molto contenti, ecco, di questa partecipazione.
8: Ecco, ma lo specifico di un'editoria cattolica ha un senso? Questo, siccome voi ve lo domandate spesso, immagino.
9: Bella domanda.
8: Come mai ci deve essere un'editoria cattolica? L'editoria cattolica è fuori? Anche perché poi anche prima stavi parlando di eventi, no? Dici, viene il cardinale Zuppi, viene con Cazzullo, a presentare un libro che non è specificamente di un editore Welci, mi sembra.
9: Assolutamente, assolutamente. Allora, noi siamo in mezzo a, siamo nel mondo, no? E questo è quello che ci viene richiesto. Nel 2023 siamo stati chiamati dal Cardinal Tolentino, che ci ha fatto visita anche poche ore fa, ad essere attenti sul mercato, a cercare di essere dei cattolici editori e non editori cattolici. Quindi dare il nostro meglio nell'ambito professionale, cercando di essere comunque emittenti di senso, perché la ricerca nei temi su cui noi siamo, diciamo, dei professionisti, c'è, e c'è certamente nell'ambito laico, no? Non solo nel pubblico che si come dire, che ha una propria confessione religiosa e si riconosce nell'ambito della Chiesa Cattolica soltanto. E quindi ci siamo, cerchiamo di dare anche noi qualcosa di speciale al pubblico. Il pubblico ci viene incontro, non ci conoscono e sono curiosi, sono incuriositi dalla nostra presenza, e sta proprio lì la sfida, no? Siamo nelle pieghe, diciamo, del quotidiano della gente.
8: Però diamo anche delle cifre, quanti siete e dove siete?
9: Certo, allora siamo in Italia come Welci, siamo 42 marchi, comunione, e ci sono anche tutte le librerie, diciamo, che si riconoscono nell'Unione in Italia, che sono numerose. I marchi sono tanti, andiamo da delle piccole realtà indipendenti a dei grandi marchi che hanno anche la distribuzione, pensiamo proprio ai gruppi editoriali più ampi, che poi hanno anche le catene di librerie sul territorio. Quindi adesso nello specifico sicuramente il pubblico ha in mente una libreria vicino a casa, che è dei grandi gruppi che sono nostri partner, ecco. Però siamo tanti, siamo delle aziende che stanno sul mercato, e siamo anche tanti lavoratori, tanti professionisti, tante famiglie.
8: E adesso bisogna parlare anche un po' di Efatà, perché se no non vale. Allora, Efatà a che punto è? Cosa state facendo? Questo passaggio generazionale come è andato?
9: Ecco, noi siamo una piccolissima impresa, siamo radicati sul territorio piemontese, e l'anno scorso abbiamo compiuto i nostri primi 30 anni, e in questi 30 anni abbiamo visto cambiare veramente, quasi direi 5 anni, in ogni 5 anni ci sono stati dei grandi cambiamenti. Noi siamo molto attenti all'ambito tecnologico, informatico, studiamo parecchio per stare in piedi, perché appunto siamo una famiglia, ma devo dire che facendo ricerca, studiando molto e cercando di fare del nostro meglio con quel poco che abbiamo, nel tempo abbiamo avuto modo di realizzare alcuni progetti magari anche ambiziosi, diciamo, per la nostra dimensione, ma che ci stanno dando grande soddisfazione.
8: Per esempio?
9: Per esempio stiamo lavorando tantissimo nell'ambito delle nuove economie, così abbiamo chiamato una nuova collana, quindi ci occupiamo di economia civile, economia di comunione, facciamo anche divulgazione nell'ambito economico per le persone fragili, le donne, i ragazzi. Proprio in questi giorni abbiamo presentato un nuovo manuale proprio per aiutare i ragazzini, insomma, ad avere una nuova consapevolezza economica anche sulle proprie finanze, insomma, per essere indipendenti.
8: Cosa intende per ragazzini con questo?
9: I giovani, ci orientiamo a un pubblico anche più giovane, i giovani studenti che si affacciano all'ambito, ad esempio, universitario, che devono imparare a gestire le proprie finanze, essere indipendenti economicamente, cercare di capire come comportarsi come consumatori, anche fare delle scelte, diciamo, che a volte vanno un po' controcorrente, no? Pensiamo tranquillamente ad aprire un conto in banca, magari prima di aprire un conto in banca pensare a con quale banca ci stiamo, insomma, rapportando, ecco. In questi tempi sapere che ci sono le famose banche armate, ad esempio, un'indicazione che non tutti
8: ci
9: conoscono.
8: Ci sono le famose banche armate?
9: Banche armate, sì.
8: Che sono?
9: Sono le banche che hanno nell'ambito, diciamo, di investimento e finanza legami con le industrie belliche. E quindi, insomma, se professiamo un mondo di pace, dobbiamo poi essere coerenti, o almeno tentare di conoscere il mondo in cui ci muoviamo.
8: E almeno saperlo.
9: Almeno saperlo, esatto.
8: Ecco, noi chiudiamo queste conversazioni con un consiglio. Che consiglio dai tu da lei per un libro da leggere?
9: Allora, io...
8: questa frase che mi è scappata, per un libro da leggere, non da tenere lì in un angolino come un libro da salotto.
9: Io mi considero una lettrice forte, per quelle che sono i lettori forti in Italia, e se devo appunto sceglierne uno, in quest'ultimo periodo abbiamo lavorato con un'organizzazione di genitori che hanno figli che soffrono di una malattia rara, e mi viene in mente Sulla mia strada, che è il racconto proprio di, delle fatiche di questi genitori che cercano di camminare insieme e cercare di sopravvivere in questo mondo nonostante le difficoltà di questi figli, e penso a loro che hanno fatto una grandissima esperienza grazie anche a questo libro che abbiamo pubblicato, e invito tutti ad andarsi a, come dire, fare dei giri anche nei vari stand dei colleghi per scoprire queste piccole chicche che altrimenti non si vengono a conoscere, insomma solo ne serve anche per questo, per queste piccole nicchie, queste chicche che ci sono e che vanno assolutamente scoperte.
8: Allora io ringrazio Monica Pairone per esserci venuta a trovare, averci un po' in, esserci venuta a trovare la padrona di casa, non lo dimentichiamo, però di essersi così, di essere passata anche da noi e appunto di averci fatto un po' capire come funziona questo mondo, avercelo fatto capire un po' di più. Grazie moltissimo.
9: Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
8: Ci ha raggiunto adesso nella nostra postazione Alberto Dalmaso, che è il direttore editoriale della Quiriniana.
10: Buongiorno.
8: Buongiorno. Chi si occupa un po' di editoria spirituale la conosce benissimo, la Quiriniana, che è direi il nostro miglior collegamento con tutto il mondo della, della teologia tedesca. Certo. Se non vogliamo essere, se vogliamo essere modesti. Ecco.
10: No, va bene.
8: Ecco, e come gira il mondo della produzione di scritti teologici? Perché qui ci siamo occupati un po' di libri in generale, ma sì, la teologia è... Come gira il mondo della produzione di scritti teologici? Perché qui ci siamo occupati un po' di...

0: e dei ricercatori, sicché se nell'immediata fase post-conciliare si trattava in un certo senso di ricostruire da zero, non da zero no, però di
1: dare una rilettura complessiva,
0: rileggere complessivamente l'intero quadro, l'intero sistema teologico, per appunto interpretarlo in chiave conciliare. E questo lavoro è stato fatto egregiamente da grandissimi personaggi, non serve che io li citi. Oggi non c'è più questa necessità e si tratta casomai di interpretare il nostro oggi, che non è quello di 50 anni o 60 anni fa. Le grandi sintesi sono praticamente scomparse, ma direi che non se ne sente neanche un gran bisogno. Quello che forse la teologia oggi sta cercando di fare è pluralizzarsi, o meglio, interpretare le diversità della vita, avvicinarsi ai vissuti e accompagnarli ad una conoscenza razionale del divino rilevato, rivelato dal cristianesimo.
1: Ecco, ma questa crisi delle grandi sintesi, sì, è una cosa comunque abbastanza sorprendente, perché poi avviene anche dopo che in qualche modo si è sentito il bisogno di uscire dalla grande sintesi precedente, che è quella atomista, fare qualche cosa di abbastanza complessivo, però poi ci si è fermati e ci si è fermati. Questo è un momento di attesa, probabilmente.
0: Non lo so se parlare di attesa è, come dire, la chiave giusta per interpretarlo. Secondo me c'è bisogno di riconoscere una teologia che non si limita ai grandi sistemi, ecco, diciamola così, non si limita ai grandi sistemi, ma cerca di toccare la vita vissuta, la vita quotidiana, la realtà di tutti i giorni. Nel grande sistema non sempre trovi spazio per abbassarti a queste condizioni, mentre credo che oggi ci sia esattamente bisogno di questa attenzione al piccolo, al dettaglio, al vissuto.
1: Adesso, facendo un po' un'analisi territoriale, noi eravamo abituati ad avere dei grandissimi teologi francesi.
0: Certo.
1: E adesso siamo un po' in crisi come grandissimi teologi francesi. Invece la Germania sembra avere una numerose figure, magari non grandissime, che portano un contributo in qualche modo costante e riconoscibile.
0: Io direi che si tratta di riconoscere come la teologia sia una funzione, vorrei dire, nella Chiesa. Quindi una Chiesa in crisi partorirà, mi si passi l'espressione, un certo tipo di teologi, di teologia e di libri di teologia. Una Chiesa in effervescenza o che comunque apre continuamente dibattiti al proprio interno, e sto appunto pensando al caso tedesco, è più predisposta a mettersi in crisi, a generare nuove voci e a metterle, come dire, a confrontarle anche sull'arena pubblica, in maniera che dibattano fra di loro e ne possa emergere la linea preferibile da seguire.
1: E poi c'è un'altra cosa, che forse si è esaurita una pretesa che è corsa praticamente nella seconda metà del Novecento, ma anche prima, di avere una teologia scientifica, cioè di battezzare come scienza la teologia, pretesa che si è molto appannata, mi pare.
0: No, questa cosa non... forse ho capito male, però non...
1: torto mi si può dare torto, siamo qui apposta.
0: Sì, noi siamo qui per accapigliarci. No, la teologia non può non essere scientifica dal mio punto di vista. Forse è cambiato il paradigma di scientificità, per cui oggi è più facile accettare affermazioni, anche se non sono rigorosissimamente provate o falsificate rispetto a determinati parametri, perché comunque siamo più consapevoli del fatto che parlare di Dio implica necessariamente l'uso della metafora, del simbolo, dell'arte, della poesia, e quindi la dimensione

0: razionale non può prevalere al 200%.
1: Ma forse è questo. Io aggiungerei anche il parametro che si usa nella fisica. Si è indebolito.
0: Cioè, la fisica quantistica che smentisce.
1: Che più che smentire, mette in crisi tutti gli scritti di Rovelli, che fra l'altro vanno a ruba, e nella sua ultima manifestazione diventa quasi teologico. Queste cose qui poi, e lui parte dalla scienza per dire: guardate, è un limite,
0: c'è qualcosa oltre
1: ed è più complicato,
0: assolutamente,
1: e anche questo
0: inafferrabile,
1: e questo poi mette anche in crisi la sistematicità, la possibilità di sistematizzare.
0: Sì. No, io non sto dicendo che non abbiamo più bisogno di grandi sintesi. Posso fare una piccola anticipazione? Usciremo con una grande sintesi nei prossimi mesi, ad ottobre, forse l'ultima summa teologica del Novecento, non cattolica. Mi fermo qui.
1: Così, presi di sorpresa. Allora,
0: questo per dire che non è che non c'è più bisogno di sintesi. Però la prima preoccupazione non è quella di costruire la mega sintesi onnicomprensiva, conclusa in sé, definitiva, no.
1: Allora, in attesa che esca la vostra sintesi non cattolica, alla quale ci stiamo preparando un po' tremebondi,
0: no.
1: ma che cosa, dare un consiglio adesso, che libro consiglierebbe?
0: Beh, dipende, per chi? Il mio primo problema è il destinatario.
1: Uno che di solito legge dei libri della Quiriniana o simili, quale dei vostri libri potreste consigliare? Una cosa agevole e stimolante.
0: La prima cosa che mi viene in mente è questa nuova collana, di cui è uscito solo per il momento il primo volume, saranno 15. Una collana lavorata in collaborazione con il coordinamento delle teologhe italiane. E perché la consiglio? Perché, come ha avuto un enorme successo, diciamo, l'opera per cui è più famoso Rosino Gibellini, cioè La teologia del XX secolo, questa collana non fa altro che espandere, allargare, estendere il lavoro fatto da Gibellini a suo tempo. In che senso? Si intitola Storia delle teologie cristiane, al plurale, rigorosamente al plurale. E lo fa Rosino Gibellini è interessato di mappare la teologia del Novecento. Noi partiamo dal secondo secolo con questa nuova collana e arriviamo fino all'oggi, quindi estendiamo in senso cronologico, diacronico, l'interesse, il campo di interesse. In secondo luogo lo estendiamo, per esempio, dal punto di vista geografico. Oggi parliamo spesso di inculturazione. Sul piano teologico vorrei dire che l'inculturazione si traduce in teologia contestuale, e le teologie contestuali sono geograficamente determinate, collocate, determinate, vorrei dire.
1: E allora dobbiamo ripetere questo titolo col quale chiudiamo anche la puntata di oggi. Va. Il titolo
0: La storia delle teologie cristiane. Questo è il titolo della collana. Il primo volume riguarda l'antichità e va dal secondo al nono secolo.
1: Grazie moltissimo. Io ringrazio Alberto Dalmaso di essere venuto a parlarci un po' di teologia, di darci due dritte, di darci anche una tre quarti di anticipazione e saluto il nostro pubblico ricordando che domani continueremo a parlare del Salone di Torino, dal Salone di Torino.
2: La Biblioteca di Gerusalemme, testi di editoria spirituale

0: E gentili radioascoltatori, qui da Radio Voce nel Deserto vi giunga il nostro saluto. Siamo nuovamente insieme quest'oggi con il professore Antonio Duglio, che ringraziamo per essere qua con noi nuovamente, e ci parlerà in questa puntata speciale di San Francesco d'Assisi. Dunque, buongiorno e a lei la parola.
1: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Il tema di oggi, come è stato annunciato, è San Francesco. Una precisazione: il San Francesco di cui parlerò è la figura di Francesco che tratteggia lo storico Alessandro Barbero nel suo libro pubblicato recentemente dalla Terza. Alessandro Barbero, penso lo conoscano se non tutti, quasi tutti, è diventato famosissimo, oltre ovviamente che per le sue competenze di storico, anche per le sue presenze divulgative in televisione, e tutte le sue conferenze registrano sempre quello che si dice con termine inglese i sold out, il tutto esaurito. È diventato una vera e propria star. Comunque, il libro San Francesco di Alessandro Barbero è uno dei diversi libri che quest'anno sono usciti per celebrare la figura del santo. Io oggi parlerò nello specifico di questo libro. Mi riprometto successivamente, a partire da gennaio, dalla fine gennaio 2026, approfitto per fare gli auguri a tutti gli ascoltatori, alle loro famiglie, ai loro cari. Dicevo, a partire da fine gennaio 2026 parlerò anche di altri libri. Un secondo libro su Francesco d'Assisi, che ha avuto un enorme successo, anzi forse in termini di vendite più di quello di Barbero, è il libro di Aldo Cazzullo, che è giornalista, saggista, divulgatore. Aldo Cazzullo ha scritto il libro Francesco il primo italiano. C'è poi un terzo libro del quale parlerò, scritto da Vittorino Andreoli, anche questo molto noto, molto conosciuto, è uno psicanalista. Il titolo del libro di Andreoli è Il folle di Dio, storia di Francesco d'Assisi. Parlerò infine di un libro di Giulio Busi, che è un docente universitario, collaboratore prestigioso di numerose centri culturali italiani ed esteri, è un esperto di misticismo ebraico e ha scritto su Francesco Il cantico dell'umiltà. Infine, vedremo, anche se il tempo e la radio me lo concede, illustrerei la figura di Francesco, il personaggio di Francesco, così come è descritto nel Paradiso di Dante, nel canto undicesimo, e leggerei e commenterei anche il cantico delle creature. Quindi un programma, come vedete, piuttosto ambizioso e piuttosto corposo. Mi preme sottolineare una cosa: che i libri che io ho citato, il libro dello storico, il libro del giornalista, saggista, divulgatore, il libro dello psicoanalista, il libro dell'esperto di misticismo ebraico, tratteggiano la figura di Francesco ciascuno con un proprio punto di vista, e io credo che poi la totalità della figura di Francesco si possa cogliere proprio leggendo e riflettendo sui diversi punti di vista che vengono presentati. Entriamo subito nel merito del libro di Alessandro Barbero. Ricordo soltanto brevemente che Francesco è nato nel 1181-1182 ed è morto nel 1226, appunto il prossimo anno ci saranno gli 800 anni della morte. Allora, andiamo sul libro di Alessandro Barbero. Il libro si apre, questa è una scheda quella che sto per dare, una scheda di lettura. È un libro caratterizzato da estremo rigore storico, però è un libro che si legge agevolmente, è piuttosto corposo, quindi non è un libro che si legga in 4-4-8, però è un libro che si legge agevolmente. La scrittura di Barbero è una scrittura piacevole. Barbero fa una premessa metodologica, dichiara esplicitamente che la sua opera non è una biografia devozionale né un testo edificante. San Francesco di Barbero è una biografia storico-critica costruita secondo un metodo rigoroso che mira a restituire San Francesco come uomo del suo tempo, inserito nelle strutture sociali, politiche e religiose del primo 200. I punti fondamentali della premessa metodologica sono l'uso critico delle fonti. Barbero ha fatto un'ampissima ricerca delle fonti e le principali fonti francescane sono quelle di Tommaso da Celano, da Bonaventura, la Compilatio Assiniensis, la Leggenda Maior. Tutte queste principali fonti francescane, precisa Barbero, non sono resoconti neutrali, ma testi scritti all'interno del conflitto sull'eredità di Francesco. Raccontano ciascuna i fatti selezionandoli e interpretandoli. Propongono interpretazioni che potremmo definire oggi ideologiche. La centralità del contesto storico è un altro degli aspetti metodologici di Barbero. Francesco, dice Barbero, non è una figura senza tempo, ma è spiegato a partire dal mondo comunale italiano del primo 200 dell'Italia centrale, dall'economia mercantile, dalla religiosità penitenziale e dalle tensioni interne alla Chiesa medievale. L'altro aspetto, già anticipato, il rifiuto della agiografia. Barbero rifiuta l'immagine di un santo fuori dal tempo, pacificato e privo di contraddizioni. Francesco, come vedremo, appare invece radicale, rigido, spesso isolato e alla fine storicamente sconfitto. Ecco, su questo storicamente sconfitto avremo modo poi, alla fine delle varie chiacchierate su Francesco, riferendoci ai vari libri, avremo modo di fare il punto e di dare significato a questa espressione. Barbero evita sia la santificazione retorica sia il riduzionismo, cioè Francesco in sostanza è una figura complessa. L'altro asse portante del libro è il contrasto tra l'ideale di Francesco e l'inevitabile istituzionalizzazione dell'ordine. Il successo del francescanesimo coincide con la sconfitta del radicale progetto originario del suo fondatore. Ecco, in questo senso storicamente sconfitto, ma vedremo. Come apre poi il libro Barbero, entrando nel merito della biografia? Apre con una ricostruzione dettagliata di Assisi tra il XII e il XIII secolo. Assisi è una città comunale in piena trasformazione, segnata da violenti conflitti politici, dallo scontro tra aristocrazia feudale e ceti mercantili emergenti, da una forte instabilità sociale e da guerre tra comuni. E l'Italia del 200, l'Italia dell'Italia centrale e l'Italia centrale del 200. Francesco nasce in una famiglia di mercanti di stoffe che è rappresentativa del nuovo ceto urbano in ascesa. Cresce in un ambiente di benessere con aspirazioni sociali e cultura cavalleresca. Non è un giovane particolarmente devoto. Sogna gloria, prestigio, successo, come i suoi coetanei appartenenti alla sua classe sociale. Barbero, insomma, insiste sul fatto che Francesco è inizialmente un prodotto tipico del suo tempo, non un santo precoce. Parla poi, vado per schemi, per schede, seguendo in qualche modo i capitoli, della guerra e della prigionia di Perugia. Francesco partecipa alla guerra tra Assisi e Perugia, che si svolge nel 1202. Viene catturato e trascorre circa un anno in prigionia. Ecco, la prigionia di Perugia rappresenta una frattura decisiva, ma non una conversione immediata. Barbero la interpreta come crollo dell'ideale cavalleresco, esperienza di sconfitta, inizio di una profonda inquietudine interiore. È una frattura psicologica e fisica che segna il crollo dell'ideale cavalleresco. Al ritorno dalla prigionia, Francesco è malato e disorientato, non riesce più a identificarsi nel mondo che aveva desiderato. In quel mondo non trova più posto. Ecco, affronta poi la crisi vocazionale e la spoliazione di Francesco. Segue, a quel che dicevamo dopo la prigionia a Perugia, segue una lunga crisi e contraddittoria, segnata non solo da elemosine e preghiere, ma anche da esperienze estreme come l'incontro con i lebbrosi. A proposito, vedremo cosa dice nel suo testamento Francesco dell'incontro con i lebbrosi. L'episodio centrale è la cosiddetta spoliazione, o meglio, non cosiddetta, è la spoliazione davanti al vescovo di Assisi. Francesco restituisce tutto al padre, si spoglia pubblicamente, rinuncia all'autorità paterna e all'eredità. Ecco, qui Barbero sottolinea giustamente il valore giuridico e sociale del gesto. È una rottura totale con l'ordine familiare ed economico medievale, non un semplice atto simbolico. Valore giuridico, valore sociale. Ci sono poi i primi seguaci, la fraternità e la predica agli uccelli. Francesco inizia a predicare penitenza e attira i primi seguaci. Nasce una fraternità informale, non strutturata, senza regola scritta, senza gerarchie, fondata su povertà radicale e vita, predicazione itinerante. Qui viene collocato l'episodio famosissimo della predica agli uccelli, che è attestato anche dalle fonti più antiche. Barbero non lo presenta come un miracolo o gesto poetico naturalistico, ma come un atto simbolico e provocatorio, denuncia della sordità degli uomini, esempio di predicazione totalmente fuori dalle regole ecclesiastiche. Gli uccelli, insomma, diventano una sorta di pubblico alternativo, il contraltare morale degli uomini che non ascoltano. C'è poi, nel capitolo successivo, l'incontro con Chiara. Chiara d'Assisi, giovane nobile, fugge di casa per seguire Francesco. L'evento è profondamente scandaloso, ovviamente, per la società del tempo. Barbero rifiuta letture romantico-sentimentali. Il rapporto tra Francesco e Chiara è spirituale, però è asimmetrico. Francesco non propone una parità di ruoli e indirizza Chiara verso una forma di clausura. Nasce, certo, una esperienza femminile radicale, ma dentro i limiti culturali medievali. Ne avrebbe potuto essere diversamente. Dare letture diverse in base alle vicende anche teologiche attuali sarebbe forse, anzi senza forse, sarebbe fuorviante. Viene affrontato poi il problema del rapporto con la Chiesa e la regola. L'approvazione verbale della regola francescana da parte di Innocenzo III nel 1210 segna una svolta. Il movimento cresce e deve dotarsi di una struttura. L'approvazione però è verbale, non c'è ancora la regola. Qui Barbero mette in luce la tensione costante tra la Chiesa, che richiede regole, stabilità, controllo, Francesco, che vuole povertà assoluta e semplicità evangelica. La regola nasce come compromesso. Francesco la vive con un disagio crescente, tema che venga interpretata e svuotata del suo significato originale. Si parla poi nel capitolo successivo del viaggio in Oriente e l'incontro con il sultano. Durante la quinta crociata, indetta da Onorio III in Terra Santa d'Egitto, 1217-1221, Francesco si reca in Oriente e incontra ad Amietta il sultano Al-Malik al-Kamil nel 1219. Qui si chiarisce che non si tratta di pacifismo moderno o di un dialogo interreligioso in senso attuale. Francesco va come predicatore, disposto anche al martirio, e i contemporanei, a dire il vero, vedono l'episodio sì come straordinario, ma anche come ambiguo. L'incontro non produce risultati concreti, però rivela l'estraneità di Francesco alla logica della crociata. L'ordine, nel capitolo successivo, la crisi dell'ordine e l'isolamento di Francesco. L'ordine cresce rapidamente e si struttura, si istituzionalizza. Francesco perde progressivamente il controllo ed è messo ai margini. La sua intransigenza verso i confratelli aumenta, mentre cresce il suo isolamento. Barbero sottolinea come Francesco, incapace di accettare i compromessi necessari alla sopravvivenza dell'ordine, diventa una figura sempre più scomoda anche per i suoi stessi frati. Ci avviamo verso la fine, la malattia, le stime degli ultimi anni. Francesco è gravemente malato, quasi cieco, debilitato, sofferente. L'episodio delle stimmate, il 14 settembre 1224, la Verna. Barbero affronta questo episodio con rigore storico. Riconosce la forza delle testimonianze, le colloca nella mistica medievale, evita sia il miracolistico sia il riduzionismo. Le stimmate segnano il culmine di una vita consumata fisicamente e spiritualmente. Ed infine, l'ultimo capitolo, la morte e il testamento. Negli ultimi mesi di vita, Francesco è ormai fisicamente distrutto, quasi cieco, afflitto da dolori continui e sempre più ai margini dell'ordine. Non ha più un ruolo di governo reale ed assiste impotente alla trasformazione del movimento da lui fondato. In questo contesto nasce il testamento di Francesco. È un documento drammatico e autentico. Barbero lo interpreta come un testo profondamente polemico, lontano dalla immagine dolce e pacificata del santo data dalla tradizione successiva. Nell'interpretazione di Barbero questi sono i passi salienti: i lebbrosi come origine della conversione. La conversione nasce da un gesto concreto e scandaloso, è il criterio di autenticità del francescanesimo. Ciò che prima gli sembrava amaro, l'incontro con i lebbrosi, gli fu trasformato da Dio in dolcezza dell'anima e del corpo. Insomma, la conversione, sottolinea Barbero, non nasce da una astrazione spirituale, ma da un gesto fisicamente ripugnante. C'è poi l'aspetto dell'obbedienza ai sacerdoti, anche peccatori, che Barbero, più che adesione incondizionata all'istituzione ecclesiastica, Barbero interpreta come una autodifesa, un difendersi da parte di Francesco dalla accusa di eresia. C'è poi uno dei nodi fondamentali, il rifiuto assoluto della proprietà. Nel testamento Francesco fa una condanna diretta delle scelte dell'ordine ormai istituzionalizzato. I frati non ricevono case, chiese, né alcuna cosa in proprietà, ma vivono come pellegrini e forestieri. Qui, secondo Barbero, emerge il conflitto frontale con l'ordine ormai istituzionalizzato e una condanna diretta delle scelte fatte dai dirigenti francescani che avevano accettato conventi, rendite dirette e protezioni giuridiche. C'è poi il rifiuto delle interpretazioni attenuanti. C'è in Francesco, nel suo testamento, il tentativo disperato di impedire la neutralizzazione giuridica del suo messaggio. Francesco nel testamento afferma che nessuno può dire che il testamento non è vincolante o che non può essere interpretato o che può essere interpretato diversamente. Questo, secondo Barbero, è forse il passaggio più drammatico del testo francescano, un atto di resistenza quasi disperato. Infine, la richiesta che la regola sia osservata sine glossa. Questa richiesta è incompatibile con un grande ordine religioso. Nel mondo medievale ogni testo normativo veniva interpretato. Francesco pretende invece una fedeltà letterale, sine glossa, sine commento, senza commento, senza interpretazioni. Una fedeltà letterale che rende la proposta incompatibile con un grande ordine religioso. Insomma, per Barbero, il testamento è un atto di accusa, la testimonianza, come già avevo accennato, di una sconfitta storica, la voce di un Francesco isolato, ma coerente fino alla fine. Volendo riassumere, le novità della biografia di Barbero rispetto alle biografie tradizionali. Barbero introduce una lettura non agiografica. Al centro della sua ricostruzione storica della figura di Francesco assume centralità il conflitto, il tema del conflitto e del fallimento. Poi l'uso critico e comparato delle fonti che fa Barbero. E un Francesco che ci viene restituito, la figura di un Francesco che ci viene restituito, radicale e scomoda. Questa, chiamiamola demistificazione, chiamiamola ricostruzione oggettiva, non elimina, ma rafforza la grandezza storica del personaggio. Ecco, in sostanza questo è il libro di Barbero. Ricordo ancora gli episodi simbolici del francescanesimo secondo Barbero: la spoliazione come rottura giuridica e sociale totale, l'incontro con il lebbroso, conversione come esperienza fisica e scandalosa, predica agli uccelli, critica alla sordità degli uomini e predicazione marginale, incontro con il sultano, estraneità alla logica della crociata, non pacifismo moderno, stimmate, culmine della mistica medievale e del consumo fisico del santo. Infine, il testamento, atto finale di accusa e testimonianza di una sconfitta storica. Questo insieme di episodi, letti storicamente, mostra come il francescanesimo originario fosse una proposta radicale e destabilizzante, successivamente normalizzata dalla Chiesa. Vedremo poi, quando parlerò ed esaminerò gli altri testi, che figura di Francesco emerge. Qualche spia l'abbiamo già avuta dai titoli. Cazzullo, Francesco il primo italiano. Andreoli, psicanalista, Il folle di Dio, storia di Francesco d'Assisi. Aldo Busi, esperto di misticismo ebraico, Il cantico dell'umiltà. E poi vedremo, come dicevo, il personaggio di Francesco nel Paradiso di Dante. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro nuovamente a voi, ai vostri cari, alle vostre famiglie, un felice, sereno soprattutto, anno nuovo. Alla prossima.
2: E noi ringraziamo qui da Radio Voce nel Deserto il professor Antonio Duglio per questa trasmissione quotidiana. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo ora in compagnia della nostra consueta programmazione, sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
2: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. E torno a salutare Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Benvenuto Don Guido.
1: A te, carissimo, a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Don Guido, primo argomento di questa trasmissione ovviamente è la solennità dell'Ascensione di oggi. Perché è un momento importante per noi?
1: È importantissimo per tante ragioni, caro Federico, ma ne vorrei citare una in particolare. L'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo indica il momento nel quale Egli sparisce dalla vista umana per prendere dimora definitivamente alla destra del Padre. Perché è importante questo? Perché se consideriamo che, come ci insegna la Chiesa e come noi crediamo dal profondo del nostro cuore, Gesù è vero Dio e vero uomo, Egli, la seconda persona della Santissima Trinità, ha associato alla sua natura divina anche la natura umana, e la sua natura umana è uguale alla nostra natura umana. L'umanità di Gesù è condivisa con la nostra umanità, è la stessa umanità. E allora il Figlio di Dio, che è Gesù di Nazaret, ascende al cielo, fa sì che la nostra umanità prenda dimora definitiva nella Santissima Trinità. Pensa quanto è importante questo, sapere che la natura nostra di cui siamo fatti noi, in ragione dell'umanità associata dal Figlio di Dio alla sua divinità, adesso sta stabilmente nella Santissima Trinità. Questo credo che sia per ogni uomo motivo di grande gioia e di grande consolazione, pensare che ciò di cui siamo fatti noi ha stabile dimora nel mistero di Dio. Ecco allora perché dobbiamo festeggiare con particolare gioia e con particolare solennità la festa dell'Ascensione del Signore al cielo.
0: Don Guido, ti faccio subito passare all'altro argomento. Questa puntata è un po' speciale, diciamolo, perché nella seconda parte noi daremo spazio a quello che è stato il corso sull'esorcismo del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, il 20° corso sull'esorcismo. Pensa, Don Guido, sono arrivati da tutto il mondo oltre 250 partecipanti, ci sono stati anche esorcisti, esperti, canonisti, eccetera. Però prima di questo io ti chiederei di ragionare un po' sul messaggio di Papa Leone XIV per la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si tiene oggi. Il titolo è molto bello: Custodire volti e voci umani. È un imperativo importante per noi giornalisti, no, Don Guido? E non solo, direi.
1: Assolutamente sì, per noi giornalisti, scrittori, operatori della comunicazione, ma vorrei dire veramente per tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Intanto, se mi permetti una battuta dalla quale poi voglio far derivare una bella notizia, una notizia da molti conosciuta ma da molti forse no, tu sai che noi abbiamo 365 giorni nell'anno, no? Però ci sono più giornate dei giorni dell'anno, e ogni giorno dell'anno spesso è una giornata della pesca, della caccia, del cane, del gatto. Ormai ci sono giornate per tutto, poi ci sono anche le giornate serie, più, ancora più serie, non che quelle magari non lo siano, però per esempio giornata della pace, giornata della salvaguardia del creato, tutte queste giornate importantissime. Ebbene, di tutte queste giornate ne esiste una sola che è stata istituita dal Concilio Vaticano II, una sola, ed è la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Quindi penso che per noi, anche come Chiesa, sia particolarmente importante occuparcene. Naturalmente poi come paolini e paoline, insomma, cerchiamo anche di essere sempre più a servizio di questa realtà, animando proprio tutta la settimana delle comunicazioni sociali, e anche in Italia il Festival della Comunicazione Sociale, che quest'anno, vorrei ricordare, si è svolto e si sta svolgendo nella diocesi di Albano, quindi qui vicino Roma, di Albano Laziale. Ecco, il tema della giornata è molto importante, cambia ogni anno, quest'anno è la 60ª, e il Santo Padre ha scelto questo tema che tu hai ricordato, molto importante. Il documento che ha scritto, il messaggio, è proprio sull'intelligenza artificiale, che in questi tempi è un argomento di centralissima importanza. E vedi, il Papa ci invita a custodire voci e volti umani, umani, cioè riferiti a persone in carne ed ossa. Quindi nel momento in cui noi parliamo di intelligenze che ci arrivano attraverso strumenti elettronici, meccanici, anche possiamo dire tecnologici, il Papa ci esorta a ricordare che la vera presenzialità personale e la vera interazione relazionale la si fa con persone in carne ed ossa, non la si fa con delle macchine, con dei computer, eccetera eccetera. Certo, quello è un tipo di relazionalità funzionale, per esempio alla produzione di un documento, oppure per esempio al miglioramento, ad esempio, di diagnosi mediche, insomma tutti gli usi che si possono fare dell'intelligenza artificiale, che se li dovessimo elencare tutti non ci basterebbe tutta la trasmissione. Però ecco, il Santo Padre che cosa ci invita? Ci invita a ricordare che le relazioni sono anzitutto tra persone. Noi dobbiamo custodire voci e volti umani, cioè relativi alla persona. E infatti non cessa di ricordare, e ricorda con tanta efficacia, che persona in greco si dice prosopon, e proprio nel testo del messaggio lo leggiamo, e prosopon è colui che ti sta davanti in carne ed ossa, non solo, ma anche lo stesso termine in latino persona viene dal verbo personare e significa realtà attraverso la quale ti giunge un suono specifico che ti fa riconoscere chi hai davanti, e te lo fa riconoscere per ciò che egli o ella è nella sua peculiarità, particolarità, personalità e diversità dagli altri, e quindi ognuno nel rispetto della propria persona e della propria soggettività individuale.
0: Bene, Don Guido, io ti ringrazio per aver affrontato questi temi, insomma li riprenderemo probabilmente in altre occasioni. Intanto ti ringrazio davvero di cuore per essere stato in questa prima parte della trasmissione con noi.
1: Grazie a te Federico, un carissimo saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori, buona domenica, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie Don Guido Colombo, io vi ricordo che potete ancora scrivere al 335 12 43 722 per commentare tutto quello che ascoltate in questa trasmissione, potete riascoltare tutto in podcast su il nostro sito. Io voglio adesso introdurvi in quella che è stata la 20ª edizione del corso sull'esorcismo e la preghiera di liberazione, che si è conclusa all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, organizzato questo incontro molto importante internazionale, pensate 231 partecipanti da 38 nazionalità, dall'Istituto Sacerdos in collaborazione con il GRIS, il gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa. Tanti gli interventi, tante le riflessioni, dal diritto canonico alla spiritualità, all'occultismo, alle nuove tecnologie che insomma vanno a incidere anche su questa diffusione della magia, e non solo della magia ma anche del simbolismo. E io voglio presentarvene in questo caso due, poi la prossima settimana ascolteremo una intervista particolare che è stata realizzata ad un'esperta su come l'intelligenza artificiale riesce a diffondere purtroppo l'occultismo e il simbolismo che è legato all'esoterismo. Ebbene, due interventi che riguardano, uno, la presenza di Maria nella lotta al maligno, e poi un'altra riflessione, un'altra intervista che riguarda soprattutto quello che è, diciamo così, il non rispetto del rito di liberazione. La prima intervista è a Monsignor Gianni Ambrosio, vescovo emerito di Piacenza Bobbio, sul ruolo di Maria nella lotta al demonio. Questa è la prima intervista.
2: Ha un ruolo davvero importante, perché come Eva ha favorito la rottura, la separazione, Maria, la nuova Eva, ha favorito la concordia, la riconciliazione, unita naturalmente a Cristo. E quindi in modo particolare nella pietà popolare, su cui io ho insistito parecchio, proprio questa devozione mariana ha favorito da parte del popolo del Signore il sentirsi dentro una storia di vita, di amore, di salvezza, nonostante il male, nonostante le difficoltà, le oscurità della vita. e quindi credo che la devozione mariana accolta come vuole, appunto, anche ha voluto Papa Francesco, questa pietà mariana abbia davvero favorito l'affidamento del popolo del Signore e dei devoti, l'affidamento a Maria, proprio per essere maternamente protetti dalla sua cura, dal suo amore. E anche attraverso, per esempio, le litanie, che diciamo sono anche riconosciute dalla Chiesa, quindi sono, diciamo, un aspetto della devozione mariana alta e ufficialmente riconosciuta. Però in modo particolare Madre, che ricorre 17 volte, e Regina, che ricorre 14 volte. Ecco, attraverso questo rivolgersi a Maria, cogliendone i diversi aspetti di questo suo essere madre, madre di Dio, madre di misericordia, eccetera, di questo suo essere regina, regina degli angeli, dei santi, ecco, il popolo cristiano ha potuto sentirsi sempre accompagnato, ha potuto sentirsi sempre protetto, davvero è l'ausiliatrice, la protettrice. Dunque anche nell'esercizio sacramentale dell'esorcismo la preghiera a Maria è sempre davvero molto importante, perché Maria è inseparabile da Cristo e d'altra parte anche Cristo è inseparabile da Maria. Ecco, credo che Romano Guardini proprio su questo aspetto delle litanie del Rosario abbia detto delle cose molto belle. E questa preghiera litanica di lode ma anche di verità di fede è come l'acqua di un fiume che scorre e che porta verso la salvezza, porta verso il mare. E allora il popolo di Dio si è sentito trasportato, aiutato, confortato nel suo cammino verso la liberazione dal male e verso la salvezza, proprio grazie alla devozione mariana, che naturalmente attinge diciamo dal magistero, dalla scrittura, ma io direi anche a volte lo stesso magistero, la stessa teologia si lasciano ispirare da questa devozione mariana per Papa Francesco. È davvero la pietà mariana un locus theologicus, un luogo in cui si esprime il sensus fidelium, e quindi la fede si incultura, ma una volta inculturata la fede diventa a sua volta capace di evangelizzare.
0: Lei ha parlato di rosario, ecco, la potenza del rosario nella lotta al demonio, nella lotta al male, in senso, ma insomma soprattutto al demonio, no? Qual è questa potenza? Perché è così forte, no? Perché in fondo sono litanie, sono ripetizioni molto belle di amore a Maria, no? Ma dove risiede la forza e la potenza di una preghiera che sembrerebbe così semplice, anche innocua apparentemente?
2: È una preghiera volutamente semplice, per esempio nelle litanie non si chiede nulla a Maria, la si contempla, si chiede solo di pregare per noi. La potenza del rosario, la potenza della preghiera litanica, perché anche il rosario è poi una preghiera litanica, ecco, consiste precisamente nell'invocare l'intercessione di Maria a nostro favore, sapendo che Maria è la creatura, la prima creatura salvata, la prima creatura che ha detto di sì al progetto di Dio. E allora credo che abbia un ruolo importante nella difesa del popolo di Dio, nel far sì che tutti i figli di quel Dio che è padre possano anche loro davvero liberamente, con obbedienza, corrispondere al progetto di Dio. D'altra parte, la testimonianza degli esorcisti è molto importante, molto importante, proprio a testimoniare la forza, la potenza della intercessione di Maria, a cui noi ci rivolgiamo attraverso la preghiera dei semplici e dei poveri, attraverso la preghiera del rosario, attraverso le litanie. Già fin dai primi secoli ci si rivolgeva a Maria: subtum presidium, in verità è sotto la tua misericordia, o Maria, che poi diventa invece subtum presidium. Già nel terzo, quarto secolo si ricorreva alla protezione materna di Maria proprio per sconfiggere il male, per essere liberati dalle difficoltà e dalle...

0: nel rito esorcistico, ecco, non so se...
1: No, il rito dell'esorcismo è fondamentalmente attuato nel nome di Cristo Signore, questo proprio già fin dall'antico, nel nome di Cristo Gesù, nostro Salvatore. E però sappiamo che Cristo non può essere separato dalla madre, Cristo è nato dal grembo di Maria. E sappiamo che la preghiera a Cristo è anche sempre la preghiera che i figli rivolgono in modo affettuoso alla Vergine Maria.
2: E adesso la seconda riflessione di Monsignor Rubens Miragliazzani dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, sezione brasiliana, ma anche esorcista e cronista della diocesi di Bauru in Brasile, proprio sugli abusi che possono esserci durante il rito dell'esorcismo.
3: Ma ci sono tanti abusi, io vi posso elencare alcuni qui adesso, ma avvengono innanzitutto perché la gente non ha studiato il rituale come si deve, a cominciare dai prenotanda. E ci possono cascare anche quelli che hanno fatto una teologia così, in un modo un poco serio, no? Non per le istituzioni, perché a volte sono persone che hanno passato per buone facoltà di teologia, con buoni professori, tutto quanto, però le stesse persone non hanno preso sul serio la formazione. E tanti si avvalgono principalmente dalle loro esperienze, e noi sappiamo che l'esperienza è interessante, è utile, ma va confrontata con la teologia. E dunque, esempio, esporre il Santissimo Sacramento per fare un esorcismo. Ci sono i documenti del culto eucaristico dentro e fuori della Santa Messa, e questo non si può fare. Usare il Santissimo Sacramento per espulsare il demonio, apporre sopra l'indemoniato una tecca col Santissimo Sacramento, per esempio, è quasi una mentalità magica. È perché qui c'è il Signore e dunque il demonio non lo sopporta e se ne va. E lo si fa questo. Chiacchierare col demonio. E perché il demonio è furbo. Quando capisce che quel tipo di argomento ti piace, ti spinge, no? Ti dà delle informazioni, vere o false, non importa. La verità è che di solito mescla così, no? Va mescolando, e c'è del falso, c'è del vero. Quello che importa è che si smetta di fare l'esorcismo, perché se sto chiacchierando con lui non sto pregando, e se non sto pregando non sto facendo l'esorcismo, no? È diverso obbligare il demonio a dire certe cose, o che siano sempre, la tradizione esorcistica è molto chiara, che siano sempre concernenti alla liberazione della persona, non per altro. Per esempio, Mussolini all'inferno, o che fine ha fatto Hitler? A che serve questo alla liberazione della persona? Niente, è curiosità morbida dell'esorcista, basta. E poi non ci possiamo neanche fidare delle risposte, perché il padre della menzogna è lui, perciò ci dirà quello che vuole dire, e se e capisce, perché è molto intelligente, capisce anche le nostre intenzioni interne, e da che parte siamo, da che parte pendiamo, e perciò ci accontenta, appunto per far sì che andiamo oltre a quello che dobbiamo fare e non facciamo quello che dobbiamo davvero fare. Credere, per esempio, un altro errore, che ci siano lì presenti nella persona posseduta non un demonio ma anime purganti o demoni pentiti che vengono a chiedere perdono dei loro peccati per accedere in paradiso. Costellazioni familiari, che è un metodo pseudoterapeutico, ma in verità è una sessione di spiritismo.

0: Usare, non so, cercare delle formule esorcistiche più potenti, più forti. Questa è una mentalità magica. No, questa formula qua è più interessante e più potente di quell'altra. O devo usare questo rituale antico che è più forte e più potente del rituale attuale. Sono mentalità magiche che uno ci può cascare. Ci sarebbero non so quanti altri, però diciamo, con questi già abbiamo un mazzolin di fiori che è sufficiente.
1: Per quale motivo ci si allontana dal rituale stabilito, canonico? E come si può fare per cercare di evitare che questo accada? Mi viene in mente una possibile strada, la formazione anche dei chierici. Non credo che sia, come dire, ce n'è poca, ecco, voglio dire, no? Ecco, appunto, allora, qual è la strada? Ancora prima, la struttura, perché si arriva a questo? Qual è la motivazione di base, no, che ci si allontana?
0: Ho accennato questo quando abbiamo cominciato. Mancanza davvero di formazione, o di una formazione seria, o dell'impegno della persona nella formazione. Perché a volte, come ho detto, c'è la formazione, ma la persona non si impegna. No? Io mi ricordo ai miei tempi della formazione di base, della filosofia e della teologia, c'erano dei compagni che erano molto interessati in fare pastorale. La pastorale, ma con che basi? Con quale fondamento fare questa, tra virgolette, pastorale? Se io non ho una base teologica seria, non vado a studiare liturgia, non vado a studiare sacra scrittura, non vado a studiare diritto canonico, non vado a studiare dogmatica e così via, ben fatto, farò degli errori madornali. Poi i ragazzi mi domandavano sempre al seminario, poi quando sono stato insegnante al seminario, mi dicevano: cosa devo fare per essere un bravo esorcista? Dico: studia bene la teologia, fai bene adesso il tuo corso di teologia, non ti preoccupare di leggere non so quanti libri su questo argomento, perché non servono adesso. Adesso serve una teologia fatta per bene. Poi, tutti i nostri libri liturgici hanno dei prenotanda, delle introduzioni bellissime e molto ben fatte, che sono dei riassunti densi, teologicamente corretti, no? Che ci devono dare, diciamo, le vie giuste per l'esercizio del ministero e del sacramento, del sacramentale. Nel caso dell'esorcismo, un sacramentale non è un sacramento. Vanno studiati, vanno letti e vanno riletti sempre. C'è un'espressione latina che mi piace tanto: in docti discant et ament memenisse periti, che in lingua volgare vuol dire quelli che non conoscono quello che sono indotti, no? Imparino, e quelli che sono periti abbiano piacere di ricordare. Io conosco bene i prenotanda del rito degli esorcismi, ogni tanto rilego tutto quanto. Dice: ma non è inutile? No, per niente, non è inutile. È come uno che legge la sacra scrittura, che conosce i brani a memoria, ogni volta che ritorna su quei brani trova qualcosa. Ogni volta che ritorna lì vede la cosa di un altro angolo, e dunque conosce di più, capisce di più, agisce meglio dopo. Perciò la cosa più importante è non fare a meno, diciamo, di una teologia ben fatta, ben studiata, e poi cercare di conoscere il rito tutto quanto ben fatto e non lasciarci andare dalle nostre impressioni, dalle nostre idee personali. No, perché per me questo dei gusti nostri personali pure. Mi piace un certo tipo di linguaggio, mi piace certi tipi di segni, e dunque, perché mi piace, li uso. No, vado in quello che la Chiesa mi dice di fare, che non sbaglio, e sono molto più efficiente.
1: Esattamente. E a questo punto c'è una dimensione che è quella dell'accompagnamento degli esorcisti, perché penso che negli anni gli esorcisti possano, no, cambiare atteggiamento, rilassarsi un pochino, questo è anche comprensibile. Che accompagnamento si dovrebbe fare per gli esorcisti, secondo lei, per accompagnarli a non deviare mai, diciamo, no?
0: Appunto per questo è nata l'Associazione Internazionale Esorcisti, per fare la formazione di base fatta secondo la Chiesa. Noi abbiamo le linee guida, per esempio, che furono approvate da 3 dicasteri, no? E lì si può fare tanto la formazione di base quanto la formazione permanente, perché ci vuole pure quella, e ci raduniamo ogni tanto per lo scambio anche di esperienze, perché arricchisce molto questo, e non per andare, diciamo, all'idiosincrasia di questo o di quello esorcista, no, e neanche per esaltare la figura di questo o di quell'altro, no, ma per uno scambio sincero di esperienze che illuminano, no, e per tornare su questi punti che sono cruciali, che sono importanti, che sono di base, che uno non può farne a meno, no? E ricordiamo l'uno l'altro questa realtà. Dunque l'associazione è utile, e io raccomando vivamente che tutti quelli che esercitano questo ministero così delicato e così importante appartengano all'associazione, che poi è diffusa per tutto il mondo. Io vengo dal Brasile e ne abbiamo giù, eh? È una sezione di lingua portoghese dell'unica associazione che è nata qua in Italia, e che è interessante che è nata già internazionale, perché è stata fondata tanto da padre Amort quanto da padre Chenesseau nella stessa realtà, e dunque già è nata internazionale.
1: Educazione internazionale.
0: È già come la Chiesa, no? Perché è cattolica, no? Perché è dappertutto, e dove non c'è ci deve essere, perciò così, se ci sono esorcisti che mi ascoltano adesso, no? Sarebbe e non appartengono all'associazione, cercate di trovarla nel suo paese.
1: Grazie anche a Monsignor Rubens Miraglia Zani. Io ringrazio tutti i nostri radioascoltatori.

Amici all'ascolto, Radio Voce nel Deserto vi propone la rubrica Avvenimenti, a cura di Walter Arzaretti. Un buon ascolto.

0: amici all'ascolto, questa nostra trasmissione di maggio, di questo anno di San Francesco, io mi sono proposto proprio quest'anno di dedicare questo ciclo di trasmissione avvenimenti al centenario, che è anche giubileo di San Francesco. Bene, questa trasmissione di questo mese di maggio assume degli accenti un po' particolari. Vi parlo nel giorno 6 maggio, anche se mi ascolterete il giorno dopo, il 7 maggio e anche nei giorni seguenti. È una data imprescindibile per noi friulani, una data storica, la data che ha segnato una tragedia per la nostra terra, ma anche la volontà di rinascita di questa terra. C'è stato il Venerdì Santo, ma c'è stata poi anche un atteggiamento pasquale che ha animato i friulani nella ricostruzione, nella propria risurrezione. Mi viene veramente spontaneo ricordare questa data, anche perché siamo a 50 anni di distanza da quel giorno in cui la terra tremò, in cui le case crollarono, quasi 1000 persone morirono, tanti rimasero feriti, e il popolo friulano avrebbe potuto cedere alla disperazione, non rialzarsi più, intraprendere nuovamente la via dell'emigrazione, che tante volte era stata l'unica prospettiva di futuro per esso. E invece c'è stata una mobilitazione di carattere generale, certamente aiutata dalle sovvenzioni dello Stato, ma anche da una accorta politica di interventi che hanno consentito alle popolazioni locali di essere protagoniste anche della ricostruzione. È quello che si chiama il modello Friuli. È un modello difficile da ripetere, se è vero quanto ho letto in questi giorni, che in altre circostanze simili non si è ripetuto, ma certamente che ha fatto onore e continua a far onore al carattere dei friulani, che però, come più e più volte ha ribadito il grande arcivescovo del terremoto, Monsignor Alfredo Battisti di Udine, e che continuano a ripetere i pastori anche dopo di lui, hanno continuato a ripetere fino anche in questi ultimi giorni, deve mettere mano, in un certo senso, a una nuova ricostruzione, che è quella morale, che è quella spirituale, e che è un cantiere sempre aperto ed è difficile da portare avanti, specialmente nei tempi d'oggi. Ci viene quasi la tentazione di mollare tutto, vero? Perché vediamo le chiese svuotarsi, vediamo i valori in cui crediamo non essere seguiti, vediamo un forte individualismo, una forte chiusura in sé, quando invece l'esperienza del terremoto, io ero bambino allora, ci aprì anche alla condivisione, vero? Ci aprì al valore dello scambio reciproco anche tra famiglie, tra vicini. Era nata come una nuova solidarietà, una vicinanza, un'amicizia. Non siamo soli e non possiamo vivere da soli, dobbiamo sentirci veramente insieme. Insieme si è potuto ricostruire il Friuli, insieme popolazione, autorità, volontari. Insieme si sono messe insieme le forze, appunto, per rinascere. Rinascere condotti da un motto molto saggio che fu allora inventato dalla Chiesa friulana: prima le fabbriche, poi le case, poi e in seguito le chiese. Una ricostruzione mirata a trattenere la gente sul proprio luogo, coi friulani che chiedevano di ricostruire dove era e com'era. Così è avvenuto. Così abbiamo tutti ammirato poi in seguito questa ricostruzione, che è avvenuta in tempi relativamente brevi, che è stata completa e che ha permesso al Friuli di assumere anche il volto della modernità. Era una regione, era un popolo che era rimasto indietro, diciamo la verità, e ha potuto avere la sua università, ecco, ha potuto farsi conoscere anche come un popolo resiliente, come un popolo aperto, vero, al nuovo, a mettersi al passo dei tempi, conservando lo spirito. conservando la propria tradizione, conservando l'identità, anzi mostrandosi un popolo che ha una lingua e che quindi ha vive con una sua specifica fisionomia anche nella nostra nazione italiana. Gli è stata riconosciuta la lingua, no? Il friulano è una lingua di derivazione ladina, anche se non tutti noi friulani lo parliamo, ma certamente è un idioma che ci identifica, che ci ha dato una cultura, che ha segnato la storia di un popolo, che ha saputo rinascere e ha saputo ritrovare anche i propri cromosomi, la propria identità. È una cosa molto importante, ma nell'identità, carattere dell'identità, il carattere, una determinata identità viene anche dalla professione di una fede che impronta un modo di pensare e che genera una cultura. Ed è questo che va salvato oggi del Friuli. E affidiamo questa impresa che ci chiama ad essere tutti protagonisti sulle impalcature della storia, come per usare un'espressione dell'arcivescovo Battisti ancora, ecco, questa impresa ci deve vedere tutti protagonisti ancora, che c'è molto da fare per ricostruire l'anima del Friuli. E in questo tempo poi di guerre, il modello Friuli ebbene sia riproposto come una pagina di pace. Di cosa vuol dire ricostruire in pace, cioè insieme, un tessuto sociale? E ci sono stati i morti, ci sono state le lacrime, c'è stata inizialmente anche la disperazione, ma c'è stata la volontà di tutti di ritornare in piedi e di costruire del bene e di fare bene, di ricostruire bene e di promuovere valori di bene. E oggi più che piangere i morti, e li dobbiamo ancora piangere, pregare per loro senz'altro dopo 50 anni, noi guardiamo al modello Friuli come a un modello di una società pacifica che sa costruire insieme e che costruendo insieme sa andare molto lontano nel bene, nella pace. E qui mi ricollego a San Francesco, che il cui messaggio giunse in Friuli molto in antico. Cioè, il Friuli è stata tra le prime regioni toccate dal movimento francescano, con le difficoltà ci potranno essere state, però è significativo che anche il Friuli abbia accolto il movimento francescano molto presto. Qui mi corre l'obbligo veramente di citare alcune tappe di questa penetrazione francescana in Friuli e alcuni luoghi, anche perché la carissima Gemona, che noi tutti identifichiamo come la capitale del terremoto, per i danni enormi che ebbe, perché fu il centro maggiore colpito, perché vide demolito, praticamente quasi demolito, il suo duomo, ma rimase in piede, grazie a Dio, la facciata, e oggi il duomo è stato ricostruito, e meravigliosamente, e quella Gemona è stata culla del francescanesimo in Friuli, perché i frati sin dal 1248 e anche prima sono stabilmente presenti a Gemona e tuttora lo sono nel famoso santuario di Sant'Antonio, che è dedicato al santo al quale dobbiamo la penetrazione del messaggio francescano in Friuli, perché durante il triennio del suo provincialato dal 1227 al 1230 egli ebbe modo di visitare il Friuli e anche l'Istrieste e anche l'Istria, e quindi di instillare nel popolo friulano l'ideale francescano. Egli è il fondatore di diversi conventi, per esempio fra i quali quelli istriani di Pola, di Parenzo, di Muggia e poi quello di Trieste, e in Friuli raggiunse Cividale, Gemona, appunto, Gorizia, Udine. A Gemona si ricorda anche un miracolo da lui compiuto. A Gemona vi è la cella di Sant'Antonio, che è un monumento del 300 che è rimasto indenne dalle scosse sismiche, direi miracolosamente indenne. Sono stati ritrovati dopo, quando si è scavato tra le macerie del santuario invece che c'era fino al 1976 e che è andato completamente distrutto, è venuta in essere, è riemersa la primigenia piccola chiesa che Sant'Antonio fece costruire a Gemona. Sant'Antonio venne in Friuli l'anno dopo la morte di San Francesco, che celebriamo quest'anno a 800 anni di distanza. Venne e venne anche, come ho detto, a Gorizia, venne a Cividale, dove la fondazione del convento dei frati è precedente al 1238. Venne a Udine Antonio non fu accolto molto calorosamente a famoso episodio di Pracchiuso, dove predicò inutilmente e non lo ascoltarono, ma del 1259 è la presenza della chiesa di San Francesco a Udine, dove pochi anni dopo visse il beato Odorico da Pordenone e vi ritornò poi ai primi del 300 per morirvi, e dove la sua urna è stata conservata per circa 4 secoli. La chiesa di San Francesco a Udine, 1259, ripeto, consacrata poi dal vescovo di Concordia Alberto da Colle nel 1266. E poi, per venire più vicini a noi, la presenza francescana a Polcenigo del 1262, anzi anteriore al 1262, e quella a Porto Gruaro risale al 1281, con il convento di San Francesco, fondato da frate Fulcherio, il vescovo di Concordia, nello stesso secolo della morte di San Francesco, e finora anche unico vescovo frate minore della nostra diocesi di Concordia. Anche a Sacile, sul finire del XIII secolo, del 1200, quindi, c'era un convento di frati. Vedete che la presenza francescana nel Friuli, che oggi celebriamo, di cui oggi celebriamo la rinascita dopo il sisma di 50 anni fa, la presenza francescana in Friuli è datata allo stesso secolo della morte di San Francesco, è molto antica, e a Gemona sappiamo esistere anche un documento che ci attesta la presenza nel 1296 di un tal Odoricus Puerum fratrum minorum, di un bambino dei frati minori, cioè allevato dai frati nel convento di Gemona. E quindi il messaggio francescano ha camminato pari passo con la storia del Friuli, e particolarmente in quella città di Gemona, che poi è diventata il capoluogo del terremoto. E ho avuto piacere di vedere che il cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nel visitare Gemona si è trattenuto nel convento di Sant'Antonio con i giovani dell'arcidiocesi domenica scorsa 3 maggio. È una generazione, quella dei giovani, che ha solo sentito parlare del terremoto e che ha bisogno di essere educata ai valori di solidarietà, di altruismo, che negli anni del post-terremoto sono emersi chiaramente dal cuore dei friulani, che hanno ricevuto molto dalla solidarietà, quindi dal cuore degli altri, particolarmente di tante regioni d'Italia che sono venute a soccorrere il Friuli in quei giorni estivi, e poi a risoccorrerlo anche poi quando nuove scosse violente si sono abbattute l'11 e il 15 settembre sul Friuli, radendo al suolo molti paesi, radendo al suolo quello che era rimasto in piedi dalla scossa di 50 anni fa, del 6 maggio. Ecco, loro hanno sentito soltanto dire di questa grande solidarietà che era arrivata in Friuli, ma sono figli di un popolo che ha espresso anche solidarietà, come dicevo, perché ha espresso un modello, il modello Friuli, che è un modello solidale, un modello in cui ci si è dati la mano a vicenda per ricostruire, per ritornare in vita. E oggi, in una società dell'internet, della chiusura in se stessi, dell'autoreferenzialità, È molto importante che i giovani ricevano questo messaggio. Dobbiamo prenderci per mano, specialmente quando le tragedie ci colpiscono, specialmente quando vediamo abbattersi attorno a noi tante e tante certezze, che è questo che hanno provato le popolazioni friulane 50 anni fa, l'abbattersi delle certezze, ma nello stesso tempo hanno saputo cercare la mano l'uno dell'altro per rialzarsi insieme. Questo è ciò. E l'insieme viene spontaneo quando ci si vuole bene, quando si vive in pace e quando si ha voglia di stare insieme appunto per far del bene, per costruire comunità. È un valore anche francescano, perché è un valore fortemente umano. Per cui la pagina di storia che ho letto in breve e che ci dice che il francescanesimo è entrato in Friuli nello stesso secolo della morte di San Francesco, ci apre alla speranza, vero, di un tempo nuovo che deve seguire a questi 50 anni di emergenza che abbiamo vissuto nella ricostruzione anche materiale del Friuli. Ecco, fiducia in un tempo nuovo, alimentato anche nella speranza dai valori francescani, di una terra, la nostra terra, che possa riacquisire i cromosomi originari, che sono cromosomi di laboriosità, di resilienza, di grande intraprendenza anche economica, cioè capacità di intraprendere, quindi di creare futuro, creare lavoro, oltre che lavorare, crearlo anche il lavoro agli altri. Così, questo i friulani hanno mostrato di saperlo fare, ma senza perdere i valori. Perché perdendo i valori si perde i connotati, non si è più quello che si è, si va incontro ad un altro tipo di distruzione, a un altro tipo di morte collettiva, che è quella che è la morte dell'identità, che è la morte di ciò che siamo, perché dobbiamo prima essere e poi avere, e non abbiamo abbastanza, non abbiamo del tutto se anche non siamo. E questo si costruisce nell'umiltà, coltivando la fraternità, come ho ripetuto più volte anche in questo mio dire di oggi. E sono valori grandi che possiamo attingere da Francesco d'Assisi, dal movimento francescano della pace e del bene. Per cui onore al popolo friulano che ha abbracciato l'ideale francescano sin da subito e che oggi è chiamato, anche facendo leva sui valori portati da Francesco d'Assisi, a una ricostruzione morale della nostra terra, alla quale aveva spronato i friulani anche il Papa Giovanni Paolo II, il quale è venuto in Friuli proprio agli inizi di maggio del 1992, venne proprio in questi giorni e visitò Gemona il 3 maggio di quell'anno, di 34 anni fa. E disse allora: carissimi fratelli e sorelle, le famiglie hanno saputo ricostruire presto e bene le loro case e i loro paesi. Eravamo allora a 16 anni di distanza dalle scosse del terremoto del 6 maggio del 1976. Però, dice, adesso è necessario che la ricostruzione materiale sia accompagnata dalla rinascita spirituale del Friuli, con lo stesso slancio, la medesima determinazione e una speranza persino più coraggiosa e intraprendente. Sono infatti i valori cristiani che rendono dignitosa e autenticamente ricca la vita dei nuclei familiari e delle comunità. Il Papa, che concluse la sua visita, che toccò anche Pordenone in questi giorni di 34 anni fa, ecco, che concluse, e tutto il Friuli Venezia Giulia, Trieste, Gorizia, che era iniziata da Aquileia e si concluse poi il 3 maggio domenica allo stadio Friuli di Udine, il Papa aveva messo l'accento su due valori grandi che il popolo friulano ha saputo espandere un po' dovunque, per cui siamo diventati anche famosi: la famiglia, il Fogolar e la comunità. Cioè, nell'animo friulano, il friulano non è tale, il carattere friulano non emerge se non parliamo di famiglia e di comunità, cioè di un Fogolar che riscalda, dove si lavora evidentemente per mantenersi, per vivere, ma dove si riscalda il cuore prima di tutto, e ci veramente ci si sente insieme, no? Per uno in mano all'altro, per poter andare avanti con coraggio anche di fronte alle difficoltà più impervie della storia. Il terremoto del 76 non è stata l'unica prova che la storia del Friuli, con cui la storia aveva segnato il popolo friulano. Ci sono state invasioni, ci sono state guerre, ci sono stati altri cataclismi dei secoli precedenti, ma sempre il popolo friulano ha mostrato di riaversi, di rinascere, di ricostruirsi. Ma oggi è necessaria quella che il Papa definì allora, 34 anni fa, la rinascita spirituale del Friuli, per essere ancora friulani, cioè pervasi dai connotati e identificati con i connotati più belli che un popolo possa avere: amore del lavoro, certo, coraggio nelle difficoltà, ma anche familiarità tra le persone, e schiettezza di rapporti, e anche fede per trovare motivi di speranza, di sperare nelle difficoltà, per ricostruirsi, rigenerarsi continuamente, non abbattersi, non indulgere a una vita strascicata. Il Friuli, che ha avuto qualcosa da dire agli altri, forse da insegnare agli altri, continui a farlo. Noi per questo anche sottolineiamo fortemente in questi giorni il 50° anniversario del terremoto. Lo sottolineiamo molto, molto e con molta convinzione, perché nel modello Friuli, secondo me, dobbiamo specchiarci anche oggi, per non disperdere tutto il bene che nella storia i friulani hanno saputo accumulare, che è un bene anzitutto spirituale, fatto di grande prossimità tra le persone. Ecco, di vita comunitaria, di vita cioè autenticamente impostata sul valore della solidarietà, dell'amicizia, dell'aiuto vicendevole, che sono valori cristiani, come abbiamo sentito che ha detto il Papa, che i valori cristiani rendono dignitosa e autenticamente ricca la vita dei nuclei familiari e delle comunità. E sono valori che sono stati ripresi nei giorni scorsi anche dal cardinale Zuppi, che ho citato poco fa, nella messa che egli ha celebrato alla caserma Goi Pantanali nel pomeriggio di domenica 3 maggio, alla quale io sono stato presente domenica scorsa 3 maggio, e ho avuto veramente piacere di sentire da parte del cardinale una omelia veramente umana, che ha riconosciuto il modello Friuli, ma che si è mostrato anche paternamente preoccupato del futuro della nostra terra, come dell'Italia, come dell'Europa, che per esempio ha bisogno di bambini, ha bisogno di vedere culle piene, perché è un po' deprimente vedere le case ricostruite, carissimi, nel terremoto del Friuli, vero? Ne sono state ricostruite molto rapidamente, grazie al principio, prima le fabbriche, che hanno permesso la ricostruzione delle fabbriche, di non disperdere il popolo friulano in giro per il mondo, non impedire una nuova emigrazione. Poi le case, si è detto, e infine le chiese. Bene, le case sono state ricostruite, ma in molti luoghi del Friuli, fatto di piccoli borghi, di paesini piccoli e molto carini anche, dove si vive veramente una dimensione umana della vita, una dimensione di una capacità di relazione molto stretta, molto, molto vivace. Sì, c'è questa vivacità, ma ci mancano i bambini, perché le case sono state ricostruite e sono vuote. Lo diceva un sindaco emerito del Friuli proprio l'altro giorno in un'intervista. Chi ce l'ha fatto fare, ha detto, di ricostruire le case, e adesso di andarci, di vedere intere borgate che sono disabitate? Queste case sono chiuse. Grande problema quello della denatalità in Friuli, che può essere vinto può essere vinto veramente da una nuova scossa di solidarietà e di unità tra le famiglie, tra le case, tra le persone. Cioè costruire relazioni, costruire una trama di rapporti favorisce anche la natalità, cioè la fiducia nella vita.
1: la fiducia nella vita. Chiudersi invece in se stessi con una impostazione egoistica della vita non permette di generare vita nuova e vite nuove, perché è la solidarietà che dà una mano alla generazione della vita, perché permette di guardare con occhi con occhi positivi al futuro. Non, se stiamo insieme siamo capaci di non avere paura del futuro, siamo capaci di una maggiore speranza nei confronti del futuro, possiamo dire che il futuro sarà bello e che quindi merita di essere continuato. Quindi, tanti hanno paura di generare vita perché vedono una società chiusa, una società problematica davanti a sé, e non si sentono indotti dal dare, no? Da quell'atto d'amore supremo che è dare la vita, che è continuare la specie umana. Il Friuli deve ricominciare a sperare nella vita dopo questi 50 anni, deve ricominciare, perché oggi deve ricostruire il proprio assetto morale e la propria vocazione alla vita. Per questo anche in questo 50° anniversario del terremoto noi preghiamo per questa ricostruzione spirituale, e lo abbiamo fatto anche domenica scorsa. Avevo tra le mani lì nella Goi Pantanali, davanti a 5.000, insieme a 5.000 persone, c'erano tanti sacerdoti concelebranti, ovviamente c'erano le autorità, 19 vescovi, sono state elencate i nomi di 67, ma ce ne sono state 81 gemellaggi di diocesi italiane che hanno adottato altrettante parrocchie, anche piccole, piccolissime, del Friuli, per garantire loro la costruzione, almeno provvisoria, in forma prefabbricata, di un centro di comunità dove raccogliersi, dove ritrovarsi, dove rianimarsi, dove ritrovare motivi di sperare per ricostruire. Sono stati molto belli questi gemellaggi, e io ho sentito con piacere i nomi, questa lunga, lunga litania di gemellaggi, che vuol dire di mani che si sono messe nelle mani del Friuli, no? Ecco, mani congiunte. E però ci hanno consegnato un libretto dove c'era anche una preghiera per il 50° anniversario del terremoto del Friuli, che vi voglio leggere, perché sia una preghiera, è una preghiera che condensa tutte le problematiche che ci sono e che non sono ancora risolte della ricostruzione spirituale e morale della nostra terra. È una preghiera che ci deve dare forza per impegnarci su queste impalcature della storia d'oggi. La storia d'oggi ci presenta, che non sono facili, sulle quali non è facile inerpicarsi. Signore Gesù, principio e compimento della storia, nostra vita e nostra speranza, noi ti adoriamo e ti benediciamo. La tua immagine porta i segni della distruzione e della sofferenza del nostro popolo a causa del terremoto. Tu ci hai accompagnati nei giorni della desolazione e dello smarrimento, e nel tempo dell'incertezza e dell'esilio. Hai visto le nostre lacrime e hai ascoltato i nostri gemiti, e ci hai condotti all'alba radiosa della Pasqua, quando tutto ciò che è distrutto viene ricostruito e ciò che è vecchio si rinnova. E fondi ancora su di noi il tuo spirito e rendi solide le nostre comunità, piene di fede, speranza e amore, aperte ad ogni uomo, soprattutto a chi tende la mano ed è bisognoso di amore e di dignità. Visita con la tua potenza coloro che soffrono a causa delle tragedie naturali e si sentono abbandonati e soli. Fa che ogni ricostruzione riguardi anche la vita interiore e i legami comunitari, perché la gloria di Dio è nell'uomo vivente. Rimani con noi, Signore Gesù. Sii tu la nostra forza, tu il nostro sostegno, tu la nostra salvezza in ogni prova. A te la lode e la gloria nei secoli. Amen. Ecco, di qui passa la ricostruzione morale e spirituale del Friuli, da questo grande affidamento a Gesù. Noi ricordiamo altri terremoti che sono seguiti a quello del Friuli, terremoto dell'Irpinia, ma già prima c'era stato quello del Belice, terremoto dell'Irpinia ancora più grave quanto al numero di morti, terremoti poi di Assisi, ricordo, terremoto dell'Aquila e terremoti recenti nell'Italia centrale, ancora quello di Amatrice. Ecco, non siamo gli unici che siamo stati colpiti da questo disastro. Però ci siamo anche rialzati, però attenti a non sederci, a non compiacerci di questa ricostruzione. La ricostruzione deve essere ora, la ricostruzione dello spirito. E la celebrazione contestuale a quella del 50° del terremoto dell'anno francescano ci dia motivi a tutti per credere in questa ricostruzione. Lo stesso Francesco è venuto e lo disse e lo scrisse per riparare la casa del Signore. Si era recato a San Damiano, una voce aveva sentito che veniva da quel Cristo, che gli disse: va Francesco, ripara la mia casa. Egli interpretò inizialmente questa ammonizione alla lettera e si mise, poverino, a ricostruire, a rimettere a posto questa chiesa che era un po' cadente, questa chiesina di Assisi. E lì il Signore gli diede, come scrisse lui stesso nel Testamento, dei fratelli, no? Lì si costituì il primo nucleo, il nucleo originario dell'ordine francescano. L'ordine nasce da un invito del Signore a ricostruire, ma solo dopo Francesco intuisce che la ricostruzione non è una ricostruzione meramente materiale, perché sarebbe veramente poca cosa, ma è una costruzione spirituale. È l'edificio della Chiesa che andava rimesso in sesto. Ai suoi tempi la Chiesa conosceva una testimonianza anche di corruzione da parte di molti dei suoi membri, non esemplare di sicuro. Ecco, c'erano delle compromissioni politiche, c'era bisogno di ritornare alla purezza del Vangelo e quindi di riscoprire la pietra angolare che è Cristo, cioè di andare a scavare nelle fondamenta per ritrovare il Vangelo, appunto, sine glossa, come lo interpretò lui, cioè non bisognoso, è un verbo sbagliato quello che ho detto, non bisognoso di interpretazioni, perché va letto e va applicato così com'è, e questo è ciò che Francesco voleva. Vangelo che ci parla di una comunità di cristiani, della bellezza di essere comunità cristiana che professa la stessa fede, la bellezza di essere fratelli, perché se siamo fratelli non ci facciamo la guerra e viviamo un paradiso già qua giù. Francesco è stato invitato da Dio a ricostruire la Chiesa, che c'è una similianza col discorso del terremoto. C'è una similianza, carissimi, chiamati anche noi, invitati anche noi da Dio a ricostruire. Forse il terremoto è stata una disgrazia voluta da Dio? C'è stata la tentazione di pensarlo 50 anni fa. In realtà i semi di solidarietà, di bene, che l'esperienza del terremoto ha sprigionato, ci fanno dire che il Signore non abbandona il suo popolo e non ha abbandonato il popolo friulano, anzi gli ha fatto conoscere nuovi orizzonti, ecco, di progresso, e gli ha fatto conoscere anzitutto la solidarietà degli altri, la capacità di essere aiutato. E il Friuli ha poi saputo anche rendersi generoso nei confronti di altri cataclismi che sono venuti dopo, come l'Irpinia. Il Friuli si è mosso e sentiamo anche in tempi recenti, abbiamo sentito come i friulani sono stati capaci di muoversi, di andare ad aiutare terremotati o sinistrati anche che sono seguiti, no? Di eventi sismici o comunque dolorosi che sono seguiti. Sì, la capacità della solidarietà il popolo friulano ce l'ha, però San Francesco ci fa capire che è necessaria una ricostruzione più profonda, che è la ricostruzione del nostro cuore, e del nostro cuore abbarbicato al cuore di Dio, congiunto al cuore di Dio, che cerca Dio, che vuole trovare Dio, che vuole che sia Dio la leva del bene e della pace. per vivere bene e per sperare di abitare un giorno una casa incorruttibile che non sarà mai più distrutta da nessun terremoto, che è la casa del paradiso, e che permette però credere a questo, cioè alla Pasqua che stiamo vivendo in questo tempo anche, credere questo permette di vivere anche pasqualmente qui, con una maggiore capacità di essere felici qui, di generare felicità qui. Vedete che San Francesco ci è comunque maestro di ricostruzione, maestro di ricostruzione, e leggendo il Vangelo, avendo il Vangelo come carta di riferimento nella vita, avendo il Vangelo come carta di riferimento nella vita, per cui nel ricordare il terremoto del Friuli, la ricostruzione del Friuli, riandando anche alla presenza francescana in Friuli così bella e così autentica e poi rafforzata dalla predicazione di Sant'Antonio e dalla testimonianza di tante tante persone che hanno aderito al movimento francescano e che si sono rese particolarmente benemerite per la storia del Friuli e per la vita del popolo friulano. E noi abbiamo per esempio qui nel nostro Friuli occidentale un coagulo, qui un condensato di personalità francescane tanto belle che noi abbiamo, i cui nomi noi abbiamo ripetuto mille volte anche da queste onde radio, la figura di Odorico da Pordenone, che risale da appena 60, vive 60 anni appena dopo San Francesco, la figura di Marco Daviano, le figure poi di Bernardino da Portogruaro, di Serafina Gregoris, di Egidio Bullesi, di Concetta Bertoli, di Gregorio Fioravanti, di Giacomo da Balduina, per stare soltanto alle cause di beatificazione e canonizzazione che sono state avviate qui nella nostra terra di frati francescani e di terziari francescani, di sorelle francescane. Ecco, queste presenze anche ci danno un certo tono, ecco, ci dicono che vivere il Vangelo non è impossibile. Innervare la società di Vangelo non è un'utopia. E il Friuli questi valori li aveva con sé, li aveva in sé, li ha saputi tirar fuori nel momento in cui è stato chiamato ad arrampicarsi, ripeto, sulle impalcature della storia. Per cui vivere l'anno del cinquantesimo del terremoto nell'anno giubilare di San Francesco, io lo vedo come un rafforzamento del proposito che tutti dobbiamo avere di cimentarci nella grande e titanica, certo, impresa della ricostruzione spirituale del Friuli. Credo di avere detto parecchio, ma di avere detto qualcosa di parecchio impegnativo anche, però non posso concludere senza dirvi che a Pordenone stiamo cercando, proprio perché animati da questi valori e coscienti dell'importanza di questi valori, stiamo cercando di mettere insieme un progetto e anche un programma per l'anno francescano, per la parte dell'anno francescano che sarà più coinvolgente, che è quella dei mesi dall'autunno in poi. Sappiamo che il 4 ottobre sarà di domenica in questo anno centenario di San Francesco, questo anche favorisce questi nostri propositi. Sappiamo che molte comunque sono le persone, gli enti, le comunità anche che desiderano e che hanno anche dei progetti, dei programmi di celebrazione dell'anno di San Francesco. Noi, insieme ai parroci di San Francesco di Via Cappuccini, del Beato Dorico di Viale della Libertà, stiamo cercando di, in particolare l'unità pastorale di Pordenone Centro, ma anche la città, stiamo cercando di animare un programma che avrà un suo spessore, sia quanto a valori, sia quanto a momenti di riflessione, momenti di pellegrinaggio, momenti di celebrazione cittadina, momenti di cultura,
0: dalla presenza di musical, rappresentazioni teatrali, concerti, mostre, presentazioni di libri. Mettere insieme dunque un carnet anche ragionato, anche ordinato, che possa interessare tutta la città e anche svegliarla ai valori francescani. C'è sempre il pericolo del fai da te, dell'andare ognuno per la propria strada, di non essere quindi particolarmente incisivi. No, questa volta abbiamo cercato di mettere insieme le forze e le idee per costruire un progetto e un programma che permetta almeno qui in città di celebrare comunitariamente con una specie di sinfonia che aggreghi un po' tutti, ecco, il San Francesco, per i suoi valori, che sono valori di futuro molto importanti per la ricostruzione della nostra terra, morale e spirituale. Nella prossima puntata sarò più preciso nell'indicare le tappe di questo progetto, che avrà, come ripeto, diversi coinvolgimenti e diverse opportunità di svilupparsi, diverse proposte anche da accogliere. Quindi non siamo con le mani in mano neanche noi. Anche noi stiamo costruendo qualcosa, vero? E qualcosa di bello, che certamente poi esiste anche in altre località della nostra regione e della nostra provincia e del nostro territorio, con le quali ci sentiamo anche in collegamento. Ma questo sabato 9 maggio ci sarà un primo momento, che è la presentazione di un libro di carattere francescano che ha questo titolo: Descrizione del viaggio di Roma del padre Giovanni Antonio da Pordenone Cappuccino. Chi è costui e cos'è questo viaggio a Roma? Beh, il viaggio a Roma è un pellegrinaggio che un frate cappuccino, ripeto, compie alla fine del 600 alla città eterna. Ci va a un'età già ragguardevole di 71 anni, che allora erano già molti. Ci va per obbedienza, ma anche se la gode, se vogliamo, cioè rimane anche tanto colpito da ciò che vede lungo il cammino, ed è un cammino prevalentemente a piedi, ed è tanto grato a Dio di questa esperienza, che deve essere stata veramente sensazionale per un uomo di quel tempo, e tanto è impressionato e contento che egli pone mano per iscritto al racconto del suo viaggio, che è un viaggio di andata ed è anche un viaggio di ritorno. Ne esce una cronaca che giaceva in una trascrizione, giaceva nell'archivio provinciale dei Cappuccini Veneti a Mestre. Ho segnalato al carissimo amico professor Roberto Castenetto, nostro collaboratore radio, la presenza di questo documento, con tanta perizia, aiutato da altre persone, in primis da Margherita Agostini, e egli l'ha fatto trascrivere, l'ha trascritto e anche l'ha editato adesso, insieme anche con la collaborazione di Don Alessandro Moro, parroco di Maniago, persona molto interessata ai pellegrinaggi cristiani. Ne è venuto un libro di circa 200 pagine, è uscito da pochi giorni e sarà presentato sabato 9 maggio alla nostra città di Pordenone, dopo che già ci sono state delle prime presentazioni in altre località della nostra provincia. Ora questa presentazione sarà alla biblioteca di Pordenone civica il giorno 9 maggio, sabato, alle ore 16 del pomeriggio, e siamo invitati, perché tra le ispirazioni che noi abbiamo per quest'anno di San Francesco e che proporremo in autunno, ci saranno anche i pellegrinaggi: pellegrinaggio a Padova, pellegrinaggio a San Francesco del Deserto, unico luogo documentato, sembra, di presenza di San Francesco nel Triveneto, nel Nord-Est, pellegrinaggio già a agosto, esattamente, vi annuncio anche questo, l'11 agosto il pellegrinaggio a Gemona, a Moggio Udinese, dove ci sono le monache clarisse, che abbina l'anno di San Francesco con l'anno del cinquantesimo del terremoto. Anche questo vivremo nel giorno di Santa Chiara, l'11 di agosto prossimo, visitando le monache clarisse di Moggio Udinese. Sì,
1: l'esperienza del pellegrinaggio tipica di un anno giubilare, come anche questo di San Francesco, noi la possiamo vivere anche idealmente seguendo l'itinerario, leggendo questo libro e seguendo l'itinerario di padre Giovanni Antonio da Pordenone. Questo frate, nostro concittadino e conterraneo, che parte, va a Roma, rientra da Roma, fa l'andata, fa il ritorno e scopre tante cose e si reca anche ad Assisi. E anche ad Assisi noi andremo, e ci andremo da Pordenone dal 28 al 30 settembre come unità pastorale di Pordenone Centro, mentre il parroco di Borgo Meduna, di Cristo Re di Villanova, qui dove noi siamo ospiti, ci va nei giorni precedenti dal 25 al 27 settembre. Ecco che un primo contributo culturale alla celebrazione dell'anno di San Francesco lo possiamo gustare partecipando alla presentazione di sabato prossimo della descrizione del viaggio di Roma di padre Giovanni Antonio da Pordenone, un lavoro editoriale e di ricerca per il quale siamo grati, ripeto, al professor Castenetto e ai suoi collaboratori. E allora vi attendo anch'io sabato prossimo 9 maggio alle ore 16 alla Biblioteca Civica. Grati, ripeto, al professor Castenetto e ai suoi collaboratori. E allora vi attendo anch'io sabato prossimo 9 maggio alle ore 16.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto quest'oggi la rubrica Avvenimenti, curata da Walter Arzaretti. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento sempre in nostra compagnia.

0: Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i discepoli dissero a Gesù: ecco, adesso parli chiaramente e non fai più uso di similitudini. Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio, mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Parola del Signore.
1: Abbiamo ascoltato le parole del Signore, che ci ricordano come tutti siamo in

impegnati in un grande combattimento nella nostra vita, ed è il combattimento che deve portarci a vincere il mondo. E qui per mondo si intende tutto ciò che è contrario allo spirito del Vangelo. Quindi non si intende il mondo come quando leggiamo che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio perché il mondo non fosse condannato ma salvo. Quindi per mondo si può intendere l'umanità, e questa il Signore la ama perché è costituita da tutti i suoi figli. Ma c'è anche un mondo per il quale Gesù non prega, e che è il mondo che secondo San Giovanni è tutto posto nel maligno, perché è impermeato dello spirito del male, della menzogna, della malvagità, dello spirito di Satana. Ed è questo il mondo che Gesù ha vinto per noi. Noi non avremmo forza di vincere il mondo perché siamo deboli e portiamo dentro di noi anche i segni del male. Desideriamo il bene, ma poi subito siamo travolti dal male. E allora com'è che potremmo vincere il mondo? Prima di tutto, dice Gesù, abbiate pace in me. Anche se dovrete trovarvi in grande tribolazione in questo mondo. Quindi non scoraggiatevi e non meravigliatevi di trovarvi in questa tribolazione. Dovreste meravigliarvi se qualcuno di voi potesse dire: ma io non soffro nulla, non ho alcuna tribolazione, perché costui ormai non sarebbe più nella via del Signore. Per entrare nel regno di Dio bisogna attraversare molte tribolazioni, ed è questa una conferma di verifica, di discernimento per quanto riguarda il nostro rapporto con Dio. È evidente che tutta questa realtà di sofferenza, di tribolazione, dobbiamo affrontarla in pace. Abbiate pace in me, che vuol dire anche abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo. E quindi, per avere questa pace, per avere questa fiducia, abbiamo bisogno di ricevere lo Spirito di Gesù Cristo, cioè lo Spirito Santo. E noi ci stiamo preparando a celebrare la Pentecoste, e non ci prepariamo a celebrare questa solennità come un avvenimento che sta fuori di noi, che riguarda altre persone, ma come un avvenimento che si sta compiendo dentro di noi, nella nostra vita, perché abbiamo bisogno noi di aver pace in Gesù e di aver fiducia in Lui, di possedere il Suo Spirito per vincere il mondo. Ecco, noi possiamo dire che in realtà in questi nostri incontri di preghiera facciamo esperienza di Spirito Santo. Io credo che qui dentro tutti ci sentiamo sotto l'azione dello Spirito Santo. Anche avessimo dei dubbi, delle difficoltà, fossimo aridi, fossimo venuti stanchi, questa è l'esperienza che ripetiamo ogni volta che ci raccogliamo in preghiera, ma in modo particolare con intensità sperimentiamo questa pace, questa fiducia, questa serenità, questa immersione nello Spirito ogni volta che ci troviamo in questi incontri nostri del lunedì. Ne stiamo facendo esperienza. La Vergine Maria è con noi come nel Cenacolo insieme agli Apostoli, e lei ci insegna a pregare col cuore e ad aprirci al dono dello Spirito Santo, perché lei è stata la creatura più docile, più umile, più sottomessa
all'azione dello Spirito Santo, tanto vero che per la potenza dello Spirito Santo lei ha concepito nel suo seno il Figlio di Dio che si è fatto uomo in lei. Quindi dobbiamo affidarci alla Vergine Maria perché ci guidi in questo tempo, affinché questa Pentecoste non resti una semplice celebrazione esteriore, ma diventi una nuova esperienza. E quindi possiamo vivere il frutto dello Spirito Santo. Non ci stanchiamo di ripeterlo, questo frutto, che è molteplice, però è presentato come un unico frutto, perché dove c'è un aspetto di questo frutto ci sono anche poi tutti gli altri. Il frutto dello Spirito, dice la parola di Dio nella lettera di Paolo ai Galati, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Io credo che anche in mezzo alle nostre tribolazioni o tentazioni che possiamo soffrire, tutti noi in questo momento qui ci sentiamo proprio in uno stato di profondo riposo spirituale e stiamo sperimentando la presenza di Dio che si comunica a noi in maniera così concreta, per cui ci rendiamo conto che la nostra fede non è un credere a delle verità, ma è un vivere a contatto con Dio, a respirarlo. E respirare Dio vuol dire proprio essere immersi in questo frutto di Spirito Santo. Ognuno di noi ha più marcatamente qualcuno di questi aspetti del frutto dello Spirito Santo. Qualcuno di noi sente di più l'amore, qualcuno di noi di più la pace, di più la gioia, qualcuno di noi di più la pazienza, di cui abbiamo tanto bisogno tutti, la benevolenza, la bontà. Li ripeto, la fedeltà, la mitezza. Tutti abbiamo bisogno anche del dominio di sé. Può darsi che tra di noi ci sia qualcuno che riesca ad avere un grande dominio di sé. Ed è evidente che questi doni, che questo frutto di spirito, non possiamo guadagnarcelo con le nostre forze, possiamo solo accoglierlo, ponendoci nella condizione di accoglienza. Ed è questo il momento privilegiato in cui lo Spirito può entrare con potenza dentro di noi. Però, come abbiamo ascoltato nella prima lettura dagli Atti degli Apostoli, e potremmo anche noi chiederci avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede? E quelli hanno risposto: non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo. Vale la pena che questa sera ci domandiamo: voi avete sentito dire che c'è lo Spirito Santo? Credo che nessuno di voi possa dire no, non ho sentito. Tutti abbiamo sentito dire che c'è lo Spirito Santo. Ma basta aver sentito dire che c'è lo Spirito Santo per essere a posto? E allora, sapete chi è lo Spirito Santo? Avete fatto esperienza nella vostra vita di Spirito Santo? E allora questa sera vogliamo un po' indagare nella nostra vita per vedere che rapporto c'è tra il nostro battesimo e lo Spirito Santo, perché nella lettura degli Atti degli Apostoli si parla appunto di battesimo. C'è il battesimo di Giovanni, che è un battesimo di acqua per la penitenza in preparazione alla venuta del Messia, del Signore Gesù. Il battesimo di Giovanni non era un sacramento, era solo un gesto esteriore di penitenza, di conversione, di fede nella promessa dell'arrivo del Messia. Mentre il battesimo di Gesù è un vero sacramento che si compie
nel nome del Signore Gesù. E difatti Paolo chiede: quale battesimo avete ricevuto? Il battesimo di Giovanni o siete stati battezzati nel nome del Signore Gesù? E siccome Paolo aveva capito che non erano stati ancora battezzati nel nome del Signore Gesù, allora amministra questo battesimo, che è battesimo di acqua e di Spirito Santo. Un battesimo per la remissione di peccati e per la reale partecipazione alla vita divina e alla vita e alla missione della Chiesa. Noi abbiamo ricevuto il battesimo nel nome del Signore Gesù. Che ne abbiamo fatto del nostro battesimo? Si dice qualche volta che siamo rimasti ancora piccoli piccoli nella fede, come quella camicetta che ci è stata donata quando siamo stati battezzati, non siamo cresciuti. Che ne abbiamo fatto del nostro battesimo? Abbiamo sentito che cosa è successo appena Paolo ha imposto le mani su questi battezzati, invocando l'effusione dello Spirito Santo. Cioè lo Spirito Santo è sceso in maniera sensibile, tanto vero che questi battezzati, pieni di Spirito Santo, parlavano in lingue, cioè cantavano la lode di Dio, magnificavano Dio, esultavano nel Signore, sentivano questo frutto di Spirito Santo. E profetavano, annunciavano il Signore. Ecco, noi che esperienza abbiamo fatto del battesimo finora? La nostra fede è una fede puramente così intellettuale, perché crediamo a determinate verità, perché facciamo determinate pratiche religiose, o proprio perché siamo coinvolti da questa potenza di Spirito Santo? Lo Spirito spesso lo invochiamo come Ruah, che è la parola originaria nella Bibbia, che vuol dire soffio, vento, spirito. Gesù dice che lo Spirito Santo soffia proprio come il vento e trasforma profondamente chi è investito da questo spirito. Nella Chiesa, soprattutto in questo tempo, sta operando un movimento che si chiama movimento carismatico, che lo Spirito Santo ha suscitato e riunito per evidenziare un aspetto essenziale della Chiesa, cioè l'aspetto carismatico della Chiesa. La Chiesa è per sua natura carismatica. Perché? Perché il carisma è il dono dello Spirito Santo. E quindi la Chiesa è piena dei doni dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che è l'anima della Chiesa. Quindi lo Spirito Santo non è appropriazione di qualcuno. Lo Spirito Santo è di tutti. E la Chiesa, lo Spirito Santo è l'anima. E lo Spirito Santo opera per mezzo della Chiesa anche nel mondo e distribuisce i suoi doni a tutta l'umanità. Però c'è questo movimento carismatico nella Chiesa che ha il compito di mostrare l'azione dello Spirito Santo nella Chiesa e per richiamare anche ogni cristiano ad accogliere i doni dello Spirito Santo e a viverli questi doni per realizzare con più efficacia la missione della Chiesa, senza ricerche trionfalistiche o miracolistiche di aspetti esteriori, di gestualità o di emotività esagerata, di carattere soltanto sentimentale. Però sappiamo che quando siamo pieni di gioia non possiamo starcene imbusoniti, non possiamo chiuderci. Quando siamo pieni di gioia battiamo le mani, ci alziamo in piedi, gesticoliamo, esprimiamo la gioia. Quando si piange si manifesta la tristezza con le lacrime e col dolore. L'uomo è fatto anche di segni esterni ed è per questo che
Le nostre celebrazioni talvolta sono segnate anche da queste manifestazioni di esultanza, se siamo pieni di Spirito Santo, senza nessuna artificiosità. In realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito, dice San Paolo, proprio come tutti siamo stati creati in Adamo e tutti siamo stati redenti in Gesù Cristo, tutti siamo stati battezzati, noi cristiani, nello Spirito Santo. Ci fu un peccato all'origine dal quale siamo stati tutti macchiati e poi tutti siamo immersi nel bagno della misericordia, del perdono, nel sangue del Signore sul Calvario e fummo purificati. E poi tutti siamo stati battezzati nel Cenacolo dallo Spirito Santo e siamo stati ripieni di Spirito Santo. Ora, io vorrei così sintetizzare questa sera questo aspetto di rapporto con lo Spirito Santo, perché se facciamo questo cammino di preghiera, o lo facciamo in profonda comunione con lo Spirito Santo, oppure diventiamo soltanto dei devozionisti, di gente così che si accontenta di pratiche esteriori e senza un coinvolgimento profondo. Il Signore non si accontenta delle nostre parole, vuole il nostro cuore. Ed è in questo senso che la Vergine Maria ci invita sempre a pregare con il cuore. E per pregare con il cuore bisogna essere pieni di Spirito Santo, saper trovare quel momento di pace, di abbandono dello Spirito che poi dovrebbe essere costante. Per cui non dovremmo mai distrarci da questa profonda comunione, da questa clausura interiore del nostro cuore dove lo Spirito Santo abita e prega incessantemente con gemiti inesprimibili. Se pensassimo che siamo questo tabernacolo vivente dello Spirito Santo in cui lo Spirito continua a pregare per noi. E la preghiera del cuore è sentire questi palpiti dello Spirito che prega dentro di noi e sentirci in comunione con lo Spirito. E immergerci in quest'acqua viva che zampilla dentro di noi sino alla vita eterna. Allora, quando siamo così uniti come questa sera, sentiamo che lo Spirito Santo ci trasforma in questa sorgente di acqua viva che si esprime attraverso questi sentimenti profondi che indicano il possesso del frutto dello Spirito, che è l'amore, la pace, la gioia, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza, il dominio di sé, tutti i doni che trasformano poi la nostra vita quotidiana e la nostra famiglia in un vero e autentico inno di lode, di benedizione, un cenacolo dove regna la potenza e l'amore di Dio. Credo che la nostra freddezza o tiepidezza spirituale sia causata da questo nostro sgancio dallo Spirito Santo. Noi siamo stati battezzati nello Spirito Santo in acqua e Spirito Santo, ma forse siamo stati soltanto battezzati in acqua e dentro di noi non cresce e non è cresciuto ancora lo Spirito Santo, proprio perché non abbiamo imboccato la strada giusta. E non finiremo mai di richiamare questi concetti essenziali. Sappiamo che fin dall'inizio della Chiesa la sorgente della vita cristiana era costituita proprio dal battesimo nello Spirito. San Giovanni Battista aveva ricordato che lui battezzava in acqua, ma che poi sarebbe venuto uno che avrebbe battezzato in Spirito Santo e fuoco. E tutti gli evangelisti sono d'accordo nell'affermare questo. Anche San Giovanni riferisce, San Giovanni Evangelista, riferisce che il Battista proclama
io non lo conoscevo, ma chi mi mandò a battezzare con acqua mi disse: colui su cui vedrai discendere e posarsi lo Spirito, quelli è colui che battezza nello Spirito Santo. E anche negli Atti degli Apostoli ricordiamo come Pietro riferì le parole del Signore Gesù, che disse loro di non lasciare Gerusalemme, ma di aspettare la promessa del Padre, cioè quella che avete udito da me, dice Gesù, che Giovanni vi ha battezzati con l'acqua, ma voi fra pochi giorni sarete battezzati nello Spirito Santo. È Gesù che lo dice. Così l'hanno ripetuto poi tutti gli apostoli. E allora è importante che noi ci apriamo a questa novità, perché lo Spirito Santo ha bisogno di trovare strumenti docili, ha bisogno di trovare terreno fertile per far fruttificare il suo dono di grazia. Il battesimo nello Spirito è la presa di coscienza del nostro battesimo nell'acqua, perché in realtà noi abbiamo ricevuto fin dall'inizio, quando siamo stati battezzati, tutti i doni dello Spirito Santo. Abbiamo ricevuto le virtù teologali della fede, della speranza, della carità. Potremmo dire che, usando un'immagine così un po' semplice, che il serbatoio della nostra vita è stato ricolmo di carburante, ma c'è bisogno che il motore sia efficiente. E forse noi siamo pieni di doni di Spirito Santo, però il nostro motore si è arrugginito, siamo stati travolti dallo spirito del mondo. Ecco il contrasto: o Spirito Santo o spirito del mondo. E il nostro motore si è bloccato proprio perché siamo dominati da questo spirito del mondo, che non è lo spirito del Signore Gesù. E vediamo cosa lo Spirito Santo ha compiuto negli apostoli il giorno della Pentecoste. Ha operato in loro interiormente. Avvenne negli apostoli una trasformazione totale, immediata, evidente. In un istante si sentirono uomini nuovi, esultanti di gioia, pieni di coraggio, illuminati anche sul mistero della croce e della resurrezione del Signore Gesù, desiderosi ardentemente di rendere testimonianza a Gesù fino agli ultimi confini della terra. Esteriormente anche lo Spirito Santo si è manifestato negli apostoli con il canto in lingue, cioè questo canto di esultanza, di lode al Signore. Si è manifestato con la potenza del fuoco, del vento, e poi con il discorso coraggioso ispirato di Pietro subito dopo la Pentecoste. Tanto vero che possiamo domandarci: ma dov'è più quel Pietro della notte nella passione del Signore? Come mai così trasformato? E gli apostoli non dovettero fare alcun sforzo per credere alla promessa del Padre che avrebbe mandato lo Spirito Santo, perché ne stavano facendo profonda e diretta esperienza con tutta la verità che si impossessò della loro vita, quasi come una realtà tangibile. E gli apostoli operano il loro primo impegno apostolico con la potenza dello Spirito Santo, che operava prodigi anche esteriori, ma che non erano tutto, perché ciò che contava era la profonda conversione del cuore, così come quando Pietro si trova nella famiglia del pagano Cornelio e lo Spirito Santo scese anche sui pagani. E San Pietro racconta che non aveva ancora finito di parlare
che lo Spirito Santo scese sopra tutti quelli che lo ascoltavano, e i giudei venuti con Pietro rimasero meravigliati nel vedere come il dono dello Spirito Santo fosse pure diffuso anche sopra i pagani. E tutti li sentivano parlare in lingue e glorificare Dio. Poi abbiamo ascoltato il racconto di Paolo ad Efeso nel brano che abbiamo proclamato prima, come Paolo impone le mani ed effonde lo Spirito Santo e tutti proclamano la gloria di Dio. Ecco, io credo che qui siamo chiamati a fare un po' di verifica nella nostra vita per vedere cosa ci resta ancora da fare per permettere allo Spirito Santo che operi in noi e che ci renda strumenti per questi nostri tempi, perché lo Spirito opera secondo il cammino della storia. Nel passato ha preparato i suoi strumenti per quelle esigenze. Oggi ci sono altre esigenze. Momenti di grande emergenza sono questi. E noi vediamo tutto questo movimento di preghiera nella Chiesa, che è un segno dello Spirito Santo che opera in comunione con la Vergine Maria, sempre con lei, poiché la Vergine Maria divenne madre del Figlio di Dio per opera dello Spirito Santo e non poté essere madre di Dio senza lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo non poteva portare al mondo il Figlio di Dio fatto uomo se la Vergine non l'avesse accolto. Quindi la collaborazione dello Spirito Santo con Maria resta. Ecco perché noi invochiamo la Vergine Maria, la veneriamo, perché vogliamo per mezzo suo essere aperti al dono dello Spirito e ricevere la pienezza dei doni e vivere la vita stessa di Gesù, il Figlio di Dio, il Figlio di Maria. Ricordiamo allora come noi abbiamo dentro tutta questa potenzialità di grazia, per cui bisogna che noi ci apriamo a questo dono di grazia attraverso i sacramenti che abbiamo ricevuto, il battesimo e la cresima, che sono i due sacramenti che hanno infuso in noi lo Spirito Santo. Il battesimo, ecco, ci ha riempiti della potenza dello Spirito. La cresima, in qualche maniera, ha fatto in modo che noi, prendendo coscienza dei doni, e potessimo permettere allo Spirito di entrare in azione, di uscire da noi, di risvegliarsi dal chiuso nel quale l'abbiamo tenuto, affinché lui si possa effondere e possa cambiare profondamente la nostra vita e dare potenza alla nostra azione apostolica. Lo Spirito Santo è questo grande dono del Padre, non possiamo ignorarlo, non possiamo rifiutarlo, non possiamo essere resistenti di fronte all'ispirazione dello Spirito, non possiamo impedirgli di agire, che questi sono i nostri atteggiamenti. E allora, quali sono gli effetti che la cresima e il battesimo stanno operando oggi in noi? Se pensiamo al modo con cui abbiamo ricevuto i nostri sacramenti, forse ci rendiamo conto che non basta ricevere i sacramenti per essere dei buoni cristiani, che bisogna viverli, questi sacramenti, attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, attraverso l'ascolto della parola. E allora ecco come dobbiamo riscoprire dentro di noi queste formidabili energie spirituali che sono nascoste dentro di noi per la potenza del battesimo, e poi permettere allo Spirito Santo che ci trasformi in coraggiosi apostoli e missionari
nel nostro ambiente di lavoro, nella nostra famiglia, nella nostra comunità. Questi sono i suggerimenti che volevo darvi questa sera, perché proprio se noi diventiamo una sola cosa in Gesù Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, diventiamo noi una nuova creazione. E allora sparisce l'uomo vecchio, ed ecco che nasce una nuova creatura in noi, che è la creatura che lo Spirito Santo genera dentro di noi, come ha generato il Figlio di Dio nella Vergine Maria. E allora accogliamo l'invito della Vergine in questo tempo di preparazione alla Pentecoste. Lo Spirito dell'amore riempia il vostro cuore e vi doni la vita e la gioia. Il Signore rivesta di luce i vostri occhi e la vita sia per voi un dono di misericordia. Il Signore Dio guarda con occhi benigni alle sofferenze e alle richieste del suo popolo e riveste di gloria chi lo teme e chi invoca lo Spirito Santo. E guarda benigno anche alla pecora smarrita e in preda al lupo. Lo Spirito Santo ci apre a questa missionarietà e ci fa ricordare che tanti fratelli oggi sono smarriti e in preda ai lupi. E allora il Dio della misericordia salverà tutti i suoi figli e lo Spirito Santo donerà la pace a tutti, se noi diventiamo strumenti docili nelle mani dello Spirito. E allora ecco l'immagine che dobbiamo accogliere questa sera: come l'acqua fa germogliare il seme, così l'acqua della salvezza che lo Spirito Santo fa sgorgare dentro di noi deve far rinascere in noi la fede vera. E come il sole fa crescere la pianta, così deve essere lo Spirito Santo in voi. Un sole che illumina, che riscalda, che trasforma. E così come il sole e la pioggia fanno maturare i frutti che la terra produce, così la pace e l'amore di Dio nella potenza dello Spirito Santo sia sempre in voi e vi renda fecondi dei doni dello Spirito. Desideriamo di diventare tutti questi nuovi figli di Dio, queste creature che lasciano dietro le spalle le cose passate e che cominciano a guardare avanti con fiducia e speranza anche per questo mondo che sta passando la sua dura purificazione attraverso tanta sofferenza, tanto sangue fraterno che continuamente viene sparso. Lo Spirito Santo trovi in noi questi messaggeri affinché la Vergine Maria ci possa guidare proprio come un esercito, senza armi materiali, con la grande arma della preghiera, del rosario, ma soprattutto con la potenza dello Spirito Santo, che adesso noi desideriamo invocare con il canto tradizionale del Veni Creator Spiritus. Così ci prepariamo alla Pentecoste di domenica, che celebreremo con la Chiesa Universale, ma che anche già stasera noi vogliamo vivere. Perciò ci mettiamo tutti in piedi e con il canto 196 invochiamo lo Spirito Santo, sentendoci proprio in questo nuovo cenacolo con Maria, nostra madre, in comunione col Papa, con i nostri vescovi, con tutta la Chiesa Universale che è qui presente, perché ogni
Chiesa ha ed è la presenza della Chiesa universale. Il Veni Creator lo cantiamo a cori alterni, il gruppo del canto fa una strofa e poi tutta l'assemblea risponde con l'altra strofa.

O Dio che ha istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito Santo, concedi a noi di avere nello stesso spirito il gusto del bene e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo di fronte alla Basilica di San Giovanni a Porta Latina, la cui costruzione è risalente al V secolo. Pensate, poi nella forma nella quale la vediamo oggi è la forma compiuta intorno al XII secolo. Qui sono accanto ad un pozzo che risale al IX secolo, anche se i capitelli invece sono ancora più antichi, al IV secolo. Perché sono qui vicino al pozzo? Perché c'è una iscrizione in latino che significa però nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E il Vangelo di oggi proprio contiene questo invio di Gesù ai suoi: andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Così anche l'iscrizione, l'altra che troviamo dal profeta Isaia: o voi tutti assetati venite all'acqua e bevete gratuitamente. Ecco, il battesimo nell'acqua e nello Spirito Santo che ci ha fatti figli di Dio, ed è il mandato missionario, il mandato che il Signore ha dato ai suoi ascendendo al cielo: andate, fate i miei discepoli tutte le genti. Ed ecco allora la necessità da subito veramente dopo la risurrezione di Gesù che questa formula trinitaria fosse legata all'immersione battesimale, laddove la Chiesa Madre genera dal suo grembo, partorisce i nuovi figli di Dio.
2: In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
1: Narrazione dell'ascensione del Signore la troviamo negli Atti degli Apostoli. Il Vangelo che ascoltiamo si riferisce al mandato missionario che Gesù comanda ai propri discepoli. Allora, la scena è questa: siamo proprio alla fine del Vangelo di Matteo e troviamo una dinamica molto interessante tra il Signore e i suoi, una dinamica che vede protagonisti anche noi. Intanto è molto interessante come comincia la pericope del Vangelo che ascoltiamo per la solennità della Ascensione. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea. È una notazione estremamente attuale ed importante. La comunità di Gesù è una comunità ferita. Gesù aveva promesso che sarebbero stati i suoi apostoli con lui a giudicare le 12 tribù di Israele. Qui troviamo invece gli 11. Non fa mistero l'apostolo Matteo del fatto che siamo davanti ad una comunità ferita. C'è stato il traditore, sì, che si è impiccato, c'è qualcuno che è venuto meno rispetto alla proposta di Gesù. Ma al tempo stesso questi 11 sanno benissimo di non essere proprio diversi da Giuda. Pietro lo ha rinnegato, gli altri se ne sono scappati a gambe levate, è rimasto solo il giovane Giovanni insieme alla madre e alle altre donne ai piedi della croce del Signore. Quindi l'annotazione degli 11 ci dice che la comunità del Signore, coloro che lui stesso ha scelto e non si è sbagliato nel chiamarli, colui che ha chiamato dopo aver trascorso la notte in preghiera, colui che dice che costoro, i dodici, sono quelli che il Padre gli ha donato. Questa comunità è una comunità che porta i segni non della perfezione, ma della imperfezione, del tradimento, del timore, della paura. Dicevo, è una annotazione attuale, attuale perché in questa comunità troviamo la comunità di tutti i tempi, troviamo la comunità cristiana così come sempre si presenta, perfetta perché chiamata, convocata dal Signore, scelta. L'Ecclesia è l'assemblea convocata dalla parola di Dio, ma al tempo stesso, ecco, è una assemblea che è imperfetta nella parte proprio umana. È molto consolante sapere che ci sono questi undici e non altri. Ed è vero che sono imperfetti, che sono venuti meno all'immagine che loro stessi avevano di sé. Pensate a Pietro che aveva detto: io resterò accanto a te sempre. Insieme a questa realtà che attraversa sempre i tempi, però c'è qualcosa che li salva, tra virgolette lo dico, sono salvati dall'amore di Dio, che si fa presente in questa memoria che gli undici hanno dell'appuntamento che il Signore aveva dato loro in Galilea. Ricorderete che il mattino di Pasqua ricevono questo appuntamento, questo messaggio dall'angelo: andate, dite ai miei fratelli che li precedo in Galilea. Sì, vi precede in Galilea, aveva detto l'angelo, così il Signore alla Maddalena. E in questa debolezza degli undici c'è una memoria che li salva: il Signore ci attende in Galilea. E loro vanno, rispondono a questo appuntamento. La memoria del Signore, la memoria delle sue parole, la memoria del gesto dell'Eucaristia, la memoria del gesto della lavanda dei piedi, la memoria delle apparizioni con il dono dello Spirito Santo che fa ricordare, cioè fa portare al cuore, alle corde del cuore, la parola ascoltata. Allora, sul monte di in Galilea, è il monte che Gesù aveva loro indicato, debolezza e anche però memoria degli eventi salvifici del Signore. Ed ecco, anche qui siamo davanti come ad una sorta di doppio binario, perché quando lo videro, annota Matteo, si prostrarono, essi però dubitavano. Il prostrarsi è il segno di riconoscere in colui davanti al quale ci si prostra la presenza di Dio. Ci si prostra davanti al divino, davanti a Dio. Qui c'è questo riconoscimento di Gesù come Signore, colui Kyrios, colui che è stato costituito Signore, colui che ha vinto la morte, ma al tempo stesso, insieme a questa professione di fede che di fatto accade, avviene nella prostrazione, c'è un cuore che dubita. Sono due cose che vanno insieme nel cuore degli apostoli. Anche qui è attuale, questa parola è per noi, questa parola parla di me, che nel mentre mi prostro e riconosco Gesù come mio Signore, quindi nella fede riconosco il mio Signore, al tempo stesso ho sempre bisogno di crescere nella fede, perché continuo a dubitare. La fede è un pellegrinaggio che si compie per tutto l'arco della vita. Bello il padre di quel ragazzo per il quale avveniva l'intercessione: Signore, io credo, ma tu aumenta la mia fede. Questo padre che chiedeva al Signore: guarisci mio figlio, e il Signore gli fa questa domanda: ma tu credi? E quest'uomo risponde: io credo, sì Signore, ma tu aumenta la mia fede. E così, questo gesto molto consolante per noi, consolante la comunità ferita eppure ancora davanti al suo Signore, in adorazione del suo Signore, pur dentro una fede che sa essere anche debole, come è la fede di noi uomini e donne che peregriniamo nel tempo. Ma è Gesù che si avvicina a loro, vedete, è sempre il Dio che viene. Gesù è il Dio che ha percorso i cieli, che si è fatto uomo, che ha attraversato le profondità della terra per farsi vicino a noi, per farsi prossimo a noi e portare a noi una salvezza che ora, attraverso noi, vuole raggiungere ogni uomo. Gesù ha salvato ogni uomo, ma bisogna che tutti lo sappiano. Ed ecco allora il mandato missionario. A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Questa è l'affermazione che Gesù è il Kyrios, cioè è Dio, è il Signore, colui che è alla siede alla destra del Padre. E questo potere il Signore lo trasferisce ai suoi. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Vedete, a me è stato dato ogni potere, dunque andate. C'è una conseguenzialità del fatto che il potere appartiene a Gesù, ma per questo potere noi siamo inviati ad annunciare, a fare discepoli tutti i popoli, e questo annuncio diventa gesto sacramentale, il gesto sacramentale del battesimo, che immersi nella morte del Figlio di Dio incarnato, morto, immersi nella sua morte, veniamo risuscitati con lui, fatti di natura divina, partecipiamo anche noi della signoria di Gesù. Allora, ecco, questo è il comando che la Chiesa primitiva da subito ha accolto, di fare discepoli, di battezzare. La salvezza giunge a noi attraverso il battesimo. Ecco perché la Chiesa ha avuto sempre coscienza della priorità della missione. La Chiesa esiste per evangelizzare, un'evangelizzazione che si compie nella parola, nella testimonianza, e viene portata a piena consumazione, maturità, nel gesto sacramentale del battesimo, che è la porta attraverso la quale noi entriamo nella famiglia dei figli di Dio e siamo poi ammessi al banchetto eucaristico, il pane della vita eterna. Ed eccola la formula trinitaria. Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo, e quindi noi siamo segnati mediante il sigillo sacramentale nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ed ecco ancora, andate e insegnate, perché io sono con voi tutti i giorni. Eccolo il mistero dell'ascensione, è un mistero di assenza e di presenza. Il Signore ascende ai cieli, siede alla destra del Padre, è glorioso, ma al tempo stesso non è sottratto alla presenza ordinaria quotidiana dei suoi, è con noi fino alla fine dei tempi. È una presenza differente da quella che gli apostoli avevano conosciuto fin lì, ma è una presenza reale, efficace nello Spirito Santo, quel paraclito, quel colui che era presso e che è presso gli amici di Gesù e che porta la presenza della Trinità nel mondo, in mezzo a noi e in noi. Dunque Gesù ascende al cielo, ma al tempo stesso questo mistero di assenza nella forma nella quale i discepoli si erano intrattenuti con lui è una presenza altrettanto reale, altrettanto efficace. Anzi, se il Signore non fosse asceso al cielo, come dice nel Vangelo di Giovanni, non avrebbe potuto inviare. Tanto reale, altrettanto efficace. Anzi, se il Signore non fosse asceso al cielo, come dice nel Vangelo di Giovanni,

siamo in questo bellissimo chiostro di questa basilica di San Giovanni a Porta Latina, e davvero la bellezza del creato, la bellezza dell'opera dell'uomo aiuta a sollevare lo spirito. E in maniera particolare in questa domenica siamo chiamati a sollevare lo spirito, sollevare lo sguardo verso i cieli. La domenica dell'Ascensione io ho voluto commentarla con una raffigurazione, un dipinto del Beato Angelico di Fra Giovanni da Fiesole. Siamo davanti alla maestria di un uomo che ha saputo coniugare la bellezza della fede, della relazione con Gesù, con la bellezza della propria arte. Il dipinto che oggi sottopongo alla vostra, alla mia contemplazione è proprio l'Ascensione del Beato Angelico. È stato dipinto intorno al 1450-1451, lo possiamo ancora ammirare chiaramente nel convento di San Marco, là dove molte opere furono commissionate a questo frate. L'Ascensione, ho scelto proprio questo dipinto perché non si vede Gesù. Ecco, di fatto noi quello che contempliamo è la Vergine Maria in un atteggiamento, in una posa di profonda devozione, profonda preghiera, in profonda intimità con il Figlio suo, con la Trinità, e la corona degli apostoli, degli undici, che sono inginocchiati in una posa decisamente di venerazione. Ma quello che è sopra la testa degli undici e del capo della Vergine Maria sono i cieli. Si vedono in lontananza quelle che sono le colline, che sono i monti, che fanno da scenario, perché è sul monte che il Signore ha dato appuntamento ai suoi. Però colpisce questo bellissimo azzurro del cielo, ed anche si comprende come il corpo glorioso del Signore risorto, che ascende per sedersi alla destra del Padre, sia circondato da questo oro, da questa luce. Ecco, e chiaramente la luce dice entrare alla presenza di Dio, che è luce, Gesù che è luce e che siede alla destra del Padre, luce da luce. Quello che vediamo in questo dipinto di fatto sono le vesti del Signore, sono l'ultimo tratto dell'abito glorioso del Signore. Tutto il resto viene lasciato non tanto alla nostra immaginazione, ma viene consegnato alla nostra fede, perché il mistero dell'Ascensione è davvero un mistero che è consegnato interamente alla preghiera, all'affidamento che noi viviamo nei confronti del Signore, perché ecco, è davvero un mistero di presenza assenza, presente pienamente ma anche sottratto allo sguardo. Infatti le scritture ci dicono che Gesù fu sottratto dai loro occhi, e il Beato Angelico ha saputo riprodurre molto bene questo brano della scrittura del Signore che è sottratto alla nostra contemplazione visibile, ci è restituito alla contemplazione nella fede. Del resto noi viviamo la beatitudine che aveva annunciato Gesù: beati coloro che pur non vedendomi crederanno in me. E il Beato Angelico ha saputo cogliere questa beatitudine. In questo dipinto noi non lo vediamo, ecco, l'artista non ha voluto raffigurarlo. Al centro c'è quasi la protagonista di tutto, la Vergine Maria, che è la donna della fede, la donna dell'attesa, la donna che è in grado di confermare gli undici nella fede, nell'attesa della Pentecoste, e poi a Pentecoste sarà lei in qualche

0: modo la madrina della discesa dello Spirito Santo. Quindi è a lei che la Chiesa si affida nel tempo dell'attesa del ritorno del Signore glorioso, un ritorno che è vero, che è la parusia, è il ritorno quando lui tornerà a prenderci, ma è anche il tempo nel quale lui resta con noi attraverso la sua presenza nello Spirito Santo, nei segni, nella comunione ecclesiale.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi. Confido in te. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: compieta.
1: È l'ultima preghiera della giornata e si deve recitare prima del riposo notturno. Con essa il cristiano si raccomanda a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Alleluia.

0: confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me, il Signore Dio nostro.

0: Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo.
1: In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno.
0: Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore. La tua mano protegga coloro che in te sperano.
1: Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che redenti col tuo sangue prezioso.
0: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e dallo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
0: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
0: Né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1: 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
0: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, perché tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
0: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò poiché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
0: Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura a breve. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce e di lampada, né di luce e di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Responsorio breve. Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
1: Alleluia. Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo.
0: Alleluia. Alleluia.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
0: Alleluia. Alleluia.

0: cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
1: Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
0: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia.
1: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ippicocco trasmettiamo ora una catechesi tratta dagli esercizi spirituali tenuti ad Assisi nel gennaio 2020 dal titolo La pietra scartata dai costruttori, terzo incontro. Buonasera.

Riprendiamo il nostro percorso. Questa mattina ci siamo soffermati sulla vedova così come ce l'ha raccontata il Vangelo di Marco. E spero che guardando questa donna che Gesù mette al centro della sua predicazione, quella donna in un istante diventa il Vangelo che Gesù ha tentato di spiegare attraverso miracoli, segni, insegnamenti, abbia risvegliato dentro di noi quell'atteggiamento giusto che bisogna avere per recuperare una vita spirituale che possa dirci la verità, che possa raccontarci la verità della nostra vita. E soprattutto ci ha insegnato uno sguardo diverso al non protagonismo che è presente dentro la nostra vita, come invece il luogo decisivo con cui Cristo fa qualcosa invece. Oggi pomeriggio ci faremo aiutare da due personaggi, in realtà ne avevo scelto uno, ma così come nel Vangelo ci sono dei personaggi inscindibili tra di loro. Vi ricordate ad esempio l'emorroissa e Gairo? È difficile separare questi due episodi perché sono uno dentro l'altro, sono mescolati tra di loro. Alla richiesta disperata di questo padre si fa avanti questa donna con una fede fortissima: se soltanto riuscirò a toccare il lembo del mantello sarò guarita. In realtà quella perdita di tempo poi procurerà la morte della figlia di Gairo, ma Gesù poi opererà la resurrezione della figlia di Gairo. Insomma, è impossibile parlare di Gairo senza l'emorroissa ed è impossibile parlare dell'emorroissa senza Gairo. Capita spesso nella parola di Dio che ci sono dei personaggi inscindibili tra di loro. E questi due personaggi, anche se veramente uno è quasi sconosciuto, cioè magari voi che siete persone più avvezze alla parola di Dio magari lo avete incrociato qualche volta, ma veramente sono andato a prendere un non protagonista serio, cioè rarissimo nei racconti. Ci troviamo nel secondo libro dei re. Secondo libro dei re, il capitolo 5. Tutto il capitolo 5, non è lunghissimo, ma in realtà questa parte del libro dei re, del secondo libro dei re, sta raccontando il ciclo di storie di Eliseo. Già Eliseo è un attore non protagonista, messo in paragone a Elia, il suo mentore, il suo maestro. Nessuno è più grande di Elia. Nell'Antico Testamento la figura di Elia è una figura straordinaria, legatissima alla questione del Messia. Voi sapete che il Messia sarà preparato dalla venuta innanzitutto di Elia. Elia il profeta di fuoco, rapito in cielo. E il suo discepolo è Eliseo. Anche la storia di Eliseo sarebbe interessante poter approfondire la vocazione di Eliseo, come Eliseo viene scelto e come vive la sua sequela, ma non abbiamo il tempo di poter far tutto. Ma dentro le storie di Eliseo si trova la storia di Naaman il Siro. Beh, questo è già abbastanza conosciuto perché Gesù lo usa anche nel Vangelo come termine di paragone, no? Dicendo che il Signore mandò a salvare una vedova che non faceva parte della tribù degli eletti e mandò a risanare un uomo che non faceva parte del popolo di Israele, appunto Naaman il Siro. Fa innervosire gli scribi e i farisei perché gli dice: vedete, il Signore opera e va a pescare fuori dal recinto, non sceglie voi. Ma in realtà, se Naaman il Siro l'abbiamo ascoltato, Giezi invece è veramente quasi sconosciuto. Perché Giezi è ancora a mo' di matrioska dentro questa storia come il servo di Eliseo, è un uomo di Dio, anche lui un discepolo di Eliseo, quindi vedete Elia, Eliseo, Giezi. Elia tutti lo conosciamo, Eliseo abbastanza, ma Giezi non lo conosce nessuno. Eppure il non protagonismo di quest'uomo spero che possa essere utile a noi oggi pomeriggio per cercare di vedere la parte noir di quello che abbiamo visto invece con la luce dell'esperienza e della testimonianza della vedova, cioè è la versione negativa della gratuità.
ci mostra qual è la conseguenza della mancanza di gratuità. Ma andiamo per gradi, perché dobbiamo capire come si mescola la storia di Giezi con quella di Naaman il Siro. Naaman il Siro è un comandante dell'esercito del re di Aram, quindi non fa parte del popolo di Israele, ed è un personaggio, lo dice il capitolo stesso del libro dei re, autorevole, è una persona, un leader, uno che ha fatto una scalata sociale interessantissima, guadagnandosi il rispetto del suo popolo e diventando ministro del re di Aram, una sorta di ministro della guerra, capo dell'esercito appunto. Soprattutto perché il Signore ha accordato a quest'uomo la vittoria agli aramei. Quindi vedete, Dio è dalla parte di quest'uomo. Quest'uomo è un uomo riuscito, un uomo che vive un'importanza a livello sociale interessantissima. Il Libro dei Re lo definisce un prode. Quindi non è una persona cattiva o una persona che vive lontano dal Signore, non fa parte del popolo di Israele, ma la sua è una vita che potremmo dire una vita fortunata, una vita riuscita. Ma c'è subito qualcosa che stona nella vita di Naaman il Siro. Cioè, se da una parte quest'uomo è riuscito a fare una grande carriera, cioè a realizzarsi esteriormente e ad essere riconosciuto in questa sua realizzazione, questo gli viene riconosciuto dal suo re, dal re di Aram, ma viene riconosciuto dal popolo, viene riconosciuto anche certamente anche nel popolo di Israele, che nell'esperienza di quest'uomo vede un uomo da rispettare, un leader da rispettare. Bene, quest'uomo convive con un segreto, convive con l'altra faccia della medaglia della sua vita, che è la lebbra. Allora, vedete un po' la contraddizione. Da una parte abbiamo un uomo forte, un prode, un valoroso, uno che è riuscito, uno che ha fatto carriera. Traduciamolo ancora di più a livello esistenziale. Naaman rappresenta quelle persone che tutto quello che fanno riescono a farlo. Cioè, uno c'ha una comunità, riesce a dirigerla bene questa comunità. Uno ha un lavoro, riesce a fare bene questo lavoro. Uno ha una famiglia, ha una bella famiglia. Cioè, la vita di quest'uomo esteriormente funziona bene. Però l'esteriorità che funziona di quest'uomo convive con una parte nascosta, con la lebbra. E Naaman diventa così l'emblema più significativo di quello che è un uomo. Un uomo è sempre un conflitto tra la forza e la debolezza, tra una parte riuscita e una parte fallita, tra una parte sicura e una parte ferita. Come fa una persona che parla bene, che riesce bene, che comanda bene, un vincente, ad essere lebbroso, cioè ad avere lebbra? Voi sapete, il libro del Levitico è tremendo quando descrive la lebbra, dà delle indicazioni che sono radicali. La persona che scopre la piaga della lebbra deve allontanarsi dagli altri. Forse la punizione peggiore di questa malattia non è tanto vedersi il corpo consumato un po' alla volta, ma è quello di essere completamente isolato relazionalmente dagli altri. Lui stesso, coprendosi, deve gridare al suo passaggio: immondo, immondo, così che la gente possa allontanarsi da lui. Quindi la lebbra rappresenta per antonomasia la malattia della solitudine, sentirsi soli, sentirsi incompresi. È l'inferno, è quello di non riuscire più a essere agganciati a livello relazionale. Guardate un po' il paradosso. Da una parte l'uomo vincente, l'uomo che riesce, e dall'altra parte una radicale solitudine, sentirsi soli, non sentirsi capiti, sentirsi tagliati fuori. Una grande forza e una grande debolezza che stanno insieme, e stanno insieme in un conflitto. Vi accorgete che questa è una condizione che sovente noi incontriamo nella nostra vita. A volte lavoriamo
anni cercando di scalare la vita, ma questo non in termini negativi, no? Cioè, diciamo, di riuscire a fare le cose che ci siamo preoccupati di scegliere. Abbiamo stabilito di fare qualcosa e abbiamo faticato per riuscire a fare quello che abbiamo stabilito. E il Signore ci benedice, accorda a noi di riuscire a fare questo. Ma il fatto di riuscire a fare qualcosa non ci tiene al sicuro dall'esperienza della lebbra, cioè dall'esperienza di una ferita che a volte ci getta in una solitudine radicale, in un isolamento radicale. Non voglio entrare nello specifico della lebbra, ma io credo che ciascuno di noi, se c'ha questa solitudine radicale, dovrebbe nominarla, così come abbiamo fatto nelle altre meditazioni, cioè dare un nome proprio a ciò che mi tiene lontano dal godere fino in fondo la vita, dare un nome proprio a ciò che sta rovinando la mia vita, che non mi fa gustare fino in fondo la vita, non mi fa sentire più la gioia della vita. Che se ne fa quest'uomo della sua posizione? Che se ne fa dei suoi titoli, delle sue medaglie? Che se ne fa della sua armatura? Che se ne fa dei suoi cavalli, del suo palazzo, del suo stipendio? Che cosa se ne fa degli applausi della gente, dell'ammirazione? Se è lebroso, che è un condannato, capite? Questa è la cosa paradossale. Che per quanto gli altri possano vedere fortuna, tu sai che in realtà c'è qualcosa che ti condanna a non essere felice, qualcosa che ti condanna all'infelicità. Tu sai che c'è questa lebbra che ti condanna a questa infelicità. Tra tutte le creature del mondo, l'uomo è quella creatura complessa dove molto spesso si incontra questo conflitto. Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. È l'esperienza di scoprirsi un prodigio rispetto a tutti gli altri, no? Però a un certo punto scopriamo di essere anche polvere, niente. Che cos'è l'uomo perché te ne curi? Un figlio dell'uomo perché tu te ne dia pensiero? Cioè, vedete, queste due cose confliggono tra di loro. Che cosa comporta quando una persona riesce bene in un ambito della sua vita? Inevitabilmente cresce il suo egocentrismo. Qui Naaman lo mostrerà. Le persone egocentriche non amano essere contraddette, odiano essere contraddette. Capite che c'è una percentuale di egocentrismo dentro ciascuno di noi. A nessuno piace qualcuno che si mette contro di noi, che ci mette in discussione. Però ci sono livelli e livelli di egocentrismo. Qui lui scatta subito con un'ira funesta appena si accorge che le cose non stanno andando così come lui si aspetta. E c'è anche una forma di sclerocardia in lui, cioè di una durezza di cuore. Ce ne accorgeremo in un istante adesso, perché il ruolo di Eliseo in tutta questa storia non è guarirlo dalla lebbra. Quella sì c'è, come al solito, vedete, torna quello che vi ho detto fin dall'inizio. Torna il fatto che ciò che attira subito la nostra attenzione non è la cosa più interessante, cioè non è la guarigione della lebbra di quest'uomo, ma è la guarigione di questo conflitto all'interno dell'uomo, Naaman. Il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei per mezzo di lui, ma quest'uomo prode era lebbroso. Ora, bande aramee avevano condotto via prigioniera dalla terra di Israele una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. E lei disse alla padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra». Beh, quando uno non ha più niente da perdere, si affida a qualunque cosa, no? Arriva un momento della vita in cui siamo disposti a credere a tutto pur di essere liberati da ciò che ci affligge, cioè arriva un momento in cui non possiamo più rimandare il conflitto che ci abita. Guardate che per molto tempo della nostra vita possiamo far finta di niente, possiamo nascondere, possiamo soffocare, possiamo rimandare. Ma arriva un momento in cui non riesci più a far finta di niente, cioè devi affrontare questo conflitto che ti abita, questa forza che fa i conti con la debolezza, questa parte vincente della vita che si scontra invece con una radicale solitudine.
Allora Naaman andò a riferire al suo signore. La ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così. E il re di Aram gli disse: va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele. Ora, secondo Naaman, deve prepararsi a questo incontro, a questa guarigione. E lui, essendo un prode, essendo un eroe, essendo uno che nella vita si è fatto da solo, guardate che questa espressione è l'espressione che il demonio ama di più: farsi da soli. Le persone che si fanno da sole sono quelle che poi si convincono di essere brave perché sono sempre riuscite nelle cose che hanno fatto, hanno sempre trovato un modo per riuscire nelle cose che si sono messe in testa di fare. E quando tu ti convinci di poterti fare da solo, sei anche convinto che devi tu da solo trovare la soluzione. Allora, il modo che lui ha di prepararsi a questo incontro che dovrebbe guarirlo è il seguente: partì dunque prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di abiti. Cioè, altro che carta di credito, cioè porta con sé tanta roba, tanti soldi, tanti beni, molte cose. Vi rendete conto come torna la mentalità di dover comprare, di dover commerciare, di dover meritare, di dover dare un prezzo, di dover essere noi capaci di avere i soldi per poter sfamare 5.000 uomini affamati, avere noi i soldi per poter ottenere quello che, di cui noi abbiamo bisogno. Quest'uomo è con questa sicurezza di se stesso che va incontro a Eliseo. Salto, tanto potrete leggerlo voi poi il resto del brano, perché quando arriva lì porta al re di Israele una lettera. In questa lettera il re di Aram dice, tra le altre cose: ti comando di guarire quest'uomo. Allora il re di Israele dice: questo sta trovando pretesti per fare la guerra, perché io non ho il potere di guarire una persona dalla lebbra. E Eliseo, che è un uomo di Dio, ma è un uomo che ha il naso nelle faccende del palazzo, perché è diventato lui il profeta di riferimento, sentendo questa storia dice: mandalo da me, ci penso io a quest'uomo, saprà lui che c'è un Dio capace di salvarlo dalla sua lebbra, mandalo da me. E qui avviene l'incontro che cambierà la vita di Naaman il Siro in un modo radicale. Naaman arrivò con i suoi cavalli, con il suo carro, e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Allora guardate la scenografia della scena, del racconto. Arriva lì, carri, cavalli, arriva con la sua posizione lì, no? Davanti a Eliseo. Arriva davanti a casa di Eliseo portando cosa? Il suo buon nome, la sua carriera. Portando lì quello che tutti gli altri gli attestano avere: le sue medaglie, la sua armatura, la sua esteriorità. Porta lì la sua presunzione, il suo orgoglio, la sua superbia. Porta lì tutta la sovrastruttura che la vita gli ha messo addosso. Si presenta così davanti a Eliseo. Sono passati migliaia di anni, ma il modo di suggestionare la gente rimane lo stesso, no? Se tu ti presenti in un posto con una macchina grossa, perché lo fai? Perché hai bisogno per forza di una macchina che corra a 240 km orari, non puoi nemmeno per limiti di velocità. Però qual è lo scopo? È quello di dire: questa è la mia posizione la esprimo anche con una macchina, no? Con un carro, con un cavallo. La esprimo con qualcosa che si vede, la ostento. Ecco. Naaman arriva davanti casa di Eliseo ostentando se stesso. Ora ditemi, secondo voi questa è una predisposizione giusta affinché la vita spirituale possa ottenerci un cambiamento? Assolutamente no. Anzi, non esiste in questo momento la vita spirituale in Naaman. Perché la porta della vita spirituale rimane sempre soltanto una: l'umiltà. Ed è una porta stretta.
Per poter entrare in un'autentica vita spirituale bisogna rinunciare al proprio buon nome, alla propria posizione, alla propria apparenza, al proprio orgoglio, alla propria superbia. Bisogna farsi umili, bisogna spogliarsi di una posizione e passare per questa porta stretta dell'umiltà. E farà una scoperta amara Naaman. Lui si presenterà con carri e cavalli davanti alla porta della casa di Eliseo ed Eliseo non esce di casa, non lo incontra. È un affronto, eh? È impossibile un incontro autentico quando tu sei orgoglioso e superbo. Non è possibile incontrare quel maestro interiore che può guarirci, che poi in fondo è lo spirito, se innanzitutto non impari la via dell'umiltà. E l'umiltà a volte, quando non la scegli deliberatamente, perché l'umiltà si può scegliere con libertà, è raro, la impari dall'umiliazione. Cioè è l'umiliazione che ti aiuta a smontare dalla tua sella, da scendere dalla tua superbia, dal tuo orgoglio, e da assumere una posizione umile. Facciamo un paragone con la nostra vita. Tu pensi di essere bravo, bello, intelligente, simpatico. Tu pensi che nella vita sei riuscito a fare questo o quest'altro. Allora, l'unica maniera che il Signore ha di riportarti all'autenticità di te stesso è offrirti delle situazioni in cui tu ti senti umiliato. A volte i nostri peccati sono l'ultima chance che il Signore usa per poterci ridimensionare. Noi pensiamo che i peccati sono soltanto esperienze del male, errori, no? A volte le nostre cadute sono esperienze di umiliazione. Noi pensiamo che i peccati sono soltanto esperienze del male, errori. A volte le nostre cadute sono esperienze di umiliazione.

Riesce a capire le cose semplici. Il segreto nella vita spirituale, ve lo dicevo il primo giorno, è semplificare le cose che noi solitamente complichiamo. Noi che siamo complessati e complichiamo, non capiamo che la vita spirituale è scorgere nelle cose più semplici la soluzione al problema. Ci sembra così semplice da essere umiliante per quanto è semplice. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato. Amen, va in pace, buona giornata. Fine. Questo è il messaggio che manda Eliseo senza uscire da casa. Gli ha dato le istruzioni. Ora, vedete l'egocentrismo e la sclerocardia di Naaman come emergono. Guardate, perché l'umiltà si può anche recitare per un po', no? Un po' quando arrivano questi contrasti, subito ti accorgi di non essere umile. Perché? Perché perdi la pace. Gli umili non perdono la pace davanti a una cosa difficile. Davanti a una prova, l'umile conserva la pace. Invece uno che è superbo, no, perde subito la pace, perde subito la serenità. Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: ecco, io pensavo, certo, verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra. Vedete? Cioè, io sono venuto qua, carri e cavalli, e dammi soddisfazione, no? Esci fuori e prendimi sul serio. Lo abbiamo già visto. Al Signore non interessa la nostra parte vincente. Non gli interessa, perché quella ci dà già gloria. Vi ricordate quando Gesù nel Vangelo dice: quelli che fanno l'elemosina per farsi vedere dagli altri hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quelli che fanno una buona azione perché cercano l'applauso, in quell'applauso hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quelli che pregano affinché gli altri dicano: guarda, quello prega, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ciò che ci porta agli occhi degli altri ad essere ammirati, applauditi, riconosciuti, dà gloria a noi, non dà gloria a Dio. Al Signore non interessa questa parte, non perché dice che è una brutta cosa, ma è un meccanismo chiuso in sé. È un meccanismo che funziona da solo, non ha bisogno di nient'altro. Tu vai, fai questo, l'altro ti dice bravo, fine, è chiuso il circolo. A lui interessa invece una parte di te che non riceve applausi, che non è riconosciuta dagli altri. Verrà fuori e farà sta sceneggiata, no? Mi prenderà sul serio, mi incontrerà, stando in piedi, perché in piedi si riceve una persona importante, non si riceve seduti. Quindi guardate come se la crede, eh? Immagino che magari non riguarda voi, ma a molti cristiani l'esperienza nella confessione, lo sapete qual è? Non è il dolore dei peccati, è rimanere male che noi abbiamo fatto quel peccato. Questo tante volte noi portiamo nelle nostre confessioni. Cioè rimaniamo male, diciamo: ma io ho fatto, sì, tu sei questo, eh. E noi pensiamo che quello sia il dolore dei peccati. No, è l'orgoglio che ci fa male. In quel momento è l'orgoglio umiliato che noi stiamo portando nelle nostre confessioni. Agiterà la sua mano e toglierà la lebbra. Forse che l'Abanà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele. Cioè, dovevo venire fin qua a lavarmi, ma mi lavo a casa mia, c'è acqua a casa mia, forse è più pulita di quella del Giordano, l'acqua di casa mia, sicuramente. Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi? Si voltò e se ne partì adirato. Ecco, questa è la reazione risentita di un orgoglioso, eh? È difficile poter essere guariti, poter avere una vita spirituale che porta a un cambiamento radicale nei conflitti della nostra esistenza. Questo significa la guarigione di cui sto parlando, eh? Trovare una riconciliazione in quella conflittualità che tiene insieme parte vincente e parte debole della nostra vita.

rosa e ferite. È difficile trovare qualcosa che metta insieme queste due cose finché tu non rinunci all'orgoglio, alla superbia, alla presunzione, e non assumi l'atteggiamento dell'umile. E sapete, Naaman non ascolta le parole di Eliseo, però si lascia mettere in discussione dai suoi servi. Ed è interessante perché dice il testo che gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: allora sono servi, però il rapporto che hanno con lui non è un rapporto servile, è una relazione molto più profonda, perché il servo che gli parla si rivolge a lui non chiamandolo signore o padrone, ma si rivolge a lui chiamandolo padre. Gli dice: padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse seguita? Tanto più ora che ti abbia detto: bagnati e sarai purificato. Allora, facciamo un passo indietro. Che cosa ha fatto questo servo? Ha svelato il conflitto. Per quale motivo tu sei lì? Per essere guarito. Allora, perché stai facendo tutte queste storie? Allora, da una parte vuoi essere guarito, ma dall'altra parte non vuoi rinunciare a ciò che ti rende egocentrico e col cuore indurito. Non vuoi rinunciare al tuo orgoglio. Non vuoi mettere in discussione il tuo schema. Vuoi risolvere il problema, ma non vuoi cambiare. Vuoi che qualcuno risolva il problema senza che tu faccia niente. Vi ricorda qualcosa questo? Dio che come un mago ci risolve i problemi e noi rimaniamo le stesse persone, però. Guardate che il Signore può anche cambiare qualcosa dentro la nostra vita, a patto che cambiamo anche noi insieme a ciò che vorremmo che cambiasse dentro la nostra vita. Cioè, non è possibile domandare al Signore un cambiamento senza mettere sul tavolo la possibilità della mia conversione. Come posso dire al Signore: risolvimi questo problema, e io però non voglio convertirmi? Sto trattando il Signore come un grande mago che deve intervenire nella mia vita senza che io possa fare niente, senza che io mi converta davvero. Questo servo gli dice ad alta voce, gli svela ad alta voce il conflitto. Quanto abbiamo bisogno di amici così nella vita, eh? Sapete che cos'è la correzione fraterna? La correzione fraterna non è accusare gli altri di qualcosa che hanno fatto, ma aiutarli a verbalizzare, a dire ad alta voce le contraddizioni che li abitano. Tu da una parte dici: voglio essere guarito, però fai di tutto per non essere guarito. Da una parte dice: quanto vorrei sentirmi perdonato, ma fai in modo di non essere mai perdonato. Passi la vita a lamentarti perché hai una malattia, ma quando c'è l'occasione di guarire da quella malattia, fai in modo di non incontrare mai qualcosa che possa guarirti. Domandiamo una cosa, ma facciamo in modo che non accada mai. Beh, certo, sapete perché? Perché se viene meno quel problema, tu devi smettere di fare la vittima. E quanto è comodo fare la vittima nella vita. È più comodo. È più comodo dire: povero me, infelice, no? Che ho avuto questa storia, che mi è successo questo, che ho una ferita, che mi è capitata questa disgrazia, che ho vissuto questa ingiustizia. Fare la vittima è comodissimo. Ma se tu vuoi smettere di vivere quella sofferenza, la prima cosa a cui devi rinunciare è quella di fare la vittima. Esistono malati che si lamentano della malattia, ma non vogliono guarire. Perché se smettono di avere quella malattia, hanno smesso di avere un motivo per cui svegliarsi la mattina. Questo per dirvi che a volte, senza che noi ce ne accorgiamo, passiamo la vita in una continua lamentela. Ma guai se qualcuno ci toglie il motivo di quella lamentela. Rischieremmo il vuoto. Noi abbiamo bisogno di star male. Non sto scherzando, eh? A volte noi abbiamo bisogno di star male, perché quello è ormai diventato il nostro habitus.
Che cosa sta dicendo questo servo? Che cosa sta facendo emergere? Sta dicendo: Naaman, smetti di fare la vittima. Se ti avesse detto di andare a fare l'eroe, ad ammazzare un drago, ci saresti andato. Mo che ti ha detto di andare in acqua, non ci vai. Cioè, come funziona sta cosa? E questi sono gli amici, eh? Gli amici veri sono quelli che si rivolgono così a te. Dice: mi hai ammorbato per ore e ore raccontandomi la tua vita e la tua sofferenza. Ora che ti trovi nella situazione in cui le cose possono cambiare, dici: no, adesso no. Tra un po'. Rimandiamo. La vita spirituale ha bisogno degli amici. La vita spirituale ha bisogno sempre di un confronto con qualcuno che ci aiuti ad avere questo tipo di consapevolezza. La guida spirituale non è un oracolo che ha la soluzione ai nostri problemi. La vita spirituale a volte è qualcuno che si accosta a noi e, senza forse avere la piena consapevolezza di quello che sta facendo, ci aiuta a capire quello che da soli non riusciamo a capire di noi. Ancora, ci aiuta a capire la contraddizione con cui noi agiamo. Il Vangelo è pieno di personaggi così, eh? Pietro ne è un esempio straordinario. Il suo è un esempio in positivo, però. La prima volta che incontra Gesù, dopo il miracolo dei pesci che riempiono le reti, il Vangelo registra questa espressione. Allora Pietro, cadendo e abbracciando praticamente i piedi, le gambe di Gesù, dice: allontanati da me che sono un peccatore. Aspetta, stai dicendo allontanati, però lo stai abbracciando. C'è una contraddizione tra quello che stai dicendo e quello che fai. Finché la contraddizione è la maniera di Pietro, ben venga. Il problema è che a volte è il contrario. Diciamo: Signore, avvicinati, ma facciamo in modo che non ci tocchi mai. Che non tocchi mai in maniera significativa la nostra vita. Che cosa deve fare una persona orgogliosa e superba per poter incontrare qualcosa che gli possa salvare la vita? Deve lasciarsi evangelizzare dalle cose semplici. Questo sta dicendo quel servo. Ti ha chiesto di lavarti nel Giordano. Vai e bagnati nel fiume Giordano. Punto, non fare storie. È la disarmante esperienza di una cosa semplice. È come se tu vai da qualcuno e passi ore a raccontargli la tua vita e lui dice: adesso ti aiuto, io ho la soluzione. Dice: dimmi, qual è la soluzione? Basta di raccontare sempre sta storia, vai avanti. Tutto qua. Ma io pensavo che mi davi la chiave di lettura, che a un certo punto io avrei sentito un calore nello stomaco, tutto il mio corpo avrebbe sentito quella grazia di Dio che mi guarisce. Io incontro una persona che dice: basta con questa storia, ripeti sempre la stessa cosa, non dirla più, vai avanti, guarigione fatta. È una cosa così semplice. Adesso no, non è possibile. Sì, è possibile, è semplice. La vita spirituale si nutre di concretezze così, eh? Voi pensate che i mistici abbiano chissà quali esperienze statiche, no? Sì, quelle ci stanno. Ma la maturità della mistica è nello scorgere l'essenzialità delle cose semplici. Allora egli allora scese, ecco, vedete l'umiltà. Era sul cavallo e scende, la kenosi di quest'uomo, la discesa di quest'uomo. Allora egli scese e si immerse nel Giordano. Non solo scende, si immerge. La sua è una discesa vera, un'umiltà vera, un calarsi veramente dentro quello che gli è stato detto. 7 volte. Cosa vi fa venire in mente il 7? È un numero di perfezione innanzitutto, ma vi ricordate quando Pietro dice: quante volte dobbiamo perdonare? 7 volte. La creazione 7 giorni. Beh, è un numero simbolico che, per esempio, se accoppiamo al 7 della creazione, significa che
Bagnarsi 7 volte significa che quest'uomo si sta salvando non per uno sporadico atto eroico di una volta ogni tanto, ma perché quest'uomo ha imparato una fedeltà disarmante alla quotidianità, alla normalità. Ha trovato un modo di abitare la normalità, la quotidianità. Il miracolo di quest'uomo non è più nelle sue imprese eroiche, quelle che gli hanno dato le medaglie. Il Signore non ti chiede eroismi, ti chiede di trovare una strategia per vivere con fedeltà la quotidianità. Non è l'eroismo di una volta, è il martirio di ogni giorno. Questa è la grande differenza. Sono tutti buoni ad essere eroi nell'amore una volta. Prova ad amare una persona ogni giorno invece. Nel 7 c'è tutto questo. C'è una perfezione, ma c'è anche una fedeltà al tempo, alla normalità. È un uomo che sta imparando l'umiltà della normalità. Egli allora scese, si immerse nel Giordano 7 volte secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato. Ora noi potremmo dire: fine della storia, è finita. In realtà non è così, e qui c'è la scoperta. Vedete, il Signore è passato attraverso questa esperienza conflittuale, umiliante per lui, per portarlo non alla guarigione ma alla salvezza. E dove si vede questo passaggio? Si vede in questa consapevolezza che gli fa dire così: tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui, dicendo. Allora, prima arriva davanti casa ma non entra, deve lui uscire a parlare con me, ed Eliseo non esce. Adesso questa esperienza lo ha cambiato fino al punto che non soltanto torna indietro. Tornare indietro, guardate che solo le persone che hanno capito tornano indietro. Gli altri invece dicono: show must go on, lo spettacolo deve continuare. Non tornano mai indietro, vanno avanti. Invece questo torna indietro ed entra in casa, ed è lui che è in piedi davanti a Eliseo. Vedete come gli ha cambiato la postura il Signore? Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Questo non ha trovato solo la guarigione dalla lebbra, ha scoperto Dio, che è il motivo vero del perché certe volte il Signore ci mette in alcune situazioni conflittuali. Non vuole semplicemente darci un'esperienza di conflitto, di debolezza. Vuole che in quel contrasto e nel ritrovare una riconciliazione noi scopriamo Dio. La lebbra non serve perché Dio dimostri di essere capace di guarirci dalla lebbra. La lebbra serve come luogo di incontro con Dio. Diciamolo ancora meglio: il dolore il Signore lo usa come un modo misterioso per incontrarci. La crisi diventa il terreno dove avviene un incontro. Tu pensavi che potevi risolvere il problema il giorno in cui avresti trovato guarigione da quella malattia. Invece hai scoperto che grazie a quella malattia hai incontrato qualcuno che sì ti ha guarito, ma è più importante di tutta la guarigione è che hai incontrato qualcuno. Vedete come fa da pandan il racconto dei lebrosi nel Vangelo, no? Gesù purifica tutti, ma solo uno torna indietro. E soltanto a quello che torna indietro, Gesù dice, e gli altri dove stanno? Soltanto quello che è tornato indietro si è accorto di una cosa più interessante della guarigione. Si è accorto che dentro quella guarigione c'era una sorpresa, c'era qualcuno, c'era l'incontro con qualcuno. Ora, fratelli, io mi domando, noi vogliamo risolvere i problemi o vogliamo incontrare qualcuno al fondo dei nostri problemi? Qualunque problemi stiamo vivendo dentro la nostra vita, ci accorgiamo che è troppo poco volerli solo risolvere? Il Signore ci sta mettendo nelle condizioni di incontrarlo in quella contraddizione, di fare un'esperienza di fede,
non di fare semplicemente un'esperienza di guarigione. Va molto di moda la parola guarigione in questo periodo, eh? E pensare alla grazia di Dio come una grazia che guarisce. È vero, la grazia di Dio è una grazia che ci guarisce, ma è troppo poco pensare che ci guarisce e basta. La grazia di Dio è una grazia che permette un incontro. Questa è la cosa più interessante. Non è interessante che tu hai trovato una soluzione, ma che hai incontrato qualcuno nella tua contraddizione. Questa è la cosa più interessante. Perché se tu incontri qualcuno nella tua contraddizione, hai trovato qualcosa di più grande della guarigione, un motivo per cui vivere e farti santo anche con quella contraddizione. Lo ha guarito dalla sclerocardia, dalla durezza del cuore. Solo un cuore che torna ad essere vivo, a palpitare, può accorgersi di che cosa il Signore sta facendo nella vita. Quando tu hai un cuore indurito, ti fai un'idea che però non corrisponde alla realtà dei progetti di Dio. Quest'uomo trova salvezza, non solo guarigione. E la lezione immensa di Eliseo è la seguente. Dice Naaman: ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo. Ecco, dammi la fattura. Quanto si paga? Beh, si è portato i sicli di oro, i pezzi d'argento, un sacco di vestiario, di stoffe, eccetera. E c'è una parte di noi che comunque dice: quindi quanto si paga sta roba qua? Beh, dopo che cosa devo dare? Che cosa devo dare in contraccambio? E la cosa disarmante, lo sapete qual è? Che Eliseo se lo guarda e dice: niente, è gratis. Come niente? Sì, niente. Questo è, per noi è destabilizzante incontrare la gratuità. Ma l'amore di Dio o è gratuito o non è l'amore di Dio. A me piace sempre citare Zaccheo, perché penso che sia una storia emblematica sulla gratuità. Perché Gesù entra in casa di Zaccheo? Per convertirlo? No. E Zaccheo, che vergognandosi delle cattiverie che stanno dicendo su Gesù, decide di cambiare vita. Ma il motivo per cui Gesù entra a casa di Zaccheo è Zaccheo, punto. Il suo è un entrare nella casa di quest'uomo in maniera gratuita, non mette condizioni. Non dice: se mi prometti che tra una settimana smetti di fare il mafioso, entro. Non mette condizioni. Non dice: se non fai più questi peccati, entro dentro la tua vita. No, non mette condizioni. Dice: vuoi tu continuare così? Sei libero, ma io ti amo in maniera gratuita, non metto delle condizioni. Quando tu ti accorgi di questa gratuità, dimmi come puoi fare a rimanere uguale dopo che tu hai sperimentato uno che ti ama così, uno che non mette condizioni, che non dice: tu sei degno di amore a queste condizioni. Questo è il mondo, questa è l'educazione che noi abbiamo ricevuto: se sei bravo sei amabile. Questo è quello che ci ha messo in testa il mondo. L'incontro con Cristo, l'incontro con la grazia di Dio è diverso. Non è se sei bravo o sei amabile. Tu sei amato, punto, anche se non sei bravo. È questo che non sopportano di Gesù. Perché tu ami uno che non merita di essere amato? Paolo lo dice ancora meglio quando dice: a stento si trova una persona che è disposta a morire per uno bravo, per uno che se lo merita. A stento se ne trova qualcuno. Cristo è morto per noi quando noi eravamo ancora suoi nemici. Smentite Paolo? Cristo non ha detto: adesso firmiamo un contrattino, muoio in croce e tutti vi convertite, eh? No, assolutamente no. È morto in croce con tutti contro e con i suoi che se ne sono scappati tutti, in una solitudine tremenda su quella croce. Non c'è niente di più gratuito del sacrificio di Gesù sulla croce, fatto per amore. Un amore gratuito. Ve lo dico per due motivi. Primo, perché soltanto l'esperienza di questa gratuità ci converte. Finché noi non sperimentiamo questa gratuità, non incontreremo davvero un'autentica conversione, perché la conversione è essere messi nelle condizioni di essere liberi. Soltanto uno che non ti mette condizioni ti fa essere libero e ti fa dire: tutto quello che scegli lo scegli tu, non perché ti spingo io con i sensi di colpa.
Non perché ti spingo io con una sorta di commercio, ti do questo ma tu mi dai quest'altro. Capite perché certe volte intrappoliamo anche i sacramenti in quest'ottica commerciale? Quando più di tutti gli altri sacramenti, essendo il modo efficace attraverso cui l'azione concreta di Cristo entra nella vita di una persona, dovrebbe rimanere di una gratuità disarmante. Ognuno pensi in che senso. Se tu metti un prezzo al sangue di Cristo, questo è davvero un abominio. Il sangue di Cristo non ha prezzo, è così inestimabile che l'unica cosa che possiamo fare è accettare che sia gratuito. È l'esperienza di questa gratuità che cambia la vita delle persone. Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò, dice Eliseo. Guardate che si riveste di un'autorità profonda, Io sono un uomo di Dio e sono davanti al Signore, per la vita del Signore alla cui presenza io sto, non accetterò mai che tu mi paghi questa roba qui, perché questo è amore gratuito. Questo è il Dio di Israele, questo è il Padre di Gesù, questa è la misericordia di Cristo. L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Dice Paolo che l'unico debito che dobbiamo avere deve essere solo un debito di gratitudine. È l'unico debito che noi dobbiamo avere. Avere dentro il cuore, sentirsi debitori di gratitudine. E basta. Allora Naaman disse: se no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Quindi non soltanto Naaman non riesce a pagarlo, ma continua le richieste, è andato lì per essere guarito, adesso domanda, se ne va e dice non vuoi accettare, allora ti domando io una cosa, dammi la terra perché io possa compiere gli olocausti soltanto nel nome del Signore che io ho scoperto. Però il Signore perdoni il tuo servo per quest'azione. Quando il mio Signore entra nel tempio di Rimmon per prostarsi, si appoggia al mio braccio e anche io mi prostro nel tempio di Rimmon, mentre egli si prostra nel tempio di Rimmon. Il Signore perdoni il tuo servo per quest'azione. Allora, due cose. Naaman il Siro ha incontrato la misericordia di Dio. La cosa più ovvia qual è? Non tornare più a casa, rimanere a Israele e dire ok, cambio vita, ho incontrato il Signore, adesso rimango qua. No, il Signore lo rimanda al suo paese, lo rimanda alla vita sua, quella di ogni giorno. Non gli fa cambiare vita, non gli mette condizioni dicendo tu adesso resti qua perché hai conosciuto il Dio di Israele. Tornando indietro, lui si troverà in che cosa? Nella situazione da cui veniva, cioè il paganesimo. Vivere davanti a degli idoli e non davanti al Dio di Israele. Ora, non so se avete avuto il sentore, Eliseo non ha proprio un caratterino dolce. Eliseo è abbastanza rude e risponde sempre in maniera rude. E gli sta dicendo a un uomo così, che ha un carattere, gli sta dicendo, però devi perdonare perché è sicuro che quando torna a casa il re si appoggerà a me per fare gli olocausti e quindi io dovrò prostrarmi insieme con lui. Ma il Signore mi perdonerà se io immolerò di nuovo agli idoli anche se io non lo voglio? E guardate qua, c'è una cosa pazzesca, è la liberazione dallo schema. Quest'uomo è cambiato dentro, non importa più quello che fa fuori, non importa più l'esterno, perché quest'uomo ormai è cambiato nel cuore. E quando tu sei cambiato nel cuore hai una libertà pazzesca verso anche quello che fai esteriormente, perché non sei più preoccupato che le azioni esterne abbiano una ricaduta dentro di te, perché dentro di te ormai non si torna indietro da quel cambiamento. Ecco perché un uomo così duro e così scontroso come Eliseo gli risponde: vai in pace, stai tranquillo. Questo gli sta dicendo: non devi vivere più vittima dello schema. Avete presente, e mi rivolgo soprattutto ai fratelli laici, quante volte il mondo ci mette in situazioni di contraddizione? Dice: ma io sono cristiano, ma come faccio a stare in questa situazione? Io sono un cristiano. Il Signore vuole che tu cambi dentro innanzitutto, che
tu abbia cambiato la posizione del cuore, la postura che hai interiormente, quando è cambiata questa, tu sei libero. Dice Paolo che noi mangiamo la carne agli idoli. Che ci interessa? Tanto gli idoli non esistono. Non ci sentiamo più delle persone che stanno facendo... Perché la carne agli idoli è la carne come tutte quelle degli altri. Cioè non è una libertà che scopre Paolo. Dice quindi che se noi mangiamo la carne agli idoli, noi non compiamo un peccato. Aggiunge subito Paolo. Ma se questa cosa dà scandalo agli altri, non mangiare la carne. Cioè, la tua preoccupazione è soltanto di non essere di scandalo per gli altri. Non perché mangiare quella carne cambia le cose. Ora, se tu mangi un pezzo di carne e dici, ah, forse ho fatto peccato, qui c'è... capite che c'è la mentalità superstiziosa di pensare che un pezzo di carne possa cambiare la tua vita. Ma se tu hai sperimentato la libertà dell'amore di Dio, ma può un pezzo di carne cambiare la tua vita? L'unica cosa che deve farti da freno è pensare di essere di scandalo per gli altri. Dice, se mangiando la carne degli idoli, dice Paolo, sarò di scandalo a qualcuno, non mangerò più carne degli idoli in eterno. Si dà un limite pensando agli altri, non dicendo, qua opera il male. Gli idoli non esistono, dice Paolo. E quindi noi che mangiamo la carne agli idoli, degli idoli, non stiamo facendo niente, perché non esistono gli idoli. È una libertà che a noi manca moltissimo. Ricordatevi che quando non abbiamo fatto questa esperienza liberante dell'amore di Dio, l'unica cosa che abbiamo di Dio sono gli schemi. E quando noi ci fissiamo sugli schemi, questo è il chiaro segno che non ancora abbiamo fatto un'esperienza dell'amore di Dio. Allora, ovviamente, difendiamo ad oltranza gli schemi. Gli schemi sono importanti? Sì. Alla maniera di Paolo, che dice che la legge è un pedagogo, ti conduce fino a un incontro, che è quello, l'incontro con la grazia. Arriva un momento in cui tu non hai bisogno più del tutore, perché hai l'incontro che ti ha liberato. Lo schema ti serve nella misura in cui favorisce l'incontro con Cristo, non in sostituzione all'incontro con Cristo. Capite perché a volte la nostra esperienza cristiana è piena di religione ed è povera di fede, cioè è piena di schemi religiosi, ma è povera di fede, perché la fede ti dà una libertà molto più grande dello schema. Quindi vi prego di non andarvene con la convinzione che Don Luigi vi ha detto di essere sportivi con gli schemi, buttate via gli schemi, tanto noi siamo liberi. No, non è questo. Anzi, dobbiamo avere l'umiltà di dire che abbiamo sempre bisogno di un punto di riferimento, di un metodo, no? Di qualcosa che ci salvi, ma che non deve mai sostituirsi all'incontro, però. Ora, e concludo, andiamo finalmente al personaggio sconosciuto, Giezi. La storia è bella proprio perché Eliseo chiosa tutto questo con gratuità e liberazione dagli schemi. Ma Giezi, dice servo di Eliseo, uomo di Dio, Giezi, servo di Eliseo e uomo di Dio, quindi non è l'ultimo arrivato, è un uomo di Dio anche lui, disse fra sé, ecco, il mio signore ha rinunciato a prendere dalla mano di questo arameo Naaman ciò che egli aveva portato. Per la vita del signore, gli correrò dietro e prenderò qualche cosa da lui. Tradotto, ma tutto sto ben di Dio, questo lo rimanda a casa, no? Ma non dico tutto, ma qualcosina, ecco, giusto qualcosa. Cioè, è proprio brutto che tu dici no, niente, grazie. Qualcosa anche per educazione uno se la deve prendere. Questo è il ragionamento che fa. Capite che tu puoi essere anche un uomo di Dio, ma sto schema è difficile che tu lo estirpi. C'hai sempre una motivazione per cui dire, non dico proprio tutto, ma qualcosina, gli correrò dietro e qualcosa prenderò. Allora, sentite che cosa fa. Giezi inseguì Naaman, si mette a correre. E Naaman, vedendolo correre verso di sé, saltò giù dal carro per andargli incontro.
Ormai Naaman è diventato esperto di scendere da cavallo, da dal carro, eh. Adesso va incontro a tutti, che bel cambiamento. Ecco, va incontro a Giezi e gli dice: tutto a posto? C'è qualche problema? Tutto bene? E quello rispose: tutto bene. C'è una piccola cosa, il mio signore, quindi Eliseo, mi ha mandato a dirti: ecco, proprio ora, ma proprio in questo, mentre tu sei partito, sono giunti da me due giovani dalle montagne di Efraim, da parte dei figli dei profeti. Da loro un talento d'argento e due mute d'abiti. Cioè, una piccola offerta, giusto che stanno a fare tutto sto viaggio, no? E Naaman disse: è meglio che tu prenda due talenti, non uno, due. E insistette con lui. Voi immaginate la scena, fa: no, due no. Vabbè, dai, visto che me li stai dando, adesso me li prendo. È tutto contento. Giezi è contento perché in realtà qua sono successi miracoli, cambiamenti, eccetera. Eppure lui si è ricavato una parte, no? Dice: non abbiamo sprecato nulla. Allora chiuse due talenti d'argento in due sacchi insieme con due mute di abiti e li diede a due suoi servi che li portarono davanti a Giezi. Giunta alla collina, questi prese dalla loro mano il tutto e lo depose in casa. Quindi rimandò quegli uomini che se ne andarono. Pagamento fatto. Poi egli andò a presentarsi al suo signore. Eliseo gli domandò: Giezi, da dove vieni? Adamo, dove sei? Atti degli Apostoli. Vi ricordate la coppia che aveva venduto e trattenuto? Ok. Da dove vieni? Rispose: il tuo servo non è andato da nessuna parte. Egli disse: non ero forse presente in spirito quando quell'uomo si voltò dal suo carro per venirti incontro? Era forse il tempo di accettare denaro e di accettare abiti, oliveti, vigne, bestiame minuto e grosso, schiavi e schiave? Ma la lebbra di Naaman si attaccherà a te e alla tua discendenza per sempre. Uscì da lui lebbroso, bianco come la neve. Un lebbroso che fa tutto un cammino per liberarsi dalla sua lebbra, e quest'uomo invece, il racconto del capitolo 5 del secondo libro dei Re si conclude con Giezi che diventa un lebbroso totale. Quando si bestemmia la gratuità di Dio, quando si mette in discussione la gratuità di Dio, ci si taglia fuori in maniera radicale dalla grazia di Dio. Questo è l'inferno per noi. E dare a Dio un prezzo e commerciare con la gratuità e commerciare con l'amore. Io vi ricordo che quando si commercia con l'amore si fa prostituzione. L'amore può essere solo e soltanto un dono. Questo è, e concludo, Gesù lo dice meglio nel Vangelo, senza raccontare la tragedia di Giezi, ma facendo un esempio molto pratico per la gente che lo ascolta. Ci saranno state casalinghe, contadini, persone che avevano a che fare con le cose concrete dei loro mestieri, e dice: nessuno può cucire un pezzo di stoffa nuova su un vestito vecchio, perché altrimenti lo strappo diventa più grande. Nessuno può versare vino nuovo in odri vecchi, se no li spacca. Non si può accogliere la novità di Dio senza accettare di essere noi nuovi. Se tu continui a ragionare in maniera vecchia, la novità di Cristo alla fine ti spacca. Invece di risolverti il problema, aumenta la tua nevrosi, questo è il significato. Cioè aumenta la conflittualità. Tu devi essere disposto non soltanto ad accogliere la novità di Cristo, ma a farti tu nuovo. Cioè, la grande lezione di questi attori non protagonisti è quella di dire che dobbiamo smettere di ragionare come ragionavamo prima. Perché se continuiamo a ragionare prima, accettando le cose che Dio fa dentro la nostra vita, il conflitto non soltanto non si risolve, ma peggiora. Dobbiamo ragionare diversamente, pensare diversamente, diventare nuovi, diventare persone nuove,
come Naaman il Siro, che torna a casa non solo guarito dalla lebbra, ma guarito dalla sua superbia, dal suo egocentrismo, dalla sua sclerocardia, è diventato un uomo nuovo, un uomo che non ha più bisogno dei carri e dei cavalli per essere qualcuno, ma un uomo capace di andare incontro, un uomo capace di relazione. In fin dei conti, da lì si vede se abbiamo incontrato o no Cristo, dal fatto se siano o no migliorate le nostre relazioni. Quella è la prova del 9, se abbiamo incontrato sì o no il Signore. Bene, buona preghiera.

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri gaudiosi nei quali Maria ci conduce ad apprendere il segreto della gioia cristiana, ricordandoci che il cristianesimo è anzitutto buona notizia e che ha il suo centro nella persona di Cristo, il Verbo fatto carne, unico Salvatore del mondo.
1: Primo mistero, Annunciazione a Maria. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse: ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo: concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di riconoscere sempre prontamente la voce di Dio e di fare sempre la sua volontà. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero, la visita di Maria ad Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di sentire la tua ansia apostolica per portare Cristo ai nostri fratelli e metterci al loro servizio nell'amore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Terzo mistero: Gesù nasce a Betlemme. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere casa accogliente dove il tuo Figlio divino, nato in noi col battesimo, possa abitare sempre col Padre e lo Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere vero tempio dello Spirito Santo, consacrando la nostra vita all'amore di Dio e dei fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

insegna i dottori nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di seguire in tutto gli insegnamenti del tuo Figlio Divino, testimoniando il Vangelo con le parole e con le opere. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

0: preghiamo secondo l'intenzione del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Dio Padre Celeste,
1: abbi pietà.
0: Dio Figlio Redentore del mondo,
1: abbi pietà.
0: Dio Spirito Santo,
1: abbi pietà.
0: Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini,
1: prega.
0: Madre di Cristo,
1: prega.
0: Madre della Chiesa,
1: prega.
0: Madre della Grazia,
1: prega.
0: Madre Purissima,
1: prega.
0: Madre Castissima,
1: prega.
0: Madre sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre indemirata,
1: prega per noi.
0: Madre amabile,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine venerabile,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di giustizia,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tempio degno di onore,
1: prega per noi.
0: Modello di vera pietà,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre di Avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute dei malati,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: accogliamoci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.

cura del Centro Pastorale Familiare vi proponiamo la registrazione dell'incontro tenuto dal monaco di Bose, Luciano Manicati. Tema dell'incontro: crescere attraverso le crisi.

Crescere attraverso le crisi. Questo è il titolo che io ho dato a un corso che ho fatto quest'estate di una settimana, sarò un po' più succinto oggi, con dei ragazzi della vostra età, tra i 18-19 e i 25, 26, 27 anni, insomma sotto i 30 grandi linee, che è più o meno l'età di quasi tutti voi. E che ho fatto in questa maniera, cosa che non potrò fare adesso, dire alcune cose a partire dall'esperienza umana che tutti quanti conosciamo, del vivere delle crisi, e poi ho cercato di coinvolgere tutti facendomi scrivere risposte a tre domande. Le domande erano: che cosa evoca in te la parola crisi? A che cosa ti fa pensare? Ma anche qual è la tua reazione emotiva di fronte a questa parola crisi, che è un po' uno spauracchio. Seconda domanda: hai vissuto degli eventi o dei periodi di crisi? Se sì, prova a descriverli e a dire in che cosa essi sono stati critici. E terzo, come sei uscito dalla crisi? E se hai imparato qualche cosa, e se sì, che cosa? Questo noi non lo potremo fare, certamente sarebbe importante che ognuno di voi riandasse a quello che per lui è crisi, è la crisi che sta vivendo, che ha vissuto, per poter scoprire che nella crisi è misteriosamente racchiusa una chance, una possibilità. Allora, crescere attraverso le crisi. Crescere ha a che fare con la vita. Crescere indica un dinamismo. Ora, il dinamismo dell'esistere, della vita, del crescere, implica il passare attraverso difficoltà, attraverso delle imboscate che la vita vi fa, attraverso dei tranelli, attraverso delle cadute, attraverso dei periodi oscuri. Non esiste vita senza crisi. Non esiste. C'è da mettere in conto all'interno di ogni relazione, all'interno di ogni avventura esistenziale, che momenti di non solo scoraggiamento, ma momenti di difficoltà grande ci sono. Di più, provate a pensare quando voi dite sono in crisi, quale che sia il motivo, grande o piccolo, una bocciatura imprevista, mi ha lasciato la fidanzata, insomma cose che a 18 anni non sono la fine del mondo, ma che però quando le vivete come veramente molto anche grandi, oppure delle crisi molto più gravi, la morte di una persona cara, la fine o la crisi di una relazione che state vivendo. Ebbene, in ogni caso, il consiglio è, nel momento della crisi, accettare di soffrire, accettare che la crisi faccia il suo lavoro, accettare che, come dire, che la crisi ci scavi dentro, altrimenti il rischio è quello di prendere in modo affrettato decisioni che possono rivelarsi dettate solo dalla emozione del momento. Ma c'è da accettare anche di rimanere nella sofferenza che si sta vivendo. Capisco che questo non è molto simpatico, capisco che la tentazione, ma la tentazione, l'impulso, l'istinto di ciascuno di noi è fuggire ciò che ci fa soffrire, e la crisi è tutto fuorché piacevole, e tuttavia, la crisi va abitata, occorre lasciare che la crisi vi scavi dentro. Notate ancora un ulteriore passettino: quale che sia il motivo della crisi che vivete, più o meno la crisi è sempre una crisi di identità.
chi sono io? Chi è la persona con cui mi sono messo a vivere? Ma la conoscevo, non la conosco? Mi conoscevo? Ecco, bene o male, c'è sempre una crisi di identità. Cioè, la crisi vi obbliga a fare quello che normalmente non fate, andare a fondo di voi stessi. Da questo punto di vista è una benedizione. Paradossale benedizione, certo, perché è a caro prezzo, e tuttavia è una reale possibilità finalmente di conoscervi. Tra le tante risposte che mi hanno dato a quelle tre domande quei giovani che erano là presenti, molte dicevano: la crisi è stata per me un'occasione di conoscermi meglio. Ho passato, che so, 2 anni un po' da, beh, poi diciamo così, adesso devo trovare la parola dicibile in pubblico, ma insomma, lì erano fogli anonimi e scritti, quindi insomma, due anni, ecco, di buio, di tenebre, eccetera, ma alla fine, grazie all'aiuto di qualcuno, grazie agli amici che mi sono stati vicini, grazie a questo, grazie a questa, grazie al lavoro che io ho fatto, ne sono uscita irrobustito, più forte, più ho migliore conoscenza di me e così via. Quasi a dire che la crisi possa essere per noi un maestro che ci insegna a conoscerci. Per certi versi la crisi è un momento di passaggio. Di per sé, anche dal punto di vista etimologico, la crisi è un giudizio, qualche cosa che ci vaglia, ci passa al setaccio. L'esito può essere positivo o può essere negativo. Anche in ambito medico, dove è utilizzabile questo termine, dove è utilizzato questo termine di crisi, una crisi polmonare, cardiaca, eccetera, è certamente qualche cosa che rimette in discussione gli assetti dell'organismo, ma l'esito può essere positivo o può essere negativo. Quindi attenzione che la crisi può essere l'occasione del rifiorire di un'esistenza, a caro prezzo, il prezzo di una sofferenza che forse non si è voluto o potuto affrontare prima, ma come dire, la crisi ci offre l'occasione di andare a fondo. Andare a fondo può sembrare una bella espressione, andare in profondo, ma sprofondare è già meno piacevole. Sprofondare e andare in profondo sono molto simili. In verità. Allora si tratta non di fuggire la crisi, ma di gestirla. E gestirla significa non subito farsene padroni, ma accettare che lei ci scavi dentro. Ecco, vi vorrei leggere un brano di una psichiatra che ha scritto un bel libretto edito anche in italiano sulla crisi. Christian Singer ha scritto un bel libretto sul buon uso delle crisi. Dice, permettetemi queste poche frasi: non siamo meschini, abbiamo coraggio, parliamo del buon uso delle crisi, dei drammi, dei diversi naufragi in cui possiamo incorrere. Nel corso del cammino della mia vita io ho raggiunto la certezza che le crisi avvengono per evitarci il peggio. Il peggio, come esprimere che cos'è? Il peggio è di aver attraversato la vita senza naufragi, cioè di essere stato sempre alla superficie delle cose, nell'inconsistenza, di avere sguazzato nelle paludi del si dice, delle apparenze, dei luoghi comuni, di non essere mai precipitato, andato a fondo in una dimensione altra e profonda di sé e delle relazioni. In mancanza di maestri e di iniziazione, che non c'è più nelle nostre società, una iniziazione alla vita, sono le crisi che si occupano di introdurci al senso profondo del vivere attraverso una conoscenza di noi e dell'altro. Io credo che forse dovremmo arrivare all'interno di una crisi invece appunto che a fuggirla, a cercare di anestetizzarci,
per non sentire il dolore che viviamo, per non affrontarlo, dovremmo cercare di arrivare a dire: e beh, tutto questo che mi sta soffocando, che mi sta facendo non capire più niente, perdere la bussola, da cui mi sento strangolato, ebbene, anche questo sono io. Ho a che fare con tutto questo. Non è solo qualcosa di estraneo che si è accidentalmente, come si dice, ha fatto intrusione in me. Io sono anche questo. A quel punto vi dicevo, ogni crisi è certo crisi di identità, in cui entra la domanda, in gioco la domanda: ma chi sono io? Chi sono in rapporto a questi eventi che mi suscitano una tale sofferenza? Chi sono in rapporto a queste persone con cui fino a ieri la relazione era bella e gioiosa, mentre oggi è un inferno? Ecco, allora, la parola crisi è bene che noi la impariamo a leggere, ma soprattutto la realtà crisi, come una realtà ambivalente. Non abbiamo quel timore ossessivo per rimuoverla, accettiamola come una possibilità di vita. Spesso è l'unica maniera con cui noi arriviamo a cambiare qualcosa nella nostra vita, a mutare, a operare delle trasformazioni nella nostra vita. E vivere è cambiare. Solo i sassi non cambiano mai idea, solo i, non so che cosa, sto marmo qui resta sempre più o meno uguale a se stesso. La crisi dice anche qualcosa di molto vitale, e si tratta dunque anche di accoglierla, per quanto dolorosa sia. In ambito cristiano c'è una tradizione anche di tipo mistico che arriva a parlare della crisi come delle doglie del parto, diciamo così, il dolore profondo con cui una persona, ad esempio all'interno del cammino della propria vita, a un certo punto comincia a sentire quel malessere, quel disgusto, quella noia, quella insensatezza, e tuttavia permanendo, abitando questo disagio profondo che è la crisi, arriva a vedere spezzate quelle corazze che si era fatto, che aveva indossato per difendersi dalla vita e per difendersi dal dolore e per difendersi dalle sofferenze, che è il grande impegno che mettiamo tutti noi nella vita sostanzialmente. E tuttavia la vita c'è solo quando noi accettiamo di essere, come dire, di entrare in contatto con la sofferenza che ci abita. Solo allora entriamo davvero un po' al cuore della vita. Ebbene, ecco, andare a fondo di quella crisi significa, dice questo mistico del Settecento, del Seicento, Tauler, significa, accettare di essere rigenerati da Dio. È il parto di Dio, egli arriva a dire. È vero, dalla crisi si può rinascere, si può nascere nuovamente, anche perché, se ci pensate bene, e questo dovrebbe bastare per farvi capire come la crisi è vitale, vitale. La prima grande crisi che tutti noi abbiamo vissuto, e di cui tutte le altre che vivremo sono alla fin fine inferiori, è la nascita. La nascita è stato il primo evento critico, traumatico, che ci ha segnato, critico per colui che è nato e che è passato dal caldo grembo materno alla luce, all'aria e così via, critico per la madre stessa, che ha passato i dolori del parto stesso. Ma allora voi vedete che anche ogni nostra nuova nascita, ogni rinascere a noi stessi nel nostro cammino esistenziale, è in certo modo un momento critico. La crisi è sempre questa possibilità di nascere che comporta una perdita. Vivere significa anche perdere, significa anche crescere. Cambiare significa sempre nascere a qualche cosa di nuovo perdendo qualche cosa che c'era prima. È sempre un movimento pasquale di morte e di rinascita. Ecco,
Di più, se voi pensate ad esempio alla vocazione cristiana, che cos'è la vocazione? Io posso pensare alla mia, sto imparando sempre di più che quando devo parlare agli altri di cose soprattutto che riguardano l'esistenza e il vivere, devo prima fare i lavori su di me e pensare a come ho vissuto io, come dire, mai dire agli altri quel che non si è sperimentato su di sé in qualche modo. Ebbene, la vocazione che mi ha portato a scegliere di andare in un monastero a vivere il celibato nella vita comunitaria invece di fare un'altra vita, alla fin fine che cosa è stato? È stata una crisi, nel senso che crisi perché ha scosso la percezione di questa possibilità, la scoperta di questo luogo che era un luogo dell'animo, un luogo in cui io ho detto ma forse il mio desiderio mi porta proprio a quel tipo di vita. Ebbene, però ha sconvolto gli assetti della mia vita di prima e mi ha portato a uno sconvolgimento, a un cambiare radicalmente i, come dire, gli assetti, gli equilibri della mia vita. Di più, che cos'è una crisi della vocazione se non l'arrivare a rimettere in discussione una scelta fatta, un cammino intrapreso per poter arrivare a ricominciarlo in modo rinnovato. Come dire, se la vocazione è una crisi, anche il rinnovamento della vocazione, il rinnovamento di un matrimonio, di una vita monastica, religiosa, presbiterale, passa attraverso crisi, ovvero sia assetti ed equilibri rimessi in discussione, sempre. Ecco, non sarebbe difficile vedere come la storia dei personaggi biblici e la storia di tanti uomini che hanno passato attraverso tante crisi. Molti di voi conosceranno, se non il testo biblico, almeno quel canto che dice tu mi hai sedotto Signore, mi hai fatto violenza, una cosa del genere. Avete presente? Più o meno. Geremia 20 al versetto 7, quando Geremia arriva a dire tu, o Signore, mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre da te, continua dicendo io mi dicevo non penserò più a Dio, non parlerò più in suo nome. Quando un profeta dice io non voglio più parlare a nome di Dio, dice io smetto di fare il profeta. Geremia ha la tentazione di azzerare ciò che ha vissuto fino a quel momento. Guardate che è una tentazione che incorre molto facilmente nella nostra vita, soprattutto nel momento della metà della vita, la famosa crisi dei 40 anni, che ormai andrebbe un po' spostata in su, che diventa quella dei 45, dei 46, perché ormai si vive più quasi sine die. Ovvero sia il momento in cui si rimette in discussione ciò che si è vissuto fino a quel giorno. Si fanno i bilanci, si scopre che sono regolarmente in rosso. È che, vedete, tra più o meno tra i 20, 25 fino ai 40 si è potuto andare avanti in modo progettuale, più o meno entusiasta, ci saranno tante cose da fare, da costruire, poi non appena si avvicina la metà della vita e ci si rende e inconsciamente si arriva a entrare nella prospettiva che ciò che manca alla morte è forse meno di ciò che ormai si è vissuto e che il filo, la matassa della vita si sta assottigliando, ecco che allora, di fronte alla prospettiva della morte, ecco che la verità ci si mette in faccia e noi cominciamo a vacillare. E allora rimettiamo in discussione il nostro passato, diciamo, ma forse abbiamo sbagliato tutto, e così via. Ecco, è proprio attraversando questa dolorosissima fase che si può rinascere a una nuova tappa dell'esistenza, più conscia di sé, più libera, più pacificata, più equilibrata, magari meno attivista, meno frizzante, ma forse più profonda.
Direi di più, anzi. In fondo, una crisi ci porta a prendere coscienza della realtà. Sarebbe bello rileggere a questo proposito la vita di Buddha. Buddha è immaginato ancora nei racconti della sua vita come il principe nato in un palazzo fiabesco, splendido, praticamente mai uscito da questo palazzo splendido. Suo padre lo tiene ben al riparo dalle brutture della vita, non vuole che vada fuori nelle strade, nelle piazze in cui ci sono malati, c'è violenza, c'è le brutture del mondo. Però questo qui cresce e a un certo punto vuole uscire da sto palazzo che pure lo protegge, in cui c'ha tutto quel che vuole. Fa le sue, una dopo l'altra, fa tre uscite, diciamo così. Nella prima uscita incontra un vecchio e resta turbato dalla vecchiaia che sfigura il corpo. Una seconda uscita vede un malato, non l'aveva mai visto, fa l'esperienza della malattia, della caducità del corpo, della mente dell'uomo, e la terza volta scopre un morto e si rende conto del limite della vita. Certo, ci si può dire che prima lui stava bene, era nel suo palazzo dorato, non vedeva niente delle cose brutte, e tuttavia queste uscite lo mettono in crisi, ma lo portano a vedere la realtà dell'esistenza. Entrare in crisi e prendere coscienza finalmente dei limiti della nostra condizione umana e dei miei limiti, non i limiti in genere, quelli che abitano me, quelli che sono in me. Fare quel passo è certamente doloroso, è certamente critico, ma è la chiave per accedere alla, oserei dire quasi alla felicità, all'essere se stessi in modo pieno. Se non c'è quel passaggio, davvero noi continuiamo a mentire, noi continuiamo a schivare la vita, a vivere cercando di evitare di andarci a fondo. Saremo brillanti, saremo attivisti, saremo quel che volete, ma alla fin fine abbiamo fallito di incontrare noi stessi.